Sognavo di andare in America, evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto la carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi immagina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. E smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

La gente lo sa che tra di noi c'è qualcuno che aspira alla vita d'eroi. La gente lo sa com'è difficile rinunciare a qualcosa che ha dell'impossibile. In fondo lo diceva anche Coelho, che un bravo guerriero della luce predispone di un carattere sagace

sa cos'è la paura, fino a quando la vita non diventa più dura. La gente non sa com'è soffrire, fino a quando la rosa non perde pure le spine. In fondo lo diceva anche Coelho, che un bravo guerriero della luce predispone di un carattere sagace.

0: fantasmi.
1: Se parliamo di niente il problema non c'è, non so niente di te. Se parliamo di vita, lavoro, futuro, finiamo per fare le tre. E non dirmi che scarichi Tinder, che non guardi più film con le amiche, che non ascolti musica triste. Forse è solo un mio viaggio perché

0: faccia stanca.
1: Prova a girare il mio cuscino, è una scusa per venirti più vicino. Prova a svegliarti con un

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte

Monica, anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella.

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

meccanico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà.

perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

noi giochiamo ad armi pari. Allora tu voltami le spalle. Fa 10 passi. Mira il mio cuore.

prendo la mia moto, salta su e vedrai. Ti porto a fare un giro, non te ne pentirai. Strada corre lenta e tutto cambierà, anche l'aria che respiro.

belle vibrazioni che la moto ci dà, il vento sulla pelle che ci accarezza piano, mentre la moto sfida.

strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: utente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, stop della sovrintendenza alla passerella ciclopedonale. Ancora Saronno, Palazzo Visconti riapre con l'evento Affamati di idee, tutti a tavola. E ancora Saronno, l'ambito territoriale apre la candidatura per l'accreditamento ai servizi educativi. E Uboldo Tumori, ricercatrice di Uboldo, premiata a Torino. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Valeria, alla regia Giancarlo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. La passerella ciclopedonale sul Ponte della Vittoria, attesa da anni per collegare più facilmente la stazione di Saronno a Viale Santuario e all'area scolastica, resta per ora ferma. Il progetto, già pronto, era stato inserito nell'ambito del piano di riqualificazione ferroviaria di Ferrovie Nord, ma si è scontrato con il parere negativo della sovrintendenza ai beni architettonici. L'idea è quella appunto di realizzare un percorso ciclopedonale accanto ai binari e sul ponte, così da consentire un accesso diretto verso la zona frequentata ogni giorno da circa 10.000 studenti. Attualmente chi arriva dalla stazione deve invece aggirare l'area ferroviaria e utilizzare il sottopasso del ponte, soluzione considerata poco sicura soprattutto per chi si sposta in bicicletta. Le precedenti proposte relative alla passerella erano già state fermate dalla sovrintendenza. Il progetto però non sarebbe stato definitivamente accantonato. Comune e Ferrovie Nord sarebbero ora infatti valutando una nuova formulazione per cercare di superare i vincoli e migliorare comunque il collegamento pedonale e ciclabile verso l'area scolastica. Il ponte rappresenta da tempo un punto critico per traffico e attraversamenti, soprattutto negli orari di ingresso e uscita dalle scuole. La passerella era stata pensata proprio per offrire un percorso protetto a studenti e pendolari, favorendo l'interscambio tra treno e scuole superiori, frequentate da ragazzi della città ma anche provenienti da tutta la provincia. E a Saronno Palazzo Visconti riapre le sue porte alla città con un pomeriggio dedicato alla partecipazione, alla socialità e al futuro degli spazi urbani. Sabato 13 giugno dalle 16.30 alle 23 il cortile dello storico edificio nel centro di Saronno ospiterà Affamati di idee, tutti a tavola, un'iniziativa promossa dal comune. L'evento nasce con l'obiettivo di riportare al centro il tema dello spazio pubblico e del rapporto tra cittadini e città, coinvolgendo residenti, professionisti, associazioni e giovani in un percorso partecipativo fatto di laboratori, installazioni, musica e momenti di dialogo. Per l'occasione il cortile del Palazzo Visconti verrà allestito con una lunga tavolata simbolica dove i partecipanti potranno condividere idee, suggerimenti e soprattutto proposte sulla Saronno del futuro. Il cuore dell'iniziativa sarà rappresentato dalle attività partecipative dedicate alla città. I cittadini saranno invitati a lavorare su mappe e planimetrie di Saronno, segnalando luoghi significativi, criticità e possibili trasformazioni urbane. Durante il laboratorio di mappatura partecipata, previsto alle 18, i partecipanti potranno riflettere sugli spazi pubblici e immaginare interventi concreti legati a verde urbano, illuminazione, piste ciclabili, aree di incontro e servizi. L'evento si aprirà alle 16.30 con la tavola rotonda con il titolo Abitare lo spazio pubblico. A moderare l'incontro saranno le architette Chiara Rimoldi e Margherita Annavilla di Cram Lab, laboratorio di architettura ideatore dell'iniziativa. Interverranno poi il collettivo Terre Mosse, impiegato sui temi della rigenerazione territoriale e coinvolto nel Festival di Architettura di Amatrice, insieme poi anche agli architetti del Saronnese. La serata proseguirà alle 19.30 con un aperitivo e poi l'ingresso dell'iniziativa sarà libero. L'accesso a Palazzo Visconti sarà possibile da via Giuditta Pasta e piazza Indipendenza. Restiamo sempre a Saronno. Il Comune di Saronno aggiorna l'albo territoriale dei soggetti erogatori per servizi educativi dedicati a minore minori, e persone con disabilità. L'avviso è stato pubblicato dall'amministrazione comunale in qualità di ente capofila del piano di zona dell'ambito territoriale sociale di Saronno, che comprende, oltre Saronno, i comuni di Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio e Uboldo. L'obiettivo è ampliare e aggiornare l'elenco degli enti accreditati che operano nell'ambito dei servizi sociali educativi, nei settori di minori e famiglia e disabilità. L'avviso riguarda nello specifico tre tipologie di servizio. Uno è l'assistenza educativa domiciliare per minori, ma anche l'assistenza educativa domiciliare per persone con disabilità e poi un'assistenza educativa scolastica. L'iscrizione all'albo territoriale consentirà ai soggetti accreditati di operare fino al 31 agosto 2029. Sarà possibile candidarsi per uno o più servizi previsti dall'avviso. Le richieste dovranno essere inviate entro le 12 di martedì 30 giugno 2026 tramite posta elettronica certificata. Con questo aggiornamento il Comune punta a rafforzare la rete dei servizi educativi rivolti alle fasce più fragili della popolazione nei comuni del territorio. Ulteriori informazioni e tutti i moduli potete trovarli sul sito del Comune di Saronno. Uboldo, c'è anche una giovane ricercatrice varesina tra i protagonisti del Premio Nazionale Giovedì Scienza 2026. Gloria Leva, 29 anni, originaria di Uboldo e oggi dottoranda al CIBIO dell'Università di Trento, ha ricevuto il premio speciale Elena Benaduce del valore di 3.000 euro. Il riconoscimento le è stato assegnato durante la finale nazionale andata in scena il 28 maggio all'Accademia delle Scienze di Torino, che ha visto sfidarsi 10 giovani ricercatori under 30 provenienti da tutta Italia. La ricerca di Gloria Leva, dedicata alle nuove strategie di immunoterapia contro i tumori cerebrali, studia l'impiego di linfociti T ingegnerizzati insieme a tumoroidi derivati dagli stessi pazienti. L'obiettivo è sviluppare terapie sempre più personalizzate ed efficaci contro forme tumorali particolarmente difficili da trattare. Il primo premio di Giovedì Scienza 2026, del valore invece di 5.000 euro, è stato vinto da Gianluca Serra, dottorando al Politecnico di Milano, con una ricerca sui dispositivi fotovoltaici. E torniamo a parlare di truffe. A Cislago tentate truffe di un falso prete. Suona alle porte con la scusa di proporre piccoli oggetti devozionali. In realtà, secondo le segnalazioni, l'obiettivo è quello di entrare nelle abitazioni e approfittare di un attimo di distrazione per impossessarsi di denaro e gioielli. È successo in vicolo Taverna, dove vive un'anziana la cui famiglia ha subito sporto denuncia. Non si esclude che lo stesso individuo abbia tentato altri colpi, cambiando ruolo e presentandosi come presunto professionista del settore immobiliare. Il comune ha diffuso un avviso, invitando i residenti alla massima cautela. Nella comunicazione si sottolinea come chi mette in atto questi stratagemmi sia spesso molto convincente e capace di ottenere fiducia in pochi minuti. L'appello quindi è chiaro: non consegnare nulla a chi si presenta senza essere atteso e evitare subito di far entrare sconosciuti in casa. E se qualcosa non convince, contattare le forze dell'ordine. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, dal notiziario e da Saronno News. Ai microfoni Valeria con Giancarlo alla regia. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: E bentornati nel nostro spazio quotidiano per scoprire ospiti e trasmissioni della nostra radio. Vediamo la giornata di lunedì 1 giugno. Alle ore 9.30 e poi in replica alle 17.10 il confronto con la parola. Carlo Legnani e Giancarlo Catella con Don Giuseppe Marinoni. Alle 10.05 il Saronno, storie e orizzonti con Sara Giudici e Gianni Branca. E alle 10.30 e poi alle 19.10 in replica Match Point, lo sport locale e nazionale. Paolo Rinaldi e Agostino Masini ospita Lawrence Ballestrini, racing driver. E alle 11.30 e poi alle 18.25 in comune ospite Mattia Cattaneo, vice sindaco e assessore al bilancio. E in serata alle 18.20 Civica Smart, pillole di educazione civica in italiano, francese e tedesco con gli alunni della Leonardo da Vinci, della Bascapè e della Dandelion. Finiamo poi alle ore 21 con Viva Tutto alla radio con Mattia Savioni, seguito alle 22 da Gigi Volpi con Una volta l'era in sci. Prima di chiudere vi ricordiamo il nostro spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix, alle 6.15 con le news locali, e alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: lunedì sera alle ore 22,
1: Una volta era in sci,
0: con Guido,
1: Gianfranco,
0: Quante Ghe
1: e Gigi.
0: Cabaret alla radio,
1: su Radio Orizzonti in Blu, mi raccomando.
2: Ai gente di ieri, d'incœ e de domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
3: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
4: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
5: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
6: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Ascolti Magazine, interviste e attualità.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Gianni Branca ai microfoni con Lorenzo alla regia. Oggi abbiamo con noi Francesco Ceriani, promotore finanziario indipendente, che già conoscete perché è stato fa un'altra rubrica anche con noi, no? Con pillole di finanza.
2: Buongiorno Gianni, buongiorno.
1: Ciao,
2: a tutti.
1: Ciao, benvenuto, buongiorno. Allora, oggi siamo qui a parlare di portafogli di investimento che siano facili e veloci, se possibile, perché magari non sempre è così possibile per tutti.
2: Sì.
1: Dove cominciamo, Francesco?
2: Ma intanto io inizierei, Gianni, guarda, con intanto a dare una possibilità, perché io ho fatto poco tempo fa un incontro a Mariano Comense sui portafogli, quindi in realtà vorrei continuare un po' su questa falsa riga spiegando un po' qualche principio di come andare a costruire dei portafogli di investimento, o qualche spunto, anche qualche modello che possiamo prendere per utilizzare, diciamo, e per avere dei portafogli che possono avere, diciamo, un rischio abbastanza contenuto e possono dare dei rendimenti abbastanza buoni. È chiaro che la ricetta per tutti non esiste, perché ovviamente ogni portafoglio va personalizzato in base ai propri obiettivi, il proprio orizzonte temporale e quindi e anche soprattutto la propria propensione al rischio. Quindi poi siamo comunque noi che dobbiamo valutarli e adattarli. Però secondo me quello che è importante, più di prendere, che non esiste il portafoglio perfetto, è cercare però di capire come funzionano, come funziona la logica, per cercare di poi riuscire ad andare comunque a costruire un portafoglio che possa adattarsi, seguendo comunque un modello, delle linee guida, delle logiche. Non peraltro l'importante è cercare di capire che ogni portafoglio deve avere fondamentalmente, ogni parte del portafoglio deve avere una certa funzione. Queste funzioni si devono interrelazionare tra di loro e ci deve essere una parte che è strutturata per la crescita, una parte per la protezione, una parte per la liquidità. Cioè non dobbiamo vedere, spesso io quando faccio anche i corsi, tante persone mi chiedono se magari va bene un certo strumento. Mi dicono, è uscito il nuovo BTP, potrebbe andare bene per me, è uscito una nuova azione, o è uscito un nuovo ETF, posso inserirli in portafoglio? Io dico sempre loro, dipende dalla tua pianificazione finanziaria personale. Cioè dobbiamo iniziare a imparare che il portafoglio è come se fosse il corpo umano, cioè ogni componente ha la sua funzione, però è chiaro che non possiamo acquistare un dito, una mano a caso, dipende, deve adattarsi bene a tutto il resto. Quindi la parte importante è far sì che ogni strumento riesca a interagire con gli altri. Solo in questo momento, in questo caso, abbiamo un portafoglio creato bene. E quindi quello che vorrei, diciamo, iniziare a spiegare un po' oggi è come praticamente le varie asset class interagiscono tra di loro. Quando io parlo di asset class, parlo di la parte azionaria, la parte obbligazionaria, l'oro, la liquidità. Dopo, una volta che io ho scelto queste asset, vado a scegliere gli strumenti sottostanti. Quindi se vado a comprare un'obbligazione, prima devo scegliere che percentuale di obbligazioni voglio nel portafoglio, poi sceglierò quale obbligazione. Voglio comprare la parte azionaria, se scelgo che la mia parte azionaria, faccio un esempio, è il 30%, da lì sceglierò in che settore, può essere, non so, settore americano, e allora da lì comprerò il prodotto che investe in quel settore. Quindi faccio un esempio, un'azione magari che investe sull'indice S&P 500, che può essere Nvidia, oppure per esempio un ETF, un altro sottostrumento. Ma gli strumenti sono la parte finale della costruzione, la parte importante è come andare a consolidare le asset allocation.
1: Questo al fine di avere un portafoglio equilibrato.
2: Esatto.
1: Quindi
2: esatto.
1: Ripartire il rischio su più asset.
2: Esatto. Esatto. Anche perché questo, la parte importante, diciamo, è andare a capire, secondo me, il fondamentale che ogni investitore dovrebbe fare, che è il primo punto. Immaginiamo che noi abbiamo un portafoglio che è 50% azionario e 50% obbligazionario. Dobbiamo capire da che cosa, diciamo, noi riusciamo, come facciamo lì ad avere un rendimento e come facciamo ad avere il rischio, la massima perdita, perché quello è importante. Faccio un esempio: se io ho un 50% azionario, mettiamo che le azioni rendano, mi hanno reso l'8%, ho un 50% obbligazionario, mettiamo che le obbligazioni abbiano reso un 4%, il mio rendimento medio del portafoglio sarà un 6%, che è la media ponderata. Per fortuna il rischio non è così. Cioè, se io ho delle obbligazioni che possono scendere fino, faccio un esempio, al 20%, la parte azionaria che può scendere fino al 50%, non quel portafoglio non scenderà al massimo a meno 35%, non è la loro media ponderata, ma dipende dal loro grado di correlazione. La parte importante delle asset proprio si chiama correlazione. Che cos'è la correlazione? È un indice che, ti faccio un esempio, se c'è una correlazione positiva che arriva, per dire in questo caso, fino a 1, vuol dire che se io ho un indice, un asset class che sale, anche l'altra asset class sale dello stesso momento. Se scende, scende dello stesso momento. In questo caso non ho diversificato. Se io investo per esempio in due azioni che sono nello stesso settore, è facile che in realtà, o potrei averne anche 20, 30, 40, ma sono tutte del settore, faccio un esempio, automobilistico, è chiaro che se il settore automobilistico scende, scendono tutte. In questo caso la diversificazione non c'è stata, perché la correlazione era molto positiva. Se invece ci sono delle asset class che sono decorrelate, vuol dire che praticamente può essere a zero la correlazione, cioè nel senso che un asset sale e l'altra è indipendente. Può essere parallela ma avere un rendimento che non c'entra niente con quello. L'ideale in un portafoglio è avere asset che sono addirittura decorrelati o correlati negativamente. Vuol dire che quando le azioni salgono, nel caso faccio un esempio più classico, azioni e obbligazioni in genere, tranne quest'anno, abbiamo visto nel 2022, sono decorrelate. Vuol dire che quando sale una, l'altra scende. In questo caso, se io ho questa decorrelazione, la media non è più la media ponderata, ma riesco ad avere un rischio minore ed è per quello che si fa la diversificazione. Questa è la logica di base, di partenza. Un esempio classico sono le obbligazioni, che in generale, quando, faccio una premessa perché quest'anno non è così, quando l'inflazione è meno del 3%, in genere succede che quando la parte azionaria sale, siamo in una situazione che viene chiamata di risk on, quindi vuol dire che c'è una propensione al rischio. Le persone comprano azioni e tolgono la parte obbligazionaria. Quando al contrario si chiama risk off, cioè non si vuole più rischiare, le persone vanno a ridurre, gli investitori vanno a ridurre la parte azionaria per comprare la parte obbligazionaria. Questo infatti mediamente permette di avere una buona correlazione. Infatti la maggioranza dei portafogli sono fatti così, obbligazionario e obbligazione. Un po' come se lo facciamo dal nutrizionista, faccio un esempio, ci vuole sempre una giusta parte di proteine e carboidrati per bilanciare. È proprio la ricetta esatta. Non va bene tutte proteine, non vanno bene tutti i carboidrati. Quindi anche i portafogli, io spesso lo dico perché pochi lo sanno, ma un portafoglio 100% obbligazionario non è l'ideale. In un anno anche almeno un 10% azionario ci vorrebbe per comunque andare a compensare ad avere questa parte di rischio comunque controllata e avere un minimo di crescita. Questa è la parte principale. Da lì allora nascono tanti portafogli che spesso io ho visto, non è quindi, non vale tanti quanti titoli noi inseriamo in portafoglio. Io analizzando anche tanti portafogli ho visto magari 20, 30, 50 prodotti che però effettivamente avevano le stesse asset class simili, quindi magari investivano nello stesso settore e non era giustamente diversificato. Noi poi siamo italiani, spesso abbiamo la parte obbligazionaria sullo BTP. Poi farò una parte a parte. Ricordate che BTP siamo comunque sempre concentrati sul rischio Italia. Rischio Italia, BTP e BBB+, va bene, però ci sono anche altre strutture migliori. Non dobbiamo guardare solo il rendimento, perché se noi guardiamo solo il rendimento prendiamo tutti i BTP, perché rispetto alle obbligazioni dell'area euro sono quelle che rendono di più. Però c'è un motivo perché rendono di più. E il motivo è che c'è un po' di rischio un po' più alto. Ci sono obbligazioni, faccio un esempio, francesi, belghe, che hanno un rating un po' più alto e in certi casi, poi ne parleremo dopo del portafoglio, permettono di avere una migliore copertura nei momenti di risk off, perché le persone quando vanno a vendere una parte cercano un asset che sia il meno rischioso e più sicuro possibile, quindi è più facile che si rivalutano. In genere i treasury americani, perché il dollaro viene ancora visto come bene rifugio, infatti nei momenti di grossa crisi si rivaluta, o i bund tedeschi, faccio un esempio, sicuramente si rivalutano meglio perché sono meglio decorrelati col mercato azionario. Questa è la parte.
1: Certo, sì, certo che avere un portafoglio, come dire, equilibrato da solo magari uno non è capace di costruirselo, deve andare da un consulente in banca, insomma c'è qualcuno che lo aiuta, no? ad aggiustarlo. Sì. Perché molti portafogli diventano complicati? Magari si trascinano dopo un po' e se non
2: il problema è, sì,
1: li ritrovi che non sono,
2: sì,
1: più aggiornati.
2: Il problema è che andrebbero, in realtà, andrebbero monitorati e ribilanciati abbastanza spesso, nel senso che tante volte i portafogli, si rischia di avere tanti portafogli con troppi titoli che non servono, cioè tanti titoli che io analizzo sono dei doppioni. Noi abbiamo anche un errore, noi facciamo spesso anche un errore che cerchiamo di diversificare gli intermediari pensando di diversificare i portafogli. Cioè a me è capitato spesso di analizzare un portafoglio magari con una parte fatta con le poste, una parte fatta con l'assicurazione, una parte fatta con le banche, ma quello che conta sono le asset, quindi torniamo alle asset class. Di che cosa sono fatti questi strumenti? Tante volte sono strumenti che investono magari in fondi, faccio un esempio, ma se investissero nel fondo americano, un fondo globale, noi abbiamo un fondo globale con la banca, fondo globale con le poste, fondo globale con l'assicurazione. Alla fine io in realtà in quel caso non ho diversificato, ho solo moltiplicato i costi ed è una struttura inefficiente perché tra di loro questi strumenti non si parlano, quindi se io ho delle minusvalenze la fregatura è che non vengono neanche compensate dalle altre minusvalenze perché gli intermediari sono diversi. L'unico modo che ho per compensarle è chiudere quel conto o chiudere quello strumento e farmi fare una certificazione delle minusvalenze per compensarlo. Quindi bisogna guardare gli asset. L'importante, certo, è avere portafogli secondo me anche più semplici, però devono avere una struttura logica. Ed è per quello che infatti parlavamo oggi, secondo me, un esempio che io faccio anche ai miei corsi, che non vuol dire che bisogna seguire quei portafogli alla lettera, perché poi vi farò vedere, vi spiegherò anche che sono fatti per investitori americani. Però un esempio di come la semplicità viene unita alla logica sono i lesi portafoglio, che sono storici, sono famosi, vengono chiamati portafogli pigri per gli investitori. Sono di stampo americano, hanno diciamo uno storico molto più lungo e loro praticamente vengono chiamati pigri, ma non perché in senso negativo, sono pigri perché semplicemente c'è una gestione che non c'è, diciamo che hanno secondo me il miglior Oscar come tempo dedicato e rendimento per un rischio contenuto. Quindi in realtà basta
3: 5 anni.
2: Esatto, sì, basta in realtà come idea per andare a mixare, ce ne sono tantissimi di lesi portafoglio, però la loro logica qual è? Noi la verità è che un portafoglio dovremmo strutturarlo senza, non possiamo sapere qual è lo scenario del mercato che succederà. Io faccio un esempio, perché più noi ci esponiamo per uno scenario, sì, più rischiamo, è come una coperta, una tovaglia. Ci sono vari scenari che possono essere di espansione, recessione, deflazione oppure di liquidità nel momento particolare. In base a questi scenari, noi se prendiamo una posizione, per esempio, di prosperità, un portafoglio più azionario renderà sicuramente di più in quello scenario. Però se c'è uno scenario invece deflazionistico o di recessione, sarà il portafoglio che avrà più perdite. I lesi portafoglio dicono: noi non sappiamo quale scenario sarà, perché la verità è che non lo sa quasi nessuno. Cioè vedete anche quest'anno, chi immaginava all'inizio che poi ci fosse anche la crisi di Hormuz? Basta qualche scenario, soprattutto adesso la geopolitica, per andare a cambiare un po' la situazione. In questo caso questi portafogli dicono: noi non sappiamo qual è lo scenario, quindi cerchiamo di prepararci in una maniera bilanciata più o meno qualsiasi scenario può arrivare. Quindi cercano di andare a integrare, fondamentalmente io faccio un esempio anche col ciclo economico. Voi pensate al ciclo economico. Il ciclo economico è tipo una sinusoide. Parte dal basso, c'è un momento di crescita, arriva al picco in alto, dopo il picco c'è un momento chiaramente di rallentamento, poi scendiamo ed arriviamo praticamente al pezzo più basso, diciamo la parte più bassa, che è la parte chiaramente di crisi, di recessione. In questo caso fondamentalmente c'è, cioè, quindi le parti sono ripresa quando incomincia, l'espansione che è parte massima, il rallentamento che è dopo il picco e la recessione quando è crisi. Queste asset, ci sono tante asset che a seconda di dove siamo nel ciclo economico, il ciclo finanziario vi ricordo che è avanti 6-12 mesi rispetto al ciclo economico, infatti il ciclo finanziario vive da aspettative, è già avanti sulle cose. E in realtà cosa succede agli asset? Quando siamo nel momento di ripresa, la performance, l'asset che performa meglio sono le azioni. All'inizio sono le azioni a piccola capitalizzazione, perché in genere sono quando i tassi sono molto bassi. I tassi sono bassi, c'è una politica fiscale espansiva, le piccole aziende sono quelle che beneficiano subito di questa sovvenzione, di questo, diciamo, di questa economia favorevole. Poi dopo iniziano a essere a beneficiarne anche le big cap, quindi le aziende a grande capitalizzazione, dopo il momento di picco, quando siamo in deflazione, è il momento che i tassi sono alti in quel momento, perché l'economia rallenta. In quel caso performano meglio le obbligazioni a lungo termine, perché poi piano piano scendendo i tassi, chi le ha comprate prima si apprezza di più il prezzo. E poi nel momento invece, quando siamo nella parte più bassa, quindi nella recessione è meglio avere liquidità o obbligazione a breve termine, perché i tassi sono bassissimi e c'è il rischio poi di un rialzo dei tassi. L'oro, come abbiamo già visto in qualche altra intervista, funziona meglio sia nei momenti quando comunque c'è inflazione, perché protegge nel medio termine il potere d'acquisto, e soprattutto nei momenti anche di crisi, perché viene visto come bene rifugio.
1: Va bene, facciamo un breve stacco musicale, poi continuiamo.

0: Look, it's heavy. You know that feeling that the other take had, which is like you float.
1: Okay, Royston.
2: Bene, riprendiamo allora la nostra chiacchierata, intervista con Francesco Ceriani, promotore finanziario. Stiamo parlando di portafogli facili, veloci, con rischi diversi. Abbiamo detto cos'è l'asset allocation. Prima del portafoglio viene la persona, poi c'è il rendimento di rischio e correlazione ovviamente con gli investimenti.
3: Esatto.
2: Da sì. Dove riprendiamo?
3: Sì, allora io una volta che abbiamo fatto questa premessa andrei un po' a parlare di alcuni di questi portafogli, come sono composti e come sono fatti. Secondo me nella storia ho fatto un po' di backtest, quindi vi dico, sono partito dal 2000 più o meno, poi in realtà in un altro vedremo che sono andato un po' più indietro con le asset class al 78 per vedere che siano robusti, perché quello che consiglio a tutti per vedere se una strategia funziona è quella di backtestarla, cioè vedere come è stato nel tempo, soprattutto nei momenti di crisi, come ha reagito quel portafoglio. Uno degli esempi, vi parlo di quello più semplice, che si chiama Permanent Portfolio. Permanent vuol dire che da Harry Brown, che era un consulente indipendente anche lui, e praticamente il Permanent vuol dire che in realtà è costruito con la logica, come dicevamo, di più o meno reggere bene in qualsiasi fase del ciclo economico. Quindi c'è una parte di azionario per la crescita, una parte di obbligazionario a lungo termine, in questo caso più di 20 anni sono i treasury americani, per i momenti deflazionistici, i momenti di depressione, di rallentamento. Poi c'è una fase di una parte di 25% di liquidità, che quindi sono obbligazioni a breve termine, 1-3 mesi, e 25% di oro. Quindi in realtà è composto come una torta, 25 25 25 25. Vi faccio un esempio più facile, che loro sono fatti proprio sul mercato americano, quindi questo è uno dei loro limiti che vedremo poi la prossima volta, però hanno 25% sull'S&P 500, che sono le 500 aziende più capitalizzate, 25% sulle obbligazioni treasury a più di 20 anni, 25% obbligazioni a 1-3 mesi e 25% d'oro. Questo portafoglio in realtà nel tempo, tranne nel 2022, perché poi spiegheremo il problema della correlazione, questa decorrelazione che c'è tra questi strumenti ha permesso di avere nel tempo, anche nelle crisi del 2008, nei momenti proprio di maggiore ribassi, dei ribassi abbastanza contenuti. Per darci un esempio di idea, per un investitore americano, poi lo vedremo com'è per un investitore europeo, però quindi parliamo in dollari, per un investitore americano, avere questo tipo di portafoglio gli avrebbe portato un rendimento anno medio composto del 6,60%, con l'anno peggiore meno 12% nel 2022, e il massimo ribasso che c'è stato mensile è stato di meno 15%. Ma se noi, che è il 2022, perché semplicemente in quell'anno sono andate male sia obbligazioni che azioni, perché infatti io dicevo la parte delle prima, la decorrelazione funziona bene fino a quando l'inflazione è sotto al 3%. Quando l'inflazione aumenta sopra il 3%, purtroppo sia le azioni che le obbligazioni diventano correlati positivamente. Perché? Perché in questo caso, faccio un esempio che è anche attuale ultimamente, anche se le azioni per fortuna stanno andando bene quest'anno, però in realtà cosa è successo nel 2022? Problema di crisi di produzione, si era fermata la catena di fornitura perché c'è stato il blocco. Quindi cosa vuol dire? Inflazione, aumento dei prezzi perché non c'era più la, che è quello che sta succedendo bene o male adesso con lo stretto di Hormuz, quindi aumento dei prezzi. Purtroppo l'unico, quando c'è un aumento dei prezzi, l'unico modo che noi abbiamo come strumento per bloccare l'inflazione che hanno le banche centrali è quello di andare ad aumentare i tassi di interesse. Se io aumento i tassi di interesse, freno l'economia, perché le persone chiaramente possono indebitarsi meno, è più difficile ottenere finanziamenti, è più difficile. Una volta che aumento questi tassi, le obbligazioni odierne pagano il fatto che ci saranno nuove obbligazioni con un tasso più alto, che è quello che sta succedendo anche adesso. Infatti i portafogli che vedo adesso purtroppo subiscono di più i portafogli prudenti quest'anno che i portafogli più aggressivi, perché la parte azionaria sta andando bene, ma la parte obbligazionaria inizia a scontare l'aspettativa che la BCE possa aumentare i tassi per frenare l'inflazione, visto che in Europa abbiamo superato il 3% di inflazione. E in questo caso però perché vanno male tutte e due? Perché le obbligazioni hanno questo problema, quindi pagano il futuro aumento di tassi di interesse. È chiaro che le azioni, anche loro, questo aumento di tassi di interesse per loro vuol dire un tasso di interesse più alto per i finanziamenti, quindi vuol dire maggiori debiti, quindi vuol dire che i loro utili vanno a ridursi. Quindi in quel caso nel 2022 sono scesi tutte e due, ed è per quello che tutti i lesi portafoglio non sono perfetti, ci sono comunque qualche dinamica che così, però per fortuna che succede poco, ma quando succede succede qualche piccolo. Però per farti un'idea, prima di questo episodio, dal 2000 al 2025, non erano mai scesi neanche questo portafoglio sotto il 5%, quindi per dirti come queste asset sono decorrelate. E questo è un esempio, poi ce ne sono tanti di lesi portafogli che noi non dobbiamo, io lo ripeto sempre, non dobbiamo usarli uguali, perché ognuno ha la sua propensione al rischio. Dobbiamo capire però come queste asset interagiscono per poi andare noi a costruirci una nostra asset. Un altro esempio di lesi portafoglio si chiama Golden Butterfly, la farfalla dorata. È simile al permanent, semplicemente aggiunge un altro asset, cioè la parte azionaria la divide in small cap, quindi a piccole capitalizzazioni, e la parte large cap a grande capitalizzazione. Fa tutto un 20%. Quindi in questo caso, come abbiamo detto prima, nella parte di ripresa, se noi dividiamo la parte del ciclo economico, c'è una parte del ciclo iniziale dove ne beneficiano più le small cap e una parte dove ne beneficiano più le altre. In questo caso va a prendere un altro punto sulla curva del ciclo economico, dividendo tutto per 20%. Quindi in questo caso sempre obbligazioni a lungo termine 20%, obbligazioni a breve termine 20%, oro 20%, small cap 20%, grande capitalizzazione 20%. E questo portafoglio dal 2000 al 2025 cosa ha fatto? 7,55% di rendimento composto per un investitore americano e il massimo ribasso meno 17,44 sempre nel 2022, ma l'anno comunque quell'anno si è chiuso con un meno 12,44 come l'altro portafoglio. Questo significa che bene o male la teoria è abbastanza stabile, storica. Io però, per tornare indietro, perché secondo me bisogna vedere proprio la robustezza, io ho ricreato questi lesi utilizzando degli ETF, ma si possono utilizzare qualsiasi cosa, perché sono le asset class che ti dicevo è la parte importante. Se prima non esistevano gli ETF, io ho trovato dei software che mi permettono di analizzare le asset class, perché comunque l'azionario, l'obbligazionario, l'oro esisteva già da prima. Quindi sono andato semplicemente a vedere come queste asset class si sono comportate nel tempo dal 78. Quindi ho ricreato la serie storica del Butterfly e dal 78 al 2025 cosa ho trovato come risultati? Che alla fine ha avuto un 9,63% di rendimento anno medio composto, con il peggiore ribasso meno 17,44 e il drawdown, il peggiore ribasso è stato del meno 17,44 e l'anno peggiore si è chiuso 12,83, che è sempre stato 2022. Quindi significa che comunque come costruzione è stabile. Poi vedremo come, certo, questi portafogli per noi europei hanno chiaramente delle varianti che noi dovremmo capire, perché ci sono un po' di, secondo me, differenze da capire. Intanto che non tutti possiamo usare questi portafogli perché la nostra propensione a rischio è diversa per ognuno. Secondo me sono portafogli che possono andare bene per gli orizzonti temporali lunghi, perché una percentuale d'oro così importante ha senso, perché serve per i ribassi, però magari per un orizzonte temporale di 5 anni io lo farei diverso, lo andrei ad adattare. Diciamo che i dubbi che ci sono particolarmente, che vedremo le prossime volte, certo, possono essere il fatto che è tutto in dollari questi portafogli, quindi noi abbiamo un rischio cambio come investitori europei, per noi vuol dire che se lo dovessimo replicare così avremmo più volatilità, non vuol dire più ribassi necessariamente, poi lo vedremo con i test, però è più volatilità e il fatto che poi è tutto esposto sull'America, quindi noi investitori europei avremmo più senso ad avere più euro o magari diversificare su un mercato globale invece che solo americano.
2: Volevo farti solo una domanda, sì, perché il tempo ormai è quasi concluso. I piccoli risparmiatori in tutto questo ragionamento, sì, ci possono entrare pur con delle, sì, percentuali basse di, o comunque un'economia ridotta?
3: Sì, perché pensa un attimo che si possono ricreare questi portafogli come abbiamo visto con 4 titoli. Quindi volendo, se noi compriamo, faccio un esempio, può essere un ETF è uno strumento che comunque può permettere di diversificare su 500 aziende, quindi in realtà bastano 4 titoli, quindi anche i capitali modesti, anzi secondo me sono proprio gli ideali per chi ha dei capitali modesti, per andare a capire la logica, perché 4 strumenti anche con degli importi veramente bassi si possono andare a fare. Sì.
2: Vabbè, per i piccoli risparmiatori però riprendiamo il ragionamento la prossima volta.
3: Sì, ma anche come andare ad adattarli per gli europei, che secondo me poi è quello che dobbiamo un po' capire di più con la logica, perché poi altrimenti rischiamo di farli proprio, non dobbiamo, come ti dicevo prima, vederli come stampo, ma utilizzarli come base per poi farci, insomma, dei ragionamenti.
2: E poi abbiamo in sospeso ancora il ragionamento della finanza legata allo sport.
3: Sì, poi da milanista, poi da milanista è una ferita aperta adesso, infatti
2: soffriamo. Va bene. Sì. Grazie Francesco Ceriani di essere stato con noi, un saluto a te e a tutti i nostri radioascoltatori.
3: Grazie Gianni, altrettanto grazie a voi per l'ospitalità, buona giornata.

0: pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 2728 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare.
3: In Blu 2000 News.
4: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Gabriele Mileti in regia. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato col presidente libanese Aoun e il primo ministro israeliano Netanyahu in merito ai negoziati in corso. Gli Stati Uniti hanno proposto un piano, ha detto Rubio. Hezbollah deve porre fine a tutti gli attacchi, in cambio Israele si asterrà da qualsiasi escalation a Beirut. Intanto Tel Aviv però stringe la morsa e taglia in due il Libano. L'esercito ha conquistato il castello conteso di Beaufort e avanza di 25 chilometri oltre il confine litani per isolare Hezbollah. Condizioni più dure per Teheran nella controproposta americana inviata all'Iran per la pace nel Golfo. Chiesti impegni sul nucleare e uranio e Trump ha detto ieri di attendersi una risposta non prima di 3 giorni. Intanto però gli ayatollah avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico. E poco fa è arrivata la notizia, le guardie rivoluzionarie annunciano che è stata colpita e distrutta una base aerea statunitense sull'isola di Sirik. Sul fronte Ucraina, l'Unione Europea verso il congelamento del price cap sul petrolio russo resterebbe a livelli attuali evitando il rincaro di luglio. Dio illumini la coscienza di chi può decidere la pace, così ieri Papa Leone all'Angelus in piazza San Pietro.
5: Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura. Le divisioni, le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità.
4: Andiamo in Colombia. Dopo il primo turno delle presidenziali, è in testa il candidato di estrema destra Espriella, detto il tigre del movimento Difensori della Patria, ammiratore di Trump. Il 21 giugno sfiderà al ballottaggio il candidato di sinistra, il senatore Cepeda del Patto Storico, erede dell'attuale presidente Petro, che contesta la regolarità del voto. Allarme per un sospetto caso di Ebola a Cagliari, scattati protocolli per prelevare da casa e portare in ospedale una persona rientrata dal Congo con sintomi riconducibili al virus. Un morto, un ferito grave, 800 persone fermate, di cui 200 trattenute, il pesantissimo bilancio degli incidenti scoppiati l'altra notte alla festa a Parigi per la vittoria del PSG in Champions League. Giro d'Italia, incoronato ancora una volta Vingegaard, dominatore della corsa nella spettacolare cornice del Circo Massimo. Oggi a Roland Garros il giorno dei tre italiani, avanti Zverev e i doppi azzurri Bolelli Vavassori e Errani. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su In Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. Andiamo subito ai quotidiani di oggi, perché è una giornata molto densa, vi proponiamo una scaletta che tanto sa di esteri, ma non solo, perché poi guardiamo anche alla giornata domani, 2 giugno, con tutte le riflessioni che è il caso di fare per gli 80 anni della nostra Repubblica. Pagine dei quotidiani che in primo piano si dedicano agli scenari internazionali, in particolar modo a quel fronte che

politica italiana tra politica economica, con la questione del dibattito braccio di ferro in un certo senso con l'Unione Europea per poter attivare aiuti di sostegno di fronte al caro energia, e dall'altra invece politica proprio interna, chiuse le ultime urne delle comunali, ultime urne prima di quelle legislative, si lavora su alleanze, campo largo e legge elettorale. Siamo sul Corriere della Sera. Libano, l'avanzata di Israele. Netanyahu conquista il castello di Beaufort e ordina allargare l'azione. Macron dice intervenga le Nazioni Unite, una spirale ingiustificata, afferma il presidente francese. Oggi ci sarà la riunione dell'ONU. Intanto all'alba italiano, anzi nella notte italiana, è intervenuto il segretario di Stato statunitense Rubio, che ha chiamato al telefono sia Netanyahu, quindi premier israeliano, e uno, il presidente libanese, proprio per dire basta alla violenza, Hezbollah smetta di attaccare Israele e Israele fermi la sua avanzata. Al momento risultati sul campo non ce ne sono, anche perché ricordiamo che il presidente libanese Aoun non ha più di tanto presa e potere su Hezbollah, quindi bisognerebbe che qualcuno chiamasse Hezbollah. Comunque Hezbollah non si è fatto chiamare al telefono, ma ha detto che prima deve essere Israele a cessare le ostilità. Forse la proposta è che cessino contestualmente, vedremo. Restiamo sul Corriere della Sera perché vi porto a Treviso. Difese Don Patriciello, cronista minacciato, ma io vado avanti. Nel mirino di questi attentatori è finito un giovanissimo cronista italiano, che è collaboratore anche del giornale di Vicenza, Adriano Cappellari, a 20 anni, di Vicenza, che ha difeso Don Patriciello, da sempre impegnato rispetto alla legalità nella Terra dei Fuochi, ed è da novembre che riceve lettere con minacce, e lui dice in questa bella intervista sul Corriere della Sera, io vado avanti. Siamo su Repubblica. Libano, Israele sfida l'ONU, l'EDF avanza oltre il Litani, prende il castello di Beaufort, consiglio di sicurezza chiesto da Macron. Trump intanto rimanda a Teheran la bozza d'accordo inasprita, voglio impegni chiari su Iranio e Hormuz. Ma nell'obiettivo di prima pagina di Repubblica c'è anche il fronte ucraino, con il dibattito aperto a livello europeo rispetto all'ingresso, l'accelerata dell'ingresso dell'Ucraina in Unione Europea. La firma è di Paolo Gentiloni, non si può negare l'Europa all'Ucraina, e possiamo dire che neppure noi ci possiamo privare dell'Ucraina in Europa, anche se sappiamo il fatto che l'Ucraina sia in guerra costituisce sicuramente un motivo di ulteriore riflessione sulle modalità, e dall'altro facile alibi per chi l'Ucraina nell'Unione Europea non la vuole, anche per motivi altri. Siamo sul Messaggero, anche qua la riapertura è su Israele. Israele taglia il Libano in due, mossa di Trump, oggi riunione urgente delle Nazioni Unite. E poi ancora il taglio centrale, Roma tutto esaurito, di cosa stiamo parlando? Numeri record per il concorso olimpico, più 24% di spettatori, anche grazie allo sport i turisti hanno invaso la capitale. C'è un'immagine proprio di una piazza, una foto della gara Piazza di Siena, e poi sotto Piazza di Spagna, che è veramente pienissima di turisti, dire gremita è dire poco. Siamo sulla Stampa, il governo frena sulle accise, quindi vedete con la Stampa ruotiamo sui fatti più di casa nostra, ma che comunque hanno attinenze come con gli scenari internazionali. Mercoledì in aula il decreto nucleare, Pichetto dice italiani meno ideologici, Bonelli di AWS parla di diversivo. E poi polveriera Parigi, la vittoria del PSG in Champions, pretesto per una notte di scontri, un morto e 800 arresti. QN, la Nazione, il Giorno, il Resto del Carlino, apertura sempre sul Libano, Israele taglia il Libano in due, la Francia si appella all'ONU. E poi taglio centrale per tornare a Vicenza, attentato di camorra, colpito il cronista coraggio Adriano Cappellari, giovanissimo, 20 anni. Siamo sul Foglio, il palazzo che brucia è già il messaggio di Putin. Anche in Romania l'origine del drone è certa, la causa dello sconfinamento no.

0: L'effetto politico è assicurato. Siamo sul giornale Scandalo Migranti, viaggi e shopping coi soldi dello Stato, il business dell'accoglienza, i fondi venivano dirottati per spese private, i giudici contabili parlano di un danno milionario. Fatto Quotidiano, mozione unitaria, 5 Stelle PD cercano l'intesa contro i riarmi e i vincoli europei. Pagina fredda del Sole 24 Ore, immobili, affitti, il contratto ordinario frena, più patti transitori. E chiudiamo questa velocissima rassegna stampa con la Gazzetta dello Sport, ci vediamo all'Inter, i campioni chiamano palestra. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Con il Foglio siamo andati in Ucraina ed è lì che vogliamo adesso tornare a puntare l'attenzione, lo facciamo con Nello Scavo, inviato dell'Avvenire di rientro proprio dall'Ucraina. Buongiorno Nello.
1: Buongiorno a te, eccomi.
0: Allora, il tuo ulteriore viaggio in Ucraina, che Ucraina hai trovato? E poi andiamo anche a sfogliare alcuni dei tuoi racconti di questi giorni, che ci danno idea sia di come la popolazione stia vivendo tutto quello che giorno giorno raccontiamo, sia anche di alcuni aspetti della guerra, tra, mi verrebbe da dire, prima guerra mondiale e invece tecnologia moderna di guerra ibrida. Però a sensazione proprio, che Ucraina hai trovato? Più stanca, più convinta, più corroborata anche dai successi sul terreno, più sconcertata rispetto anche al dibattito in Europa, Ucraina dentro, fuori, quando, l'Unione Europea?
1: Posso dirti questo, è stato il viaggio numero 50 in Ucraina, mi sono accorto rileggendo poi quindi il passaporto e soprattutto ho notato una differenza, che è una differenza ciclica tra l'inverno e la primavera, all'inizio dell'estate. Ero rientrato dall'Ucraina a marzo inoltrato e avevo trovato un paese molto preoccupato, stanco, un inverno durissimo a causa anche dei colpi alle infrastrutture energetiche che avevano ridotto il 30% la popolazione, e al contrario questa volta invece ho trovato un'Ucraina di nuovo molto ottimista per il futuro, e intendo dire proprio per il futuro militare, con la consapevolezza che non si riuscirà a riconquistare i territori perduti, ma che si è riusciti a impedire a Mosca di poter avanzare ulteriormente. Oggi i guadagni territoriali dei russi sono minimi, e di solito a un guadagno territoriale corrisponde la perdita di un'altra porzione da un'altra parte, quindi la percentuale rimane sempre quella del 20% di Ucraina nelle mani delle forze russe, che però a loro volta manifestano segni, diciamo, di stanchezza. Questo si vede anche dai video terribili, anzi orribili, che arrivano dai droni ucraini e fanno vedere qual è la situazione anche dei soldati russi sul campo. Non vuol dire che le cose stiano andando esattamente così come la popolazione la percepisce, ma che certamente, nonostante tutti i problemi anche interni piuttosto seri di politica, di organizzazione che ci sono, la volontà rimane quella di affrontare il tentativo di invasione russo ancora con le armi che sono disponibili.
0: Sicuramente il convincimento degli ucraini è determinato anche dai colpi importanti che l'Ucraina sta registrando in territorio russo, no? Perché sappiamo che ormai la tecnologia e anche la strategia con i droni è stata estremamente affinata, quindi continuamente vengono colpite riportando gravi danneggiamenti alle strutture energetiche russe. E da un punto di vista anche, come dire, di sentiment della popolazione russa, insomma, vedere i droni che raggiungono facilmente Mosca moralmente, come dire, agisce, no? Sui due fronti in modo diverso, ovviamente.
1: Sì, agisce moltissimo, perché nonostante i colpi che l'Ucraina continua a subire, ricordiamo che poco più di una settimana fa, l'altra domenica, eravamo sotto 600 droni e 100 missili. Nonostante questo, sapere che l'Ucraina è in grado di saturare le difese russe inviando centinaia di droni per colpire stabilimenti energetici e militari e arrivare vicinissimi sostanzialmente al potere russo, al Cremlino, che doveva essere inespugnabile e certamente difeso in maniera impenetrabile da parte di Mosca, questo incoraggia molto la popolazione, nel senso che il sentimento diffuso è: possiamo spaventare Putin, non siamo solo noi ad aver paura. È terribile questa grammatica di guerra, naturalmente, perché da un punto di vista dello sviluppo del conflitto non si sa dove può portare. Certamente però è un periodo in cui la popolazione si sente più forte anche militarmente, dopo aver superato lo shock del sostanziale abbandono americano che viene ancora percepito in questo modo.
0: Come abbandono, con un senso di tradimento?
1: Totalmente, sì, abbandono e tradimento, nel senso che se anche continuano ad arrivare delle armi dagli Stati Uniti, gli ucraini sanno che sono armi che arrivano con i soldi degli europei che pagano, e oltre naturalmente anche alle concessioni che l'Ucraina ha dovuto fare sul tema delle terre rare, che non sta dando sviluppi rilevanti dal punto di vista economico in un periodo di conflitto. E che però viene percepito, come dicevi tu, come un tradimento di fatto da parte degli Stati Uniti, però un tradimento che è percepito più come un tradimento dell'amministrazione americana e di una parte degli Stati Uniti, perché poi sono presenti anche organizzazioni umanitarie americane. Sul terreno, quindi poi ci sono anche ucraini, tanti immigrati ucraini che vivono negli Stati Uniti e che fanno arrivare una percezione in parte diversa. Si sentono però, per paradosso, in questo momento anche molto più europei, nonostante il dibattito che c'è sull'ingresso o meno dell'Ucraina in Europa, perché sentono l'Europa molto, molto presente, molto, molto vicina. E anche i sentimenti, devo dire, nei confronti dell'Italia sono cambiati, perché inizialmente, diciamo, vi era stata una timidezza, anche una diffidenza della popolazione ucraina rispetto al nuovo governo italiano, che ormai non è più un nuovo governo. No. Per la presenza di alcuni esponenti chiaramente contrari al sostegno all'Ucraina e più vicini alle posizioni di Mosca, e oggi questi esponenti, insomma, vengono anche apertamente, così, anche derisi nel dibattito pubblico ucraino, mentre si dà molto fiducia in particolare a Giorgia Meloni e al ministro della difesa italiana Guido Crosetto.
0: Quindi, nonostante la presenza di questi elementi filorussi, vedono che comunque il governo tiene la barra dritta nel sostegno a Kiev, questo, questo aiuta, non c'è dubbio.
1: C'è un'altra faccia di questa medaglia, ne parlavo con diversi esponenti ucraini, anche con Oleksandra Matvichuk, il premio Nobel per la pace ucraina. Quindi, diciamo, quella parte di ucraini intellettualmente, politicamente, culturalmente esposti e che viaggiano molto in Europa, perché gli è permesso anche a causa del loro ruolo, a motivo della loro responsabilità, e rimangono tutti molto colpiti del fatto che la propaganda russa sia così pervasiva in Italia. Tutti continuano a ripeterci, tutti a ripeterci che non conoscono altro paese europeo nel quale la propaganda e la disinformazione russa sia così presente come in Italia.
0: Si fa fatica a dare loro torto, però, perché da noi veramente è chiaro, no? Che non è semplicemente legato al sentimento di alcuni italiani, di chi ha mantenuto un atteggiamento per filiazione antinato e dunque guarda la Russia con non c'è soltanto, come dire, degli aspetti nostalgici. È evidente che in Italia c'è una regia che trova terreno fertile.
1: Fertilissimo, più che altro dall'inizio del conflitto. Poi ci sono tante ragioni, naturalmente, alcune di economia, alcune di affetto, altre di intelligence, tutte queste si mescolano, diciamo, tra di loro, però noi questo lo percepiamo quando stiamo sul campo, perché delle volte ci capita di assistere a eventi anche plateali, clamorosi, che vengono messi in discussione in Italia da parte di chi tra l'altro non mette piedi in Ucraina, parlo anche, insomma, di nostri colleghi. Poi è ovvio che ci sono anche dei problemi di tifoserie opposte. Uno dei casi è stato recentemente la scuola colpita nel Donbass dalle forze ucraine, nel quale sono morti degli studenti. Anche lì devo dire che la propaganda russa ha fatto un lavoro terribile, quando bastava semplicemente, diciamo, rendere conoscibile, accessibile un po' i fatti per come sono avvenuti. Quello che non si è raccontato in quella vicenda è che ad esempio anche il gruppo di giornalisti portati dai soldati russi sul posto, tra cui anche un paio di italiani, non gli è stato consentito di vedere un'ala in particolare di questa scuola. Gli ucraini sostengono che in quell'area vi fossero gli obiettivi militari. Rimane il fatto che se anche si fosse tentato di colpire gli obiettivi militari, sono stati coinvolti inevitabilmente dei civili, per come è stato possibile ricostruire questo pezzo di guerra. Però il modo con cui anche questi eventi vengono trattati dalla propaganda russa e il facile sfogo che trovano sui media italiani dice molto di come sia molto difficile anche il nostro lavoro sul terreno, perché neanche i volontari italiani di, penso, Operazione Colomba, altri che voi sentite spesso, sono creduti fino in fondo in quello che raccontano e documentano sul terreno.
0: No, ma infatti questo è assolutamente vero. Ricordiamo che per quanto riguarda la scuola di formazione nel Donbass, resta ancora da capire che se questi studenti erano studenti, insomma, facevano dei corsi di formazione per droni, quindi vuol dire comunque, come dire, con finalità militari, no? Poi per attaccare l'Ucraina. Ciò detto, mi dispiace sempre parlare di vittime se si parla di danni collaterali. Purtroppo la guerra è orribile perché è fatta anche di questo, e la Russia sappiamo benissimo che non è che per, diciamo così, compie degli atti collaterali quando è evidente ormai strategicamente colpisce obiettivi civili. Quindi
1: il tema è esattamente questo. Il tema è quello che tu stai osservando, perché in questi anni noi abbiamo assistito e documentato a migliaia e migliaia di crimini contro i civili. Ecco, se la Russia ritiene che quello del Donbass è stato un crimine contro i civili e che i civili non vanno colpiti, allora non si capisce per quale ragione da più di 4 anni questi crimini vengono commessi regolarmente ogni giorno in Ucraina. Tanto è vero che i mandati di cattura internazionali della Corte Penale Internazionale riguardano prima di tutto i crimini commessi contro i civili.
0: Sì, assolutamente così. Anzi, mentre la Russia inizio guerra, ogni volta che colpiva obiettivi civili in qualche modo cercava di giustificarli con le solite giustificazioni: sapevamo che lì c'era una riunione dell'intelligence, c'erano dei capi militari. Adesso veramente da un paio d'anni che nemmeno sente più in dovere di giustificarsi quando colpisce obiettivi civili. Quindi questo già la racconta tutta. E poi c'è anche tutta la questione, così andiamo e teniamo veramente alta l'attenzione su quanto in Italia siamo cedevoli rispetto alla propaganda russa, anche la questione del drone in Romania, no? Cioè, sappiamo che il drone è russo, la questione è capire se è stato un errore, una volontà russa, quindi una provocazione, colpire la Romania, oppure sistemi di difesa del jamming ucraino in qualche modo hanno determinato una deviazione da Odessa, dall'area di Odessa, di questo drone che è andata a colpire la Russia. C'è chi in Italia dice che è colpa degli ucraini. Quindi il sillogismo vorrebbe allora a questo punto che gli ucraini devono farsi colpire, cioè difendersi diventa motivo di ostilità nei confronti dei vicini.
1: Guarda, si tratta tra l'altro anche delle stesse persone, stesse firme, stessi giornali e giornalisti che per anni hanno sostenuto che, per esempio, la contraerea che serve agli ucraini in realtà prolunga il conflitto, come se, come dire, avere armi di difesa sia disdicevole. Ripeto, stiamo parlando di giornali, giornalisti, media che non sono presenti in Ucraina, che non sanno cosa vuol dire vivere sotto le bombe, sono giornali, giornalisti che non rischiano la vita in una situazione di conflitto come questo. E quindi il paradosso è che qualsiasi strumento che utilizza per proteggere la popolazione civile in qualche modo è sempre sbagliato. Il punto non è la Russia che lancia i droni, i missili contro le città ucraine, il punto è che gli ucraini provano in qualche modo a difendersi. Io posso dirti che quegli strumenti che vengono utilizzati per disturbare i droni ci salvano la vita in moltissime circostanze. Noi stessi, quando andiamo in giro, abbiamo delle guide dotate di apparecchiature che ormai si possono acquistare, non costano poco, alcune migliaia di euro, ma che sono rintracciabili sul mercato pubblico da qualsiasi parte del mondo, che ci permettono di sapere se dei droni si stanno avvicinando e talvolta anche di disturbarne il segnale. Queste sono operazioni che fanno soprattutto i militari, che non possono fare i civili. I civili possono semplicemente cercare di capire se si trova in un'area nei quali i droni, soprattutto i piccoli droni, si stanno avvicinando. Questo non vuol dire che si riesce sempre a intercettarli, ma che c'è una maggiore probabilità di, insomma, di tornare a casa tutti interi. E il punto è che i droni russi, quando vengono lanciati in maniera massiccia contro le città, non sono indirizzati contro obiettivi militari. Lo scopo è quello di spaventare, terrorizzare e piegare la popolazione civile.
0: Certo.
1: E il fatto che, tra l'altro, è utile precisare che quando si fanno operazioni di jamming militare, cioè di disturbo delle comunicazioni, non è possibile stabilire dove dirottare un drone.
0: Ovvio, cioè non è che lo controlli tu, è ovvio, no? Tu puoi solo disturbare il segnale.
1: E impedire al drone di proseguire nella sua rotta. Il problema è che il drone può cambiare rotta e tornare indietro, di solito si fa in modo che possa tornare indietro, oppure che il drone si, tra virgolette, suicidi, e che quindi se si trova in un'aperta campagna o al mare, come accade molto spesso, il drone precipita. Altre volte può succedere che questo non accade e dunque il drone devia la sua rotta. A me è successo, andando con le motovedette ucraine, che sono, diciamo, la prima barriera di difesa nel Mar Nero, contemporaneamente utilizzano questi sistemi, e sistemi tradizionali, cioè sparano contro i droni, e da lì si vede esattamente questo sciame degli ordigni volanti che si dirige verso le città senza obiettivi militari specifici. Tra l'altro, quando si sta dentro si capisce che i droni non vanno dritti come i missili, per intenderci. I droni si muovono a zigzag perché devono evitare di essere colpiti e intercettati, e poi precipitano su qualsiasi obiettivo. Ma chiunque frequenta l'Ucraina ha visto palazzi, scuole, ospedali, stazioni della metropolitana, della ferrovia, strade colpite dai droni senza alcun obiettivo militare. Poi naturalmente nel mucchio si cerca di colpire anche obiettivi militari,
0: certo,
1: ma non è quella la priorità dell'attacco russo.
0: No, no, è chiaro, la strategia ormai direi che è più che evidente. Ecco, Nello, insieme alla guerra dei droni, che è un qualcosa di nuovo che abbiamo scoperto con l'Ucraina, adesso vediamo anche il successo che purtroppo anche nel Golfo Persico, c'è però anche, come dire, la vecchia guerra, quella fatta proprio di trincee, quella fatta anche di soldati che a carponi si muovono nel fango. In modo particolare nel tuo racconto in questi giorni pubblicato dall'Avvenire, da Cerniv, ci racconti dei soldati russi che strisciano nei gasdotti.
1: Ma è quello che accade ormai da più di un anno. Ci sono intere linee di gasdotti abbandonati, alcuni per effetto del conflitto, altri in precedenza, e ci sono delle aree all'incirca di circa 35 km di vari gasdotti che attraversano in particolare il confine tra Ucraina e Russia, ma arrivano naturalmente nel Donbass e permettono di entrare dal Donbass alle aree ancora controllate dai soldati ucraini, e viceversa, bisognerebbe dire.
0: Sì.
1: Il punto qual è? Che sono stati osservati ormai l'utilizzo di questi canali, che sono canali alla luce del sole, ma che poi si inabissano sottoterra, proseguono per molti chilometri e riemergono alcuni punti sul terreno ucraino, e vengono utilizzati dalle forze russe per poter tentare, proprio per superare il controllo dall'alto dei droni, perché la supremazia da quel punto di vista è pressoché totale delle forze ucraine nel Donbass, poter aggirare questo ostacolo. Quindi la guerra moderna, come ricordavi tu, con questo sistema per certi versi arcaico, e quindi utilizzare queste condutture per poter sbucare dall'altra parte. È molto pericoloso, stanno morendo veramente, io ho visto i filmati di poi, insomma, basta avvicinarsi a quella che è chiamata kill zone per capirlo. decine e decine di soldati russi ogni giorno, perché sbucano uno alla volta dalle condutture e le forze ucraine di solito li aspettano a distanza, tra virgolette, di sicurezza, che vuol dire poche decine di metri, per poterli uccidere una volta sbucati fuori. Allora, per aggirare questo problema, ogni tanto i soldati russi provocano delle micro esplosioni dall'interno per poter aprire dei varchi, e le forze ucraine attendono che un certo numero di soldati russi emerga da questi varchi sotterranei, e poi vengono tutti colpiti con i droni e il varco che si è aperto viene a sua volta bombardato e saturato. E i soldati russi catturati, perché un certo numero viene fatto prigioniero, raccontano, e per la verità dei loro telefonini ci sono anche testimonianze dirette, raccontano quello che accade là sotto, e là sotto insomma ci sono situazioni di delirio, perché ci sono naturalmente miasmi, fanghi tossici, si può rimanere là sotto per diversi giorni in tubature che hanno un diametro che può andare da 1,20 m a 2 m al massimo, in condizioni veramente disumane, estreme. E sono stati raccontati ai soldati russi anche casi di suicidio tra i loro commilitoni, di chi ha provato a uscire, è stato spinto dentro ancora una volta dai loro comandanti, minacciato, picchiato, per dare l'esempio evidentemente agli altri, e alcuni si sono tolti la vita. Altre volte pare ci siano state anche delle sparatorie all'interno tra soldati, perché ricordiamo che sono uomini che entrano armati. Quindi è una condizione veramente orribile quella che si sta ripetendo. Non sappiamo per quanto tempo andrà ancora avanti. L'impressione è che venga utilizzato questo schema non più per tentare le incursioni nel territorio ucraino, perché si è capito che sostanzialmente non funzionano più, ma per tenere impegnate le forze ucraine, sacrificando un certo numero di uomini delle forze russe.
0: È impressionante tutto quello che ci stai raccontando, veramente sembrano i diari dell'orrore. Poi abbiamo detto, la guerra non è mai una passeggiata, no? Ma i particolari poi ci fanno arrivare sotto pelle quello che significa giorno giorno vivere questa guerra, che ormai sta andando avanti da oltre 4 anni. Nello, grazie sempre per il tuo lavoro, buon rientro.
1: Grazie, a presto.
0: Buona giornata a Nello Scalo, inviato di Avvenire, di rientro dall'Ucraina, e continuiamo a leggerlo con i suoi racconti, che poi dall'Ucraina vanno anche al Medio Oriente, tra tutti gli scenari peggiori sempre Nello Scavo riesce a raccontare, ad affrontare. A tra poco.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Pazzi Stupidi Ragazzi di Raff.

0: Radio, questo è sempre il Buongiorno in Blu, su In Blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. Bentornato il generale Paolo Capitini, lunga esperienza in missioni all'estero, analista e docente di storia militare, con Mirko Campochiari, ha scritto per Parabellum Edizioni Le parole della guerra. Buongiorno generale, bentornato.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, generale, abbiamo bisogno della sua capacità di analisi militare, ma onestamente con Capitini l'analisi va oltre il militare, è diciamo geopolitica, ma anche sempre con un approccio psicologico e umano che ci aiuta ad attivare tante diverse riflessioni, sia sul fronte russo-ucraino che su quello iraniano. Quindi si prepara, si metta comodo, perché ne stiamo un pochino insieme questa mattina, almeno una ventina di minuti glieli rubo tutti. Allora, generale, cominciamo da quello iraniano. Noi sappiamo che Trump ha rimandato all'Iran la famosa proposta di accordo inasprita. Vedremo cosa risponderanno gli iraniani. Trump ha detto almeno 3 giorni per avere una risposta da Teheran. Intanto però sull'area continuano a succedere cose. Per esempio, proprio poco fa, questa mattina, i Pasdaran dicono di aver attaccato e non si capisce se distrutto, danneggiato in modo importante una base americana in un'isola nel sud dell'area dell'Iran, quindi antistanti le coste meridionali dell'Iran. Sappiamo che Trump continua a dire che se l'Iran non scende a più miti consigli riaprirà la forza bellica degli Stati Uniti e vedremo attacchi mai visti finora. La domanda che le faccio è questa, sperando ovviamente che arrivi il prima possibile la bella notizia, che tutto è risolto, anche se poi non sarà totalmente così. Ma gli Stati Uniti che possibilità in più hanno di agire militarmente nei confronti dell'Iran se finora non sono riusciti a piegare il regime islamico?
1: Ma dunque, intanto buongiorno, ma tecnicamente possono avviare una campagna di bombardamenti di missili a lungo raggio per parecchio tempo, diciamo per qualche mese, non gratis, perché la precedente campagna, perché sembra una pièce teatrale, questo l'eventuale terzo atto, visto che il primo è stato l'anno scorso, il secondo atto è ancora in corso, l'eventuale terzo atto si aprirebbe con un deficit di armamento severo per gli americani. È stato lo stesso Pentagono, lo stesso capo stato maggiore a dire guardate che abbiamo consumato troppo nella parte appena conclusa, e si tratta di armamento che ha bisogno di mesi, mesi e mesi per essere ricostituito, e oltretutto se tiriamo fuori gli Stati Uniti dal suo impegno iraniano, gli Stati Uniti hanno anche obblighi di deterrenza mondiale, quindi non possono dire abbiamo finito i missili e stiamo aspettando per avere le bombe, perché devono mantenere una deterrenza fissa a livello planetario. Quindi sì, potrebbero continuare a riprendere per un mese, due. Il problema è che ed è il vulnus della guerra. La guerra non si fa per distruggere cose, quella è un'impresa di demolizione, che è un'altra cosa. La guerra si fa per la guerra si fa per raggiungere un obiettivo politico militare, un obiettivo strategico, cioè, per dire in semplice, o il mantenimento di un certo ordine se qualcuno te lo minaccia, o il cambiamento di un ordine se a te non sta bene. Ecco, questo, se non hai prospettiva di raggiungere una di queste due situazioni, la guerra diventa semplicemente uno strumento inutile. Ecco, noi siamo nella condizione adesso in cui non si hanno certezze che gli obiettivi strategici, ammesso che ce ne fossero, degli Stati
0: Uniti. Ecco, volevo arrivare lì perché era la premessa.
1: Secondo me ci sono, c'erano all'inizio. E io ripartirei, si ricorda quel documentino piccolino della National Strategy?
0: Il concetto strategico, il rapporto, insomma, quello che viene fatto che è stato fatto dagli Stati Uniti, cos'era? Inizio anno proprio pubblicato.
1: Lì c'è scritto. Noi ci mettiamo a guardia del nostro continente, lo chiamo del loro emisfero, America del Sud, del centro e del nord. Più ci distacchiamo un po' dal Pacifico, ma lo teniamo d'occhio, l'Europa va per gli affari suoi, e il Medio Oriente c'aveva tre righe sul Medio Oriente.
0: Ecco.
1: Probabilmente la strategia che intendeva Trump, tra, se facciamo, lo so che è difficile, ma se togliamo tutte le cose che fa Trump ogni 25 minuti e vediamo e cerchiamo di individuare una linea strategica, poteva essere questa l'occasione per Israele, per gli Stati Uniti di disimpegnarsi dall'area medio orientale, mettendo Israele al posto suo, detto in buona sostanza. Risolviamo l'Iran, facciamo fare la pace a tutto il mondo sunnita in versione anti-iraniana, e a capo di questa eterogenea alleanza ci mettiamo Israele trionfante, e abbiamo stabilito un nuovo equilibrio in tutto il Medio Oriente, e non ci possiamo sganciare in base a quello che abbiamo detto. Questa era l'idea politica per cui valeva la pena fare una guerra, perché fosse andato tutto bene, oggi gli Ayatollah non ci sarebbero più, l'Iran sarebbe un paese dove sventola la bandiera a stelle e strisce, ci farebbero accordi, gli accordi di Abramo, di qualche altro profeta, e via così. E quella parte di loro si potrebbero staccare. La faccenda è che non ha funzionato.
0: No, ma è un libro dei sogni, però, così. Cioè, ma, pensare
1: ma c'è un
0: che...
1: senso.
0: No, no, ha un senso, però bisogna capire poi se tu, rispetto al massimo obiettivo che evidenzi, hai la strategia giusta, hai gli strumenti giusti, le tempistiche giuste, le risorse giuste, perché...
1: Ecco, hai appunto, questa era l'idea di fondo, funziona benissimo se hai una valutazione oggettiva della forza del tuo nemico, se tu veramente guardando l'Iran dici sono talmente ridotto male,
0: esatto,
1: che se gli mando i boy scout vinciamo e questo e non funziona,
0: sì,
1: oppure noi siamo talmente tanto forti che solo che ci affacciamo quelli si arrendono solo per la paura, e anche questo, quindi l'idea strategica era buona. Quello che non era buona erano gli strumenti adeguati a questo, a realizzare questa idea, ed è quello che ha portato ad oggi un impantanamento e una campagna militare che militare non è, perché non riesce a raggiungere nessuno scopo.
0: No.
1: A questa cosa sì, c'è poi il corollario della figuraccia interna dell'amministrazione americana, che dice noi abbiamo fatto tutto questa confusione perché i precedenti accordi di Obama erano una schifezza. Quindi una cosa che sicuramente non può accettare Trump è che alla fine di tutta questa guerra si ritorni agli accordi di Obama, perché dice qualcosa in più lo devi pure portare, ecco perché insiste tanto sul dateci almeno un po' di uranio, anche se non proprio arricchito, almeno non tanto impoverito, ma giusto per avere qualcosa in mano, per dire abbiamo fatto qualcosa in più, perché se fanno esattamente quello che ha fatto Obama, anche un qualsiasi agricoltore del Minnesota dirà tutta sta cosa per quello che c'era già prima.
0: Sì, facciamo fatica a pensare come quale grandioso risultato possa conseguire a livello di accordo per far dimenticare all'agricoltore californiano, quello o del Nevada, quello che sta succedendo adesso a livello di fertilizzanti, di prezzi, di rincaro del mercato, di quotazione di petrolio, no? Perché poi con Hormuz, la vera arma simmetrica dell'Iran, abbiamo visto che il conflitto è diventato di carattere globale per le sue conseguenze di tipo economico, no?
1: Ma dall'82, che c'è una cosa dei poveracci degli iraniani, gli iraniani l'hanno detto sempre, nel 1982 dicono sapete che c'è, se per caso la cosa è venuta proprio malissimo, noi ricordatevi che abbiamo il controllo di Hormuz e lo eserciteremo. Ma lo dicevano nel 1982.
0: Sì, no, il bello è che non gli si può nemmeno dire niente agli iraniani, no? Non è che hanno tirato fuori qualcosa di improvviso oppure una risorsa che era non preventivabile. Ecco perché dico comunque va bene l'obiettivo che Stati Uniti e Israele avevano, però sicuramente non c'è stata una valutazione strategica e tattica. E non lo so,
1: sulla forza del loro nemico, sulla forza. Sulla tenuta interna del loro nemico, che tutto sommato è anche comprensibile, perché per quanto tu voglia bene, abbia in odio gli Ayatollah e voglia bene ai tuoi liberatori, quando ti fanno 30.000 morti nel tuo paese, ti radono al suolo metà delle tue città, un pochino di perplessità ti viene. No? Cioè, è facile per il governo indicare, guardate che per quanto cattivi siamo noi agli Ayatollah, chi vi sta bombardando non siamo noi, ma sono i vostri liberatori. state meglio oggi o state meglio prima?
0: Sì, soprattutto quando viene fuori che poi in realtà avevano l'idea o di mettere il figlio dello Shah, ricordiamo anche lo Shah non è che ha lasciato ottimi ricordi tra gli iraniani, oppure addirittura di esumare Ahmadinejad, no? Che tra l'altro è anche anti-israeliano, ipernazionalista, insomma anche lui ha portato avanti una repressione ferocissima all'interno, quindi è evidente che se all'inizio ci poteva essere un po' di anche da parte di chi poteva avere un po' di credito da dare agli Stati Uniti e Israele in questa operazione, se la sono giocata totalmente. Ma il timore generale, Capitini, perché poi alla fine molti temono questo, no? Che gli Stati Uniti messi all'angolo non sanno più come uscirne e possano anche avere idea, pensare, ipotizzare l'utilizzo di una nucleare tattica. Lei cosa ne pensa? Perché questo poi ritorna molto tra i timori.
1: Questa è una, cioè non è più successo. È vero che gli unici ad averla usata nel mondo sono stati proprio loro, due volte, e questo mi fa un buon precedente. È vero che hanno una tendenza a giustificare le proprie azioni in nome di nobilissimi valori, e questa è una cosa che fa parte della loro storia, però fino da quel tempo lì, dal 1945, non è più venuto in mente a nessuno di risolvere un problema militare e di situazioni militari critiche, ce ne sono state in tutti questi 80 anni. C'era stato il generale MacArthur che durante la guerra di Corea aveva pensato di dire, parliamo della guerra di Corea degli anni 50, quindi 5-6 anni dopo della fine della seconda guerra mondiale, quindi dell'ultima bomba atomica, dice beh, risolviamo il problema con i cinesi, tiriamo due bombe atomiche. È stato Truman a dire sai, datti una calmata, facciamo una guerra normale. Abbiamo ancora il 38esimo parallelo, che è il segno tangibile di quella decisione politica. Non possiamo vincere la guerra tirando bombe atomiche. C'è stato il Vietnam, c'è stato l'Afghanistan per i russi, occasioni brutte e sfavorevoli ci sono state. L'idea della bomba atomica no, l'idea di una ripresa dei combattimenti anche per breve termine, questa invece la vedo un pelino più probabile. Anche perché noi, gli americani ci hanno giù tre gruppi da battaglia, cioè tre portaerei con tutti gli aerei sopra, ci hanno le basi, ci hanno l'aeroporto di Tel Aviv che è praticamente intasato da aerei militari, c'è tutto questo dispiegamento di uomini e mezzi, si direbbe. Che ci farà? Sì, in funzione di deterrenza, quando dietro non puoi andare, davanti non stai ottenendo risultati perché si continua a rimpallare protocolli d'intesa a destra e a sinistra, l'unica soluzione all'inattività è quella del buttiamo la palla avanti e vediamo che succede. Diamo un altro giro di bombardamenti al che Netanyahu fa arrivare una cassa di champagne, la notizia.
0: Basta vedere come sta.
1: Sì,
0: infatti, poi intanto vediamo quanto sta correndo Netanyahu sul Libano, proprio per timore, no? Che poi possa arrivare qualcosa a bloccarlo, e quindi vedremo. Generale, sul fronte russo-ucraino invece, perché stiamo vedendo che la situazione sul terreno è di stallo, addirittura in alcune aree Kiev ha ripreso l'iniziativa e da un punto di vista morale sta segnando dei punti importanti anche rispetto droni che arrivano addirittura su Mosca, e dal punto di vista punitivo, diciamo così, nei confronti della Russia sta quasi quotidianamente colpendo delle infrastrutture energetiche. D'altra parte vediamo la Russia che tra droni e missili sta giorno giorno attaccando sempre a tappeto, ormai non si cerca nemmeno più di giustificare gli obiettivi civili come se fossero danni collaterali o altro, no? Quindi vediamo una situazione estremamente grave, tutto questo mentre si discute di far entrare l'Ucraina se come quando nell'Unione Europea, tutto questo alla luce anche dell'altro giorno del famoso drone russo in Romania, con le voci di intelligence che ci dicono che la Russia potrebbe anche fare atti di provocazione diretta nei confronti dell'Europa.
1: Partiamo dall'ultima, partiamo dal troppo, perché in effetti dopo 4 anni e qualche mese di guerra la base russa comincia a farsi una domanda, e non è una bella domanda, perché la domanda è: ma non è che saremo stati troppo buoni con gli ucraini e con gli europei?
0: Pensate.
1: Non è che questo atteggiamento di non usare tutto quello che abbiamo, non essere abbastanza decisi contro gli europei che danno supporto, ci porta a una guerra troppo lunga che magari perdiamo pure. E questo non lo dice la signora in mezzo alla strada a Mosca, lo dicono importanti commentatori, lo dicono i blogger militari dell'esercito russo. Lo scrivono, si legge, dice: cominciamo a menargli davvero. E cominciamo a menare davvero chi? Gli europei. Quando il 21 di aprile, mi pare, il Ministero della Difesa russa pubblica una lista di 140-130 ditte europee con indirizzi, numero di telefono, tutti, di cui 5-6 italiane, che producono parti per i droni ucraini.
0: Sì, vero.
1: E quindi dice, voi volete fare la guerra dando soldi al mio nemico, parlo da russo,
0: Certo, chiaro.
1: Dando soldi al mio nemico, gli dati pezzi di equipaggiamento che loro montano, me li tirano addosso, allora se volete fare la guerra contro di noi prendetevene tutti i rischi. Questa è l'idea. Se volete voi europei continuare a supportare l'Ucraina in modo così diretto, allora vi dovete assumere anche i rischi di un coinvolgimento sul vostro territorio o rischiare qualcosa di diretto. Perché lo dicono? Perché sanno benissimo che tutti i governi europei, a fronte di una minaccia diretta o addirittura di qualche fatto diretto, e non il bombardamento di Dresda, di una cosina così che però ti faccia capire che guarda che se continui così vedi come va a finire, ecco, non riescono a reggere l'urto mediatico, l'urto sull'elettorato di un coinvolgimento diretto nella guerra in Ucraina. Scommessa numero uno. Però in guerra le scommesse di solito non sono mai una bella pensata, perché c'è sempre la possibilità, e non è neanche tanto remota, che invece cercare di mettere dentro l'Europa direttamente nel conflitto porti davvero a questo punto a un impiego della NATO, a una risposta unitaria. E questi russi non se lo possono permettere.
0: No, ricordiamo generale Capitini, spero anche che se lo ricordino i russi, che è già andata male la prima volta la scommessa sulla reazione dell'Europa, no? Quando ha invaso l'Ucraina, probabilmente aveva immaginato che sarebbe andata esattamente come con la Crimea, e forse i primi giorni, sì, ricordiamo che la Germania disse: ma io l'unico aiuto che posso dare è qualche migliaio di elmetti, no? Che avevano da parte ancora stipati della seconda guerra mondiale. Quindi già però quella volta la Russia ha scommesso e ha perso, la scommessa è un azzardo.
1: E qui sembra buffo dirlo, e lo so che sono quasi le 8 della mattina della vigilia della festa della Repubblica, mi permetta anche un po'. Sembra buffo dire che l'elemento moderato in tutta questa faccenda è proprio Putin. Cioè, tutto sommato, che dice: forse non è il caso di. Speriamo che stavolta lo capiscano con cosa? Con questa pioggia di missili personici, droni, tirati da tutte le parti, perché questa volta qua hanno tirato dalle navi, dal territorio russo, dai bombardieri,
0: tutto quello che poteva sparare.
1: Lo stanno sparando, forse l'avranno capito, che se questa cosa se questa cosa non viene ridiscussa in qualche modo, il rischio concreto che andiamo a fare a botte tutti e due, europei o parte dell'Europa con la Russia, comincia a diventare un po' concreto. Bisogna vedere se c'è però una parte che di questo tipo di situazione trova giovamento, che è l'Ucraina. L'Ucraina non perché gli viene supportata, perché l'Ucraina prima, negli ultimi 6-7 mesi, stava un po' uscendo dal vertice in Alaska, cominciava a essere un problema per gli Stati Uniti, un problema per i russi, un problema per l'Europa, un problema per tutti, per cui alla fine sentiva sul collo la possibilità che qualcuno gli rispondesse: oh, guardate, abbiamo fatto tutto quello che potevamo, più di questo non potevamo, è andata male, pazienza.
0: Sì, ovviamente col nodo Trump, no? Perché è ovvio che su tutto, esatto, su questione NATO, pesa ovviamente l'amministrazione americana.
1: Appunto, e l'Ucraina con un Trump debole, supportata finanziariamente e militarmente quasi solo dall'Europa, l'idea di coinvolgerla ancora di più nel conflitto sarebbe una garanzia di rimanere ancora in vita per un po', e questa è la controparte del pensiero russo.
0: Certo.
1: Agli ucraini va benissimo che l'Europa in qualche modo venga coinvolta anche maggiormente.
0: Beh, dal loro punto di vista è comprensibile.
1: Dal loro punto di vista non gli si può dire niente.
0: Assolutamente.
1: Dal nostro punto di vista comincia a diventare un problema anche interno, perché si ricorda i 93 miliardi di supporto all'Ucraina?
0: Sì, appunto, il ricordo. Sì.
1: No, non è un ricordo, è vero. Solo che per avere fondi europei doveva essere un'unanimità. Per attingere i fondi europei. E solamente che Ungheria, Repubblica Ceca e la Slovacchia hanno detto no grazie, noi soldi non ce li abbiamo, non ve li diamo.
0: Sì.
1: A questo punto non è che questi 93 miliardi non vengono dati, ma vengono dati tratti dai bilanci dei singoli stati che hanno detto sì, ve li diamo in base al loro PIL. A conti fatti noi dovremmo dare circa 10-12 miliardi.
0: Esatto.
1: Come Italia, eh?
0: Sì. Però ancora non è solo un problema nostro, perché ancora mi risulta che nessun paese abbia detto ecco i nostri, anche un anticipo rispetto a quello che devono dare. Anche la Germania e la Francia mi pare non abbiano ancora messo niente.
1: E questo è il segnale politico, perché dobbiamo dare 12 miliardi di quelli che abbiamo promesso, 15 miliardi li dobbiamo prendere a prestito per farci l'esercito europeo e comprare i missili. Nel frattempo Hormuz è chiuso, capisco che qualsiasi primo ministro di qualsiasi paese europeo qualche conticino se lo sta facendo, perché la risposta è dove li prendiamo tutti questi soldi. Cioè, bisogna cambiare la situazione, perché questi soldi qua non ci sono, non ci sono, e quindi bisogna rimuovere la necessità di averceli questi soldi.
0: Quindi mi sta dicendo, vediamo se però leggo qualcosa, forse vado oltre, però ci provo. Visto che la Russia è messa come è messa in questo momento, anche per il dibattito interno, momento di vera difficoltà che in questo momento, insomma, i numeri ci danno rispetto alla Russia, e sul terreno le cose non vanno bene, visto che l'Europa fuori Trump ha spese enormi da affrontare e invece crescita messa in crisi anche da Hormuz, forse è qui che nasce la vera possibilità che Europa e Russia tornino a parlarsi, cioè vengano riavviati i canali diplomatici?
1: Cioè, la metà dell'Europa spera in questo, un'altra metà dell'Europa non spera in questo, e parlo dei baltici, un po' dei polacchi. Cioè, quando il primo ministro, faccio sempre confusione di quei tre paesi, dice dai invadiamo Kaliningrad, che è territorio russo, così diamo una dimostrazione che noi siamo più cattivi di loro, ecco, questa idea così, o la Callas che dice no, noi dobbiamo sicuramente un coinvolgimento maggiore diretto contro la Russia. Cioè, non è che tutto sommato sono cose che vengono prese molto molto bene dall'altra parte. C'è metà dell'Europa che vuole continuarla questa guerra per motivi svariatissimi, però ci sono, e c'è un'altra metà, forse anche di più, che invece non vede l'ora, per motivi pratici di sostenibilità, dicendo è un lusso, questa guerra è un lusso che non ci possiamo permettere più di sostenere, detto in buona sostanza. C'è un ultimo elemento, così oggi
0: ho 40 secondi, generale, prego.
1: Le elezioni, i francesi vanno alle elezioni, i tedeschi hanno un governo che non sta bene messo, gli inglesi non stanno con un governo che sta in piedi, se no gli spagnoli sappiamo come stanno messi, e noi abbiamo le elezioni tra un anno e mezzo.
0: Sì.
1: Tutto questo, non vai alle elezioni dicendo che spendi 30 miliardi per sostenere una guerra e il riarmo, perdi anche se sei De Gasperi, ecco.
0: Il quadro ce l'ha disegnato come al solito in modo molto molto nitido Paolo Capitini. Generale, grazie sempre e a prestissimo. Buona giornata, buon lavoro.
1: Buona giornata a tutti, buona giornata.
0: Grazie.
1: Buona festa della Repubblica domani.
0: È vero, anche a lei buona festa della Repubblica, facciamocelo questo augurio oggi. A tra poco.
2: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
3: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
4: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
5: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
6: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
7: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita. Perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
8: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
9: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese, con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Ed è risultato negativo al test per l'Ebola il paziente rientrato in Sardegna dal Congo. L'informazione arriva direttamente dal Ministero della Salute. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garesso in provincia di Cuneo. Andiamo agli scenari internazionali. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato col presidente libanese Aoun e il premier israeliano Netanyahu in merito ai negoziati in corso. Rubio ha detto che Hezbollah deve porre fine a tutti i suoi attacchi, in cambio Israele si asterrà da qualsiasi escalation. Condizioni più dure per Teheran nella controproposta americana all'Iran per la pace nel Golfo, chiesti impegni su nucleare e uranio. Trump ha detto di attendere una risposta non prima di 3 giorni. Intanto gli Ayatollah avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico. Sul fronte Ucraina l'Unione Europea va verso il congelamento del price cap sul petrolio russo, resterebbe a livelli attuali evitando i rincari di luglio. Dio illumini la coscienza di chi può decidere la pace, così ieri Papa Leone all'Angelus in piazza San Pietro.
2: Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura. Le divisioni, le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità.
1: E andiamo in Colombia. Dopo il primo turno delle elezioni presidenziali, in testa col 43,7% il candidato di estrema destra della Espreia, detto il tigre del movimento difensori della patria, ammiratore di Trump. Il 21 giugno sfiderà al ballottaggio il candidato di sinistra Cepeda del patto storico, alleato ed erede dell'attuale presidente Petro, che ha raccolto il 40,9% dei voti e che contesta la regolarità di questa tornata elettorale. Un morto, un ferito grave, 800 persone fermate, di cui 200 trattenute. Il pesantissimo bilancio degli incidenti scoppiati l'altra notte a Parigi per la vittoria bis del PSG in Champions League. Il Giro d'Italia in corona Vingegaard, dominatore della corsa nella spettacolare cornice del Circo Massimo. Il trionfo al Mugello di Marco Bezzecchi, che vince il Gran Premio d'Italia davanti a Martin e allunga il testa alla classifica della MotoGP. Oggi a Roland Garros il giorno dei tre italiani, avanti Zverev e i doppi Azzurri, Bolelli, Vavassori e Vavassori Errani. Questa era l'ultima notizia.
0: Buongiorno in Blu 2000.

Ed eccoci amici ai consigli di Sissi. Oggi vi parlerò di un alimento molto importante che magari non si prende tanto in considerazione, il rosmarino. Ebbene sì, avete problemi di memoria? Non vi ricordate dove appoggiate le cose in casa o in ufficio? Allora dovete coltivare, consumare il rosmarino. Il rosmarino cresce spontaneo in tutta la costa mediterranea, che fiorisce fra marzo e ottobre. Il suo nome deriva da ramerino, traduzione italiana del latino rosa e maris, cioè rosa del mare. Anche se, secondo altre fonti, in realtà deriverebbe da rosmarinus, ovvero rugiada marina. Il rosmarino contiene oli essenziali, flavonoidi, tannini, acidi fenolici e altre sostanze benefiche dalle proprietà antiossidanti in grado di contrastare i radicali liberi e l'invecchiamento precoce. In cosmesi, il rosmarino è impiegato per le proprietà deodoranti, tonificanti e purificanti ed è inoltre utile contro la pelle grassa e la cellulite. Per cui esistono diversi rimedi. Il rosmarino è in grado di rinforzare la memoria e combattere raffreddore, febbre e tosse. Da segnalare anche le proprietà astringenti del rosmarino, per merito del contenuto di tannino, che lo rende utile in caso di diarrea, colite, nausea e emorragie. Secondo studi recenti, il rosmarino migliora la circolazione sanguigna, aiuta nei casi di cali di pressione e apporta benefici alla salute degli occhi. Il rosmarino per me è il profumo del Mediterraneo. Preferisco utilizzarlo fresco, per esempio negli straccetti di mangio alla romana, ma è irresistibile anche sulle patate al forno, come sulla pizza con le sue patate. Vi svelo un segreto: il suo utilizzo in cucina è consigliato anche per favorire la digestione dei grassi, grazie alle sue proprietà digestive e all'azione specifica a livello epatico. Inoltre migliora anche la conservazione dei cibi, perché agisce come un vero e proprio antiossidante naturale grazie alla presenza di sostanze come i diterpeni e acido rosmarinico. E per oggi è tutto, vi aspetto alla prossima con i consigli di Sissi. Ciao!

e bentornati nel nostro spazio quotidiano per scoprire ospiti e trasmissioni della nostra radio. Vediamo la giornata di lunedì 1 giugno. Alle ore 9.30 e poi in replica alle 17.10 il confronto con la parola. Carlo Legnani e Giancarlo Catella con Don Giuseppe Marinoni. Alle 10.05 il Saronno, Storie e Orizzonti con Sara Giudici e Gianni Branca. E alle 10.30 e poi alle 19.10 in replica Match Point, lo sport locale e nazionale. Paolo Rinaldi e Agostino Masini ospita Lorenz Ballestrini, Racing Driver. E alle 11.30 e poi alle 18.25 in comune ospite Mattia Cattaneo, vice sindaco e assessore al bilancio. E in serata alle 18.20 Civica Smart, pillole di educazione civica in italiano, francese e tedesco con gli alunni della Leonardo da Vinci, della Bascapè e della Dandelion. Finiamo poi alle ore 21 con Viva Tutto alla radio con Mattia Savioni, seguito alle 22 da Gigi Volpi con Una volta l'era in sci. Prima di chiudere vi ricordiamo il nostro spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix, alle 6.15 con le news locali, e alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, stop della sovrintendenza alla passerella ciclopedonale. Ancora Saronno, Palazzo Visconti riapre con l'evento Affamati di idee, tutti a tavola. E ancora Saronno, l'ambito territoriale apre la candidatura per l'accreditamento ai servizi educativi. E Uboldo Tumori, ricercatrice di Uboldo, premiata a Torino. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Valeria, alla regia Giancarlo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. La passerella ciclopedonale sul Ponte della Vittoria, attesa da anni per collegare più facilmente la stazione di Saronno a Viale Santuario e all'area scolastica, resta per ora ferma. Il progetto, già pronto, era stato inserito nell'ambito del piano di riqualificazione ferroviaria di Ferrovie Nord, ma si è scontrato con il parere negativo della sovrintendenza ai beni architettonici. L'idea è quella appunto di realizzare un percorso ciclopedonale accanto ai binari e sul ponte, così da consentire un accesso diretto verso la zona frequentata ogni giorno da circa 10.000 studenti. Attualmente chi arriva dalla stazione deve invece aggirare l'area ferroviaria e utilizzare il sottopasso del ponte, soluzione considerata poco sicura soprattutto per chi si sposta in bicicletta. Le precedenti proposte relative alla passerella erano già state fermate dalla sovrintendenza. Il progetto però non sarebbe stato definitivamente accantonato. Comune e Ferrovie Nord sarebbero ora infatti valutando una nuova formulazione per cercare di superare i vincoli e migliorare comunque il collegamento pedonale e ciclabile verso l'area scolastica. Il ponte rappresenta da tempo un punto critico per traffico e attraversamenti, soprattutto negli orari di ingresso e uscita dalle scuole. La passerella era stata pensata proprio per offrire un percorso protetto a studenti e pendolari, favorendo l'interscambio tra treno e scuole superiori, frequentate da ragazzi della città ma anche provenienti da tutta la provincia. E a Saronno Palazzo Visconti riapre le sue porte alla città con un pomeriggio dedicato alla partecipazione, alla socialità e al futuro degli spazi urbani. Sabato 13 giugno dalle 16.30 alle 23 il cortile dello storico edificio nel centro di Saronno ospiterà Affamati di idee, tutti a tavola, un'iniziativa promossa dal comune. L'evento nasce con l'obiettivo di riportare al centro il tema dello spazio pubblico e del rapporto tra cittadini e città, coinvolgendo residenti, professionisti, associazioni e giovani in un percorso partecipativo fatto di laboratori, installazioni, musica e momenti di dialogo. Per l'occasione il cortile del Palazzo Visconti verrà allestito con una lunga tavolata simbolica dove i partecipanti potranno condividere idee, suggerimenti e soprattutto proposte sulla Saronno del futuro. Il cuore dell'iniziativa sarà rappresentato dalle attività partecipative dedicate alla città. I cittadini saranno invitati a lavorare su mappe e planimetrie di Saronno, segnalando luoghi significativi, criticità e possibili trasformazioni urbane. Durante il laboratorio di mappatura partecipata, previsto alle 18, i partecipanti potranno riflettere sugli spazi pubblici e immaginare interventi concreti legati a verde urbano, illuminazione, piste ciclabili, aree di incontro e servizi. L'evento si aprirà alle 16.30 con la tavola rotonda, con il titolo Abitare lo spazio pubblico. A moderare l'incontro saranno le architette Chiara Rimoldi e Margherita Annavilla di Cram Lab, laboratorio di architettura ideatore dell'iniziativa. Interverranno poi il collettivo Terre Mosse, impiegato sui temi della rigenerazione territoriale e coinvolto nel Festival di Architettura di Amatrice, e insieme poi anche agli architetti del Saronnese. La serata proseguirà alle 19.30 con un aperitivo e poi l'ingresso dell'iniziativa sarà libero. L'accesso a Palazzo Visconti sarà possibile da via Giuditta Pasta e da Piazza Indipendenza. Restiamo sempre a Saronno. Il Comune di Saronno aggiorna l'albo territoriale dei soggetti erogatori per servizi educativi dedicati a minori, a minori, scusate, e persone con disabilità. L'avviso è stato pubblicato dall'amministrazione comunale in qualità di ente capofila del piano di zona dell'ambito territoriale sociale di Saronno, che comprende, oltre Saronno, i comuni di Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio e Uboldo. L'obiettivo è ampliare e aggiornare l'elenco degli enti accreditati che operano nell'ambito dei servizi sociali educativi, nei settori di minori e famiglia e disabilità. L'avviso riguarda nello specifico tre tipologie di servizio: uno, l'assistenza educativa domiciliare per minori, ma anche l'assistenza educativa domiciliare per persone con disabilità e poi un'assistenza educativa scolastica. L'iscrizione all'albo territoriale consentirà ai soggetti accreditati di operare fino al 31 agosto 2029. Sarà possibile candidarsi per uno o più servizi previsti dall'avviso. Le richieste dovranno essere inviate entro le 12 di martedì 30 giugno 2026 tramite posta elettronica certificata. Con questo aggiornamento il Comune punta a rafforzare la rete dei servizi educativi rivolti alle fasce più fragili della popolazione nei comuni del territorio. Ulteriori informazioni e tutti i moduli potete trovarli sul sito del Comune di Saronno. Uboldo, c'è anche una giovane ricercatrice varesina tra i protagonisti del Premio Nazionale Giovedì Scienza 2026. Gloria Leva, 29 anni, originaria di Uboldo e oggi dottoranda al CIBIO dell'Università di Trento, ha ricevuto il premio speciale Elena Benaduce del valore di 3.000 euro. Il riconoscimento le è stato assegnato durante la finale nazionale andata in scena il 28 maggio all'Accademia delle Scienze di Torino, che ha visto sfidarsi 10 giovani ricercatori under 30 provenienti da tutta Italia. La ricerca di Gloria Leva, dedicata alle nuove strategie di immunoterapia contro i tumori cerebrali, studia l'impiego di linfociti T ingegnerizzati insieme a tumoroidi derivati dagli stessi pazienti. L'obiettivo è sviluppare terapie sempre più personalizzate ed efficaci contro forme tumorali particolarmente difficili da trattare. Il primo premio di Giovedì Scienza 2026, del valore invece di 5.000 euro, è stato vinto da Gianluca Serra, dottorando al Politecnico di Milano, con una ricerca sui dispositivi fotovoltaici. E torniamo a parlare di truffe. A Cislago tentate truffe di un falso prete. Suona alle porte con la scusa di proporre piccoli oggetti devozionali. In realtà, secondo le segnalazioni, l'obiettivo è quello di entrare nelle abitazioni e approfittare di un attimo di distrazione per impossessarsi di denaro e gioielli. È successo in vicolo Taverna, dove vive un'anziana la cui famiglia ha subito sporto denuncia. Non si esclude che lo stesso individuo abbia tentato altri colpi, cambiando ruolo e presentandosi come presunto professionista del settore immobiliare. Il comune ha diffuso un avviso, invitando i residenti alla massima cautela. Nella comunicazione si sottolinea come chi mette in atto questi stratagemmi sia spesso molto convincente e capace di ottenere fiducia in pochi minuti. L'appello quindi è chiaro: non consegnare nulla a chi si presenta senza essere atteso e evitare subito di far entrare sconosciuti in casa. E se qualcosa non convince, contattare le forze dell'ordine. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, dal notiziario e da Saronno News. Ai microfoni Valeria con Giancarlo alla regia. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: L'odio mattutine della prima settimana, la liturgia ambrosiana ricorda oggi San Giustino Martire. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Benedetto il Signore che ci ha visitati e redenti. Benedetto il Signore Dio di Israele perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Benedetto il Signore che ci ha visitati e redenti. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio che hai donato al santo martire Giustino un'ammirabile conoscenza di Cristo attraverso la sublime follia della croce, allontana da noi le tenebre dell'errore e confermaci nella professione della vera fede in Cristo Gesù tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Nella tua mano forza e potenza.
1: Dalla tua mano ogni grandezza. Sii benedetto, Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre. Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto, nei cieli e sulla terra, è Tuo. Tuo è il regno, Signore, Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da Te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto. Nella tua mano c'è forza e potenza. Dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nella tua mano forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza. Il Signore è sul trono
1: e regna in eterno.
0: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore in santi ornamenti.
1: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
0: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza. Il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
1: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
0: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Kadesh e spoglia le foreste.
1: Il Signore è assise sulla tempesta, il Signore siede re per sempre. Il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
0: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore è sul trono e regna in eterno.
0: Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole. Intendi il mio lamento. Ascolta la voce del mio grido, o mio Re e mio Dio, perché ti prego, Signore. Al mattino ascolta la mia voce. Fin dal mattino ti invoco e sto in attesa. Tu non sei un Dio che si compiace del male. Presso di te il malvagio non trova dimora e gli stolti non sostengono il tuo sguardo. Tu detesti chi fa il male, fai perire i bugiardi. Il Signore detesta sanguinari e ingannatori. Ma io, per la tua grande misericordia, entrerò nella tua casa, mi prosterò con timore nel tuo santo tempio. Signore, guidami con giustizia di fronte ai miei nemici, spianami davanti il tuo cammino. Non c'è sincerità sulla loro bocca, è pieno di perfidia il loro cuore, la loro gola è un sepolcro aperto, la loro lingua è tutta adulazione. Gioiscano quanti in te si rifugiano, esultino senza fine. Tu li proteggi e in te si allieteranno quanti amano il tuo nome. Signore, tu benedici il giusto, come scudo lo copre la tua benevolenza. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Di fuoco il cielo si tinge l'aurora, va risvegliando la terra assopita, danza sul mondo la luce, l'oscura insidia di legui. Svaniscano i foschi

0: Innalziamo la nostra invocazione al Salvatore, che è venuto non per essere servito, ma per servire e dare la sua vita per la redenzione di tutti.
1: Gesù, servo di Dio, che porti la giustizia alle genti, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che non gridi e non fai udire in piazza la tua voce, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei cresciuto come radice in terra arida, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che ti sei addossato i nostri dolori, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che apri gli occhi ai ciechi e liberi i prigionieri, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, servo di Dio, alleanza del popolo e luce delle nazioni, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura del libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Ittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il Gebuseo. Ecco, il grido degli israeliti è arrivato fino a me, e io stesso ho visto come gli egiziani li opprimono. Perciò va, io ti mando dal Faraone, fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli israeliti. Mosè disse a Dio: chi sono io per andare dal Faraone e far uscire gli israeliti dall'Egitto? Rispose: io sarò con te, questo sarà per te il segno che io ti ho mandato. Quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo.
3: Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo.
1: Benedici il Signore, anima mia. Quanto è in me, benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici.
3: Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo.
1: Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia.
3: Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo.
1: Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi, ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele.
3: Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo.

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, il Signore Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. E venne a Nazaret, ove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Ma non è costui il figlio di Giuseppe?» Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete il proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accade a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria». Poi aggiunse: «In verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Prima lettura l'abbiamo un po' già ascoltata ieri, e questa insistenza della liturgia nel farci ritornare ancora su un'altra parola, beh, ci dice che la parola di Dio chiede proprio di essere assimilata. Capita qualche volta anche a tavola, no? Che quello che abbiamo cucinato il giorno prima non si butta via e lo rigustiamo anche il giorno dopo. Ebbene, questa mattina, rigustando questo cibo della parola, vorrei fare anzitutto queste sottolineature. Anzitutto, sapere che Dio ascolta il nostro grido. Lo dicevo ieri durante la messa delle 10. Poi dopo la messa una persona si è avvicinata, sta vivendo un momento difficile, di prova, e mi ha detto: non è vero che Dio ascolta il nostro grido. Sì, quando magari le prove sono pesanti, sembra proprio che Dio non ci ascolti. Ma Dio ci ripete: no, io ascolto il grido dei miei servi. Secondo, questo Dio che ascolta il grido, cosa fa? Scende. Scende. Questa discesa di Dio non sta lassù, è disceso qua giù, è venuto sulla terra e tra poco discenderà ancora su questo altare. In un giorno qualunque, in un giorno feriale, in un giorno di ponte, dove la gente avrà mille altre cose belle da fare, eppure Dio continua a discendere sui nostri altari. A volte magari anche tra la nostra indifferenza. Eppure discende, eppure è qui. E allora capiamo qual è il segno che Dio ha dato a Mosè per il suo popolo. Quando uscirete dalla terra di schiavitù, servirete Dio su questo monte. Come? Siamo schiavi in Egitto? Dobbiamo ancora? Non è una schiavitù, è il massimo della nostra dignità poter servire Dio, poterci presentare davanti a Lui. Servire Dio. E qual è il servizio che Dio ci chiede? Il primo servizio che Dio ci chiede. Forse andare a predicare il suo nome? Anche. Forse come facciamo, celebrare l'Eucaristia? O certamente. La carità? O anche. E come? La dottrina sociale della Chiesa, che il Papa ci sta richiamando nella Magnifica Humanitas, lo ricordo con molta forza. Eppure il primo fondamentale servizio, non lo dico io, guardate, sto citando a mente ciò che il Cardinale Martini e in mente molto bene anche Papa Benedetto ci ha detto più volte, e per non dimenticare Papa Francesco, che ci ha lasciato negli ultimi 5-6 anni, nelle omelie della festa dell'Epifania, una bellissima summa sull'adorazione. Stare davanti a Dio. Stare. Questo è il nostro servizio. Ed è quello che giovedì prossimo, questo giovedì, nella festa del Corpus Domini, cercheremo di vivere. Stare nel servizio della adorazione. Lo chiedevo ieri dando gli avvisi: quando è l'ultima volta che tu sei stato lì un po' con lui? Non un minuto, stare in adorazione davanti al Signore. Grazie, Dio, perché ascolti il nostro grido. Grazie, Dio, perché scendi in mezzo a noi. Grazie, Dio, perché ci dai la dignità di poterti servire stando alla tua presenza.

0: Dopo il Vangelo. Professando la fede nel Signore nostro Gesù, non ho timore, né ritengo la mia vita più cara della mia salvezza, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato di rendere testimonianza al Vangelo della grazia di Dio.
1: Il Signore ascolta il nostro grido.
2: Non abbandonarci, Signore. Dona alla tua Chiesa la capacità di vivere libera, capace di aprirsi a modi sempre nuovi per manifestare la tua presenza nella storia. Ti preghiamo. Aiutaci a non rimanere sordi al grido degli oppressi, perché per nostro tramite l'umanità intera possa incontrare il tuo amore. Ti preghiamo. Dona a ciascuno la possibilità di scoprire il proprio valore, assicurato dalla relazione che tu hai voluto con ciascuno. Ti preghiamo. Per tutti i defunti, e in particolare per Alberto e Teresa, che ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo.
1: O Dio, che tra gli errori del suo tempo guidasti il martire San Giustino alla verità della tua conoscenza, concedi a noi per sua intercessione di perseverare nell'integrità della fede in mezzo alle tentazioni e alle menzogne del mondo. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Sia pace tra voi e con te, carissimo.

0: Ci alziamo. Accogli, Padre, le nostre offerte e donaci di celebrare degnamente questi misteri che il tuo martire San Giustino testimoniò e disse con e difese con intrepida fermezza per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui in ogni luogo a te, Padre di infinita sapienza. Nei primi tempi della tua Chiesa scegliesti il martire Giustino perché con i suoi scritti esponesse a giudei e pagani i misteri delle profezie e la dottrina degli apostoli, difendendo senza timore il Vangelo di Cristo al cospetto dei principi. Egli compì fedelmente il suo ministero e dopo averti reso testimonianza davanti a molti testimoni, tu gli donasti di versare il suo sangue per ricevere la corona di gloria eterna nella schiera luminosa dei martiri. A lui e a tutte le creature beate del cielo ci associamo a cantare, o Padre, le tue lodi, elevando con gioia l'inno perenne.

Veramente santo sei tuo Padre, che fin dall'origine del mondo continui la tua opera per renderci santi come tu sei santo. Guarda i doni del tuo popolo ed effondi su di essi la potenza del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Eravamo perduti ed incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema del tuo amore quando il tuo Figlio, il solo giusto, consegnò se stesso alla morte e per noi si lasciò inchiodare al legno della croce. Prima di stendere le braccia fra il cielo e la terra, in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. E mentre cenava, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé nel sangue sparso sulla croce, prese il calice colmo del frutto della vite. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione dell'inferi, del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda con benevolenza, Padre clementissimo, coloro che ricongiungi a te nel sacrificio del tuo Figlio, e fa che, partecipando all'unico pane e all'unico calice, per la potenza dello Spirito Santo, siano riuniti in Cristo in un solo corpo che non conosca divisione e discordia.
2: Custodio.

nostro Vescovo Mario, aiutaci ad attendere insieme l'avvento del tuo regno fino al giorno in cui staremo davanti.

0: Giuseppe, gli apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i santi, con i nostri fratelli e sorelle defunte, che affidiamo alla tua misericordia. Allora, liberati ormai dalla ferita e dalla colpa e fatti pienamente nuove creature, canteremo con gioia l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo vivente in eterno.
1: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria nei secoli dei secoli.
2: Amen. Allo spezzare del pane parliamo di una sapienza divina che è rimasta nascosta nel mistero preordinato da Dio prima dei secoli per la nostra gloria.
1: Guidati dallo Spirito di Gesù ed illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro,
2: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri d'ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma guarda alla fede, all'amore, alla santità della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non son degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Alla comunione. Ritengo di non sapere altro in mezzo a voi, se non Cristo e Cristo crocifisso.

0: Preghiamo. Concedi, o Dio, ai tuoi figli, ristorati dal pane del cielo, di essere fedeli alla tua verità, che San Giustino custodì fino alla morte e professò con il suo sangue, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ricordo allora

0: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Buon lunedì a tutti carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu, ben sintonizzati sulle nostre frequenze, da Massimo Tallarini in studio oggi, insieme a Matteo Serenelli alla regia e in attesa dei programmi che ci attendono nella giornata di oggi. Ben sintonizzati sugli FM 88 se ci state seguendo da Saronno e dal Saronnese, oppure a tutta la Lombardia se ci state ascoltando sulle frequenze del DAB Plus, oppure se ci state ascoltando ovunque voi siate attraverso l'app o il nostro streaming radioorizzonti.eu. Vi ricordiamo che poi potete trovare i nostri podcast e molti nostri programmi, le nostre interviste sia sul sito radioorizzonti.eu sia sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile tra Google Play e Apple Store. Poi per chiedere dediche, porre domande in diretta, potete scrivere un messaggio anche usando il nostro numero di WhatsApp dedicato 333 80 16 200. E adesso musica per iniziare il lunedì con i Subsonica.

0: Il santo del giorno, San Giustino. L'uomo può conoscere Dio, lo può accogliere nel suo cuore e nella sua mente e lo può vedere e incontrare in Cristo, la cui eredità vive nella Chiesa. Fu San Giustino, con la sua ricerca filosofica, a cercare di gettare un ponte tra fede e ragione. Era nato in una famiglia di origine latina a Flavia Neapolis, oggi Nablus, e si era messo alla ricerca della verità presso diverse scuole filosofiche. Alla fine gli parve di averla trovata nel pensiero platonico, ma grazie alla testimonianza dei cristiani comprese che Dio era molto di più. A Efeso, attorno al 130 d.C., si fece battezzare e si mise all'opera per conciliare i suoi studi filosofici con il Vangelo. Viaggiò molto, ma a Roma, a causa del suo impegno apologetico a favore dei cristiani, venne accusato di essere ateo e condannato a morte. Venne decapitato assieme ad alcuni suoi discepoli tra il 163 e il 167. Insomma, se la filosofia non basta a trovare la verità, l'uomo può conoscere Dio, lo può accogliere nel suo cuore e nella sua mente, lo può vedere e incontrare in Cristo, la cui eredità vive nella Chiesa. E questa è l'eredità che ci lascia San Giustino. Tra gli altri santi che oggi la Chiesa ricorda, il beato Giovanni Battista Scalabrini, vescovo del XIX secolo, e Sant'Annibale Maria di Francia, sacerdote anch'esso del XIX secolo. E siamo ancora con Buona Giornata sulle onde di Radio Orizzonti in blu e vediamo le previsioni del tempo. La previsione di questo momento dice per la Lombardia allerta temporali violenti, anche se su Saronno e sul Saronnese si dice parzialmente nuvoloso o soleggiato. Siamo attorno ai 24 gradi che dovrebbero salire nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, fino a 30 e spostarsi poi attorno alle 20-22 con una percentuale attorno al 20-30% di piovosità, mentre la giornata di domani, appunto, le previsioni dicono che potrebbe piovere durante tutta la giornata. Anche qui varia a seconda degli orari, con buone probabilità di pioggia durante la notte e poi durante la prima mattina meno probabilità di pioggia. Vedremo dunque, come al solito, quello che accadrà. Non sono giornate bellissime, diciamo, forse, però iniziano a rinfrescarsi. Farmacia di turno invece a Saronno per la giornata del 1 giugno è la farmacia di Via Dante, in Via Dante Alighieri 13 a Saronno. Per la giornata di domani 2 giugno, festiva, invece è di turno la farmacia Turate, la farmacia Bruschi del dottor Stefano Lucini, in piazza Alessandro Volta al numero 24. Brevemente vediamo anche i cinema in proiezione a Saronno, al cinema Silvio Pellico, quest'oggi lunedì 1 giugno alle 16.30, alle 19 e alle 21.15 Amarga Navidad, di genere drammatico. Anche domani al cinema Silvio Pellico lo stesso film negli stessi orari pomeridiani. Invece per quanto riguarda il cinema Prealpi, una programmazione piuttosto differenziata, perché si parte per lunedì 1 giugno alle ore 15 con Pecore sotto copertura, un film di animazione, alle 17.15 con Antartica, quasi una fiaba, alle 19.15 con la commedia Innamorarsi e altre pessime idee e alle 21 la saga di Star Wars con The Mandalorian and Grogu, un film di avventura del ciclo di Star Wars, quindi abbastanza variegato. Per quanto riguarda il 2 giugno invece gli orari cambiano leggermente: Pecore sotto copertura alle 15, alle 17.15 Innamorarsi e altre pessime idee, alle 19.15 Antartica e alle 21 sempre Star Wars The Mandalorian and Grogu. Ed ora parole e immagini.
1: Parole e immagini.
0: Lo Stato ben governato è quello che andremo a celebrare, si spera, magari nella giornata di domani, del 2 giugno. Si deve porre l'interesse dello Stato sopra quelli personali. Solo così lo Stato è ben governato. Non si devono cercare pretesti per violare l'equità, né tentare sopraffazioni contro il bene comune. Uno Stato ben governato è il più grande baluardo, perché se esso è salvo, tutto si salva. E se lo Stato perisce, tutto perisce. Queste parole, pensate un po', le scriveva nel V secolo a.C. Democrito di Abdera. E noi possiamo farle risuonare restare intatte nella loro forza ancora oggi, perché siamo in vista della giornata di festa nazionale italiana, della Repubblica. Con sconforto si deve riconoscere che passano i secoli, ma la cattiva erba della corruzione, del malgoverno, dell'ingiustizia resiste a tutti i diserbanti, anzi riesce sempre a prosperare. Proviamo un po' a estrarre un paio di moniti da queste righe antiche. Il primo è fondamentale, riguarda il prevalere dell'interesse pubblico rispetto a quello privato. Per non pochi politici questa è una barzelletta, tanto l'arraffare per sé è divenuto una regola che si abbraccia subito appena si ha il potere. L'ammonimento di Democrito però deve valere per tutti. Quando ci si comporta sprezzantemente con gli altri, quando si inquina, si sporcano i luoghi pubblici, già si è schierati contro questo principio, anche se si è semplici cittadini. L'altra osservazione riguarda lo Stato ben governato, stabilità e sicurezza. Se è salvo lo Stato, tutto si salva, dice Democrito, e qui scatta la responsabilità civica comune e la distribuzione dei compiti, senza la brama della prevaricazione o il trionfo dell'incompetenza. Illuminante è un paragone dei miei ricordi di Massimo D'Azeglio. Se le navi vanno generalmente meglio degli stati, ciò accade per una sola ragione, che in esse ognuno accetta la parte che gli compete, mentre negli stati generalmente meno se ne sa e più si ha smania di comandare. Per finire, una battuta dell'imperatore Carlo V: la ragion di Stato non deve opporsi allo Stato della ragione. Andiamo adesso a scoprire ospiti e trasmissioni di oggi e di domani, visto che domani sarà una giornata festiva con un palinsesto particolare. Quindi tra poco alle 9.30 Giancarlo Catella condurrà il confronto con la parola. Oggi ospite Don Riccardo Bottan per parlare per l'appunto degli appuntamenti e della parola della domenica. Alle 10.05 ci ritroveremo, oggi non avremo con noi Sara Giudici, parleremo appunto della festa della Repubblica, con il retroscena di quel 2 giugno del 1946, di 80 anni fa. Alle 10.30 in replica alle 19.10 Match Point, lo sport locale nazionale, con Paolo Renoldi e Agostino Masini ospiteranno Lawrence Ballestrini, racing driver di Formula 3. E alle 11.30 e 18.25 in replica la rubrica In Comune vedrà come protagonista Mattia Cattaneo, vice sindaco e assessore al bilancio del comune di Saronno, intervistato da Gianni Branca e Agostino Masini. Vi ricordo che oggi pomeriggio poi, insieme alle nostre repliche e ai nostri programmi, alle 18.20 andrà in onda per questi 4 giorni, oggi e poi mercoledì, giovedì e venerdì, un programma insieme all'Associazione Culturalmente e Musicalmente e alle scuole medie della città di Saronno, pillole di educazione civica prodotti per l'appunto dai ragazzi delle scuole medie di Saronno. Poi stasera ovviamente si va in gloria alle 21 con Viva Tutto alla radio con Mattia Savioni. Domani invece alle 8.25 come al solito la Santa Messa della Prepositurale, alle 9.25 Buona Giornata, alle 9.30 Musica, Ritmo e Freschezza con Matteo Guaragna, alle 10 Liberi Tutti con Daniele Sbiriglio, alle 11 a Tutta Musica con il maestro Claudio Borroni, mentre nel pomeriggio alle 19.10 vi rimando a Marco e Laura con il loro programma che va a scoprire le persone che sono importanti ma non sono rimaste nella storia, dal titolo Bastardi senza Gloria. Ci sta qualche appuntamento, mi dicono dalla regia, quindi semplicemente vi ricordo che potete donare il vostro 5 per 1000 alla radio più vicina a voi, cioè Radio Orizzonti, compilando il vostro 730 per l'appunto, la vostra dichiarazione di redditi, mettendo il codice radio 0328 2390 123 oppure chiamando direttamente qui in radio 02960 2728 per tutte le informazioni. È partito il 29 maggio e si protrarrà fino al 30 giugno l'esposizione temporanea presso Villa Gianetti del Legnanino, martedì e giovedì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 12, dalle 15 alle 18. Ci sono visite guidate anche su prenotazione tutte le domeniche dalle 15.30 alle 17 attraverso l'associazione Cantastorie. E con questo siamo in chiusura, per cui non abbiamo gli auguri particolari da fare in questa giornata. Vi lascio dunque alla musica dei Madame e di, mi hai detto Matteo, Marrakesh. Madame e Marrakesh concludono questa prima parte del Buona Giornata. Vi lascio tra poco al confronto con la parola con Giancarlo e Don Riccardo Bottan. Ci risentiamo alle 10.05 per proseguire la nostra chiacchierata sul 2 giugno, 80 anni di festa della Repubblica.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra Stati Uniti-Iran, missili di Teheran contro il Kuwait, mentre gli Stati Uniti hanno colpito radar e postazioni per il controllo dei droni iraniani. Il presidente americano si dice fiducioso che il regime degli Ayatollah vuole davvero un'intesa. Il New York Times riporta che il nuovo testo negoziale degli Stati Uniti è molto più restrittivo per fare pressione sul regime per una decisione in tempi brevi. Teheran risponde: nessuna fiducia nelle promesse del nemico, per noi contano solo i risultati concreti. Israele annuncia l'espansione nel sud del Libano. Poco fa una dichiarazione di Netanyahu secondo la quale il premier israeliano ha ordinato all'IDF di attaccare la periferia a sud di Beirut. Martedì il segretario di Stato americano Rubio dovrebbe annunciare un nuovo accordo per il cessate il fuoco. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia. Dopo la preghiera dell'Angelus, il Papa ricorda che in maggio, attraverso la catena ininterrotta del Rosario, la Chiesa ha invocato la pace. Ascoltiamo il Papa.
2: In questo mese di maggio, da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace, specialmente attraverso la preghiera del Santo Rosario, come una catena ininterrotta ha affidato all'intercessione della Vergine Maria i popoli martoriati dalla guerra. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
1: È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio Ulas Demir, il manager turco della società americana, indagato nell'inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione del nuovo consolato americano di Milano. Dalle indagini emerge che gli operai reclutati in India venivano pagati 2 euro l'ora e obbligati a vivere in una condizione di semischiavitù, con turni massacranti sotto la costante minaccia di licenziamento. Risultato negativo al test per l'Ebola. Il paziente è rientrato in Sardegna dal Congo, lo rende noto il Ministero della Salute. Il paziente è rientrato in Italia sabato e, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale di Cagliari per gli accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Vuoi fare il pieno di news, gossip e anteprime? Inizia il tuo lunedì con uno sprint di notizie. Su Radio Orizzonti, ogni lunedì alle 10.05 c'è il Saronno, Storie e Orizzonti. In meno di 20 minuti tutto ciò che serve per restare aggiornati. Con Sara Giudici, direttrice del Saronno, e Gianni Branca.
2: Tutti martedì alle ore 10.30 con replica alle 19.10 Sergio e Pinuccia vi portano nella loro cucina per consigliarvi ricette semplici e gustose.
1: Tutti i sabati alle 10.30 con replica alle 19.10 Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.

0: Orizzonti Magazine, il confronto con la parola.
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno, eccoci qui per la nostra trasmissione del lunedì. Oggi abbiamo una sorpresa, perché non c'è Don Giuseppe, ma c'è Don Riccardo. Don Riccardo,
2: buongiorno, buongiorno.
1: È il responsabile, mi corregga se sbaglio perché io sono impreciso in queste cose, della pastorale giovanile nella nostra parrocchia,
2: comunità
1: pastorale di Saron. È da tanto che avremmo voluto averla e finalmente è qui. Cioè, il mio amico Carlo sarà tutto contento. Purtroppo Carlo, che è il non partecipa più così assiduamente alla trasmissione, ma è fedelissimo, sono sicuro che è al lago, ma ci sta ascoltando. E lui gli sarebbe piaciuto averla per farle tante domande. Io non sarò sicuramente in grado di sostituirlo in questo, perché l'acume di Carlo,
2: sarò in grado di rispondere,
1: io non ce l'ho, no, sicuramente. Allora, generalmente parliamo della parola, ma questa volta parliamo della parola, ma parliamo molto anche di oratoria e di ragazze, sì, perché abbiamo degli argomenti e delle curiosità. Come prima domanda le dico, ma la Trinità, ecco, questo mistero, perché viene chiamato il mistero, certo, della Trinità, ma quando lo spiega ai bambini, che negli oratori abbiamo tante categorie, perché abbiamo i bambini, ma arriviamo fino ai giovani, ma come la spiega?
2: Certo. Ma allora, ci riflettevo proprio ieri mentre preparavo un po' le messe del weekend. Abbiamo avuto tra l'altro le cresime, quindi la possibilità anche di ascoltare persone che hanno parlato,
1: un esempio pratico
2: ai ragazzi. Noi di solito iniziamo il catechismo con le seconde elementari, dove capisce che parlare di misteri così grandi è difficile, però proprio con loro, e mi ha dato lo spunto anche per le omelie di questo fine settimana, ci rendiamo conto che forse la Trinità, più che da spiegare, da capire, è da riconoscere come qualcosa che in fondo, forse per la nostra cultura, per la fede che ci viene trasmessa, è un concetto che un po' ci appartiene. Se lei pensa qual è la prima preghiera,
1: mi viene tu,
2: se pensi se pensiamo alla prima preghiera che abbiamo imparato, a dispetto del pensare appunto Padre Nostro, Ave Maria, l'angelo di Dio, in realtà la prima preghiera che impariamo è proprio il segno della croce, perché anche quando magari non siamo coscienti ci sono i nonni che lo segnano su di noi, ci insegnano a muovere la manina, no? E diciamo già le parole, che sono un mistero della nostra fede grandissimo, ma con semplicità diciamo affermiamo di credere in un Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Io credo che questa cosa, prima ancora di comprenderla e spiegarla, se riusciamo a passarla appunto ai bambini come qualcosa che fa parte un po', no? Di un processo quasi naturale, impariamo ad accoglierla e a voler bene, diciamo, alla Trinità. E anche l'amore è un modo per conoscere, non è semplicemente l'intelletto, l'intelligenza, si conosce anche amando. Ecco, imparare ad amare la Trinità è il modo più bello per conoscerla. Io quando poi lo spiego, no? Spiego un po' il segno di croce, dico va bene, il Padre e il Figlio forse sono un po' più facili da comprendere, no? Perché li identifichi con delle figure un po' conosciute, no? Tutti hanno un padre, quindi il padre, uno si tocca la testa, il punto più alto, no? Perché il padre è nei cieli, la testa è il luogo della ragione, dell'intelletto, il figlio è disceso sulla terra e quando ci segniamo scende anche la nostra mano verso un po' quel che è il centro del nostro corpo, per dire che Gesù davvero ha abitato la nostra vita. Ma la cosa un po' più difficile da spiegare è sempre lo Spirito Santo, no? E allora dico ai bambini, quando fate il segno della croce, quando è il momento di dire lo Spirito Santo, vi toccate prima con la mano destra la spalla sinistra e poi vi aprite, no? Ed è quasi come se lo Spirito Santo rappresentasse un po' un abbraccio che Dio ci dà, ma che non si chiude su se stesso perché poi si riapre, no? Ecco, lo spiego un po' così: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, la Trinità, che è davvero un'espressione, l'espressione dell'amore di Dio, che non è però finita in sé, ma che coinvolge anche noi, no? Perché è sempre bello riconoscere che poi Dio ci vuole coinvolgere in qualsiasi cosa.
1: Ecco, questo ai bambini, che per loro natura però sono molto aperti, non hanno preclusioni, non hanno preconcetti, non sanno niente, per cui sono lì e accolgono tutto quello che gli viene. Ma agli adolescenti, che invece hanno già uno spirito critico, oppure hanno già accumulato,
2: ma allora,
1: esperienze.
2: Se devo dire la verità, non è che con gli adolescenti parliamo di Trinità, e se dovessi spiegarlo forse lo spiegherei nello stesso modo, perché comunque appunto la dimensione affettiva, esperienziale di un sentimento è qualcosa che capiscono forse anche loro, ma anche a noi, perché non è che con un adulto io sarei in grado di spiegare la Trinità in un modo concettualmente indiscutibile, no? Come si diceva prima, si apre un mistero, quindi bisogna far leva davvero su quella che è l'esperienza dell'incontro con Dio, no? Che per qualcuno è già avvenuto in un modo abbastanza esplicito, per altri è una ricerca che continua e che apre tante domande, tanti interrogativi.
1: Continua, esatto. Anche alla mia età, giovane non lo sono più.
2: È proprio quello. Quindi con gli adolescenti, pur magari non avendo nelle nostre conversazioni proprio a tema quello della Trinità, anche se poi se dovesse capitare ben venga, no? Però di solito l'approccio, come dire, è un po' più esperienziale a partire da quello che vivono, però credo che userei lo stesso linguaggio, ecco, e forse partirei dalle loro provocazioni, perché è la cosa più bella anche, no?
1: Perché si scende sull'esperienza vissuta, certo, per cui
2: certo.
1: Ma io pensavo di aver capito qualcosa, cioè il problema, lei dice i bambini lo sanno già perché fanno il segno della croce, qualcuno gli ha insegnato.
2: Lo sanno già, però in qualche modo crescono con considerandolo quasi parte del loro.
1: Ma non è questo il problema. Quante cose noi le sappiamo, le diamo per scontate perché da piccoli la nonna mi faceva fare cose, ma non ci abbiamo mai pensato. Poi quando ci pensi dici: ma aspetta un attimo, ma l'ho capita veramente questa cosa?
2: Può essere sicuramente un problema questo. D'altro canto penso che sia anche un punto di partenza, se non necessario, ma comunque molto utile, nel senso che noi entriamo in contatto, ancora appunto magari inconsapevoli, con delle realtà che poi piano piano diventano nostre, no? Ci appropriamo. Chiaro che arriva un momento nella vita in cui tutti quanti, appunto prima si parlava di adolescenti, forse loro più di tutti, e l'età si abbassa, però a dire la verità, dove uno vuole, come dire, avere più consapevolezza, no? Avere più ragione di quello che gli è stato insegnato. Però se non gli è stato mai insegnato prima, rischio quello che la domanda non se la fa mai, no?
1: Sì.
2: Invece, come dire, approfittare di un tempo in cui abbiamo ancora qualcosa da dire ai nostri piccoli è un modo per dargli, come dire, un bagaglio di conoscenze, di cose che piano piano devono scoprire e fare loro, interrogandosi, domandandoci, e poi noi possiamo dare le nostre piccole risposte e invocare davvero che lo Spirito Santo faccia anche la sua parte, perché
1: ecco, ma infatti quello che che mi è piaciuto fra le varie cose che sono sentite è questo compagno che ci aiuta a capire,
2: certo,
1: ecco,
2: sì.
1: Non lo so se sia sufficiente come,
2: ma io credo che forse la mia generazione davvero dava un po' scontata, no, la figura dello Spirito Santo come la terza persona della Trinità, no, senza poi però considerarlo veramente
1: come una risposta automatica
2: quasi, cioè sì, si sa che Dio è così, no? Sì. Ce l'hanno insegnato. Non so se ora i ragazzi lo vivono diversamente, sicuramente io crescendo ritengo che invece lo Spirito Santo, che magari considerata la dimensione un po' più aleatoria, no? Non ben definibile, sia in realtà la dimensione più concreta della presenza di Dio nella mia vita, ma nella vita di tutti, no? Perché davvero è quella voce interiore, potremmo dire, che parla a livello della nostra coscienza e della voce di Dio che ci guida, che ci consiglia, che non prende decisioni al nostro posto, ma che ci rimette, tra virgolette, quando siamo capaci di ascoltarlo, di fronte alla realtà per tutta quella che è, e anche la nostra possibilità di starci dentro questa realtà. Accompagnando i bambini anche appunto nei sacramenti, credo che uno dei doni dello Spirito, dei sette doni, no, che canonicamente vengono riconosciuti, lo Spirito del Consiglio è proprio una cosa che dice bene chi è lo Spirito Santo nella nostra vita, no? Perché davvero è capace di ridarci un po', ieri il Vangelo diceva: prenderà ciò che è mio e ve lo racconterà, ve lo testimonierà, no? Davvero è capace di riportarci a quella dimensione di una parola di Dio che ci viene consegnata da Gesù attraverso la sua vita, che in qualche modo è capace di orientare anche poi le nostre scelte. A volte questo orientamento è chiaro, ma è difficile poi da applicare, però quantomeno
1: è un tema sottostante.
2: Sì, cioè ci viene, io credo che tutti quanti noi, no, dentro, nella profondità, abbiamo idea di cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Io credo che quello è lo spirito, no, che ci guida in questa comprensione.
1: Sì, questa era una delle definizioni che ti aiuta a capire quello che è il bene e quello che è il male.
2: Poi è chiaro che la vita a volte ti mette di fronte a condizioni per cui non sempre è così automatico, facile sceglierlo, però ecco, questa consapevolezza, se uno è sincero con se stesso e si interroga, li trova lo spirito.
1: Bene, bene. Magari dopo c'era una domanda sulle cresime, ma andiamo in ordine. Bene. Adesso diamo spazio all'oratorio estivo. Allora, l'oratorio estivo è... siamo tutti pronti a scattare, almeno siete tutti pronti, io non...
2: Essere pronti, quando sarà la fine forse saremo pronti davvero, perché prima di iniziare
1: uno,
2: c'è sempre...
1: È uno dei fenomeni comunque consolidati e di successo, possiamo dire, della nostra diocesi, ma anche in generale.
2: Sì, diciamo che la nostra diocesi ha una voce importante sul tema dell'oratorio estivo.
1: Ho letto dei numeri così, mi sono dato... 250.000 iscritti si aspettano.
2: Porca, neanche io sapevo.
1: 42.000 animatori, di cui 9.000 a Milano, e coinvolti quasi tutti i 927 oratori, che sono numeri abbastanza. E a Saronno?
2: E a Saronno rispecchiamo un po' questa tendenza, nel senso che anche noi, rispetto al nostro, come dire, vissuto oratoriano ordinario dell'anno, i numeri che invece vediamo d'estate sono proprio tutta un'altra cosa. Noi abbiamo circa 500, perché sono 480 animatori coinvolti, quindi ragazzi delle superiori, un po' più di 400 ragazzi delle medie iscritti. E poi io credo, adesso non ho fatto i conti perché le iscrizioni sono chiuse ieri, ma un migliaio di bambini delle elementari, dalla prima elementare alla quinta, che sono coinvolti nei nostri oratori. Quindi numeri importanti, numeri che spaventano e fanno anche un po' riflettere appunto su questo cambio di presenze tra l'estate e l'inverno nei nostri oratori.
1: Beh, mi anticipo una... Sicuramente l'oratorio estivo ha una funzione sociale anche.
2: Allora sì, però non dobbiamo confondere, cioè non dobbiamo pensare, almeno questo è il mio punto di vista, che sia questo il principio che ordina l'oratorio estivo.
1: Se avessi completato la domanda era, cioè è un fatto sociale, perché viene incontro ad un'esigenza, certo. ovviamente, è anche un fatto che offre delle opportunità, perché è anche multietnico, ormai sì, sempre di più, e questo magari... dà un vantaggio, ma dà anche un qualche problema.
2: Sui problemi no.
1: No, problema nel senso che io penso che l'oratorio abbia come scopo anche quello di far passare, di basarsi sul Vangelo, di far passare il concetto di Gesù. Se ho una partecipazione multietnica, anche multireligiosa,
2: certo,
1: o multireligiosa, perché parliamo di due religioni, certo, in sostanza, e qualche vincolo ce l'ho.
2: Allora, se devo essere proprio onesto, il grande problema non è da chi abbraccia altre religioni, il vero problema siamo noi. Io dico sempre che
1: siamo noi, perché ci poniamo dei vincoli,
2: perché a volte ci poniamo dei vincoli che gli altri sono disposti a non porre, nel senso che conoscono bene la realtà in cui stanno iscrivendo i loro ragazzi, quindi non hanno richieste fuori. Invece noi, forse per la paura di essere poco rispettosi, rischiamo di rinunciare a chi siamo, ma anche perché oggettivamente il fatto di essere battezzati non si traduce in un interesse così grande per quello che è la proposta di fede, e quindi a volte diventa poco significativo il fatto che sia l'oratorio a fare la proposta, ma diventa semplicemente appunto una proposta che risponde a un bisogno sociale, che offre un servizio dove appunto la dimensione della fede che l'oratorio vuole trasmettere, per qualcuno, chiaramente non per tutti, viene considerata piuttosto marginale, se non addirittura da sopportare. Ecco, a me piace sempre dire che l'oratorio, quello che dovrebbe fare, a mio avviso, è fare la sua proposta. Noi abbiamo una proposta da fare, che è una proposta di evangelizzazione, che è una proposta di far conoscere Gesù, perché crediamo che questo sia qualcosa di bello, sia qualcosa di bello, quello dobbiamo fare noi. Poi chiaro, lo facciamo anche attraverso attività che prevedono il gioco, che prevedono i balli, che prevedono i canti, cioè questo lo sappiamo bene. dentro questa proposta, offrendo la possibilità di tenere i ragazzi dalla mattina alla sera a costi tutto sommato accessibili, chiaro che riconosciamo anche un servizio, però come dire, il servizio diventa conseguenza, una proposta sì, sì. a monte no. Quello che adesso rimane negli anni, ma forse per colpa di tanti fattori si è un po' perso, è che l'idea è che l'oratorio offre un servizio e che non ci sia invece a monte una proposta, no? A volte arrivano delle famiglie che ti chiedono: possiamo iscrivere il nostro bambino al campus? E io dico: no, non è un campus. Però capito, nell'immaginario sì, sì, sì. per molti è così.
1: Certo.
2: Ed è un po' faticoso poi vivere tutte le 4 settimane con questo desiderio nel cuore di fare un tipo di proposta, ma un'attesa da parte di molti invece di.
1: E per cui dunque trovare un equilibrio
2: è complicato.
1: Uno dei valori sicuramente dell'oratorio estivo sono gli animatori.
2: Certo.
1: Perché è bello vedere sciamare queste certo. ragazzi e ragazze, grazie. Soprattutto con le magliette che quest'anno avranno il cos'è la bella fra.
2: Sì.
1: Ecco. Tra l'altro ci sono stati degli incontri ieri, mi sembra che
2: ieri abbiamo fatto un incontro. Allora funziona
1: poi a Milano durante la settimana.
2: Sì, allora, a Milano non siamo andati, devo essere sincero, perché non si può far tutto. Purtroppo anche la diocesi offre tantissimi appuntamenti e non riusciamo a
1: bisogna scegliere
2: anche perché i ragazzi non vivono solo di oratorio, ma anzi poi in questo periodo di impegni di... Ieri sera c'è stata, diciamo così, la serata conclusiva del corso animatori a livello decanale. Il corso animatori funziona così: il decanato si divide in 3 parti, perché i ragazzi sarebbero troppi da gestire insieme, in 3 zone, diciamo così, e in queste 3 zone vengono organizzati gli incontri di formazione per gli animatori, poi di preparazione un po' più pratica dell'oratorio. Saronno, diciamo così, è una parte a sé, quindi la città di Saronno ha organizzato il corso animatori già da febbraio, stiamo iniziando a incontrarci. Ieri sera però voleva essere una serata di festa, di mandato animatori, dove tutti i ragazzi del decanato che faranno gli animatori sono stati coinvolti.
1: Per gasarli anche, no? Perché in un'organizzazione anche, quando si parte
2: certo, bisogna... Certo, no, ma dico anche per ringraziarli, perché oggettivamente come diceva lei, come dicevi tu, è bello vederli e riconoscere che comunque è una fatica che fanno anche e che hanno bisogno di essere sostenuti, no?
1: Che fanno gratuitamente nel senso proprio di donazione.
2: Quindi li abbiamo incontrati ieri e c'è stato appunto un momento di festa, un momento di mandato dove loro tra virgolette hanno preso un po' l'impegno anche di fronte ai loro tra virgolette colleghi, perché poi la responsabilità più grande ce l'hanno anche di fronte a chi lavora insieme a loro, perché se loro fanno meno di quello che devono sono gli altri che devono praticare di più. E poi c'è stata la consegna delle maglie tanto ambite, appunto, che identificano un po' gli animatori durante l'anno, tutti nell'attesa di vedere il colore, il logo eccetera eccetera. Ieri l'abbiamo fatto appunto ad Origio, che è un oratorio molto grande, bello anche perché
1: da un altro Don Riccardo
2: ed erano presenti anche tutti gli altri preti di pastorale giovanile del decanato. Anche questi sono piccoli segni per dire che appunto la chiesa non è la mia parrocchia, non è la mia comunità e basta, ma un po' più larga. Noi cerchiamo nel limite del possibile di lavorare insieme, di pensare alle cose insieme, come la serata di ieri, molto semplice, però appunto pensata insieme. E invece domenica 7, nelle singole parrocchie, durante la Santa Messa, faremo il mandato animatori, in modo da avere anche questo riscontro
1: più vicino alla realtà.
2: Esatto, perché poi martedì 9
1: diventa un fatto conoscitivo, cioè chi usufruisce del servizio vede chi
2: poi, sempre un po' la speranza che vivendo insieme la messa anche la comunità adulta possa pregare veramente su questi ragazzi, invocare lo
1: nella
2: spirito.
1: Nella mia parrocchia, che è la Cassina Ferrara, ieri c'era, ma penso che in tutte le parrocchie, c'era un foglietto che invitava anche
2: i volontari adulti
1: a dare.
2: Sì, c'è veramente bisogno di tutti, dell'aiuto di tutti. Perché ricordiamo, io qualche volta purtroppo devo anche dirlo, no, a qualcuno che mi chiede dei servizi, tra virgolette, particolari, che i nostri oratori di fatto sono gestiti da degli adolescenti, quindi ragazzi di 16, 17 anni a cui non possiamo pretendere di chiedere magari competenze che non hanno. Quindi appunto c'è davvero bisogno di.
1: Ma Don Riccardo, questi animatori poi Questo è un investimento naturalmente, ed è un sacrificio da parte di loro, ma poi lascia un segno, continuano nell'attività o no, per l'esperienza vissuta?
2: Bisognerebbe chiederlo poi a loro, nel senso che io sono convinto che alcuni segni che vengono lasciati poi magari non li vedo io, perché poi magari non vengono durante l'anno. Per alcuni è un'occasione per avvicinarsi a una realtà che magari non conoscono o conoscevano da bambini e poi sono un po' allontanati. Per altri mi accorgo, ma anche con un po' di dispiacere, che l'appuntamento è quello dell'estate e ci vediamo l'anno prossimo quando finisce il lavoro estivo. Anche questa è una grande domanda, perché anche nei confronti degli animatori il rischio è quello di svolgere un ruolo sociale, perché chiaramente diamo la possibilità di non essere tra virgolette in giro, però poi c'è una grande differenza tra chi comunque fa un cammino durante l'anno, anche a livello conoscitivo, no? Ci sono delle relazioni che si creano e si costruiscono nel tempo, e invece chi si palesa solo per l'estate.
1: E
2: no?
1: Qui veniamo al fatto che l'oratorio non è solamente oratorio estivo, anzi forse l'attività principale della pastorale giovanile è tutto l'anno.
2: Certo.
1: Poi, anche l'estate è un'altra appendice, che sono le vacanze. I soggiorni, che sono forse con degli obiettivi più mirati, o anche lì siamo sul puro sociale?
2: Ma no, allora lì a livello di magari desiderio di partecipazione, magari anche lì le famiglie hanno piacere a far fare un'esperienza comunque con coetanei in un ambiente tutto sommato dove i principi vengono condivisi, si spera anche dalle famiglie.
1: Protetto
2: per quanto si
1: sì, beh, per quanto si possa, ma però.
2: Però ecco lì, ecco, anche la proposta di una dimensione un po' più spirituale, di riflessione un po' più esplicita, quindi in vacanza riusciamo, ad esempio facciamo la messa tutti i giorni, abbiamo dei momenti di riflessione con gli educatori, c'è un filo conduttore che viene proposto all'inizio della vacanza e che segue un po' i vari momenti, sai, quelli più ludici ma anche quelli delle riflessioni. Poi è chiaro, ci sono dei ragazzi che vivono questa parte molto volentieri, che sono proprio contenti di avere uno spazio in cui potersi confrontare con gli altri. A volte noi diamo un tempo e vediamo che loro magari sforano perché gli piace. Altri che non sono abituati, che lo subiscono un po',
1: fanno più
2: fatica.
1: Questo
2: però sì, chiaramente su questa cosa riusciamo tra virgolette ancora a tenere abbastanza quello che è la proposta. E poi chiaro, anche lì si traduce in un servizio. Non riesce a raggiungere tutti, perché poi noi abbiamo dei posti limitati nelle case
1: certo.
2: In cui andiamo, quindi a una certa bisogna dire le iscrizioni sono chiuse.
1: Saranno già anche complete.
2: Sì.
1: Mentre invece la vita dell'oratorio durante l'anno, cioè la pastorale giovanile si svolge negli oratori
2: tendenzialmente, ma non solo,
1: perdonami l'ignoranza proprio,
2: certo. Non solo, nel senso che poi la pastorale giovanile è un po' trasversale, nel senso che coinvolge tutti i ragazzi di tutti gli oratori. Poi chiaro, negli incontri più ordinari ci appoggiamo agli oratori per i nostri momenti di catechesi, per i nostri incontri, ma anche per le pizzate, le cose che appunto diventano occasione per stare insieme in modo piacevole. Però appunto dentro la proposta a volte ci sono anche possibilità, anche legandoci alla diocesi, alle proposte che fa la diocesi, di fare esperienza anche fuori dai nostri oratori. Quando è stato il ponte del 25 aprile siamo stati a Torino per la notte bianca della fede con il gruppo di adolescenti.
1: C'era un articolo,
2: c'era un articolo
1: su Orizzonte.
2: E quindi ecco, l'oratorio diventa importante, però è bello poter pensare che noi siamo l'oratorio, cioè sono le persone che sono l'oratorio, quindi non è che, perché poi lo dico anche ai ragazzi, soprattutto d'estate, non è che voi fino alle 5 di sera vi comportate in un certo modo perché siete gli animatori dell'oratorio estivo, poi uscite dal cancello, boom, tolgo la maglietta e cambio, perché tu sei sempre tu, no? E questa cosa a volte è da custodire un po' e da trasmettere, no?
1: I numeri servono a poco, però, ma se dovessimo allora la gioventù è tutta, no?
2: Certo.
1: Se pensiamo a quelli che vanno a scuola, intendendo per gioventù quelli, certo. i numeri di quelli che frequentano questi, i nostri ambienti, cosa sono? Siamo nell'ordine del 10%, del 20%, del 50%? No, ma non hanno senso, ma perché, mi preparo un'altra domanda.
2: Sì,
1: poi
2: ma allora direi che per quanto riguarda, finché parliamo di scuole elementari, col fatto che sì, ci sono così, cioè, l'obbligo di iniziazione cristiana, bene o male c'è una grande partecipazione al catechismo, poi alla messa della domenica non li vediamo proprio. Lì proprio è,
1: il c'è tempo una grandissima ci sta scappando, e ci, tutte le domande che lei sta, che tu stai ponendo, perché è una domanda questa. Certo. Cosa facciamo con, ma facciamo la cresima ugualmente a tutti? Don Giuseppe si era espresso e dice: ma no, sarebbe giusto fare una selezione, ma la lascio ai vescovi questa decisione.
2: Allora, diciamo che sicuramente c'è grande attesa anche adesso dai risultati dei sinodi dei vescovi su una, chiamiamola così, una riforma dell'iniziazione cristiana, no? Capire se e sicuramente ci sono altre strade per poter trasmettere la fede in un modo che davvero venga assunto il cammino con maggior consapevolezza. Siamo, come dire, in un grande laboratorio, no? Dove anche noi nel nostro piccolo Chiasaronno tentiamo a volte qualche tipo di cambiamento, spostare il giorno, fare una proposta che magari sia dilatata più sul tempo, ma dilazionata appunto magari non tutte le settimane, ma cercando di, incontrando anche i genitori. Insomma, è appunto un grande laboratorio dove anche noi con le catechiste cerchiamo davvero di renderci conto anche delle esigenze oggettive delle famiglie, delle difficoltà che vivono, pur avendo il desiderio di trasmettere la fede, quindi partecipare ai cammini di iniziazione. E poi però appunto l'altro dato grande per le nostre riflessioni è anche l'oggettiva partecipazione che vediamo, no, ad alcune iniziative o ai sacramenti che celebriamo non solo appunto nei grandi giorni ma anche tutte le domeniche nella messa. Quando ci spostiamo più in alto, chiaro che la scelta diventa un po' più personale per i ragazzi, per gli adolescenti. Lì vediamo che per quanto riguarda le iniziative, chiamiamola così, della catechesi, dell'incontro settimanale, gli adolescenti si attestano intorno a un'ottantina di ragazzi, poi c'è la volta dove sono un po' di più, un po' di meno, però grosso modo è questo. Anche lì grande problema sulle messe, dove alcuni partecipano anche assiduamente, anche magari assumono dei servizi, c'è chi suona, c'è chi legge, che però altri fanno proprio fatica.
1: Qui ci troviamo di fronte a dei ragazzi che molto impegnati,
2: molto moltissimo,
1: in un mondo che invece magari questo impegno non lo apprezza o non lo capisce o non mi colpiva se così una proprio di quella esperienza che su Orizzonte è stata scritta dalla Notte Bianca, un'affermazione, la leggo: molti hanno riconosciuto quanto sia difficile fare scelte che altri loro coetanei non condividono e che non riescono a capire fino in fondo. Spesso questa distanza si percepisce come un giudizio che scoraggia e che spinge a rinunciare ad esperienze come questa. Cioè, mi sembra quasi di cogliere che viviamo in una riserva dove è tutto bello, dove perseguiamo i nostri valori, poi usciamo e troviamo delle difficoltà a confrontarci, o addirittura siamo anche così giudicati, non è una bella parola, ma giudicati male perché facciamo queste cose. Certo. Ma come la interpreta questa?
2: Forse noi arriviamo da generazioni in cui non era così evidente, nel senso che ancora c'era una grande partecipazione anche da parte delle realtà giovanili, anche voglio dire i ragazzi che diciamo così frequentavano l'oratorio, quando c'era una proposta bene o male tutti si partecipava. Io ricordo, andavamo alla tradizione simboli con i pullman. Adesso anche all'interno di ragazzi che magari fanno un cammino in oratorio, quando poi c'è una proposta un po' fuori dall'ordinario, in molti non partecipano perché magari va a scardinare un po' i loro ritmi, la loro vita impegnata, eccetera eccetera. Quindi diventa veramente coraggioso, no, per qualcuno poter dire: no, guarda, non parteciperò, non vengo al tuo compleanno, ma non perché non ti voglio bene, ma perché c'è questa proposta che ritengo importante.
1: È,
2: no?
1: Difficile anche dirlo, insomma.
2: È difficile anche dirlo, perché chiaramente poi dall'altra parte uno non, cioè, lei, che non lei, capisce,
1: lei dice,
2: non condivide.
1: Anche quando io ero piccolo, ma anche quando io andavo all'oratorio,
2: certo,
1: c'era chi giudicava lei un po' ulot,
2: certo.
1: La differenza è che la maggioranza andava all'oratorio, qui invece
2: è un po' il contrario,
1: si è capovolto.
2: Però diciamo così che alla fine sono gli stessi giudizi che da sempre anche i discepoli all'inizio dovevano un attimino ascoltare, imparare a far fronte. Bello è che per chi decide di esserci poi porta davvero a casa qualcosa di cui è grato, perché alcune cose sono ancora un po' uniche.
1: Don Riccardo, 35 secondi, io avevo tante domande anche, però dobbiamo ritrovarci un'altra volta, perché è un tema che ci tocca, che
2: apre tanti interrogativi, giustamente. Non abbiamo tante risposte, ma tante riflessioni
1: sui quali parliamo tutti i giorni, fra l'altro, o che siamo, che ci dobbiamo confrontare tutti i giorni. Tempo di salutare, saluti lei Don Riccardo.
2: Ma allora
1: saluta tu Don Riccardo.
2: Auguro buona estate a tutti, visto che bene o male questo caldo di questi giorni ci sta già proiettando dentro la nuova stagione. Niente, ciao a tutti.
1: Arrivederci.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Missili di Teheran contro il Kuwait, mentre gli Stati Uniti hanno colpito radar e postazioni per il controllo dei droni iraniani. Il presidente americano Trump si dice fiducioso che il regime degli Ayatollah vuole davvero un'intesa. Secondo New York Times, dagli Stati Uniti il nuovo testo negoziale è molto più restrittivo per fare pressione sul regime per una decisione in tempi brevi. Teheran risponde: nessuna fiducia nelle promesse del nemico, per noi contano solo risultati concreti. A seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah, Netanyahu e il ministro della difesa israeliano Katz hanno ordinato alle forze di difesa di attaccare obiettivi del movimento sciita filo iraniano nei quartieri a sud di Beirut, lo ha comunicato lo stesso premier Netanyahu. L'avanzata di Israele nel sud del Libano prosegue. Ieri l'IDF ha conquistato il castello di Bofor, spingendosi 25 chilometri dal fiume Litani. La Repubblica nacque da un corale sincero esercizio di democrazia, così il presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio per il 2 giugno, ricordando le tante donne e uomini delle istituzioni che in 80 anni di vita della Repubblica, nei ruoli e nelle circostanze più diverse, hanno contribuito al suo sviluppo, spendendosi per il bene comune, talora sino all'eroismo e al sacrificio della propria esistenza, così scrive il presidente Mattarella. È risultato negativo al test per Ebola. Il paziente rientrato in Sardegna dal Congo, lo rende noto il Ministero della Salute. Il paziente rientrato in Italia sabato, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato nel reparto di biocontenimento dell'ospedale di Cagliari per gli accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garrese in provincia di Cuneo. Impegnati 42 tra tecnici operatori del soccorso alpino e speleologico che hanno lavorato incessantemente per salvare il ragazzo ligure di circa 20 anni rimasto bloccato a causa di un grande masso che ha bloccato la sua gamba. Il giovane ora è stato trasferito in ospedale. È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio Ulas Demir, il manager turco della società americana, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul caporalato per la ristrutturazione del nuovo consolato americano di Milano. Dalle indagini emerge che gli operai reclutati in India venivano pagati 2 euro l'ora e obbligati a vivere in una condizione di semischiavitù con turni massacranti e sotto la costante minaccia di licenziamento. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: Magazine, interviste e attualità.
1: Eccoci di nuovo in studio, carissimi radioascoltatori, Massimo Tallarini al microfono, Matteo Serenelli alla regia, e siamo alla vigilia del 2 giugno, Festa della Repubblica. Festeggiamo gli 80 anni della Festa della Repubblica. Oggi non abbiamo con noi Sara Giudici, che è impegnata in alcuni articoli che appunto sta scrivendo, che doveva andare sul posto per l'appunto per poi scrivere degli articoli per alcuni avvenimenti che ci sono stati, e quindi ci occupiamo del 2 giugno. Che cosa ci occupiamo? Beh, che cosa è accaduto la notte tra l'1 e il 2?

marito, Vittorio Emanuele III, avrebbe abdicato in favore del figlio Umberto II, che era luogotenente del regno, una sorta di sovrano di fatto, già dal 5 giugno di 2 anni prima, dopo la liberazione di Roma. Un gesto tardivo, secondo gran parte dei fedeli alla corona, che ritenevano l'immagine del piccolo re, così era chiamato Vittorio Emanuele III, compromessa sia perché aveva abbracciato il fascismo, sia perché aveva firmato nel 1938 le leggi razziali, sia perché era fuggito dalla capitale dopo l'armistizio del 43. Ma Vittorio Emanuele III si era incaponito, voleva uscire di scena a Roma, dove era cominciato il suo lungo regno 46 anni prima, nel 1900, e lo spirito di Elena era pienamente condiviso dal figlio e Umberto II e dalla nuora, cioè la moglie di Umberto II, Maria José di Savoia, nata principessa del Belgio. Grazie ai cui scritti noi veniamo a sapere un po' quelli che sono i retroscena di quel passaggio dalla monarchia alla Repubblica, perché la nuova coppia sovrana in appena 24 giorni era riuscita in un impensabile recupero d'immagine, ospitando i mutilatini al Quirinale, allestendo un laboratorio di visite mediche e distribuzione di farmaci gratuite, recandosi nei luoghi più devastati dai bombardamenti, specialmente Maria José nel ruolo di ispettrice nazionale della Croce Rossa. Però aveva dovuto anche smaltire una serie di ferite interiori. Il ricevimento per 40 cardinali al Quirinale, che era stato fatto il 28 febbraio del 46, i tentativi di assicurarsi l'appoggio della Chiesa al referendum non avevano sortito l'effetto sperato. Era prevalsa la linea Montini, quella che sarebbe diventato Papa Paolo VI, che all'epoca era sostituto della segreteria di Stato Vaticana, di non dividere i cattolici sulla questione monarchia o repubblica, per mantenerli invece compatti davanti al pericolo comunista, il che, come documenta il diario di Umberto Zanotti Bianco, vicinissimo a Maria José, fu una dura delusione per la nuova regina, che aveva avuto nel cardinal Montini uno dei principali alleati e confidenti nelle iniziative per far cadere il regime nazista e riavvicinare l'Italia agli alleati. Così l'aveva addolorata anche il rifiuto di Montini di ospitare i suoi figli in Vaticano, come era successo per quelli della cognata Mafalda nei giorni a ridosso dell'armistizio, quando sempre nei primi mesi del 46 si erano fatte insistenti le voci di un imminente attentato al Quirinale. Ma ci fu anche la delusione nell'allontanamento degli intellettuali, che erano suoi interlocutori abituali, come Elio Vittorini, che ritenevano imbarazzante la frequentazione con i Savoia. L'ultimo genita di Umberto II, Maria Beatrice, scossa dalle urla "a morte i Savoia" che si levavano da sotto il palazzo, a 3 anni aveva scagliato la dorata bambola di nome Spinaci dal balcone, e sia la regina siano il re erano pessimisti sull'esito del referendum. Entrambi votarono nel seggio di Largo Brazzà il 3 giugno, lei dimenticò la carta d'identità nella borsetta rimasta nell'auto e, imbarazzata all'idea di ritornare indietro passando tra la folla, fu salvata dall'amico giornalista Mario Lupinacci, che la prese sotto braccio e fece da garante col presidente della commissione. Sì, perché quando ci si reca al seggio elettorale, anche oggi, se c'è una conoscenza evidente da parte del presidente di commissione, non è indispensabile la carta d'identità. La regina rifiutò di prendere la scheda riguardante il referendum, ritirò solo quella per l'elezione dei membri dell'Assemblea Costituente, senza fare mistero che aveva votato per i socialdemocratici di Saragat, perché non le sembrava di buon gusto votare per la monarchia e astenersi era molto più leale e elegante. Il re invece ritirò la scheda e invece votò una scheda bianca. Le prime notizie sull'esito della pronuncia furono negative, in linea con quel sentore che aveva spinto la coppia a preparare i bagagli per l'esilio e a collocare al sicuro, specialmente nei conventi romani, i beni di rilievo e la corposa biblioteca della regina, poi recuperata e spedita a Ginevra dall'amica di Maria José, Sofia Iaccarino. Il 4 giugno, tuttavia, la sorte della corona non era sembrata così fosca. Ma facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti a sentire il retroscena della vicenda.

0: Lisbon.
1: E sulle note di architetture lontane di Paolo Conte andiamo avanti. Siamo arrivati al 4 giugno. La sorte per la corona non era sembrata così fosca. Si era votato il 2 giugno e la prova concreta delle urne, il recupero dei sovrani di maggio, cosiddetti perché erano diventati a maggio i sovrani, si era rivelato inimmaginabile anche per loro. Il ministro della Real Casa Lucifero ricevette un biglietto da De Gasperi su carta intestata della presidenza del Consiglio dei Ministri, che gli comunicava di suo pugno che non credeva più possibile che si potesse capovolgere in favore della Repubblica l'esito elettorale. La si dava anche nei contatti di cui godeva il Quirinale ben al di sopra del 50%. Fatto sta che, passata la mezzanotte del 4, in casa Orsi, dove si trovavano anche Maria José con la Iaccarino e Zanotti Bianco, a Corbino, ministro del Tesoro, arrivò una telefonata sul fatto che la monarchia fosse in testa del 5%, mancando solo lo spoglio di poche sezioni, tanto da spingere a un brindisi di festa e una serie di propositi per il futuro del regno. Risulta dalle memorie di Sofia e da un dettagliato resoconto del convegno notturno questo testo. Verso le 12 di mezzanotte sentimmo la radio, le quotazioni dei partiti si erano spostate. Secondo Menichella, direttore della Banca d'Italia, a cui l'aveva detto Storoni, sottosegretario al commercio estero, De Gasperi aveva dato ordine di centellinare le notizie per preparare gli animi. Altra telefonata alle 12:15 che dava per la monarchia il 57%, mancavano solo i voti delle isole. Siamo a cavallo, diceva contento Corbino. Maria José disse che il voto che aveva dato era preciso, socialismo di destra, che occorreva accentuare il progressismo della politica italiana. Parlò anche della necessità di avere un ministro della sanità e un ministro delle belle arti. Possibile, diceva, che questo ministero che c'è in Francia, in Belgio, in tanti altri paesi, ma anche in Italia, c'è la terra più ricca di tesori d'arte di ogni genere? Al congedo si brinda con champagne. Corbino, ministro del tesoro, dice che non dimenticherà mai questa storica serata. Quella notte però accadde qualcosa che sovvertì le aspettative invalse nelle stesse alte sfere istituzionali, qualcosa che lascerà per sempre il sospetto che il parto della Repubblica fosse stato pilotato, come disse Togliatti all'allora suo giovane assistente Caprara. Ci sarà chi sosterrà che migliaia di voti pro monarchia fossero stati distrutti o gettati via, sostituiti con altri preconfezionati che Giuseppe Romita, ministro degli interni socialista, avrebbe tenuto nel cassetto per emergenza. Forse fu solo per queste elezioni libere dopo il ventennio fascista, mostrarono l'impreparazione dell'Italia a gestire una consultazione così complessa e delicata senza dare luogo a dubbi, errori, confusioni di sorta. Il 5 mattina la speranza riaccesasi in casa Savoia si spense. Il resto è storia nota. Ci fu un momento d'aspra tensione fra Maria José e Umberto, poiché lei voleva attendere col marito a Roma la pronuncia della Cassazione, e invece il re aveva promesso a De Gasperi che la moglie e i figli sarebbero partiti già per l'esilio, per non eccitare gli animi nell'attesa. E così la regina di maggio e i quattro figli, all'alba del 6, partirono dal molo di Beverello, dopo una notte a Villa Rosberi a Napoli, per l'esilio in Portogallo. E Umberto li raggiunse una settimana dopo, il 13, lasciando aperta la questione istituzionale, poiché col cosiddetto colpettino di Stato il governo proclamò la Repubblica prima che la Cassazione avesse concluso le sue verifiche, col proclama edulcorato in più punti di suo pugno, emesso più per i solleciti dell'entourage che per sua convinzione personale. Il paese certamente era spaccato in due, perché il Sud era certamente prevalentemente filo monarchico, il nord invece era prevalentemente repubblicano, tanto che addirittura i primi dati del sud fanno esultare i monarchici, perché Napoli sfiorava l'80% per il re. Poi iniziarono ad affluire i numeri del nord, Emilia, Toscana, Lombardia, Piemonte, il nord che aveva fatto la resistenza una valanga repubblicana, e l'Italia apparve così spaccata in due, mantenendo il paese per giorni in sospeso. A Napoli poi esplosero scontri violenti con morti e feriti, e le autoblindo correvano nelle strade tra i cortei contrapposti. La Repubblica ottiene 12.700.000 voti, 54,2 dei voti validi. La monarchia 10.700.000, il 45,7, e come ormai accertato dalla storiografia fu la sua incauta dichiarazione conclusiva, la Corte di Cassazione metterà in altra adunanza i risultati coi dati delle sezioni mancanti, a essere utilizzata dagli incontrollati ripetuti richiami su brogli, alimentando così un racconto alternativo che si spinge fino ad attraversare i decenni successivi, come scrive lo storico della Sapienza Umberto Gentiloni Silveri. Una diatriba ancora aperta oggi, ma fu De Gasperi, che decise di forzare la storia. Nella notte tra il 12 e il 13 giugno, davanti al rischio di una guerra civile, assunse le funzioni di capo di Stato. Alcuni ambienti monarchici chiedevano resistenza armata, ma il re di Maggio comprese che sarebbe stato un bagno di sangue e partì in esilio per Lisbona. Il 18 giugno la Corte di Cassazione proclamò la Repubblica. La storia aveva emesso il suo verdetto.

chiudiamo questa parte di programma dedicato al 2 giugno, agli 80 anni della festa della Repubblica, dopo aver parlato dell'esilio di Umberto II e della regina Maria José, parlando di 8 santi che entrano in Parlamento nella Costituente, perché vi ricordo che gli elettori consegnarono quel 2 giugno del 46 207 seggi alla Democrazia Cristiana, 115 al Partito Socialista di Unità Proletaria, 104 al Partito Comunista, 41 all'Unione Democratica Nazionale e 30 al Fronte dell'Uomo Qualunque. Chi sono gli uomini che entrarono? Ricordiamo Dossetti, Fanfani, Gotelli, Lazzati, La Pira, Aldo Moro, De Gasperi stesso. Tra i santi che si ricordano aver partecipato alla Costituente, un fatto straordinario, De Gasperi, Aldo Moro, Igino Giordani, Giorgio La Pira, Lazzati, Medi, Benigno Zaccagnini, Dossetti, veramente tutte queste loro vite, 8 alla Costituente, è un libro pubblicato da San Paolo da Accattoli e Flocchini, ex vaticanista del Corriere della Sera. Ma entrarono anche moltissime donne, venne l'ora delle madri costituenti, dalla biondissima Bianca Bianchi a Nilde Iotti, da Lina Merlina a Tina Anselmi, che sfidarono un paese che le voleva silenziose e decorative. E invece eccole qui, a dispetto delle attese, le donne votano in massa per la prima volta quel 2 giugno del 46, la seconda perché vi erano già state le amministrative, ma il suffragio diventa veramente universale. In totale 12 milioni, pari all'89% degli aventi diritto. Il 25 poi, quando le elette entrano al Senato e alla Camera, Risorgimento liberale punta i fari su Bianca Bianchi, la prima a varcare la soglia di Montecitorio. Alla Costituente erano state elette in 21 su 556, un manipolo piccolo ma non sprovveduto. 9 nella DC, Bianchini, Conci, Delli Castelli, Iervolino, Federici, Gotelli, Cingolani, Fiorini, Tito Manlio. 9 nel Partito Comunista, Bei, Spano, Leonilde Iotti, Mattei, Minella, Togliatti, Noce, Pollastrini e Maddalena Rossi, e 2 del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria. Nella commissione dei 75 che elabora il testo della Costituzione entrano in 6, ma Ottavia Penna Buscemi non si sente all'altezza del compito e si dimette pochi giorni dopo. Vale la pena di ricordare poi tra queste donne, per l'appunto, la Tina Anselmi, che oltre a essere stata la prima ministra donna di un governo repubblicano, fu anche colei che introdusse il welfare state, perché la famosa mutua, diciamo, quindi il medico di base e le ASL e così via, furono frutto della sua presenza al Ministero della Sanità. Donne che hanno contribuito al progresso della Repubblica, da piccolo gruppo sparuto a personalità di un certo livello culturale e di una certa formazione culturale, non gli sprovveduti e le sprovvedute dell'ultima ora, come a volte capita oggi, diciamo, che avevano anche un sostrato di base che permetteva loro di scrivere delle leggi che diventassero funzionali per i cittadini e non dei quaracquacqua qualunque, come oggi purtroppo a volte siamo abituati ad ascoltare. Detto questo, ringrazio tutti voi di aver ascoltato questa puntata di Orizzonti Magazine dedicata al 2 giugno, una buona festa della Repubblica a tutti, musica, e vi lascio poi con i programmi di Radio Orizzonti in Blu.

0: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.
1: Buongiorno a tutti, ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonte in Blu, la pagina dello sport. Franco me l'amico Paolo.
2: Buongiorno a tutti.
1: E oggi parliamo di uno sport che da un po' di tempo che non ne parliamo. Parliamo di automobilismo. E in studio abbiamo l'amico Lawrence Balestrini. La stampa l'ha scritto con due L, però te lo farò vedere. Comunque.
2: Ha sbagliato.
1: Benissimo, grazie che sei ritornato, pilota di Formula 3, ma in studio abbiamo anche un altro personaggio che è Massimiliano Martinelli, che è il presidente del Ferrari Club di Saronno, che poi ci parlerà della sua iniziativa. Però Lorenzo, parliamo un po', è un anno che non ci sentiamo, è passata tanta acqua sotto i ponti, e penso che tutto che siano andati tutti al mare, e un mare felice. Ci puoi dire questo anno, la tua esperienza come pilota, i tuoi successi e le tue eventuali delusioni, se ci sono state?
3: Certo, l'anno scorso è stato un anno un po' interlocutorio, perché era il primo di prova su un Formula 3, tra l'altro quest'anno abbiamo cambiato scuderia, che è la novità più importante, siamo con Corbetta Racing, quindi parliamo di Besana Brianza sopra Monza, per andare a Lecco, che è una scuderia che da 20 anni fa solo Formula 3, quindi abbiamo fatto un bel upgrade. E adesso,
1: come mai questa scelta?
3: Perché la mia monoposto, dove ero prima quando sono diventato campione italiano di Formula Renault, era una squadra, una scuderia che seguiva solamente i Formula Renault, e adesso segue i Formula 4 per il FIA Championship Formula 4, ma dovevo cercare una scuderia in grado di seguire correttamente Formula 3, che è una macchina completamente diversa, molto più complessa e complicata, soprattutto dal punto di vista aerodinamico.
1: Ci puoi spiegare soprattutto al pubblico cosa significa avere un abbinamento con una scuderia?
3: Sì, beh, è una cosa importantissima, il feeling innanzitutto per la messa a punto con gli ingegneri e con la squadra, perché finché si tratta di macchine relativamente semplici come i Formula 4 o i Formula Renault, le regolazioni dal punto di vista meccanico e aerodinamico sono relativamente poche, facili da fare sia per il pilota, i meccanici e gli ingegneri. Quando invece si sale di categoria, senza ovviamente parlare di Formula 1 e Formula 2, ma già un Formula 3, stiamo parlando di Dallara Formula 3, le regolazioni sono veramente tante, anche faccio un esempio su tutti: a livello meccanico ogni circuito devi cambiare i rapporti del cambio, sono completamente diversi. Formula Renault ha dei rapporti fissi fino alla settima, si cambia solo la settima per Monza, si mette quella più lunga, invece Formula 3 dalla prima, seconda, terza, quarta tu cambi tutti i pignoni, cambi veramente tutti i rapporti a seconda del circuito per avere la marcia giusta a seconda delle curve.
2: Ma tu hai dei meccanici fissi?
3: Sì, sempre abbiamo un mio meccanico, è sempre quello, il mio ingegnere di pista è quello, alla perfezione,
2: difetti,
3: da loro.
2: Non difetti,
3: sì, beh, io spero i pregi, che difetti non ne abbia, perché altrimenti ci troviamo in difficoltà nelle curve più difficili.
2: C'è la sensibilità, certo. Può essere,
3: sì, ma soprattutto loro devono conoscere il pilota, perché ogni pilota ha delle esigenze diverse e quindi chiede regolazioni leggermente diverse.
2: Quindi
3: faccio un esempio velocissimo:
2: c'è
3: il pilota che ama entrare in curva, come ad esempio Leclerc con la macchina, o anche Verstappen leggermente puntate contro l'area posteriore, chi invece la vuole sentire molto più tranquilla e sicura, non dico sottosterzante, perché una monoposto non è mai sottosterzante, ma molto più neutra. Quindi ogni pilota ha anche il suo stile di guida.
2: È come un sarto.
1: Esatto. Non entrare troppo nel tecnico, cioè la gente a casa lo capisce un pochino. Parliamo dei tuoi successi, dai, che è passato un anno, dici qualcosa.
3: Sì, e abbiamo iniziato subito alla grande, perché allora il nostro campionato, riassumendo velocemente, sono 14 gare, quindi 7 long weekend, sempre con sprint race e feature race.
1: Parli dell'anno 2026?
3: Sì, dell'anno 2026. Abbiamo già fatto la tappa estera, c'è sempre una tappa estera in campionato italiano, che quest'anno è stata quella del Red Bull Ring, in casa Red Bull, bellissimo circuito della Formula 1, nelle stiere, circuito fantastico, dove abbiamo fatto una bella doppietta sia in sprint race che in feature race. Due settimane dopo siamo andati a Imola sul circuito Enzo Dino Ferrari, circuito ovviamente della Ferrari, quindi abbiamo qua di fianco un rappresentante del Ferrari Club, chi meglio di lui può conoscere il circuito Ferrari, un circuito all'antica lo chiamo io, perché è un circuito molto difficile, molto stretto, con i muri molto vicini, si supera poco. purtroppo, bello per il pubblico, ma a Imola tu superi solo sul rettilineo principale o facendo una staccata al tornantino della Tosa, è abbastanza difficile superare in altri.
2: Devi riconoscerlo bene.
3: Sì. E poi con sali scendi misto è un circuito, impegno, io dico,
2: molto,
3: davvero i piloti,
2: piloti impegno molto.
3: Quelli all'antica.
2: E lì che risultati avete
3: ottenuto? Abbiamo ottenuto di nuovo due vittorie.
2: Ma
3: e quindi
2: forti, allora,
3: abbiamo iniziato bene. Ovviamente il campionato è ancora lungo, l'obiettivo è quello quest'anno di arrivare nella nostra categoria a vincere il campionato, qui lo dico, qui lo nego, perché magari ne riparliamo dopo Monza, fra tre appuntamenti vedremo come saremo messi, ma siamo molto convinti, molto decisi e lanciati e soprattutto molto affiatati con il team.
1: No, ma sono tanti anni che tu fai pilota su queste forme, cosa ti spinge a continuare? Non sei più giovanissimo,
3: No,
1: non sei l'Antonelli di 18
3: anni. Sono un teenager e quindi non potrò mai aspirare a andare né in Formula 2 né in Formula 1. Il limite nostro è il campionato italiano di Formula 3, che io lo considero già un bel limite, vincere con un Formula 3. E invece l'europeo di Formula 3, come la Formula 2 e Formula 1, sono riservati a ragazzini di 14, 15, 16 anni, poi 17, 18, che riesce ad andare avanti in Formula 1 come Antonelli. Beh, la cosa che mi spinge è una cosa bellissima che mi chiedevano anche all'inaugurazione del Ferrari Club, quando c'è stata un po' di settimane fa a Turati, quando mi hanno chiesto qual è la vittoria più bella, è quella che farò la prossima volta. Quindi assicuro che quando tu sali sul podio, vinci, prendi la coppa, scendi e poi festeggi con la tua squadra, con i tuoi amici, con i tuoi fans, io sto già pensando, quando saremo in pista la prossima volta, come vincere su quel circuito. Quindi la risposta è quella: vincere la prossima gara e andare sempre più forte.
1: Per i non addetti ai lavori, no? C'è sempre il famoso dilemma: ma è la macchina o il pilota che portano le vittorie? Tu, con la tua esperienza, ci puoi dire quanto contribuisce la macchina e quanto contribuisce la tua esperienza come pilota?
3: Te lo posso dire nella nostra categoria in Formula 3, ma poi anche in Formula 1, se vuoi. Ovviamente la macchina
2: è un mix,
3: fa tanto, perché bisogna combattere ad armi pari. Tu lo vedi in Formula 1, se una macchina è mezzo secondo più veloce dell'altra per via del motore o per via del telaio, il pilota non potrà mai colmare questo gap o comunque riuscire a colmarlo tal punto da vincere per tutta la gara, per tutti i 30 minuti nel nostro caso, o 60-70 giri nel caso della Formula 1. Il pilota però conta ancora tanto nella nostra formula, perché i Formula 3 sono delle macchine vere, nude e crude, vuol dire senza controllo di trazione, senza servosterzo, senza ABS, senza nessun tipo di controllo stabilità.
1: Quindi la sicurezza?
3: La sicurezza sei tu con il volante, se è lì la risposta a quello che mi chiedevi, il pilota fa tanto, lì è solo il tuo talento.
1: Ha paura?
2: No, se no non fa il pilota, dai. No,
1: no, per me la paura ce l'ha.
3: Il pilota quando guida e quando pilota soprattutto su circuiti e curve molto difficili come le Arrabbiate al Mugello, non ha paura e non deve avere paura, ma deve essere consapevole di quello che è il limite della propria monoposto e della propria guida. Bisogna riuscire a portarlo al 100%, qualche volta anche qualche punto in là del 100%, no, però, cercando di non andare mai troppo.
1: Sempre che te l'ho chiesto, ho sentito una dichiarazione di Van Stapper che diceva che io la paura la sento ogni tanto. Lo diceva lui, che è uno che è un campione.
3: Sì, la paura ce l'hai prima. È una consapevolezza del rischio che tu hai salendo in monoposto e facendo quelle curve a 200-250 all'ora, la velocità e del rischio. Ma una volta che tu abbassi la visiera, sei solo consapevole di quello che puoi fare tu e il tuo mezzo.
1: Ecco, per diventare in possesso del circuito, quanti allenamenti fai tu prima di fare una gara su quello stesso circuito?
3: Questa
2: è sempre un allenamento.
3: Bisognerebbe essere sempre sul simulatore come fanno in Formula 1.
1: Ecco, simulatore, ci puoi spiegare cosa vuol dire andare sul simulatore?
3: Beh, noi simulatore purtroppo non ce l'abbiamo in scuderia, io l'ho fatto alcune volte, mi è capitato, vuol dire più che altro provare il mezzo sul simulatore, quindi le marce, le curve, i punti di staccata, in maniera teorica, che però vi assicuro servono solo per capire che marcia avere, dove frenare, che traiettoria fare, ma nulla ha a che vedere con la realtà e con le vere sensazioni che poi provi in pista. E bisognerebbe sì essere più possibile in pista a provare, quindi fare giornate di test, ma questo dipende dal budget a disposizione.
2: Perché infatti ci sono dei costi di provare sempre.
1: Tante volte il pilota si lamenta con la scuderia che non mi ascoltano i meccanici. Cosa significa che non mi ascoltano i meccanici? Cioè, predomina il pilota o il tecnico che c'è in box?
3: Allora, ci sono due aspetti. Innanzitutto quello delle regolazioni della macchina, e il pilota ha le sue richieste, le sue esigenze, talvolta gli ingegneri hanno le loro convinzioni. È meglio fare una regolazione piuttosto che meglio fare un'altra. Si fa nelle prove libere, poi magari si torna anche indietro perché il pilota la fine che dice per come guido io questa regolazione non va bene, è sbagliata perché vado più piano.
1: E ecco, ma il pilota ha influenza sul motore o sulle gomme? Che generalmente è lui che testa le gomme,
3: sì,
1: con le scelte.
3: Pilota testa tu, più che le gomme, la pressione delle gomme.
1: Ah, sì.
3: Perché la pressione delle gomme, a seconda anche della temperatura, fanno sì che la macchina sia messa giù bene, come suol dire, quindi la gomma arrivi nella finestra a temperatura, che nel nostro caso è tra i 70 e i 90 gradi, la finestra giusta delle slick, per avere la giusta tenuta, soprattutto in curva, ma anche in accelerazione e poi in frenate, quindi essere stabile.
1: No, cosa ti spinge ad andare avanti?
3: È quello che ti ho detto prima, al prossimo Gran Premio devo assolutamente ottenere un'altra vittoria.
1: Ma tu stai già pensando che al prossimo anno? E quando pensi alla Formula 2?
3: Formula 2 non ci si pensa, come ti ho detto prima, perché è riservata a quelli che purtroppo sono ancora teenager. Dico purtroppo perché io sono appena uscito dall'età teenager. Quindi
1: fino a che età si può guidare una Formula 3 come la tua?
3: Formula 3, ecco, io dico una frase che è un po' anacronistica. Il nostro è uno sport molto democratico, dicono, beh, non dal punto di vista economico, perché come ti dicevo ci vuole un budget importante, quindi avere degli sponsor alle spalle, ma chi decide se puoi ancora guidare è solamente il cronometro. Quindi fino a quando il tuo tempo, il tuo cronometro sarà migliore, e a me capita abbastanza spesso di avere dei ragazzini di 18 anni, guardo cronometro e io sono davanti, quindi la risposta si dà automaticamente.
2: Ma che differenza c'è? Cioè, perché i più giovani possono essere davanti? Per i riflessi, per che cosa?
3: Sì, allora...
2: Che attitudini devo avere?
3: Lo vediamo in Formula 1 quando si parla di un Kimi Antonelli che ha 18-19 anni, o di un Lewis Hamilton o Fernando Alonso che ne hanno più di 40. Dicono, sì, c'è una piccola differenza dal punto di vista dei riflessi per quando si ha 18-20 anni, ma vediamo che le prestazioni possono essere identiche e sono identiche tra un pilota di Formula 1 che ha 18-19 anni e un pilota di Formula 1 che ha il doppio di quegli anni.
2: Non è il fatto che quando sei giovane rischi di più rispetto a uno che ormai è un po'...
3: Rischiare di più è un difetto, non è un pregio, lo vediamo anche Verstappen a inizio carriera, ha fatto molti più incidenti di quanto ne fa adesso, e invece avere più esperienza secondo me è un grosso vantaggio in certe situazioni per riuscire a gestirle, perché l'hai già vissuta in altri Gran Premi.
1: No, adesso possiamo intercalare anche con l'altro ospite che abbiamo e poi ritorniamo ancora con te. Massimiliano Martinelli, ecco, presidente del Ferrari Club Salerno. Perché questa voglia di fare questi club in quest'anno portato anche a Salerno, il Ferrari Club? Qual è il motivo, quella spinta a dire, cioè, metto a disposizione uno spazio per metterli, per allestire delle macchine della Ferrari? Cosa l'ha spinto a far questo?
2: Ci sono tanti che amano la Ferrari.
4: Sì, a partire dal sottoscritto. Direi che la prima cosa è la passione. Perché io credo che in qualunque attività nella vita, dal lavoro al tempo libero, ai progetti vari, ci debba essere la passione che muove qualcosa, altrimenti diventa veramente, veramente difficile. Prima dicevamo a trovare lo spazio. Io ho una vita molto piena di impegni e di attività, per cui quando c'è stata questa possibilità verso fine del 2025 ci ho pensato, ne ho parlato ovviamente prima con mia moglie, perché appunto io ho già tantissimi impegni, però alla fine ci siamo detti questa è la tua passione, quindi è giusto iniziare questa attività, anche perché c'era un club, io ho rilevato il club, che sarebbe andato a morire perché non sarebbe stato più portato avanti per ragioni personali del vecchio presidente che aveva creato il tutto, e quindi lasciare Saronno senza, che è la mia città, senza la presenza della Ferrari non era una cosa che mi entusiasmava, per cui abbiamo deciso insieme, poi abbiamo creato questo gruppo di direttivo, tra l'altro con amici d'infanzia, quindi sono andato a richiamare i miei amici d'infanzia, appassionati di auto, appassionati di motori, appassionati del cavallino, e abbiamo deciso di rimetterci a fare qualcosa.
1: Mi inserisco, ma mi sembra che siamo un po' un amalcord di vecchi amici che si trovano, non è che voi volete dare un messaggio ai giovani per far capire il passato glorioso della Ferrari che può avere anche un futuro?
4: Beh, sicuramente la Ferrari ha un futuro, la Ferrari è presente, è passato.
1: Lei ne è convinto?
4: Sì, sono convinto, perché io vedo la passione negli autodromi, vedo la passione ai raduni, vedo la passione quando noi passiamo ad esempio in città più o meno famose con le ali di folla che aspettano le auto per fotografarle, per farsi un selfie o magari anche per salirci. Quindi c'è veramente, qui lo vedo nei meno giovani, ma soprattutto nei più giovani. Quando arrivano la Ferrari, quando siamo in giro anche in autostrada, ci sorpassano, rallentano, ci fanno la foto, ci danno
1: il nome Ferrari viene ancora trascinato dai prototipi o dalla Formula 1? Per la Formula 1 ultimamente sono più di 15 anni che non c'è successo, è ancora il prototipo che trascina il nome Ferrari?
4: Io credo che il nome Ferrari sia trascinato proprio dal nome Ferrari, perché basta vedere il cavallino, il logo della Ferrari, per capire cos'è Ferrari. E il fatto che la Ferrari non vinca quasi da 20 anni in Formula 1 e abbia comunque questo peso e questa rilevanza fa capire quanto sia forte questo brand, che poi è fatto anche e soprattutto, non dimentichiamoci, dalle auto stradali, cioè, che noi vediamo quasi tutti i giorni o comunque che vediamo sulle nostre strade. Questo contribuisce al mito. Poi la Formula 1 è il DNA, attenzione. Ferrari è la corsa, quindi Ferrari ha sempre puntato su questo, e quindi naturalmente è la cosa più importante, però c'è anche un brand e tutta una serie di auto che quando girano per il mondo veramente attirano.
1: Sono diffusi i club Ferrari in Italia?
4: Sono abbastanza diffusi, sì, cioè, in provincia di Varese ce ne sono 3, in Lombardia ce ne sono mi sembra 15 o 17, e nel mondo ce ne sono.
1: E anche lì si dicono macchine d'epoca e macchine di non d'epoca?
4: No, in realtà, ecco, questo è una cosa diffusa, un'idea diffusa tra la gente. I club Ferrari non sono club solo di possessori di auto Ferrari. I club Ferrari sono scuderia Ferrari Club e sono appassionati in primis Ferrari, di Formula 1 e di auto Ferrari. Poi all'interno noi, ad esempio, noi abbiamo circa 80-85 soci, che tra l'altro per essere il primo anno direi che è stato un ottimo risultato, e all'interno di questi 80-85 soci ci sono 15 possessori di Ferrari. Quindi non è detto che uno debba possedere una Ferrari per iscriversi.
1: Quante Ferrari ci sono in Italia? Di queste che dice lei?
4: Allora, dicevo prima, nel mondo i possessori di auto Ferrari sono l'1%.
1: Quanto?
4: L'1%.
1: E in Italia quanto?
4: Direi un po' meno, adesso non le so dare il numero preciso, però sicuramente un po' meno.
2: Però quando fate le dimostrazioni non accettate quelli che portano una Ferrari elettrica?
4: Non le abbiamo ancora fatte, non l'abbiamo ancora avuto la possibilità. La Ferrari teoricamente non è elettrica. Il semplice fatto che quell'auto, tra i quasi 70 brevetti che si porta dietro, si porta anche un sound studiato per far sentire il motore, fa capire che il sound è la cosa fondamentale in un'auto, e quindi certo. Una Ferrari elettrica probabilmente
1: non c'era. Una delle caratteristiche di questi club è che tutte le macchine che avete nelle vostre esposizioni sono tutte funzionanti, no?
4: Sono tutte funzionanti. Noi ne abbiamo una, tra l'altro, nel nostro vicepresidente, che...
1: E come fate per i pezzi della manutenzione?
4: Beh, allora ci sono ad esempio a Saronno o a Gerenzano c'è GTO Motors, che per noi è un punto di riferimento e ci appoggiamo quando abbiamo delle manutenzioni da fare, ma poi ci sono tante officine autorizzate da Ferrari, perché anche lì poi la Ferrari ha tutto un programma di manutenzione tutto suo e quindi deve essere fatto presso i centri autorizzati da Ferrari. Non dimentichiamoci che invece c'è un centro proprio a Maranello all'interno della fabbrica che si dedica alle Ferrari storiche, ma parliamo di Ferrari da inizio della vita, del percorso di Ferrari, quindi c'è proprio un percorso. Dicevo, il nostro vicepresidente tra qualche giorno partirà per la Mille Miglia con una Ferrari testa rossa.
1: Bene, ritorniamo un po' ancora a Lorenz, e ci alterniamo un po' tra Ferrari e il pilota.
3: Io purtroppo non ho una Ferrari, sono una Dallara, però mi accontento.
1: Il più bel successo del 2025 qual è stato?
3: Successo 2025, ma 2025 come ti ho detto è stato un anno interlocutorio, anche perché devo dire la verità, il mio Formula 3 non era preparato correttamente per avere successi. Per quello che sono molto soddisfatto dell'inizio del 2026, perché sento veramente la macchina a posto, un monoposto che va bene e il feeling con la nuova scuderia, quindi l'obiettivo e lo dico qui, è riportare a Saronno 7 anni dopo, quindi dal 2019, di nuovo il titolo tricolore nella nostra Saronno.
1: Questo è importantissimo.
3: Lo sapremo a fine ottobre, dopo le ultime due gare al Mugello.
1: Siete tanti i piloti che fanno la Formula 3. In una gara quanti piloti si schierano?
3: Sì, se venite l'1-2 agosto a Monza si prevede di avere, l'ultima volta eravamo 36 monoposto in griglia. E talvolta in circuiti come Vallelunga o anche Imola gli ultimi partono in curva.
2: Quanti punti prendi a vincere?
3: La sprint race ha meno punti, 8 punti il primo, invece la feature race 25 punti, come la Formula 1 esattamente, stesso punteggio della Formula 1, sprint race, feature race.
1: Scusa, 36 macchine non sono tante, sono circuiti.
3: Sono troppe, bellissimo per voi che guardate Gran Premio, per noi un po' meno, noi vorremmo avere 10-15 monoposto per essere più tranquilli in pista, prima, ma per voi è bellissimo.
1: Accennavi a un discorso che non abbiamo questo, non abbiamo. Ora, la sicurezza, che è una cosa fondamentale anche per voi piloti, come viene gestita?
3: Viene gestita come nelle categorie superiori, come in Formula 1, quindi dal punto di vista bandiere, safety car, full corsiello, eccetera, eccetera. Ogni pilota, ovviamente, è un professionista che deve ogni anno rinnovare la propria licenza a C-Sport per poter correre in pista.
1: È annuale la licenza?
3: È annuale, certo. E ci sono non solo visite mediche, ma dipende anche, ovviamente, dalle gare fatte, punti ricevuti, lo sapete che anche in Formula 1 c'è la patente a punti, quindi si può anche perdere la licenza. Sì, quando fanno degli incidenti per colpa vengono tolti tot punti e si rischia di saltare un gran premio se si perdono tutti i punti.
1: No, sei in mezzo, è della scuderia o tuo?
3: Il mezzo è in gestione alla scuderia.
2: E tu?
1: Ma è tuo?
3: Diciamo che è un discorso sempre un po' complesso, abbinato a sponsorizzazioni, a budget, sì, eccetera.
1: È un po' uno sport di elite, però, di gente che poi si può permettere questo sport, insomma, ecco.
3: Beh, diciamo che per fortuna ci sono ancora molte aziende che amano il motorsport, sì, esatto, sì, che vogliono avere visibilità nel nostro mondo e che quindi ci permettono di essere nel campionato, di fare queste gare, perché no riportare un altro titolo italiano a Saronno.
1: Scusa, lo rimanere la postura nell'abitacolo, sì, è pesante.
3: Cioè, quanto mal di schiena hai quando scendi dal monoposto? Era questa la domanda. Beh, tieni presente che, come ti dicevo prima velocemente, viene fatto un sedile è un guscio, più che un sedile, apposta sulla forma del pilota, che si tratta di qualche centimetro di poliuretano espanso di una schiuma che poi viene rivestita con un tessuto ignifugo, ma tu sei col sedere, con la schiena direttamente sulla scocca in carbonio. Quindi la postura, sei molto sdraiato, le gambe sono leggermente rialzate, esattamente come vedi.
2: La temperatura com'è dentro? Senti caldo?
3: La temperatura, questa è una cosa che ho fatto richiesta al team, ma purtroppo non si può fare, di avere l'aria condizionata, perché d'estate, se la temperatura ambiente può essere sui 35 gradi, sicuramente a volte anche di più, e quindi quell'asfalto arriva anche a 60 gradi. Tu prima di partire sei tutto vestito con la tuta ignifuga, sotto tuta, sotto casco, hai il motore dietro le spalle, spalle arrivi tra i 50 e i 60 gradi all'interno della monoposto. Quindi è troppo, troppo caldo.
1: Lorenz, qual è la massima velocità che hai provato con la Formula 3?
3: Poca, un Formula 3 ha pochi cavalli, è plafonato dal regolamento FIA a 250 cavalli, ha molta aerodinamica, quindi sul dritto non va assolutamente veloce rispetto anche a una GT o a una Formula 1, anche a Monza non arriviamo neanche a 280 km all'ora, quindi alla fine sul dritto io dico siamo lenti, mancano cavalli, ma siccome quello che conta è il tempo sul giro, noi dobbiamo avere tantissima velocità e ce l'abbiamo in curva, in percorrenza, staccate molto dentro la curva ed è lì che facciamo i tempi che sono migliori di qualunque altro veicolo eccetto Formula 1 e Formula 2.
1: Quanto incidono i pit stop? Incidono tanti i pit stop?
3: I pit stop noi non li facciamo.
1: Non li facciamo.
3: Le gare sono di 30 minuti da regolamento, dovuto alle dimensioni del serbatoio, quanta benzina ci sta dentro, quanti giri
2: e quanti ne consumi.
3: Beh, il consumo diciamo su un circuito full gas come Monza, vi do un dato più o meno, fai sui 4,4 km con un litro, perché comunque sono dei 2 litri aspirati da gara di un Formula 3, ma il consumo non è neanche eccessivo per essere una monoposto. E niente pit stop anche per ragioni di costi, quindi abbiamo un solo meccanico, abbiamo un solo ingegnere, e costi limitati, 2 treni di gomme a weekend, se ne mette uno per le qualifiche che tieni per la sprint race, un altro treno di gomme sempre Pirelli per la feature race.
1: Un treno di gomme parte completamente.
3: Un treno di gomme?
1: Finisce, una gara è finita.
3: Sì, un treno di gomme performante per circa 4-5 giri, cioè il tempo di fare la qualifica, e poi è costante ma cara di prestazione.
2: Ma
3: dopo circa,
2: se cambia un gomme, se piove, se non piove.
3: Hai le rain, ma una slick è performante per non più di 80-100 km. Quindi dopo che hai percorso 100 km, la performance scende di qualche secondo al giro.
1: Manca 3 minuti, vorrei dare ancora la parola a Martinelli. Se qualcuno vuole venire a vedere questa esposizione, io la voglio chiamare esposizione di Ferrari, cosa deve fare? A chi deve telefonare?
2: Sono gruppi di ragazzi. Non siete più a Saronno?
4: No, avevamo a Carono Pertusella, c'era il museo che è attualmente ancora attivo, quindi potete fare riferimento anche, possiamo visitare anche il museo. Invece la nuova sede, che abbiamo allestito a parte, perché poi abbiamo allestito questa sede con una sala riunioni da 60 posti, con le vetrate sulle auto per fare eventi anche lavorativi, visto che spesso abbiamo bisogno delle sale. Per contattarci basta chiamare o andare sui nostri social, quindi
1: ma
4: sia Facebook che Instagram.
1: A gruppi o a singola persona?
4: Ma preferiamo a gruppi per organizzare la giornata o la mattinata, perché poi bastano.
2: Avete in programma qualche dimostrazione adesso?
4: Abbiamo fatto sabato, abbiamo aperto la sede, avevamo qualche auto in esposizione. Adesso le auto, diciamo, sul mese di giugno e luglio, soprattutto la prima mese di giugno, sono tutte in giro a fare raduni. Noi parteciperemo al Tour delle Dolomiti, parteciperemo allo Stelvio, faremo un giro appunto St. Moritz e Stelvio in un weekend, e poi avremo su settembre avremo le Cinque Terre piuttosto che Montegrotto e Abano Terme. Quindi,
1: visto che il marchio Ferrari è una grossa tradizione, perché non invitate anche le scuole a vedere questi bellissimi prototipi?
4: Allora sì, abbiamo in mente le scuole, e con Lores abbiamo anche l'idea di portare, diciamo, l'educazione stradale. Bello. Ai bambini, perché vediamo che oggi purtroppo sulle strade succede di tutto. E spesso si dice hanno la Ferrari, vanno forti, in realtà sono proprio quelli che hanno la Ferrari che non vanno forte, però quello è un altro aspetto, ma ci interessa questo tema della sensibilizzazione nei ragazzi, perché è molto importante, ma proprio con la Ferrari, per far capire che non è la potenza della macchina. Prima Lorenz diceva l'importanza del pilota, la macchina può essere anche la più sicura, ma se il cervello non comanda diventa difficile, per cui il pilota è sempre importante nella Formula 3, nella Formula 1, ma soprattutto sulla strada di tutti i giorni.
1: Manca un minuto, ci puoi dire i prossimi appuntamenti in modo che li seguiamo sui mass media?
3: Certo, primo weekend di luglio Valle Lunga, circuito C-Sport, 15-17 luglio Misano insieme al GT World Tour, quindi grandissimo show con Valentino Rossi e tutti i piloti del GT World Tour, ma soprattutto 1-2 agosto venite tutti a Monza, se non siete già al mare, a vedere la nostra
1: gara. Non vai mai.
3: Siamo andati a Red Bull Ring a inizio campionato, si va una volta all'anno.
1: Bene.
2: E lui le ferie fanno a dicembre.
1: Bene, noi siamo arrivati al termine della prima parte della trasmissione, non ci rimane altro che ringraziare i nostri ospiti, Lorenz Balestrini e Massimiliano Martinelli, e in bocca al lupo, che sia un buon anno fruttivo per voi, per la vostra attività.
2: Grazie. Se partito bene arriva meglio.
1: Spazio, spazio alla pubblicità, grazie.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Gli Stati Uniti attaccano siti per il lancio di droni dei Pasdaran. Trump si dice fiducioso che Teheran vuole l'accordo, ma il nuovo piano negoziale degli Stati Uniti sarebbe più restrittivo per l'Iran. Il programma nucleare non è attualmente all'ordine del giorno nei colloqui in corso, dichiara il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, sottolineando come il cessate il fuoco in Libano sia condizione chiave per un accordo. Netanyahu ha ordinato alle forze di difesa israeliane di attaccare obiettivi di Hezbollah nei quartieri a sud di Beirut, lo ha comunicato lo stesso premier Netanyahu. L'avanzata di Israele nel sud del Libano prosegue. Ieri l'IDF ha conquistato il castello di Beaufort, spingendosi oltre 25 chilometri dal fiume Litani. Ucraina, ancora raid russi nella notte, una persona è morta e altre 26 sono rimaste ferite in un bombardamento di artiglieria nella regione di Kherson che ha colpito un condominio. Altre 8 persone, fra cui 3 bambini, sono rimaste ferite nella regione di Kherniv, dove 10.000 persone sono senza elettricità. Droni russi sono caduti anche su Odessa, dove sono state colpite le aree residenziali e ferite 6 persone. La Repubblica nacque da un corale sincero esercizio di democrazia, così il Presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio per il 2 giugno, ricordando le tante donne e uomini delle istituzioni che in 80 anni di vita della Repubblica, nei ruoli e nelle circostanze più diverse, hanno contribuito al suo sviluppo spendendosi per il bene comune. L'indice delle piccole e medie imprese manifatturiero in Italia è salito a maggio di 52,9 punti rispetto ai 52,1 di aprile, al massimo da oltre 4 anni. Il dato è anche migliore rispetto alle attese che puntavano a 52. In calo invece l'indice manifatturiero a maggio per l'Eurozona, che è dato a 51,6 punti. In Colombia il candidato di estrema destra, il trampiano Abelardo de la Espriella del Movimento Difensori della Patria, e il candidato di sinistra Ivan Cepeda del Partito Storico si sfideranno al secondo turno delle elezioni presidenziali colombiane il 21 di giugno, dopo aver ottenuto il maggior numero dei voti al primo turno di domenica scorsa. Cepeda e il presidente uscente Petro contestano la regolarità del voto. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato nella giornata di ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garesso in provincia di Cuneo. Il ragazzo era rimasto bloccato a causa di un grande masso che gli aveva bloccato la gamba. Il giovane ora è stato portato appunto in superficie ed è in ospedale. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in Blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto
5: credi. Ciao Chiara.
6: Ciao Aldo.
5: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
6: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
5: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
6: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
5: Perfetto, Ciak e Sipario.
6: Tutti i giovedì alle 11.30.
5: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
6: La radio più vicina a te.
7: Vicino a te.
8: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.

0: bene, prendiamo la seconda parte. In studio sono entrati sia Roberto Banfi che Tommaso,
1: e parliamo
0: degli eventi sportivi che hanno caratterizzato il sabato e la domenica. Io comincerei forse con il sabato, Roberto. Sì. Cosa c'era? Softball?
2: Sì, c'era softball. Partiamo da quello, sì,
1: sì,
2: Serie 1, è un weekend lungo per il softball perché si è giocato il decimo turno e si gioca tra oggi e domani l'undicesimo turno.
1: Ah, oggi
2: quindi
1: e domani.
2: Sono ogni squadra chiamata a disputare quattro partite in
1: questo
2: questi giorni.
1: Anticipare.
2: Sì, perché poi c'è il periodo di agosto adesso già il mese prossimo ci sono le qualificazioni ai mondiali che si disputano a Praga con l'Italia, quindi ci

0: ma alla nona ripresa, quindi dopo due supplementari, quindi combattutissima, tra l'altro grazie a un fuoricampo, perché se no non si sbloccava quella partita, erano in parità, e la seconda partita invece l'ha persa 3-1, insomma, queste Thunders alla fine sono state un osso duro per chiunque, anche se non sono nelle zone alte della classifica.
1: Quindi possono essere una sorpresa del campionato?
0: No, perché solo le prime quattro disputano i playoff, e in questo caso
1: tre, sono sicure.
0: Tre posizioni sono certe. Infatti, quarta, volevo dire, per Saronno il fatto di aver perso una partita non è poi una tragedia, certo, perché tanto il primo posto è e sarà appannaggio del Quick Mill Bollate.
1: Ha perso Bollate, però
0: Bollate ha perso la sua prima partita in tutta la stagione nel derby con New Bollate, gara 1 venerdì, mentre sabato poi ha vinto sempre contro New Bollate gara 2, ma anche lì non cambia niente perché è talmente primo Bollate che è irraggiungibile per le altre. Secondo posto
1: ha fatto notizia perché ha perso,
0: secondo posto sarà alla fine Forlì o Saronno, ma al primo turno di playoff si affrontano seconda e terza, quindi alla fine anche lì non è che cambia molto arrivare seconda e terza.
2: Non stai citando Caronno?
0: No, Caronno sì, ci arrivo adesso, perché Caronno aveva la partita in realtà più importante a livello di classifica dello scorso weekend, ospitava il Pianoro e ha vinto la prima partita ma ha perso la seconda nettamente, e quindi il fatto di arrivare quarto diventa un po' improbabile per Caronno, perché anche Pianoro ambisce a questa quarta posizione, Caronno è sesta. Adesso si rigioca subito, oggi c'è un anticipo ma non riguarda le nostre squadre, è Forlì New Bollate, mentre domani sono tutte in campo, il match clou, al di là degli aspetti della classifica, ma sicuramente da non perdere, è Bollate e Saronno. Si gioca dalle 4
1: a Bollate,
0: ma tra l'altro con un gran punto di domanda, perché le previsioni meteo sono molto negative, e quindi
1: piove,
0: è tutto da vedere se ci sarà questa partita. Il fatto di essere molto vicini potrebbe anche indurre più facilmente nel caso a rinviarla, perché tanto puoi anche spalmarla magari mercoledì, giovedì, venerdì, insomma riesci a gestire i recuperi in modo molto,
1: Roberto,
0: più pratico.
1: Si riapre anche il mercato, mi sembra, perché adesso
0: cambiano un po' le carte in tavola, nel senso che per le coppe europee i vari club hanno la possibilità di modificare la propria rosa e quindi di andare a pescare anche giocatrici. Diciamo, le coppe fanno un po' a sé a livello di organico e di mercato, e quindi sicuramente tutti in vista delle coppe si attrezzeranno. Bollate disputerà la Coppa dei Campioni, mentre Saronno e Caronno disputeranno a Caronno dopo Ferragosto la Coppa delle Coppe. Tutte sicuramente andranno a pescare giocatrici in Italia o in Europa, che giocano in altri club che però non sono qualificati per le coppe, quindi sicuramente
1: possono prendere
0: due o tre rinforzi, arriveranno sicuramente in entrambe le formazioni.
2: Abbandoniamo il sabato e andiamo alla domenica. Tommy, ci puoi dire qualche risultato? Parliamo di ciclismo, parliamo poi di calcio,
3: basket.
2: Basket lasciamolo per ultimo.
3: Va bene, ciclismo.
1: Finito il Giro d'Italia.
3: Samuele Volontè ha ottenuto il terzo posto, Tommaso Aleotti il quarto e Martina Balestrini il terzo.
1: Sempre
3: posizioni sul podio.
2: Comunque
3: quasi.
2: Paolo, sono sei ragazzi che si piazzano sempre. Sono sei ragazzi del Personese, sempre arrivano. Sono bravi.
0: Calcio,
2: sì.
3: Abbiamo avuto la grossa partita, Solbiatese Fossano 2-1 per la Solbiatese.
1: Benissimo, è già passato il secondo turno.
2: Paolino è convinto che è sicuro che è in Serie D, dice Paolo.
0: Sicurezza.
1: Però il 90%.
0: Però diciamo che la Solbiatese, sicuramente, anche considerando le premesse, le scorse stagioni.
2: Quanto ha influito, a vostro avviso, il cambio di allenatore di Gatti, che è nato a gennaio, che ha dato una sterzata a una Solbiatese che era in crisi?
0: Io sono un fan di Gatti come anch'io. Mister, per me è uno dei migliori circolazione nella categoria.
2: Mi associo.
1: Comunque Roberto, non dimentichiamo la parentesi delle 5 partite di fila che ha perso.
0: Sì, c'è stato a fine della stagione, sì, a fine stagione regolare il momento un po' cupo della Serbia Tese, che ci aveva fatto un po', aveva lasciato

0: un po' tutti gli addetti ai lavori un po' anche sbalorditi, sì, perché le ultime due partite, se non erro, hanno incassato, la Sovietese aveva incassato sette gol,
1: infatti aveva lasciato perplessi, insomma,
0: un disastro.
1: Spareggi.
0: Invece poi però si è ricompattata, si è ritrovata per i playoff, ha vinto Corsaronno alla finale.
2: E anche la capacità di un allenatore di dire: siamo passati dal campionato ai playoff, cambiamo atteggiamento,
0: cambiamo ritmo. Completamente la svolta. E, e poi c'è stata la vittoria a Fossano settimana scorsa 1-0, adesso in casa ieri 2-1, quindi passaggio del turno contro un'avversaria che si è rivelata
1: adesso
0: di valore. Adesso affrontano la Soncinese nella finale dei playoff del Nord Italia, definiamoli così. È l'ultima partita, è l'ultima sfida
3: di andata
0: e ritorno. Chi vince è sicuro di salire in Serie D. Chi invece perde, diciamo, è in pole position per il ripescaggio. Non è detto che il ripescaggio arrivi, perché bisogna sempre considerare però che i ripescaggi vengono effettuati su base nazionale. Quindi noi abbiamo sotto gli occhi una Solviatese che ha sicuramente grandi credenziali, ha un stadio, ha un impianto, ha una storia, però nella graduatoria poi si mette a confronto con società del centro Italia, del sud Italia, che magari sono ancora più blasonate, ancora più importanti, quindi non è scontato mai.
1: Se guardano i bilanci,
0: la Serie D. No, certo, anche quello è un aspetto, insomma, rientrano tutti in un punteggio che poi definisce questa graduatoria, che però non è in chiave locale, ma è in chiave nazionale. E quindi
3: non c'erano soltanto i playoff dell'Eccellenza, ma c'erano anche i playoff.
0: C'era anche la promozione che prosegue la sua marcia, c'è il triangolare playoff di promozione che serve per definire appunto le graduatorie dei ripescaggi. L'Universal Solaro ha riposato, hanno giocato Pontoglio e Olginatese. L'Olginatese ha vinto 2-0 in casa del Pontoglio.
1: Sfida.
0: E sabato prossimo alle 15:30 Olginatese Universal Solaro, che è l'ultima partita del girone. La prima era stata vinta contro il Pontoglio dall'Universal 2-1. Quindi a questo punto, alla luce dei risultati e dei gol, sì, è uno spareggio nel quale però l'Olginatese può anche accontentarsi del pareggio, perché avendo la miglior differenza reti, in caso di parità arriva prima l'Olginatese. È importante arrivare primi in questo triangolare, al di là di un fatto di prestigio, c'è anche l'aspetto di avere più sicurezza dell'eventuale ripescaggio. Negli anni scorsi, in realtà, chi è arrivato a disputare il triangolare è stato ripescato, anche chi ha perso tutte le partite, il caso del Serenio della scorsa stagione.
1: Sì.
0: Quest'anno però non è così scontato, perché non è escluso che gli organici di Eccellenza vengano ridotti di numero. In quel caso ovviamente ci sarebbero meno posti disponibili e quindi, insomma, diciamo, per essere sicura l'Universal Solaro, dopo tutta questa bella marcia, dovrebbe andare a vincere ad Alginate, che però sicuramente starà facendo lo stesso discorso.
3: Nel calcio, non calcio, non quello giocato, ma quello chiacchierato, no?
0: Sì.
3: Paolo, la prima notizia, ho letto in giornale che il tuo Aurora Cantalupo fa la fusione con il Gallarate.
1: Non lo sapevo.
3: Si dice, si vocifera questo, secondo me è una strada percorribile.
0: Non lo so, guarda, in questo caso
1: non giocherebbero
3: Gallarate.
0: Francamente, conoscendo tutti gli interpreti di questa, vicenda, mi sembra un po' strano.
3: Infatti,
0: perché
3: a me sembra un po' strano.
1: Perché sono due società e due comandini.
0: No, cioè, e poi per l'Aurora è stato un traguardo così storico, così tanto inseguito negli anni.
3: Non è che l'impegno economico sia rilevante.
0: Beh, sicuramente è più rilevante della promozione, e su questo non ci sono dubbi. C'è un problema anche legato magari all'impianto.
1: Esatto.
0: Sappiamo che l'Aurora, l'intenzione sarà quella di tornare a Uboldo. Gallarate, il campo c'è già ed è anche più che adatto all'Eccellenza.
3: Apri il panorama.
1: No, poi c'è la notizia del Vado.
3: Il Vado che ha vinto, Paolo, bravo.
1: Vado che fa la Serie C, fa la domanda e gioca a Novara.
3: A Novara.
1: Si è trovato il campo.
0: Si era parlato in questo caso di un eventuale ritiro.
3: Ma su finale a giocare.
0: Eh beh, il Bra ha fatto tutta la scorsa stagione in Serie C a Sestri Levante.
3: Aspettiamo notizie sull'eccellenza. Fai un bel panorama, Saronno, Caronno.
0: Infatti, non è che ci sono grandi notizie ufficiali in circolazione. Qui ci vorrebbe Paolo Zerbi per questa cosa.
1: È tutto fermo, ma secondo me settimana prossima comincia già.
0: Si stanno tutti muovendo, c'è grande. Beh, proprio una notizia fresca di ieri sera. L'addio, il saluto ai tifosi del Saronno da parte del giovane difensore Alletto che
1: è andato, insomma, a giocare in
0: Serie D.
1: Mi è
0: piaciuto vederlo giocare
1: nel Saronno.
0: È una delle possibili destinazioni. Ci sono altre proposte.
3: Dato che tu parlavi bene, il
0: giocatore giovane
3: che è volendo via, no?
0: Tedesco, anche
3: dove
0: lui
3: va?
0: Non si sa, si è congelato anche lui dei tifosi, quindi due uscite. Io l'ho sempre detto che secondo me è uno dei migliori portieri circolazione in eccellenza e anche un po' sprecato in eccellenza. Vedremo.
3: Non parlo solo delle uscite, delle entrate, non c'è niente.
0: Entrate, l'unica entrata che sappiamo ufficiale 100%, nuovo portiere De Toni, l'avevamo già detto, però
1: perché andava via Tedesco,
0: malvestito della Caronnese, sappiamo che è un po' in ballottaggio,
1: quello che contava di Gian più Gaspar,
0: il bomber dell'eccellenza, però notizie ufficiali al riguardo non le abbiamo. La Caronnese a sua volta
1: ha cambiato allenatore, del Vergiate
0: e Ferri, ex Caronnese, dovrebbe andare a Legnano.
3: Dove è andato a finire il Porro?
0: Questo non lo so, dobbiamo chiedergli, lo inviteremo.
3: No, Porro del Legnano.
0: Io parlavo del nostro Porro Saronnese, mister della Gerenzanese.
3: C'è un bel turbillon di panchine.
0: Il periodo. Poi, secondo me, molti stanno anche attendendo il verdetto finale della Solbiatese, perché se la Solbiatese sale in Serie D, a quel punto
2: ci provano.
0: Domanda, libererà un po' di giocatori, andrà a pescare di altri, quali saranno le intenzioni? Perché effettivamente la Solbiatese di oggi probabilmente non sta male neanche in Serie D con questo organico.
3: Ti do Scarpinello Vallegnano.
0: Vedi, grandi movimenti, giusto? Altro movimento importante.
1: Sono giocatori che di categoria, loro non...
0: Bisognerà vedere cosa farà alla fine Torraca, bomber dell'Ardor Lazzate. È vero che ha un accordo preliminare.
3: Onofre non c'è più, come detto.
1: No, ho letto che smettivano che Ardor Lazzate ancora.
0: È arrivato il nuovo direttore generale, sponsor Marini.
1: C'è scritto che...
3: Rimane Onofrio.
0: E quindi c'è grande
3: Roberto, manca 5 minuti di tempo di palla canestro
0: finalmente
3: il palazzetto sono pieno di giovani
0: con
3: quanti
0: qualche
3: giovani?
0: Buona notizia,
1: è ufficiale,
3: persone.
1: È ufficiale ripescato.
3: Parliamo della DR2. A te la parola, Roberto.
0: DR2, che è la seconda squadra della Robur Saronno, sta disputando la finalissima per salire in DR1. Spieghiamo un attimo quali sono le categorie per chi non è avvezzo al basket. C'è la 1, la 2, c'è la Serie B nazionale, la Serie B interregionale, poi si scende, c'è la Serie C unica e poi c'è la DR1 e DR2. Insomma, siamo bassini, però il fatto di riuscire con la seconda squadra, perché la squadra di DR2 della Robur è la seconda squadra del Saronno, riuscire a raggiungere eventualmente la DR1 sarebbe un bel traguardo,
1: che è un gradino sotto la C,
0: è il gradino sotto rispetto alla Serie C, tra l'altro con una squadra insomma nata e cresciuta nel Saronno, è veramente una squadra saronnese ed è tanto giovane. In DR2 non è scontato che siano giovani, perché partecipano
3: anche
0: voi,
1: ma anche in DR1
0: non ci sono vincoli legati all'età. Molte società hanno magari come prima squadra solo quella di DR2 e di DR1 e quindi ovviamente schierano.
1: Se la Roma non dovesse essere ripescata in Cito, va a fare DR1 insieme a...
0: La Robur, se non fosse ripescata, farebbe la Serie C, la prima squadra.
3: La prima squadra,
0: la seconda squadra, se dovesse salire in queste finali, farebbe la DR1, quindi la categoria sotto. Comunque non si incrocerebbero, questo non è possibile.
3: Roberto, due caratteristiche.
0: Allora, diciamo della finale.
3: Il pubblico è il correre, hai visto come corre un come pazzi col caldo che faceva
0: domenica sera, appunto, ieri sera. Gara 1 di finale, Saronno Legnano,
1: punteggio
0: 87-84, quindi bella combattuta, tirata. Dei momenti avanti Legnano, dei momenti avanti Saronno, però
1: pieno.
0: D'altra parte
1: Masini era soddisfatto,
0: sono state le due squadre,
3: tanti giovani, il pubblico l'ha fatto da giovane,
0: era strapieno, effettivamente probabilmente tutti è stato giovani. Il record di pubblico della stagione, è considerando vero. Pure la squadra che ha partecipato, no, era gratuito,
1: allora,
0: l'ingresso però guarda, è sicuro che
1: se
0: presentarsi al domenica sera alla Palaronchi con il caldo, giustamente, che faceva, perché non c'è niente da fare in sto periodo nei palazzetti, le temperature sono pazzesche,
1: bisognava pagare il pubblico,
0: insomma, infatti c'era da aspettarsi magari non una grande affluenza, e invece era talmente pieno che proprio la gente non ci stava.
1: Bene.
0: È stato un bellissimo cornice di pubblico, di tifo, anche tanti di Legnano,
3: a parte con Istio, ho visto come correre,
0: è stata una partita poi bellissima, molto combattuta, chiaramente. Rispetto a livello superiore la differenza si nota.
1: Il calcio della D1, non potrebbe andare a fare la C1?
0: Chi, scusa?
1: Il coach che fa la D.
0: Questo dobbiamo chiederlo.
1: Sei bravo, che vinci i campionati.
0: Dobbiamo chiederlo al presidente Vaghi.
3: C'è una mezza rivoluzione.
0: Però comunque tecnico. Adesso tanti meriti a questi ragazzi, sia del Saronno che del Legnano, però la DR2 non è la B interregionale, la differenza è evidente. Però insomma è stata una bellissima partita, aspettiamo con ansia di vedere la prossima, che sarà giovedì a Legnano, giusto? Il 4 giugno.
3: Giovedì giocano.
0: Gara 2. E poi eventualmente c'è gara 3 domenica a Saronno, nel caso la prossima la vinca.
3: Roberto, una caratteristica di ieri sera in rapporto a quella che vediamo noi della B, che sono due gironi diversi, due caratteristiche, i tiri da 3, ieri abbiamo fatto un primo di tiri da 3 sia Legnano che Saronno,
0: sì, è vero,
3: veramente,
0: però diciamo che le difese, insomma, è una riflessione che ho fatto anch'io sinceramente, però, vedendo la partita,
3: il tiro da 3 vuol dire che c'è una tecnica di base importante,
0: però la maggior parte dei tiri erano un giocatore completamente libre, solo, che aveva il tempo di fermarsi, guardarsi attorno e tirare, magari in vita regionale questo non te lo fanno fare,
3: c'è un limite da parte nostra, noi giocavamo in 7, loro hanno fatto un roster da 10 persone, tutta la panchina hanno fatto giocare,
0: sono curioso di vedere gara 2, e alla fine sono le due squadre che nel corso della regular season hanno fatto meglio e non a caso si incontrano adesso
1: giovedì,
3: sabato, domenica sera,
0: eventuale bella domenica sera Saronno, che chiude definitivamente la stagione.
3: Chiudiamo anche noi, perché siamo arrivati al termine della trasmissione. A tutti buona settimana, sempre con Radio Arizona.
1: Ciao a tutti, buona settimana
3: a tutti.

Ed eccoci amici ai consigli di Sissi. Oggi vi parlerò di un alimento molto importante che magari non si prende tanto in considerazione, il rosmarino. Ebbene sì, avete problemi di memoria? Non vi ricordate dove appoggiate le cose in casa o in ufficio? Allora dovete coltivare e consumare il rosmarino. Il rosmarino cresce spontaneo in tutta la costa mediterranea, che fiorisce fra marzo e ottobre. Il suo nome deriva da ramerino, traduzione italiana del latino rosa e maris, cioè rosa del mare. Anche se, secondo altre fonti, in realtà deriverebbe da rosmarinus, ovvero rugiada marina. Il rosmarino contiene oli essenziali, flavonoidi, tannini, acidi fenolici e altre sostanze benefiche dalle proprietà antiossidanti, in grado di contrastare i radicali liberi e l'invecchiamento precoce. In cosmesi, il rosmarino è impiegato per le proprietà deodoranti, tonificanti e purificanti ed è inoltre utile contro la pelle grassa e la cellulite. Per cui esistono diversi rimedi. Il rosmarino è in grado di rinforzare la memoria e combattere raffreddore, febbre e tosse. Da segnalare anche le proprietà astringenti del rosmarino, per merito del contenuto di tannino, che lo rende utile in caso di diarrea, colite, nausea e emorragie. Secondo studi recenti, il rosmarino migliora la circolazione sanguigna, aiuta nei casi di cali di pressione e apporta benefici alla salute degli occhi. Il rosmarino per me è il profumo del Mediterraneo. Preferisco utilizzarlo fresco, per esempio negli straccetti di mangio alla romana, ma è resistibile anche sulle patate al forno, come sulla pizza con le sue patate. Vi svelo un segreto: il suo utilizzo in cucina è consigliato anche per favorire la digestione dei grassi, grazie alle sue proprietà digestive e all'azione specifica a livello epatico. Inoltre migliora anche la conservazione dei cibi, perché agisce come un vero e proprio antiossidante naturale grazie alla presenza di sostanze come i diterpeni e acido rosmarinico. E per oggi è tutto, vi aspetto alla prossima con i consigli di Sissi. Ciao!

0: radio più vicino a te.
1: In comune, sindaco e assessori informano.
2: Buongiorno, ben ritrovati e un saluto a tutti i nostri radioascoltatori e le radioascoltatrici. Oggi abbiamo con noi Mattia Cattaneo, assessore al bilancio, sostenibilità economica, partecipazioni e valorizzazione del territorio. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno a voi e buongiorno ai radioascoltatori di Radio Orizzonti.
2: Con me c'è Agostino.
4: Buongiorno a tutti.
2: E Antonio alla regia. Allora, tanti temi.
4: Facciamo quattro chiacchiere. L'ultimo evento del Consiglio Comunale in cui è stato presentato il bilancio consuntivo 2025, un bilancio che era stato predisposto dalla vecchia amministrazione, poi approvato dal commissario e poi fatto proprio dalla nuova amministrazione che è arrivata in giunta, con delle variazioni che poi il nostro assessore ci dirà cosa ha portato. La prima domanda diventa semplice: come giudica questo bilancio consuntivo che voi siete stati costretti ad approvare? E poi le faccio una piccola chiosa: qual è la differenza tra il consuntivo che avete approvato e il preventivo che avete proposto per l'anno successivo?
3: Allora, grazie Agostino. Il consuntivo 2025 racconta un anno particolare del comune di Saronno, come ho detto anche in consiglio comunale, un anno particolare nel senso che si sono alternate tre fasi: la prima fase dei primi due mesi con l'amministrazione Airoldi, poi la gestione del commissario per altri quattro mesi e il secondo semestre dell'anno l'amministrazione Pagani. Quindi è stato sicuramente un anno particolare che ha messo anche, diciamo, a dura prova la capacità degli uffici di riuscire a star dietro appunto a questi cambi, ma devo dire che dal nostro punto di vista è stata un anno positivo, nel senso che abbiamo riscontrato da parte degli uffici appunto la volontà di superare queste difficoltà e di star dietro a quelle che erano le richieste dell'amministrazione. Rispetto al bilancio preventivo che è stato predisposto dall'amministrazione Airoldi, che poi in consiglio comunale non si era riusciti ad approvare per le note vicende che gli ascoltatori ricordano e che quindi la commissaria ha dovuto approvare, diciamo, rapidamente appena insediata a febbraio, ovviamente l'amministrazione si è mossa in continuità su una serie di interventi che andavano, diciamo così, a completamento per quanto riguarda la parte degli investimenti. Ci tengo in particolare a sottolineare un aspetto che ci siamo trovati a gestire appena insediati e che riguarda la sistemazione del cortile di Palazzo Visconti, che è un'opera che era stata appunto avviata dalla precedente amministrazione ma che durante il periodo commissariale sostanzialmente si era incagliato perché il contratto con l'impresa appaltatrice era stato appunto risolto dalla commissaria. Quindi noi siamo arrivati a fine giugno e primi di luglio e abbiamo dovuto prendere in mano una vera e propria patata bollente, nel senso che il rischio lì era quello di perdere 900.000 euro di finanziamenti regionali che non avremmo potuto mettere a terra se non avessimo rivisto il progetto originario, adattandolo alle mutate esigenze e soprattutto alle richieste della sovrintendenza, che, come è ovvio che sia, su Palazzo Visconti ha un occhio particolare. E quindi abbiamo preso in mano la situazione, abbiamo modificato il progetto, l'abbiamo messo a terra e adesso si può dire che il cortile di Palazzo Visconti è recuperato. Purtroppo non c'è stata la festa delle associazioni in causa maltempo, sarebbe stata l'occasione per vederlo utilizzato, ma l'occasione verrà presto perché già a giugno ci saranno delle iniziative che vedranno protagonista anche il cortile di Palazzo Visconti. Questo è il primo aspetto. Poi ci siamo dovuti dedicare anche ad alcuni interventi anche qui urgenti lato investimenti. Mi riferisco in particolare all'edificio del teatro e all'edificio del comune. C'erano problemi di infiltrazioni di acqua piovana sia al teatro che in comune e anche qui siamo intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza entrambe le strutture. Dopodiché, dando una vista sul 2026, ad esempio il teatro è uno dei punti cardine dell'offerta culturale di Saronno, per cui anche qui da un punto di vista degli investimenti abbiamo continuato e continueremo a fare in modo che la struttura venga mantenuta a livelli di decoro e di sicurezza importanti, così che poi chi frequenta il nostro teatro possa essere in una situazione di fruizione al meglio degli spettacoli.
4: ostacoli. In aggiunta alla quota che stabilirete, avete già stabilito 150 euro per la manutenzione.
3: Esattamente, esattamente. Con la variazione di fine aprile abbiamo stanziato queste risorse che servono sostanzialmente in misura principale per la sistemazione dell'impianto elettrico. Rispetto al 2025, un altro aspetto che mi sento di sottolineare è la scelta che è stata fatta di modificare appunto la destinazione di alcune risorse che erano state stanziate dalla commissaria, e in particolare le risorse che erano state messe per la sistemazione del giardino di Villa Gianetti. Proprio quelle risorse sono state fondamentali per fare alcuni investimenti che ritenevamo importanti, ma su Villa Gianetti abbiamo deciso di investire ancora quest'anno sulla parte dell'edificio. Voi sapete bene che l'edificio è centro di molteplici iniziative e quindi in questo momento ci sono alcune problematiche sulla struttura e abbiamo deciso di sistemarle, e nella recente variazione di aprile abbiamo stanziato oltre 600.000 euro su questo intervento. Quindi stiamo cercando di dare un occhio a tutte le varie proprietà che il comune ha e a garantendo una manutenzione corretta in maniera tale che tutte le strutture possano essere fruite in modo ottimale.
4: Assessore, andiamo adesso ad un aspetto puramente politico. In questa nuova amministrazione ultimamente, con un suo apporto fondamentale, ha rinnovato i CDA del teatro, della Focus e della Somma Servizi. Quale segnale di discontinuità chiede al nuovo CDA in rapporto al vecchio CDA? Se ne può elencare sia per quanto riguarda il teatro, sia per quanto riguarda la Focus e soprattutto tema molto bollente sulla Somma Servizi. Quali sono gli input che il Comune ha dato, che ricordiamo che il Comune Saronno è il maggior azionista di entrambi gli istituti?
3: Allora, nel rinnovo degli organi amministrativi di tutte le società o anche dell'istituzione Zerbi, la linea guida che ci ha ispirato è stata quella di scegliere persone competenti che andassero al di là delle appartenenze politiche. Ricordo che il presidente del teatro è il dottor Lucchetti, che è un professore all'Università Bocconi che si occupa di teatro. Ricordo che alla Focris abbiamo messo un manager come Luigi Caroni, e anche a Saronno Servizi abbiamo scelto una persona come Fabrizio Francescut, che non è strettamente legata ad un partito. Quindi la scelta forte che è stata fatta è quella di puntare sulle competenze delle persone. Con quali obiettivi? Parto dalla Zerbi, che è stata la prima, che è partita con la presidente Fiorenza Ricciardi e con l'intero consiglio di amministrazione. L'input che vuole dare l'amministrazione è quello di una focalizzazione della Zerbi sull'attività educativa, nella convinzione che ci siano invece una serie di attività di natura amministrativa che possono essere svolte in sinergia con il comune. Quindi spinta forte sui servizi educativi, e le prime scelte che sono state fatte dal consiglio di amministrazione ci trovano assolutamente concordi. Per quanto riguarda il teatro, sappiamo tutti bene che il precedente consiglio di amministrazione, che ringrazio nuovamente avendolo fatto tante volte, si è trovato a gestire una situazione di difficoltà che andava ben oltre quello che ci si immaginava quando loro si sono insediati.
4: Scusi, ci può fare un punto sull'ammanco di 850.000 euro che sono stati, si sta rientrando sì o no?
3: Il vecchio CDA aveva avviato una serie di attività finalizzate al recupero di queste somme che l'attuale CDA sta ovviamente portando avanti. Ci auguriamo, nell'interesse del teatro, che questa azione possa essere portata in porto. Ovviamente ci sono di mezzo iniziative di natura legale che vedono il coinvolgimento della magistratura, per cui non dipende naturalmente dalla volontà esclusiva dell'organo amministrativo. Dicevo, sul teatro il vecchio CDA si è trovato a gestire una situazione complicata, lo ha svolto egregiamente, tant'è che nel nuovo consiglio di amministrazione abbiamo voluto mantenere un elemento di continuità, che è il dottor Riva, che fa parte anche del nuovo consiglio di amministrazione, che serve appunto per contribuire a gestire questa fase di passaggio al nuovo consiglio, al quale il mandato che è stato dato è quello di sviluppare l'attività culturale in sinergia con tutte le altre realtà culturali del territorio. Diciamo che sul teatro, superata la difficoltà, ci aspettiamo che il nuovo consiglio si concentri appunto sullo sviluppo dell'attività. Per quanto riguarda la Focris, anche qui devo dire che il consiglio di amministrazione uscente aveva lavorato molto bene, i conti negli ultimi anni sono ritornati in positivo, si è superata la difficoltà legata alla riduzione dei posti letto disponibili che c'era stata durante il periodo del Covid, e quindi anche qui speriamo di poter presto vedere ulteriori frutti dall'azione del consiglio di amministrazione. Un elemento importante che riguarda non solo Saronno ma in generale la nostra società è legato all'invecchiamento della popolazione. Questo determina sicuramente la crescita dei bisogni della fascia di età degli anziani. Una cosa che a Saronno manca è un centro diurno. Ci piacerebbe nell'arco della legislatura riuscire a offrire questo servizio ai nostri cittadini, che ripeto va incontro a un'esigenza che sicuramente si sta riscontrando. Chiudo con Saronno Servizi, che è l'ultimo.
4: Patata bollente,
3: in realtà Saronno Servizi negli anni scorsi dovuto affrontare la situazione complicata di perdita del ramo acqua, ne abbiamo già parlato quando sono venuto l'ultima volta. Ringrazio nuovamente il consiglio di amministrazione precedente, perché non era semplice mantenere la Saronno Servizi in carreggiata con la perdita del ramo acqua. Al nuovo consiglio di amministrazione anche qui l'input che abbiamo dato è stato quello di sostanzialmente lavorare su due fronti: uno, un'attenta analisi, diciamo così, di quella che è la struttura costi della società, e due, sviluppare nuovi servizi sia per il comune di Saronno ma anche per altri comuni, nella convinzione che se perseguono economie di scala sicuramente si riesce anche ad avere dei servizi di qualità magari a prezzi un po' più bassi.
4: Ma sono servizi che ha un bilancio un po' sofferente, e che la patata più bollente sarà la gestione dei servizi cimiteriali.
3: Sul bilancio di Saronno Servizi non posso dire nulla, nel senso che sarà sottoposto all'approvazione dei soci a fine giugno, e quindi dopo l'approvazione del bilancio sicuramente avremo modo di parlarne. Col consiglio di amministrazione appena insediato il confronto è continuo, costante, direi quasi giornaliero, su tutti i dossier che stanno affrontando e che sono legati ai vari contratti che il comune ha con loro, quindi il contratto di gestione tributi, parcheggi e anche quello dei servizi cimiteriali, sui quali, come faccio solo un breve cenno, come avevo già detto, l'obiettivo è quanto prima arrivare ad avere da parte del comune la disponibilità dei dati delle concessioni cimiteriali nel proprio SIT, che è il sistema informativo comunale, fatto questo si possono porre le basi per un affidamento pluriennale, che è l'obiettivo politico dell'amministrazione.
2: Sì, c'è una domanda. Parlando prima della Focris e tra l'altro sentendo anche altre voci, si parlava se ci fosse stata la possibilità di aumentare i posti disponibili all'interno della struttura. È stato fatto oppure sono ancora in divenire? Perché c'era una parte della struttura che era stata un po' lasciata chiusa.
3: Sì, allora è una delle questioni sulle quali il consiglio di amministrazione sta ragionando, provare a capire se c'è la possibilità di aumentare di qualche unità i posti letto, che attualmente sono circa un centinaio, proprio perché la domanda di questo servizio ovviamente è in crescita. Quindi diciamo due linee d'azione: una, questa ipotesi di incremento dei posti, e l'altra, ovviamente in partnership con il comune, immaginare se si riesce appunto a realizzare da qui a qualche anno questo centro diurno.
4: Tra le varie dicerie che si girano per Saronno, si dice tante, e anche con gli addetti ai lavori, si dice che l'assessore al bilancio ha il braccino un po' corto, che ultimamente negli ultimi eventi che sono stati presentati ci sono pochi soldi. Faccio riferimento all'ordine del giorno che sono gli eventi estivi, il no alla notte bianca, perché l'assessore al bilancio ha detto: signori, su 800, su 85.000 euro spendere 50 per la notte bianca è troppo. L'altra accusa che si fa, accusa o rilievo, meglio che la parola più giusta o è appropriata, è per quanto riguarda Palazzo Visconti. Si è sbandierato di riaprire al più presto possibile Palazzo Visconti con il cinema sotto le stelle, anche lì è stato detto che non si farà per motivi di costi. Ci può precisare, sia per la notte bianca sia per Palazzo Visconti, il perché non ci sono i soldi per dar vita a queste attività?
3: Ma allora, la premessa è che l'assessore al bilancio considera...
4: È il padrone del portafoglio, è il padrone del portafoglio.
3: Ma no, il termine padrone non mi piace, nel senso che...
4: Il gestore del
3: portafoglio. L'approccio che ha l'assessore al bilancio è che...
4: Possiamo dire che è il gestore?
3: È il gestore, ecco, sì. Bene. È il gestore pro tempore. Ed essendo gestore pro tempore considera il comune, le casse del comune, non cosa propria, ma cosa di tutti i cittadini saronesi. Quindi...
4: Si dà per scontato questo?
3: Si dà per scontato, ma è giusto sottolinearlo, nel senso che ogni scelta che si fa la si fa pensando che comunque sia poi ci deve essere un domani e un dopodomani. Nello specifico sul tema della notte bianca non è assolutamente così, nel senso che non c'è assolutamente da parte dell'assessore al bilancio un intervento nel merito di come vengono spesi i soldi che ci sono in bilancio per quanto riguarda le iniziative culturali e di intrattenimento. Il bilancio ha stanziato alcune somme, poi sta alla giunta nella sua collegialità definire come spendere questi soldi. Non c'è stata e non c'è la volontà da parte dell'amministrazione di non svolgere iniziative. Nel programma che è stato recentemente presentato non si è parlato specificatamente della data della notte bianca, perché sono ancora in corso delle valutazioni sulla data più opportuna in cui farla.
4: Più date,
3: esattamente, per cui non c'è assolutamente, anzi, da parte dell'assessore al bilancio, che è uno dei principali sponsor della realizzazione della notte bianca, la volontà di non farla. Ripeto, anzi, sono uno dei più convinti sponsor del fatto che sia opportuno farla, ma nel senso che vedo questa, diciamo, serata come l'occasione, soprattutto da parte di quelli che sono gli esercizi commerciali, di presentarsi al territorio e di offrire ai propri clienti e in generale a tutte le persone che vogliono recarsi a Saronno un'occasione di svago e di divertimento, per cui è un appuntamento che mi vede assolutamente favorevole, anzi partecipo sempre attivamente alla notte bianca.
4: Sul Palazzo Visconti ha speso 900.000 euro lei, no?
3: Sì, noi abbiamo speso 900.000 euro perché l'alternativa, come dicevo prima quando siamo arrivati, era di perdere il finanziamento con i lavori lasciati a metà, quindi quello che ci siamo trovati a fare è stato garantire il completamento di un'azione di recupero che rischiava di rimanere appunto a metà con soldi buttati via. Adesso il cortile è pienamente recuperato, ripeto, si potranno fare delle iniziative già nel corso del mese di giugno. Sul tema del cinema sotto le stelle, si è valutato che fosse più opportuno mantenere la collocazione che c'è stata negli ultimi anni, anche perché ci sono una serie di infrastrutture, banalmente i bagni, che nell'attuale configurazione di Palazzo Visconti ancora non sono disponibili, e quindi si è preferito per il momento garantire la continuità del
4: servizio. Una scelta logistica, non economica.
3: Scelta logistica, sì.
2: Grazie. Parlando di valorizzazione del patrimonio comunale, ci sono tanti stabili che sono un po' abbandonati, un po' dismessi, insomma, possibilmente recuperabili. Ecco, ci state lavorando pro futuro?
3: Sì, assolutamente sì. Una delle linee guida che ci siamo dati come amministrazione è stata quella di non lasciare immobili comunali vuoti, perché non è un bel segnale e manca un presidio di socialità se questi immobili sono vuoti. Ci siamo mossi in questa direzione fin da subito, abbiamo spinto come primo obiettivo per la restituzione alla città finalmente dopo tanti anni di attesa della cascina della vigna o paiosa. Ricordo che è un progetto che è partito addirittura ai tempi dell'amministrazione Porro, quindi stiamo parlando di quasi 15 anni fa. Appena insediati ci siamo dati l'obiettivo forte di arrivare alla conclusione di questo percorso. Devo dire che tutti gli uffici hanno collaborato in maniera proficua, li ho ringraziati anche durante l'inaugurazione che c'è stata poche settimane fa. Ecco, quando siamo arrivati c'erano ancora da fare alcuni interventi anche qui sulla struttura, che diciamo sono passati sotto traccia, ma andavano fatti, altrimenti la struttura non si sarebbe potuta aprire. L'ufficio tecnico è stato assolutamente proattivo. Entro fine 2025 questi interventi, che hanno riguardato anche qui l'impermeabilizzazione del tetto e alcune problematiche legate ai bagni, sono stati fatti, e quindi la coprogettazione con gli enti del terzo settore ha potuto proseguire in maniera snella e rapida, e siamo arrivati all'inaugurazione. Un altro immobile che da troppi anni è vuoto e che ci siamo presi l'impegno di recuperare quanto prima è lo spazio Art Café. Il bando è ormai agli sgoccioli, è uscito i primi di maggio, quindi per 30 giorni è rimasto pubblicato, e quindi speriamo che abbia riscontrato successo. Abbiamo studiato una formula di messa a bando che dal nostro punto di vista potrà incentivare la partecipazione di soggetti interessati a svolgere l'attività diciamo di bar e ristorazione, ma anche offrire uno spazio culturale in più, perché la formula appunto che abbiamo studiato è una formula che non punta solo, anzi non punta principalmente a recuperare un canone d'affitto alto, ma punta a occupare lo spazio come presidio di socialità, per cui Paiosa e Art Café sono due esempi che dal nostro punto di vista sono importanti e che contiamo, appunto, uno l'abbiamo già restituito alla città e il secondo contiamo di farlo presto.
4: Siamo,
3: e poi dopo l'estate credo inizieremo a valutare, sulla base di quelle che saranno le risultanze della stagione estiva, anche la possibilità di fruizione diciamo strutturata del parco ex seminario. Lo dico io prima che lo chieda il conduttore.
2: Questa è una domanda, perché? E l'altra domanda è quella di via Roma all'ex asilo, e anche quella è un'altra struttura importante, quantomeno per la città lo è stata,
3: insomma. Assolutamente sì, ne abbiamo già parlato, penso di averne già parlato anch'io l'ultima volta che sono venuto. È ovviamente per noi principale che questo brano di città, che comprende Palazzo Visconti, Villa Gianetti e l'ex asilo, trovi una sistemazione adeguata. Abbiamo messo soldi su Palazzo Visconti, abbiamo messo soldi su Villa Gianetti. Sull'ex asilo sono in corso degli interventi di messa in sicurezza di quello che è il tetto, proprio per evitare che ci sia un ammaloramento poi interno alle strutture, e contiamo di poter avere la possibilità di un recupero complessivo di questi edifici. Sono in corso interlocuzioni con vari soggetti, proprio perché riteniamo molto importante che questo brano di città possa avere una fruizione e un recupero complessivo.
4: Ecco, sul discorso degli immobili comunali, una cosa che lei ha accennato in consiglio comunale, che adesso le sottopongo, è a che punto è il piano degli investimenti per la ristrutturazione o per la costruzione del nuovo palazzo comunale?
3: Allora, su questo sono in corso degli approfondimenti continui.
4: Quanto ammonterà l'ammontare della spesa?
3: L'ammontare della spesa, diciamo, lo sapremo quando avremo
4: un progetto fatto.
3: Completato, esatto, la fase di progettazione. I colleghi assessori che seguono la parte tecnica sono ovviamente al lavoro su questo dossier insieme alla struttura. Ci sono già delle ipotesi di lavoro su dove collocare il nuovo palazzo comunale. Al momento diciamo non ci sono elementi per fare annunci, ma comunque sia è sicuramente uno dei temi importanti sui quali abbiamo discusso anche in occasione del bilancio preventivo, e quindi è una delle nostre priorità, perché come abbiamo detto più volte quella struttura purtroppo non è forse mai stata adeguata per ospitare uffici, essendo passati tanti anni l'inadeguatezza sta diventando conclamata.
4: Ma lei pensa da qualche fondo, sì o no? O se la struttura a carico del Comune di Saronno, un investimento?
3: Stiamo valutando la possibilità che ci possano essere anche fondi che non sono esclusivamente del Comune di Saronno. Come ovvio che sia, il mutuo, diciamo, è l'estrema ratio, perché vogliamo evitare di porre a carico poi dei cittadini saronesi degli oneri per i mutui. Quindi quella è l'ultima scelta. Ci tenevo a sottolineare un aspetto sugli investimenti che abbiamo finalizzato, cioè indirizzato con l'ultima variazione, cioè finalmente abbiamo trovato i soldi per la realizzazione del ponticello di via Montori.
4: Oh, che bella notizia!
3: È una cosa che da tanti anni è nel bilancio, ma non è mai stata fatta.
4: Quando ci sarà il bando?
3: Il bando ci sarà quando la sovrintendenza darà l'ok alla fase di progettazione. La fase di progettazione è in corso, gli uffici stanno lavorando alacremente, quindi dal punto di vista, se non ci fosse, diciamo, un tema di vincolo, probabilmente riusciremmo ad appaltare entro l'anno.
4: Ma lì c'era un problema di esproprio lì?
3: Non mi risulta che ci siano tematiche di questo tipo. Ripeto, la progettazione è a buon punto. Regalo di Natale non lo so, ma per tutto il quartiere, per tutta la città, è un'opera che finalmente vogliamo realizzare.
2: Domanda velocissima: saranno servizi, gli uffici da Villa Giannetti si stanno spostando, hanno individuato dove andare oppure no?
3: Hanno dato la disdetta diciamo pochi giorni prima che il consiglio di amministrazione precedente si dimettesse. Stiamo dialogando col nuovo consiglio di amministrazione per trovare una collocazione adeguata. Probabilmente questa collocazione adeguata appunto non sarà a Villa Giannetti, perché comunque l'amministrazione ritiene che Villa Giannetti sia uno spazio di pregio che possa essere destinato a spazi museali, e quindi condividiamo la scelta di uscire da Villa Giannetti e troveremo insieme la collocazione più adeguata.
2: Perfetto, grazie al vice sindaco e assessore Mattia Cattaneo di averci illustrato tutto quanto riguarda il suo assessorato. Una buona giornata a lei.
4: Buon lavoro, assessore.
2: I radioascoltatori.
3: Grazie a voi. Buon e un saluto a tutti i radioascoltatori.
4: Buona giornata a tutti, sempre con Radio Orizzonte. Grazie.
0: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Terzo giorno di attacchi incrociati nel Golfo. Gli americani rivendicano un attacco contro siti per il lancio di droni dei Pasdaran e in Kuwait Teheran sostiene di aver attaccato una base americana. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran sottolinea come il nucleare iraniano non sia parte del negoziato con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra, evidenziando i frequenti cambi di posizione degli Stati Uniti e sottolineando che il cessate il fuoco in Libano è condizione essenziale per raggiungere un'intesa con Washington. E non intende fermare l'offensiva in Libano il premier israeliano Netanyahu, che fa sapere di aver ordinato all'esercito di attaccare obiettivi di Hezbollah nei quartieri sud di Beirut a seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco e degli attacchi contro Israele da parte delle milizie sciite filo iraniane. Aiuteremo Beirut a resistere all'aggressione, dice l'Iran. Ucraina, ancora raid russi nella notte, una persona è morta, altre 26 sono rimaste ferite in un bombardamento di artiglieria nella regione di Kherson che ha colpito un condominio. Altre 8 persone, fra cui 3 bambini, sono rimaste ferite nella regione di Kherniv, dove 10.000 persone sono senza elettricità. Droni russi sulle aree residenziali di Odessa hanno provocato 6 feriti. Mosca intanto considera un atto illegale l'intercettazione da parte della marina francese di una petroliera russa in alto mare nell'Oceano Atlantico. La Chiesa sia missionaria per guarire il mondo lacerato dalle guerre, lo ha sottolineato Papa Leone ricevendo in udienza i partecipanti all'Assemblea Generale delle POM, le Pontificie Opere Missionarie. La Repubblica nacque da un corale sincero esercizio di democrazia, ne fu protagonista il popolo italiano che affluì con straordinaria partecipazione e compostezza ai seggi, in particolare le donne chiamate per la prima volta alle urne per le consultazioni del 2 giugno. Così scrive il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio ai prefetti in occasione della festa della Repubblica, in cui sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. È risultato negativo al test di Ebola il paziente ricoverato a Cagliari, rientrato sabato dal Congo. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, l'uomo aveva chiamato il 118 ed era stato portato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari in biocontenimento per gli accertamenti, come previsto dai protocolli. Il Ministero resta in contatto con l'autorità sanitaria della Sardegna e conferma in una nota che il rischio in Italia di Ebola resta molto basso. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Eccellenze in tavola.
5: Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
4: Il nuovo programma di Carla e Niva andrà in onda tutti i mercoledì alle ore 11.30.
5: Vi aspettiamo.
6: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu. Tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi. Per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, un'altra rissa in centro, sangue su strada e auto. Saronno, un concerto lirico, il ricordo di Alfredo Conci. Saronno, Focris, non soltanto RSA, più servizi agli anziani. Saronno, pellegrini da Limbiate al santuario. Saronno, alla piscina comunale di Saronno partono i preparativi per la stagione estiva. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Anna e alla regia Antonio. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Abbiamo trovato le auto posteggiate coperte di sangue anche sul marciapiede, su un palo della luce, in strada e sotto i portici. Sembrava un film dell'orrore. Questa è la testimonianza di una cittadina che abita nei pressi di Piazza De Gasperi in centro. Lei e molti altri si sono chiesti cosa fosse accaduto. Vista la scena, in tanti hanno pensato a qualcosa di veramente grave. Erano invece le tracce che si è lasciato alle spalle l'ennesimo episodio di violenza nel centro storico saronnese, anche se stavolta, per fortuna, non ci sono stati feriti gravi. Il fatto è accaduto l'altra notte.

ma ha comunque rifiutato le cure o di farsi accompagnare in ospedale e se n'è andato col suo monopattino. Sono adesso in corso gli accertamenti per chiarire con precisione l'accaduto, anche utilizzando le immagini della videosorveglianza comunale. In quella zona ci sono molte telecamere e potrebbero aver ripreso tutto. A tuonare intanto è Paolo Bocedi, già membro della Commissione Comunale Sicurezza e titolare di un'attività artigianale nel quartiere. C'era sangue dappertutto, i cittadini sono terrorizzati e i facinorosi la fanno da padrone. Sono pronto a organizzare una manifestazione per stigmatizzare l'assenza di sicurezza in città. Per quello e per altri episodi avvenuti di recente, proprio ieri notte alle 3 c'è stato l'ennesimo intervento delle forze dell'ordine in centro, dove era stata segnalata un'altra aggressione, ma anche in questo caso non si è rivelato necessario il trasporto di eventuali contusi in ospedale da parte del personale dell'ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella. Intanto in centro la polizia locale ha ripetuto i controlli con l'unità cinofila antidroga. A finire nei guai uno straniero, all'arrivo dei tutori dell'ordine ha cercato di scappare ma è stato preso. La sua posizione è ora al vaglio. I pattugliamenti con l'unità cinofila proseguiranno anche nel prossimo futuro, sia in area stazione centrale che nel resto del quartiere, e anzi l'amministrazione civica sta valutando la possibilità di reperire le risorse per rendere l'unità cinofila disponibile a tempo pieno al comando cittadino della vigilanza urbana. Sabato 6 giugno il Centro Albero Musicale ospiterà una serata di bel canto promossa da Calliope Musica e Voci d'Arte per ricordare il dottor Alfredo Conci attraverso musiche di Mozart, Verdi, Rossini, Puccini e Bizet, interpretate da artisti di esperienza accompagnati al pianoforte dalla maestra Deborah Mori. Il dottor Alfredo Conci, artista molto conosciuto e stimato a Saronno, scomparso nel 2021 a soli 60 anni dopo una grave malattia. Sul palco si esibiranno Stefania Vietri, soprano, Tiziana Sbalchiero, mezzo soprano, Giancarlo Razionale, Zemil Rezepi, baritoni. Alfredo Conci era nato a Milano e residente a Saronno, medico, chirurgo e odontoiatra, professione che ha esercitato nel suo studio milanese accanto alla grande passione per la musica lirica. Dal 2014 si era esibito in numerosi concerti e produzioni operistiche in Italia, Svizzera e Germania, costruendo un repertorio particolarmente legato a Mozart e alla musica da camera. Rilanciare la Focris, avviando nuovi servizi per farne un vero centro polivalente per gli anziani. E questo è l'obiettivo che si è data all'amministrazione civica e questo è il mandato che è stato affidato al nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione Sovracomunale, entrata in carica da poche settimane. A fare il punto recentemente è stata la sindaca Ilaria Pagani. Focris è una realtà che funziona molto bene e il consiglio di amministrazione uscente ha svolto un ottimo lavoro. Con il nuovo CDA vogliamo ragionare su possibili servizi aggiuntivi, una prospettiva importante, l'intenzione di affiancare nuove attività. La sindaca evidenzia come le possibilità di espansione dell'RSA siano limitate da vincoli esistenti. La struttura dispone di un accreditamento e di un contratto con l'ATS che stabiliscono limiti sul numero dei posti letto. Da questo punto di vista, gli eventuali margini di crescita sono contenuti nell'ordine di una decina di posti. Per questo stiamo valutando altre risposte ai bisogni del territorio, rivolte anche a persone che non siano ricoverate nella struttura. Secondo la sindaca, l'invecchiamento della popolazione rende necessario ampliare l'offerta di servizi dedicati agli anziani,

Saronno, come altre città, sta vivendo un progressivo invecchiamento della popolazione. Crescono le esigenze legate all'assistenza domiciliare, ai centri diurni e ad altre forme di sostegno. Stiamo lavorando proprio su questo fronte, cercando di capire quali servizi possano essere sviluppati attraverso Focris per rispondere ai nuovi bisogni che si registrano sul nostro territorio. Si è ripetuto nello scorso fine settimana il tradizionale pellegrinaggio notturno tra l'Imbiate e il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno. Circa 200 fedeli, giovani e meno giovani, intere famiglie e anziani, si sono dati appuntamento attorno alle 3 di notte alla Limbiatese Grotta di Lourdes per incamminarsi, percorrendo soprattutto i sentieri del Parco delle Gruane, sino alla città degli Amaretti, dopo alcune tappe di preghiera. Epilogo è stata la messa, che si è svolta in santuario, quindi il rientro a Limbiate con il bus navetta. Tema dell'edizione 2026 è stato la pace che cerchiamo, e a Saronno sono state portate anche le intenzioni di preghiera lasciate dai fedeli nelle ultime settimane nelle cassette collocate all'interno delle chiese delle 5 parrocchie di Limbiate e quelle scritte nell'apposita sezione del sito web ufficiale del pellegrinaggio. L'evento si è tenuto con il patrocinio dei comuni di Saronno, Limbiate e Solaro. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e da Varese News. Anna con Antonio alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti. Diamo prima alcune informazioni che potrebbero risultare utili. Farmacia di turno è la farmacia Dante, via Dante Alighieri 13, numero telefonico è 02 6206 8732. Per quanto riguarda i cinema, verranno proiettati al Silvio Pellico Amarga Navidad alle 16.30, alle 19 e alle 21.15. Invece al Prealpi sarà proiettato Innamorarsi e altre pessime idee alle ore 19.15. Star Wars alle 21, Antartica quasi una fiaba alle ore 17.15, Pecore sotto copertura alle ore 15. A Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, mercoledì 3 giugno alle ore 21, presso la Casa di Marta, il professor Paolo Giovanni Merlo, appassionato e conoscitore di Gaudì, ricorderà l'architetto in occasione del 100° anniversario della sua morte. E sempre a Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario Beata Vergine dei Miracoli, giovedì 4, venerdì 5, sabato 6 giugno, Santissime 40 ore, ore 16.45, esposizione del Santissimo Sacramento, ore 17.15, Santo Rosario, ore 18, Santa Messa. Saronno, sabato 6 giugno alle ore 19.30 presso il parco ex seminario fuori classe, concerto di fine anno scolastico degli istituti scolastici saronnesi. Questo concerto apre la rassegna degli eventi estivi promossa dal comune di Saronno. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario Beata Vergine dei Miracoli, domenica 7 giugno, estate con Acutis, ore 17.25, esposizione della reliquia di San Carlo Acutis e ore 18, Santa Messa. Yoga in Rosa, spazio Ginkgo in collaborazione con Rete Rosa, propone yoga per tutte le donne. Il 10 giugno alle ore 18.30 e alle ore 14.20 e il 12 giugno alle ore 11 e 11.50 in via Padre Giuliani 9, Saronno. Saronno, sabato 13 giugno, dalle 16.30 alle 23, presso Palazzo Visconti, ingresso da via Giuditta Pasta e Piazza Indipendenza, affamati di idee, tutti a tavola, un evento aperto a tutti che trasformerà Palazzo Visconti in uno spazio di incontro, confronto e condivisione. Saronno, incontri dedicati ad adolescenti e giovani. Ogni lunedì dal 15 giugno al 20 luglio, dalle ore 17 alle ore 18, presso Centro per la Famiglia, via San Giacomo 6, un gruppo rivolto a ragazze e ragazzi tra i 13 e i 17 anni, appassionati di anime e manga. Tra lavoro e famiglia, lunedì 8 giugno, 15 giugno, 22 giugno, 13 luglio, 20 luglio, dalle ore 18.15 alle 19.45, presso la sala polifunzionale edificio Viale Amendola 20. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi. programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata di martedì 2 giugno. Alle ore 8:25 Santa Messa della Prepositurale, alle ore 9:25 Buona Giornata, alle ore 9:30 e 17:25 Musica, Ritmo, Freschezza, a cura di Matteo Guaragna, alle ore 10 Liberi Tutti, a cura di Daniele Sbriglio, alle ore 11 e 17:55 A Tutti Musica con il maestro Claudio Borroni, alle ore 19:10 Bastardi Senza Gloria, a cura di Marco Laura.

Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali alle 6.30, le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seno.
1: Bentrovati all'ascolto di Chiesa e Comunità, una puntata con diversi temi, quella di oggi dalla dipendenza dal gioco d'azzardo, su cui torniamo con un focus su Roma e le iniziative di sensibilizzazione della Caritas, e poi l'apporto dei cattolici all'Assemblea Costituente. Ne parliamo alla vigilia della Festa della Repubblica, quest'anno tra l'altro ricorrono gli 80 anni. Ma partiamo nella nostra puntata dalle parole di pace di Papa Leone XIV ieri all'Angelus, dopo la recita della preghiera mariana affacciato su Piazza San Pietro. Nell'ultimo giorno di maggio il pontefice è tornato sull'invocazione corale di pace che in questo mese si è elevata dalla Chiesa. Sentiamo.
2: In questo mese di maggio da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace, specialmente attraverso la preghiera del Santo Rosario, come una catena ininterrotta ha affidato all'intercessione della Vergine Maria i popoli martoriati dalla guerra. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
1: Così all'Angelus il Papa, e sabato dalla grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani Leone XIV aveva invocato con la preghiera del Rosario l'intercessione di Maria per il dono della pace. La pace è sempre possibile perché dono di Dio, aveva indicato il Papa. 2000 le persone che erano in preghiera con lui in Vaticano, altre 100.000 collegate da 200 santuari mariani nel mondo, un momento davvero intenso. E anche stamane Papa Leone, ricevendo in udienza nel Palazzo Apostolico Vaticano i partecipanti all'Assemblea Generale delle Pontificie Opere Missionarie, ha indicato: in un mondo sempre più segnato da divisioni, guerre e conflitti tra nazioni e popoli, le missioni rendono un servizio inestimabile alla missione della Chiesa di annunciare Cristo, principe della pace e rivelazione incarnata dell'amore divino per l'umanità. Nel discorso in inglese il Papa poi ha invitato a promuovere tra tutti i battezzati una spiritualità missionaria sempre più fervente e un impegno più profondo nella missione universale di evangelizzazione della Chiesa in questa nuova era missionaria. Ora voltiamo pagina, torniamo a parlare di dipendenza dal gioco d'azzardo, perché in questo fine settimana numerose Caritas diocesane hanno promosso per la giornata di ieri la tenda del buon gioco, un'iniziativa contro la dipendenza da scommesse slot machine che fa parte del progetto Vince chi smette di Caritas Italiana. Anche a Roma, nella parrocchia di Santa Maria del Soccorso, è stato allestito questo presidio speciale di sensibilizzazione e informazione proprio sulla ludopatia. A Giustino Trincia, direttore della Caritas di Roma, chiediamo com'è andata questa iniziativa.
3: È un'iniziativa importante, anzitutto perché si è svolta in molte città italiane, ma soprattutto perché si è basata sull'incontro, sull'informazione, sulla sensibilizzazione proprio attraverso il gioco, proprio per far emergere il gioco vero, non certamente quello legato alle scommesse e all'azzardo. E questo in qualche modo ha manifestato come attraverso l'ascolto e la vicinanza si possa al tempo stesso veicolare il sano gioco, la disponibilità a giocare in maniera gratuita con le persone che si hanno vicino. Quindi è un'iniziativa importante per questo motivo. L'abbiamo fatto in una zona di Roma particolarmente esposta all'azzardo, non a caso è chiamata la Las Vegas della Tiburtina.
1: Una zona, l'azzardo è davvero diffuso, vediamo anche i dati nazionali, sono preoccupanti. Ecco, per quanto riguarda quella zona e Roma, qual è la situazione che come Caritas affrontate anche dai vostri incontri che avete?
3: Roma purtroppo è la capitale anche dell'azzardo, solo per dare la realtà dei numeri che però qualcosa potranno significare. Nel 2025 sono stati scommessi 8 miliardi 527 milioni di euro. Solo nella città di Roma, se guardiamo a tutta la provincia di Roma, superiamo i 12 miliardi, siamo quasi a 13. E qui è chiaro che è un trend di crescita che va avanti ormai da anni, rispetto al quale bisogna fare qualcosa, ognuno per la sua parte. Purtroppo registriamo il letargo, la miopia della politica e delle istituzioni pubbliche, che invece che prevenire o disincentivare il ricorso alle scommesse non fanno altro che incentivarle, introducendo periodicamente nuove modalità per spendere denaro nell'illusione di poter fare fortuna. E poi credo che ci sia una scarsa, non si vogliono vedere le conseguenze in termini di disgregazione sociale, di disperazione che c'è dietro all'azzardo, perché ci sono patrimoni che vanno in fumo, famiglie che saltano, giovani che si trovano in enorme difficoltà, è la seconda causa di dipendenza l'azzardo per quanto riguarda i giovani, soprattutto il versante online. E poi evidentemente c'è un compito anche nostro come Chiesa, occorre, io lo dico con urgenza, occorre varare dei percorsi pastorali che consentono di parlarne, di informare, certamente anche di aiutare senza giudicare. Cioè, ma dove potremmo applicare questi percorsi pastorali? Ma nei luoghi di incontro con minori, giovani, adulti, anziani. Io penso a percorsi legati alla catechesi, penso allo spazio importante degli oratori, i gruppi di volontariato, i corsi di preparazione ai sacramenti. Noi abbiamo adesso i centri estivi, penso che gli stessi gruppi scout della GESCI e di Azione Cattolica possono fare molto. In altri termini, serve una mobilitazione alla luce anche del Vangelo per aiutare persone che rischiano di andare incontro ad una nuova dolorosissima forma di dipendenza come l'alcol e come le droghe e le sostanze, che è quella delle scommesse. Abbiamo circa 2 milioni di persone ormai pesantemente esposte alla malattia che si chiama ludopatia, cioè disturbo proprio da gioco.
1: La Tenda del Buon Gioco è proprio anche un'iniziativa in questo senso di sensibilizzazione, di attenzione.
3: Non c'è dubbio, va proprio in un'iniziativa che ha coinvolto molte diocesi in Italia, promossa da Caritas Italiana, e va in questa direzione, il buon gioco. Giocare va bene, ma se è un buon gioco, qui di gioco non c'è nulla, perché, ripeto, guardiamo anche agli effetti sul legame tra pratica dell'azzardo e mondo dello sport, no? Eppure lo sport dovrebbe essere un gioco. In realtà sta diventando sempre più un veicolo per ricorrere, per indurre alle scommesse nelle sue diverse forme. Ormai c'è il boom del gioco delle scommesse online, che è di gran lunga cresciuto negli anni in maniera impressionante in questi anni, e ci sono sempre più giovani, spesso minorenni, che hanno accesso a portali tramite smartphone, aggirano i controlli perché utilizzano carte telefoniche registrate a nome dei genitori. Quindi è chiaro che noi ci troviamo di fronte a un'Italia in cui, oltre ai danni derivanti dalla sottrazione all'economia reale di ben 165 miliardi e 345 milioni di euro nel 2025, c'è stato un incremento di oltre 7 anni in appena un anno, qui c'è una perdita enorme per l'economia reale, ma come ripeto, guardiamo alle persone, guardiamo alle famiglie. Cioè qui lei pensa che solo nella provincia di Roma nel 2025, considerando anche i bambini e i neonati, sono state scommesse per una media di 3.000 euro spesi pro capite all'anno. Quindi è evidentemente un'emergenza, ma noi dobbiamo intervenire non solo riducendo l'offerta, ma la domanda. Cioè, perché le persone scommettono? Perché cercano lì una sorta di svolta per la loro vita? Come in tutte le altre forme di dipendenza, dobbiamo anche come Chiesa Cattolica cercare di aiutare senza giudicare, garantendo vicinanza e aiuto. Dobbiamo cercare di interpretare i motivi profondi per cui persone di tutte le età scommettono, dal gratta e vinci al bar che incontriamo. C'è un vastissimo ricorso alle scommesse sportive, ci sono i cosiddetti giochi di abilità o di skill games, il slot machine e via di seguito. Interroghiamoci sul senso, sul significato, e da questo punto di vista possiamo trovare in questo ambito un nuovo ambito non solo di misericordia ma di testimonianza della carità.
1: La ringraziamo molto per aver portato anche qui a Chiesa e Comunità questa attenzione, per aver sensibilizzato anche chi ci ascolta.
3: Grazie a voi per questa opera meritoria, perché nei media non abbiamo molto spazio, perché è talmente forte la influenza legata alla raccolta pubblicitaria, per cui noi vediamo che non c'è molto spazio negli organi di informazione a temi che riguardano il bene comune e davvero l'interesse generale del nostro paese. Quindi grazie di cuore.
1: Ma teniamo aperto davvero Chiesa e Comunità questo sguardo sulla dipendenza dal gioco d'azzardo, sulla ludopatia. Siamo alla vigilia del 2 giugno, festa della Repubblica Italiana, approfondiamo questo importante anniversario. Sono trascorsi infatti 80 anni dal referendum che chiamò gli italiani a scegliere tra monarchia e repubblica, e contestualmente fu eletta anche l'Assemblea Costituente. C'è un libro di Luigi Accatoli e di Emilia Flocchini, edito dalla San Paolo, che guarda il contributo della comunità cristiana in quel momento storico così importante per l'Italia. Il volume si intitola 8 alla Costituente, gli uomini di Dio che hanno fondato la Repubblica. Per gli autori si tratta di 8 santi. Su questa affermazione provocatoria, nel senso che è mirata a farci riflettere, abbiamo sentito il vaticanista Luigi Accattoli. Sentiamo.
4: È una affermazione provocatoria, però con fondamento, perché 5 di questi hanno la causa di canonizzazione, 3 hanno già le virtù eroiche approvate, quindi sono vicini alla proclamazione a beati. Ne abbiamo aggiunti 3 che non hanno la causa, ma che meriterebbero di averla. Allora, i nomi, diciamo, in ordine di età, il più vecchio al momento della elezione alla Costituente nel 1946 era De Gasperi, aveva 66 anni. Il più giovane era Moro, Aldo Moro, che aveva 29 anni soltanto. Ecco, poi in mezzo ci sono Igino Giordani, che poi è stato focolarino abbastanza famoso, Enrico Medi, Giuseppe Lazzati, Giorgio Lapira, Giuseppe Dossetti, Benigno Zaccagnini. Ecco, questi sono i personaggi e hanno tutti meritato attenzione come figure cristiane, ma anche come parlamentari, come costituenti. In particolare Moro, Lapira e Dossetti sono stati protagonisti centrali della Costituente, erano giuristi e hanno lavorato nel comitato che ha scritto il testo della Costituzione, quindi non personaggi secondari, insomma.
1: È un caso unico nella storia dei parlamenti che ci siano così tante figure e così importanti della comunità cristiana che hanno lavorato ad un testo come la nostra Costituzione.
4: Sì, noi pensiamo, Emilia ed io che abbiamo scritto questo libretto, pensiamo che sia un caso unico nella storia dei parlamenti, perché sempre, dappertutto, ci sono anche in altre epoche rispetto alla nostra, ci sono stati dei santi nella politica, ma che si siano incontrati in un gruppo così numeroso e così attivo in ruoli centrali, addirittura nella stesura di una Costituzione, questo non ci risulta sia capitato mai, e ci è sembrato, questo è tutto il senso del nostro lavoro, ci è sembrato utile segnalarlo, perché non ci si riflette. Sì, ogni tanto si sente dire che Lapira era un santo, si sente che De Gasperi c'ha la causa di canonizzazione, però non li si mette insieme, non li si conta. Ecco, abbiamo voluto fare questo censimento, questa proposta.
1: È un invito quello a guardare a queste figure, al passato, alla nostra storia, quella della Repubblica, della Costituente, per impegnarsi anche per il futuro?
4: Indubbiamente è un motivo di incoraggiamento, una ragione di speranza. Sempre si dice però non ci sono più quei politici. Ecco, noi non siamo di questo parere, siamo del parere che il seme cristiano, ma anche umanistico, che è stato così abbondantemente seminato nel lavoro della nostra Assemblea Costituente e che ha dato frutti così significativi nel testo della Costituzione, noi pensiamo che quel seme sia ancora vitale.
1: Era Luigi Accattoli, che ringraziamo per questa riflessione sul suo libro 8 alla Costituente, gli uomini di Dio che hanno fondato la Repubblica. Abbiamo dato spazio proprio alla vigilia della festa della Repubblica del 2 giugno. Ancora una notizia: la formazione di buoni cristiani e buoni cittadini rappresenta il fine del metodo scout realizzato attraverso l'intesa pedagogica dei capi con ogni ragazza e ragazzo nelle varie tappe del percorso. Lo ha ricordato Papa Leone XIV ricevendo in udienza in aula Paolo VI, l'Associazione Italiana Guide e Scout d'Europa Cattolici, per il 50° anniversario dell'associazione fondata da Baden-Powell. In questa fase storica così complessa, apprezzo la vostra scelta di coltivare come associazione la dimensione dell'europeismo, non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari, unita da più alti valori dell'umanesimo cristiano. L'omaggio di Leone XIV, che ha sottolineato come il metodo scout mette al centro la persona, curandone tutti gli aspetti relazionali e la ricchezza umana. La scelta pedagogica della vostra associazione si esprime al riguardo nell'educazione in distinte sezioni maschili e femminili, per dedicare ai ragazzi e alle ragazze un'attenzione specifica, esplorare in questo modo le caratteristiche fondanti dell'essere donna e dell'essere uomo è una dinamica propedeutica all'incontro autentico e consapevole con l'altro, che può favorire la reciproca maturazione. Queste alcune delle parole che Papa Leone XIV ha rivolto appunto alle guide scout d'Europa cattolici ricevuti in udienza. Nella cattedrale dell'Almudena, l'arcivescovo di Madrid, il cardinal José Cobo Cano, ha presieduto la celebrazione eucaristica ieri per il 60° anniversario della nascita del cammino neocatecumenale, esperienza di iniziazione cristiana che vide la luce nelle baracche della capitale spagnola. Al termine della messa è stato letto un messaggio del Papa, firma del cardinal segretario di Stato Pietro Parolin. È necessario ricordare, si legge, che la missione evangelizzazione è un compito fondamentale di tutta la Chiesa, che con gioia e umiltà, ricercando l'unità di tutti i suoi membri e docile all'azione dello Spirito Santo, si impegna a portare a tutti il dono della salvezza. Che questa convinzione, prosegue il Papa, sia una motivazione per assumere l'impegno missionario in favore dei figli amati da Dio. Prima di terminare la puntata, torniamo ancora sull'Angelus di ieri. Il Papa, sempre al termine della preghiera mariana, ha richiamato la 25esima giornata del sollievo. Sono vicine alle persone malate, a quanti se ne prendono cura, ha detto: ringrazio e incoraggio tutti coloro che diffondono la cultura della prossimità e della cura. Vogliamo però ascoltare ancora un passaggio proprio delle parole del Papa, sempre all'Angelus, legate alla solennità della Santissima Trinità.
2: Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale. Celebrando oggi il mistero di Dio Trinità, ci è offerta la possibilità di ripensare il cammino percorso a partire dal suo centro. La vita di Dio che si è donata a noi in Gesù Cristo. Questa vita è una comunione dinamica, inesauribile, feconda, che ora ci coinvolge. Lo spirito che lega il Padre e il Figlio è stato infatti riversato nei nostri cuori, così che nel mondo prende forma la Chiesa, sacramento di comunione, spazio di incontro, di amore e di vita, in cui cielo e terra già si toccano.
1: E con queste parole termina la nostra puntata di Chiesa e Comunità. Ringrazio Gabriele Mileti in regia e da parte mia a tutti voi un grazie per l'ascolto. Buon proseguimento.
0: Chiesa e Comunità.
5: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Forse 100 anni o 200.

0: siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e al chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure 50 d'età e preso uno senza patente
1: minchia signor

0: E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente.
1: E scusi tanto se non è niente.
0: Minchia signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni,

0: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
1: Nel blu dipinto di blu, felice.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Ciao Chiara.
6: Ciao Aldo.
5: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
6: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
5: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
6: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
5: Perfetto, Ciak e Sipario.
6: Tutti i giovedì alle 11.30.
5: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
6: La radio più vicina a te.
7: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario: attacchi incrociati nel Golfo fra Stati Uniti e Iran, il cessate il fuoco in Libano è condizione essenziale per il negoziato di pace, sottolinea Teheran. La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, così Mattarella nel messaggio ai prefetti alla vigilia della festa del 2 giugno. Negativo al test di Ebola l'uomo arrivato in Sardegna dal Congo sabato scorso, il rischio nel nostro paese basso, ribadisce il Ministero della Salute. Salvo dopo 12 ore, il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità in una grotta sulle montagne del Cuneese. Buongiorno da Antonella Mitola. Attacchi incrociati nel Golfo fra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri afferma il nucleare non è parte del negoziato. Sentiamo Caterina Dall'Oglio.
1: La Casa Bianca si attende una risposta da parte di Teheran nell'arco di 3 giorni. Trump ha inviato una nuova bozza con l'inasprimento di alcune condizioni di quel testo che 9 giorni fa aveva ritenuto in larga parte finalizzato e che dovrebbe allungare il cessate il fuoco per consentire negoziati più approfonditi. L'inquilino della Casa Bianca, secondo i media, esigerebbe qualche ritocco nel linguaggio utilizzato sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Quanto al nodo del nucleare iraniano, Washington intende chiarire cosa succederà in futuro nel processo di arricchimento dell'uranio. Si torna a infiammare il Golfo Persico, le sirene di allarme hanno risuonato in Kuwait, i Pasdaran rivendicano di aver distrutto una base aerea americana. Il comando centrale degli Stati Uniti comunica poi di aver condotto nel fine settimana raid contro radar e siti di comando degli iraniani. Colpi incrociati, ma i colloqui proseguono, come ha confermato il ministro degli esteri iraniani. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
0: Israele avanza in Libano. Netanyahu ha ordinato all'esercito di attaccare i quartieri a sud di Beirut. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Netanyahu ha detto questa mattina anche se gli attacchi per adesso non sono ancora avvenuti, forse anche per il no della Casa Bianca, che teme che questa pesante offensiva di terra israeliana in Libano faccia saltare anche il tavolo con l'Iran. Il ministro della difesa israeliano Katz ha avvertito che la DF non si fermerà fino a quando Hezbollah continuerà a lanciare razzi e droni contro il territorio israeliano. Dopo un weekend di continue allarmi in Galilea e la morte di un altro soldato israeliano ieri, l'esercito ha preso il castello di Bitfor, roccaforte crociata strategica per il controllo di un'ampia area a sud del Libano nel tentativo di tagliare i movimenti di Hezbollah per i rifornimenti, operazioni che sappiamo hanno un altissimo prezzo per la popolazione civile libanese dopo giorni di pesanti bombardamenti nelle principali città del sud del Libano, da Tiro a Natabie, e ci sono altre vittime tra cui anche i bambini, oltre a altre migliaia di sfollati. Secondo indiscrezioni di stampa, il segretario di Stato americano Rubio avrebbe telefonato nelle scorse 24 ore sia a Netanyahu che al presidente libanese in vista dei negoziati che comunque vanno avanti sotto l'ombrello della Casa Bianca. Domani c'è un altro giro di tavolo. Intanto la Francia ha chiesto una riunione urgente oggi del Consiglio di Sicurezza per quella che è un'escalation che si fatica davvero a capire come fermare, appunto, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU che si riunirà oggi da Gerusalemme. Linea a voi.
0: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Passiamo al conflitto in Ucraina. Accuse reciproche di attacchi su obiettivi civili fra Mosca e Kiev. La prospettiva di negoziati sembra allontanarsi. Petroliera russa bloccata in Atlantico dalla marina francese. Sentiamo Andrea Domaschio.
3: La notte scorsa una massiccia offensiva di droni russi su varie zone dell'Ucraina avrebbe provocato almeno un morto e 26 feriti, bombardata pesantemente anche l'area intorno alla centrale atomica di Zaporizhzhia. Mosca a sua volta denuncia l'attacco ucraino con droni che nella città di Jenichesk avrebbe ucciso un bambino di 6 anni ferendo altri 11 civili. Intanto il Ministero della Difesa russo ha annunciato la conquista di un altro insediamento nel Donetsk, a Tikhonova, mentre il quartier generale ucraino parla invece di truppe russe in difficoltà quasi ovunque, spesso in ritirata. Intanto la marina francese, coadiuvata da alleati come unità navali britanniche, ha bloccato in Atlantico la petroliera russa Tagore, che trasportava greggio contro le sanzioni internazionali che gravano su Mosca. Un fermo illegale che rasenta la pirateria, ha commentato Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: È risultato negativo al test di Ebola. Il paziente ricoverato a Cagliari è rientrato sabato dal Congo. Sentiamo Lucia Scione.
4: Negativi. Campioni del cittadino congolese rientrato in Sardegna dopo un soggiorno nel suo paese di origine, analizzati allo Spallanzani. Il malessere che è accusato è estraneo al virus Bundibugyo, il famigerato ceppo della 17ª epidemia di febbre emorragica. L'uomo aveva fatto scalo in Egitto per tale ragione, non erano stati effettuati controlli sanitari all'imbarco disposti dagli accordi internazionali di sorveglianza sanitaria. Procedure in vigore, ricordiamo, anche per tutti i passeggeri provenienti dalle regioni africane contagiate dalle Ebola e in transito o in arrivo in Italia. Restano comunque in quarantena sia l'uomo in buone condizioni che la moglie. Si fa sempre più critica invece la situazione in Congo e progressivamente in Uganda. Nonostante la chiusura delle frontiere tra le due aree, dai laboratori di Kampala arriva la conferma di almeno una decina di casi di Ebola. In Congo sono 1100 circa quelli attenzionati, ma i test procedono a rilento. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio Ules Demir, il manager turco della società americana, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul caporalato per la ristrutturazione del nuovo consolato americano di Milano. Dalle indagini emerge che gli operai reclutati in India venivano pagati 2 euro l'ora e obbligati a vivere in una condizione di semischiavitù con turni massacranti e sotto la costante minaccia di licenziamento. È stato portato in salvo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. Sentiamo Beatrice Bossi.
5: Hanno lavorato tutta la notte per 12 ore consecutive. Sono scesi a 120 metri di profondità e hanno estratto vivo il giovane speleologo rimasto intrappolato nelle viscere della terra. È stata un'operazione di soccorso complessa, raccontano ora gli oltre 50 soccorritori arrivati da tutta Italia, cominciata ieri pomeriggio alle 17 e finita solo questa mattina all'alba. È successo nella grotta dei cinghiali volanti a Garessio, in provincia di Cuneo. Si tratta di una delle cavità dell'area carsica Rocca d'Orse in Val d'Inferno, scoperta nel 2007, è da allora meta di ricerca per molti escursionisti. Durante un'esplorazione ieri un masso si è staccato da una roccia finendo addosso ad un 20enne ligure. Con la gamba bloccata il ragazzo ha chiesto aiuto ai compagni che hanno subito allertato i soccorsi. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: L'indice PMI manifatturiero in Italia è salito a maggio a 52,9 punti.

0: la dittatura fascista, la seconda guerra mondiale, la lotta di liberazione, il voto mise le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione, sottolinea il capo dello Stato, un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace, un voto che per la prima volta, ricordiamo, vide la partecipazione delle donne, una festa della Repubblica diversa dalle altre, così vuole il capo dello Stato, presente una serie di eventi tra oggi e soprattutto domani con la tradizionale parata ai Fori Imperiali e poi la grande festa della Repubblica voluta fortemente da Mattarella in piazza al Quirinale, aperta al vero protagonista delle celebrazioni, ossia il popolo italiano. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. In questa fase storica così complessa apprezzo la vostra scelta di coltivare come associazione la dimensione dell'europeismo, non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari, unita dai più alti valori dell'umanesimo cristiano. Così Papa Leone, ricevendo questa mattina l'Associazione Italiana Guide e Scout d'Europa Cattolici. Ponte del 2 giugno all'insegna dell'instabilità, previsti rovesci temporali, le temperature estreme di questi ultimi giorni, fino a 10 gradi sopra la media, potrebbero lasciare il posto a un repentino cambio. L'ultima domenica del mese di maggio, ieri, è trascorsa all'insegna del caldo intenso. In città come Milano, Bologna, Firenze, Bari, Palermo e Cagliari, i valori massimi sono saliti oltre i 30 gradi, ma già da oggi è previsto un brusco cambio di scenario meteo. E con questo è tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, regia ad Antonella Mitolo. Una buona giornata.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Oasi, è tornata la primavera delle oasi, il grande appuntamento del WWF che ogni anno coinvolge migliaia di persone da nord a sud dell'Italia. Un lungo calendario di eventi fino al 2 giugno anima le oltre 100 aree protette dell'associazione, una rete che tutela più di 24.000 ettari di natura preziosa, habitat unici e specie simbolo della biodiversità del bel paese. La primavera delle oasi è un invito aperto a tutti, famiglie, studenti, appassionati di natura, turisti, curiosi. L'edizione 2026 è speciale perché si inserisce nell'anno che celebra i 60 anni del WWF Italia. Un anniversario che rende ancora più significativo il messaggio scelto come filo conduttore dell'iniziativa. Liberati in natura. L'invito è quello di conoscere le 100 aree chiave per la biodiversità salvate in 60 anni di attività, spesso condotte gettando il cuore oltre l'ostacolo. Una di esse, l'Oasi del Bassone, Torbiere

0: di Albate a Como, proprio in questo periodo ha festeggiato i 50 anni di attività. Un palinsesto ricco e adatto a tutti, con visite guidate, laboratori per famiglie, iniziative dedicate al benessere, attività outdoor e incontri con biologi e volontari del WWF per conoscere il calidoscopio di habitat e specie protette e scoprire luoghi straordinari, spesso poco noti. Dalla passeggiata botanica nell'oasi affiliata a riserva di Martignanello a pochi passi da Roma, per saperne di più sulle erbe spontanee, oppure per conoscere il lavoro prezioso delle api, alle serate speciali alla scoperta delle lucciole nell'oasi di Vanzago, vicino Milano. Dall'apertura straordinaria della storica torre di Buranaccio tra Martirreno e Lago di Burano nell'omonima oasi WWF nella Maremma Toscana, ad un vero e proprio festival sulla biodiversità in Romagna, nelle oasi e parchi in provincia di Forlì Cesena, e tra le novità le escursioni a cavallo nell'oasi Macchia Grande vicino Roma. Da nord a sud si può scegliere un'oasi per passeggiare nella frescura di un bosco appenninico, immergersi nel forest bathing, godere del vento tiepido delle scogliere, confondersi nei suoni delle lagune costiere popolate di uccelli, sdraiarsi tra i fiori di campo e lasciarsi avvolgere dal profumo dei prati selvatici, ancora scoprire gli animali insieme agli esperti, partecipare a visite guidate, workshop e spettacoli. Il WWF accompagnerà il lungo palinsesto con il racconto dell'impatto concreto dei progetti per la difesa della biodiversità. Le oasi WWF sono infatti laboratori a cielo aperto per la conservazione e il ripristino degli habitat, la ricerca scientifica, l'educazione ambientale.
1: Le parole della sostenibilità.

lingra nel centro di un deserto. Per me l'amore è l'incoscienza di un bambino a fare tutto. Io lo so cosa sei per me. Io lo so cosa sei per me.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Lo so bene che succede quando non mi lascio andare e mi arrendo come sempre al brutto vizio di pensare. Misuro tutte le parole

I te vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. I te vega così, sembra che il paradiso

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. L'amministratore statunitense ha dato il via libera a un'operazione israeliana più incisiva a Beirut dopo che Israele ha chiarito agli Stati Uniti che non tollererà più gli attacchi di Hezbollah. Lo riferiscono i media israeliani. L'Iran intanto chiede invece il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti. In mattinata un portavoce della Commissione Europea ha chiesto a Israele di porre fine all'escalation militare nel paese e di rispettare la sovranità del Libano, l'integrità territoriale del paese. Domani gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana. La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, lo scrive il presidente Mattarella nel messaggio ai prefetti in occasione della festa del 2 giugno, in cui sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. Risulta negativo il test per il virus Ebola fatto ieri sul paziente rientrato sabato a Cagliari dal Congo, lo ha reso noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani a Roma. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, l'uomo aveva chiamato il 118 ed era stato portato all'ospedale di Cagliari in biocontenimento per gli accertamenti, come previsto peraltro dai protocolli. In questa fase storica così complessa, apprezzo anche la vostra scelta di coltivare come associazione la dimensione dell'europeismo, non a livello politico ma culturale. Così stamane Papa Leone, ricevendo l'Associazione Italiana Guide Scout d'Europa Cattolici. Il pontefice ha poi ricordato l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari, unita dai più alti valori dell'umanesimo cristiano. È stato portato in salvo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. L'intervento di soccorso ha visto impiegati 42 tecnici e operatori del soccorso alpino della Lombardia, del Piemonte e della Liguria, che hanno lavorato dalle 17 di ieri fino all'alba di stamane. Il Grand Tour La vita è adesso di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare il prossimo 29 giugno a Venezia, è stato posticipato il prossimo anno a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista e la cui prognosi di 90 giorni di riposo e cure ha determinato questa novità. Intanto il chitarrista dei Pudo di Battaglia, che compie 75 anni, fa sapere: ho avuto un piccolo problema di salute che sto risolvendo, ora sto molto meglio. È tutto, il prossimo appuntamento con l'informazione è alle 15.

0: classifiche. Libri, musica, cinema, le classifiche. Con Max Occhiato.
1: È il momento di voltare pagina, una nuova ora insieme dalle 14 alle 15, abbandonato Replay per il momento, ma poi ritornerà ovviamente per tutto l'arco di questa settimana su Mulo 2000. Siamo pronti anche per le classifiche, oggi uno specialone in questo primo giorno del mese di giugno, dedicato interamente ai libri, anche perché avremo il ritorno della nostra amica Maria José Castelli che ci porterà un libro fresco fresco, e anzi un libro molto profumato, devo dire, quindi non vi spoilero eccessivamente. Intanto avremo e vivremo come al solito la classifica per quanto riguarda la scalata alle 10 posizioni, tutta nuova, tra l'altro una chart che insomma in continuo movimento anche per quanto riguarda le letture preferite dagli italiani, quindi anche le vostre. Diteci la vostra, qual è il vostro libro di questo periodo che state leggendo, non necessariamente nuovo, in libreria, ma anche uno dei classici, perché no, mi viene in mente Guerra e Pace, ma è giusto per citarne uno, diciamo leggero leggero. Diretta è radioinblu.it, quindi scrivetemi anche in questo istante. Iniziamo con la musica, c'è Prince, questa è Sign of the Times.

0: libri.
1: Amici di Blue 2000, inauguriamo ufficialmente la classifica anche per questo lunedì, una classifica speciale con le 10 letture degli italiani in questo periodo, quindi i 10 libri più venduti. Abbiamo incrociato, come facciamo solitamente, i dati che troviamo online insieme alle librerie fisiche e ci portano a una new entry al numero 10 con L'Orto Semplice di Mondadori Electa, scritto da Benedetta Rossi, che è la food blogger più famosa che abbiamo in Italia, che ha conquistato ovviamente milioni di persone con il suo stile diretto e concreto, e porta lo stesso approccio anche nella cura dell'orto, perché appunto si chiama L'Orto Semplice, anche a chi desidera fare meglio del proprio orto oppure vuole iniziare a coltivare qualcosa. Quindi la domanda iniziale è giusta, perché dedicarsi a un orto e soprattutto non è complicato come sembra, ci racconta Benedetta Rossi in questa sorta di manuale, ma basta partire nel modo giusto, quindi dalle basi, perché crearlo, quanto tempo richiede e soprattutto quali sono le diverse tipologie, dal giardino al balcone fino alla progettazione per imparare a valutare gli spazi e organizzare le colture. Davvero molto interessante, se amate l'orto, L'Orto Semplice di Benedetta Rossi al numero 10 in nuova entrata. La numero 9 la conosciamo anche perché ne abbiamo parlato precedentemente nelle scorse settimane, ovvero il bar di Cinecittà, sempre colmo, pieno di attori e registi che vogliono insomma svoltare la propria vita facendo cinema. Ce lo racconta in questa suggestiva ambientazione romana di Cinecittà, il bar di Cinecittà per l'appunto, il giornalista Walter Veltroni, edito da HarperCollins, al numero 9 stabile. Numero 8, Paura non abbiamo, e abbiamo una new entry in questo caso di Serena Dandini, che racconta le donne della Repubblica, perché il 2 giugno del 1946 l'Italia diventa ufficialmente una Repubblica e per le donne comincia questo nuovo tempo, raccontato appunto da Serena Dandini con il suo stile inconfondibile, a volte anche impertinente ma molto rigoroso. Serena Dandini ha scritto l'avventura delle madri costituenti, che sono state protagoniste di quel momento molto importante per il nostro paese. Il libro è Paura non abbiamo di Serena Dandini, nuova entrata alla numero 8. Continuiamo con la musica, c'è Streets of Minneapolis, lui è il boss, Bruce Springsteen.

0: La musica di DJ Jazzy qui all'interno dell'appuntamento con le classifiche, in cui stiamo parlando di libri. Siamo arrivati alla posizione numero 7 questa settimana, dove troviamo anche in questo caso una nuova entrata. Devo dire, rispetto a 7 giorni fa, sono tanti libri che entrano in classifica. La storia di questa 19enne invece, con le cuffie sempre sulle orecchie, nessuna voglia di proseguire gli studi al college, anche un kit di sopravvivenza per ogni catastrofe e circostanza, diciamo così. Lei si prepara addirittura a un apocalisse zombie. Quello che non era previsto è la compagnia, perché insomma può capitare anche di incontrare sul proprio percorso persone che insomma condivideranno poi le nostre vite inevitabilmente. Il libro si intitola Tears on My Pen Drive di Karim B, specializzata in questi racconti sentimentali, ma anche, devo dire, con un briciolo di action in queste pagine da sfogliare, di Sperling e Kupfer. È il libro che troviamo in New Entry al numero 7. Numero 6 in discesa, ma lo conosciamo benissimo, questo gioco delle risate, dove all'interno c'è anche un coloratissimo gioco dell'oca per tutta la famiglia, ed è di Peratoons, edito da Tunue. Numero 6 questa settimana in discesa. La numero 5, e in questo caso è un ritorno in salita per Xava della Zorza, edito da Marsilio, Io sono Adele. La numero 4 invece è La cura di De Gregorio, edito da Einaudi. Si tratta di questo racconto toccante, intimo, pieno di umanità. È un libro che racconta come prendersi praticamente cura degli altri e sia l'unico modo effettivamente per prendersi cura di sé, perché anche nella fragilità e nei guasti la vita non smette di incantarci, anche di rivelarci nuovi mondi. Nuovi mondi raccontati benissimo da Concita De Gregorio con La cura, libro che è in salita questa settimana alla numero 4. Cerchiamo di capire, anzi di fare un po' di previsioni sulla top 3 che tra poco vi racconterò. Intanto il nuovo singolo di Ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E dopo Ultimo siamo pronti anche a rivelarvi cosa accade nelle prime tre posizioni di classifica per quanto riguarda i libri più venduti negli ultimi 7 giorni. Al numero 3 abbiamo Stabile, Luciana Littizzetto con Il tempo del La La La, edito da Mondadori. La numero 2 di Cosciò, questo racconto molto intenso di Carrer, con vari strati, stratificato possiamo definirlo questo romanzo, al numero 2 in posizione stabile rispetto a settimana scorsa. L'infanzia praticamente dell'autore Emmanuel Carrer, con questi racconti di momenti di memorabile beatitudine, quelli in cui in occasione anche dei viaggi del padre a lui e alle due sorelle minori era concesso di trasferirsi nella camera dei genitori. Da qui si dipana una storia che è anche piena di riflessioni sulla propria personalità. Col Show di Carrer, edito da Adelphi, al numero 2 stabile. La numero 1 della settimana rientra praticamente tra i preferiti, soprattutto in vetta, Il tempo dell'orologiaio di De Giovanni, che rimane un classico di questo periodo. Ricordiamo che Maurizio De Giovanni è scrittore, sceneggiatore, drammaturgo e autore di serie popolari poliziesche come quella del commissario Ricciardi, anche qui protagonista, che è quello dei Bastardi di Pizzo Falcone, ma anche protagonisti come Mina Settembre, Sara Morozzi, dei suoi romanzi che sono stati sempre in vetta alle classifiche, tradotti in tutto il mondo, sono state anche diciamo create, come ho detto prima, queste fortunate serie televisive. Il tempo dell'orologiaio è il libro più venduto e letto della settimana di De Giovanni, edito da Feltrinelli. Restate con noi, ancora tante novità e sorprese, poi l'arrivo anche di Maria José Castelli.

0: Un altro giro di letture interessanti, e quando parliamo di letture interessanti, di svago, di impegno, noi non possiamo che riferirci a te, naturalmente come punto di riferimento proprio, Maria José Castelli, ben ritrovata.
1: Ben ritrovato, caro Max, cari amici ascoltatori.
0: Oh, non vi dico neanche la mise che ha oggi Maria José, verde come un orto.
1: Eccoci.
0: Eccola.
1: Quindi, no, dai, poi fai tutte queste anticipazioni, così questi messaggi criptati.
0: Subliminali quasi.
1: Esatto, anticipi gli argomenti. Insomma,
0: Dovresti fare tu. Vabbè, lascio a te, dai, come vorresti presentare il libro di oggi? Sentiamo.
1: Il libro di oggi è, diciamo, in tono con la stagione, anche se oramai inoltrata, però ci siamo detti la scorsa volta che ci siamo rivisti, insomma, dopo un periodo di tempo. Quel periodo di tempo è stato anche utilizzato nel fine settimana per coltivare in senso proprio
0: specifico
1: esattamente la mia passione con questa mia carissima amica che saluto, si chiama Federica. Noi abbiamo l'orto e grazie a questa passione che abbiamo, io sono andata a cercarmi ovviamente l'autore del cuore, e quindi adesso top Matteo Cereda.
0: Sì.
1: Segnatevi questo nome,
0: Matteo,
1: cari
0: Cereda,
1: amici ascoltatori, perché lui è l'autore di un libro interessantissimo che si intitola Un anno nell'orto, che è tuttora la mia guida, una specie di agenda dove tu segni tutte le cose che fai, eccetera,
0: giorno per giorno, no?
1: mese per mese. Dopodiché ci sono tutta una serie di consigli eccetera, e anche l'elenco dei lavori che devi fare in quei determinati periodi,
0: perché sembra facile mantenere un orto. Non è facile.
1: No, assolutamente. Poi piano piano si impara, insomma, poi l'unione farà forza. Io ascolto delle cose, Federica ne sa delle altre. Insomma, mettiamo insieme e
0: le
1: ci mettiamo
0: competenze.
1: Esattamente.
0: Certo.
1: E proviamo soprattutto.
0: Bello.
1: Però devo dire che. Allora, quest'anno Matteo Cereda, insieme a un suo amico, collega che si chiama Pietro Isolan, ha pubblicato per Gribaudo. La mitica casa editrice Gribaudo,
0: che si occupa sempre di odierbe, di cucina, no?
1: Esatto, che tu sai perfettamente che io adoro, perché i manuali di Gribaudo sono veramente la mia passione. Ha scritto questo libro dedicato alle erbe aromatiche, perché
0: favoloso.
1: Va bene l'orto, insomma, ci vuole appunto un po' di competenza, ci vuole la pazienza, eccetera,
0: ci vuole
1: eccetera.
0: il terreno.
1: Però insomma le erbe aromatiche invece possiamo coltivarle se abbiamo il giardino grande, esatto, se abbiamo il giardino grande in terrate, se invece abbiamo anche solo un balconcino eccetera,
0: possiamo farlo ugualmente,
1: esatto, quindi anche in vaso. Quindi un bellissimo manuale, è una guida completa, molto chiara, scritta molto bene, con tutta una serie di passaggi, con tutto come salvare i semi, come fare la semina, che tipo di cura dare alle singole piante, come potarle,
0: credo, no?
1: Assolutamente illustrato. Anche una cosa molto carina, come conservarle, perché noi possiamo avere le nostre erbette aromatiche, decidere che le vogliamo fare essiccare, e quindi ci sono
0: anche dei vasi apposta, ovviamente.
1: Esattamente, ci sono tutta una serie di suggerimenti e di consigli, e ovviamente c'è anche un piccolo dizionario per conoscere nello specifico la pianta, capire quale parte della pianta, magari ci sono delle piante per cui si usano i fiori, altre piante su cui si usano le foglie, insomma ci sono diverse possibilità, c'è di tutto.
0: La tua erba aromatica preferita, ad esempio?
1: No, io veramente,
0: se ce n'è una,
1: cioè io qua mi sono scritta nelle mie cose, e tu Max, quali sono le tue erbe aromatiche del cuore? E tu mi chiedi la stessa cosa.
0: Abbiamo la telepatia a distanza, diciamo, te lo volevo già chiedere io. Allora, a me piace molto il rosmarino, ad esempio.
1: A te piace il rosmarino?
0: Sì, il profumo del rosmarino, soprattutto quando lo metti sulla carne, secondo me è la morte sua, no?
1: Ok, in invece io ho la passione del timo, e devo dire che lo uso parecchio. Mi piace molto anche l'alloro, soprattutto in certe preparazioni. E invece ho la mia amica Federica, che invece va matta per il basilico.
0: Ha un profumo top, dai.
1: Esatto. Allora, tu devi sapere che c'è una porzione del nostro orto che è interamente dedicata al basilico della Federica.
0: Di basilico.
1: Assolutamente sì. E lei va matta per il basilico. Poi ad un certo punto, quando c'è tutto pronto, tutto a posto, eccetera, eccetera, io quasi quasi compro un po' di basilico e io la guardo
0: ancora. Facciamo la giungla e via. È vero, anche il basilico nella mia, diciamo, scala delle erbe aromatiche preferite, lo inserirei volentieri.
1: E tenete presente che appunto le erbe aromatiche, è vero, servono per la cucina, è un piacere per il palato e tutto quanto, ma non dimentichiamoci che sono anche fonte di benessere. Mm-hmm. Quindi spesso e volentieri ci sono erbe che vengono utilizzate per infusi, eccetera, che ovviamente ci fanno anche del bene. Pensa alla malva, per esempio, che ha questi poteri rilassanti, decongestionanti, eccetera.
0: Anche
1: la camomilla,
0: digestivi,
1: no? Certamente. Quindi, cioè, ci sono sia diciamo gli aspetti più culinari, c'è l'aspetto decorativo della pianta, perché alcune piante sono proprio belle, e poi c'è anche l'aspetto del benessere, perché non dobbiamo mai dimenticarci di noi stessi.
0: Esatto, di curarci, di coccolarci,
1: di volerci bene, esatto.
0: Anche con le erbe aromatiche. Allora, Maria José ci ricorda l'autore e il titolo di questo libro.
1: Allora, gli autori sono Matteo Cereda, del mio cuore, Pietro Isolan, e il titolo del libro è Erbe aromatiche, l'editore Gribaudo.
0: Grazie Maria José Castelli, alla prossima, un abbraccio.
1: A te Max, arrivederci cari amici.

Una puntata davvero speciale, ricca anche dei consigli di lettura, oggi più profumati che mai, grazie alle sue erbe aromatiche, grazie a Maria José Castelli. E noi continuiamo a parlare di libri, ovviamente, perché si chiama Onde di Cultura, estate culturale neretina, la rassegna di eventi e iniziative culturali che abbraccerà letteralmente la città. E parliamo di Onde di Cultura direttamente nel comune di Nardò. Lo abbraccia questo luogo con un calendario molto ricco e prestigioso di appuntamenti che spaziano dall'arte alla musica, dai libri al teatro e tanto altro. Un calendario molto importante, come ha spiegato il consigliere delegato alla cultura, c'è un grande lavoro prima di ascolto e confronto e anche poi di programmazione con tanti operatori culturali, con i componenti della Consulta della Cultura. La rassegna è già partita in qualche modo nella giornata di ieri con uno degli appuntamenti più importanti, cioè Corti Aperte, la quinta edizione di questo evento organizzato da Dimore Storiche Neretine, che torna dopo un anno di pausa e che ha aperto al pubblico una quarantina di luoghi tra palazzi, residenze importanti di pregio e chiese del centro storico. Quindi la maggior parte di questi luoghi sono normalmente chiusi e sconosciuti ai più, e da oggi effettivamente non lo saranno più.

Salutiamo il nostro amico Oscar, appassionato di libri, all'interno delle classifiche di Blu 2000, dove vi abbiamo raccontato oggi anche la top 5, quella giornata per quanto riguarda i libri più venduti. Lui ha acquistato recentemente anche gli ultimi romanzi di Xaba della Zorza, che insomma piace molto in questo periodo. Io sono Adele, l'ha praticamente divorato, mi ha raccontato e lo ha scritto attraverso la mail diretta a radioblu.it. Ricordiamo il libro di Xaba della Zorza, che si trova al numero 5 in netta risalita questa settimana, edito da Marsilio. Quindi grazie davvero, continuate a scriverci attraverso la nostra mail per tutti i vostri messaggi, per tutti gli appassionati di libri.

proposito di libri, visto che le classifiche di oggi sono a tema centrale in quest'ora insieme nella giornata del primo giugno, parliamo anche di bonus scuola per libri scolastici fino a 2150 euro, l'aiuto per i libri anche PC che si allarga a migliaia di famiglie proprio in questo periodo, e c'è il procedimento classico per richiedere questo voucher che è un buono in denaro sostanzialmente destinato agli studenti residenti in questo caso in Piemonte iscritti per l'anno scolastico prossimo, quello che inizierà proprio a settembre 2026-2027, quindi scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, statali o paritarie e corsi di formazione professionale presso agenzie formative riconosciute. Quindi diciamo che non è un rimborso dopo mesi di attesa, è un credito digitale che si usa tramite smartphone e app dedicata, quindi dopo l'approvazione della domanda il gestore del servizio invia una mail con le credenziali, prendete nota, e tutte le istruzioni per spendere il voucher. Questo contributo non è rivolto a chi ha già un diploma di scuola secondaria, per chi frequenta l'università infatti esistono altri aiuti particolari gestiti da Edisu Piemonte. Basta iscriversi anche al canale WhatsApp di studenti.it per ricevere gli aggiornamenti in tempo reale, quindi sulle news che riguardano la scuola, i giovani e tutte le opportunità come le borse di studio e i bonus, e quindi poi fatemi sapere come è andata anche per la richiesta di questo incentivo molto importante.

Grazie a chi ci ha seguito oggi nell'appuntamento con le classifiche, grazie anche alla nostra Maria José Castelli che è venuta a trovarci per portarci tanti libri e tanta cultura, e naturalmente nella prossima ora restate con noi per tutti gli appuntamenti del pomeriggio di In Blu 2000. Noi ci risentiamo domani con le classifiche a partire dalle 14. Ciao a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Via libera dell'amministrazione statunitense a un'operazione israeliana più incisiva a Beirut. Tel Aviv ha chiarito agli Stati Uniti che non tollererà più gli attacchi di Hezbollah. L'Iran, da parte sua, chiede invece il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti. Attacchi incrociati nel Golfo intanto proseguono tra Iran e Stati Uniti e da Teheran fanno sapere il nucleare non è parte del negoziato.
2: Casa Bianca si attende una risposta da parte di Teheran nell'arco di 3 giorni. Trump ha inviato una nuova bozza con l'inasprimento di alcune condizioni di quel testo che 9 giorni fa aveva ritenuto in larga parte finalizzato e che dovrebbe allungare il cessate il fuoco per consentire negoziati più approfonditi. L'inquilino della Casa Bianca, secondo i media, esigerebbe qualche ritocco nel linguaggio utilizzato sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Quanto al nodo del nucleare iraniano, Washington intende chiarire cosa succederà in futuro nel processo di arricchimento dell'uranio. Si torna a infiammare il Golfo Persico, le sirene di allarme hanno risuonato in Kuwait, i Pasdaran rivendicano di aver distrutto una base aerea americana. Il comando centrale degli Stati Uniti comunica poi di aver condotto nel fine settimana raid contro radar e siti di comando degli iraniani. Colpi incrociati, ma i colloqui proseguono, come ha confermato il ministro degli esteri iraniani. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Domani gli 80 anni dalla nascita della Repubblica. La Repubblica nacque da un corale sincero esercizio di democrazia, lo scrive il presidente Mattarella nel messaggio ai prefetti, in cui sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. L'ottantesimo anniversario non può essere solo memoria, deve diventare promessa. Non basta celebrare ciò che abbiamo ricevuto, occorre rinvigorirlo, preservarlo, mantenerlo vivo con lo stesso spirito che apre al futuro. E quanto scrive invece il cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della CEI, nel messaggio inviato al presidente Mattarella. Le parole di Papa Leone, che ha incontrato questa mattina l'Associazione Italiana Guide Scout d'Europa Cattolici. In questa fase storica così complessa, dice il pontefice, apprezzo la vostra scelta di coltivare come associazione la dimensione dell'europeismo non solo a livello politico ma culturale. Il pontefice ha ricordato l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo quella degli affari, unita dai più alti valori dell'umanesimo cristiano. Il tennis, Cobolli batte Svaida e va ai quarti del Roland Garros. Nel pomeriggio scendono in campo Berrettini e Arnaldi. Torniamo alle 16:00.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati. Iniziamo anche questa settimana guardando indietro, non tanto al weekend di sport, anche perché a quest'ora diciamo pure che quello che si doveva dire lo abbiamo già detto. Io dico proprio guardare indietro lungo la linea del tempo. Primo giugno del 1999, per esempio. Nelle camerette di tutto il mondo i computer sono ormai, diciamo, molto diffusi all'epoca, no? E internet c'ha quel suono preciso del modem che si collega. Però oggi, 27 anni fa, un ragazzo del Massachusetts, 19 anni, insomma, si chiamava Sean Fanning, sarebbe diventato anche uno dei primissimi finanziatori di Facebook qualche anno dopo, aperta e chiusa parentesi, insomma, sto Sean Fanning pubblica un software che sta per far esplodere tutto e lo chiama come chiamavano lui al liceo, Napster, lo chiamavano così per via dei capelli crespi. L'idea è di quelle al limite dell'ingenuità, se la guardiamo con gli occhi di oggi, no? Una cosa del tipo: perché non inventiamo un modo che io possa prendere un file MP3 direttamente dal tuo computer e tu dal mio, anche se siamo lontani migliaia di chilometri? È la nascita del concetto di peer-to-peer, un collegamento tra pari grado, detta proprio in due parole, no? Senza bisogno di un server centrale a ospitare i file, soltanto una gigantesca ragnatela, una catena umana digitale. Per ogni appassionato di musica era l'albero della cuccagna, cioè improvvisamente non dovevi più spendere la tua paghetta per comprare un CD che magari già sapevi ti sarebbe piaciuta una canzone soltanto, no? E non devi aspettare la radio per registrarla quella canzone su una cassetta, magari sperando che nessuno parlasse sulla coda. Da quel primo giugno in avanti praticamente la musica ha smesso di essere un oggetto fisico da possedere, da una collezione da spolverare sullo scaffale, e è diventata liquida, questa è la parola scelta, no? Materiale, accessibile, infinita. Poi certo, per scaricare Californication del Red Hot Chili Peppers ci mettevi mezz'ora se andava bene, no? Sperando sempre che nessuno in casa alzasse il telefono, che si interrompeva la connessione, però la sensazione era quella di avere le chiavi del più grande negozio di dischi della terra e di poter prendere tutto senza pagare niente. Praticamente un'intera generazione che impara a cercare, scaricare, condividere tramite internet e anche a fregarsene un po' delle leggi sul copyright, eh? Questo è un retaggio che arriva da quel periodo, l'idea che se una cosa sta online, sta su internet, allora al gratis. Spoiler, non è così. Comunque, dal punto di vista delle etichette discografiche, all'opposto, non c'era nessun motivo per essere contenti, anzi, forse panico è il tipo di parola che rende l'idea di quella situazione, cioè i signori della musica, abituati a margini di profitto stellari vendendo quei CD, avevano scoperto tutto insieme che il loro intero impero era stato scassinato da un ragazzino con la felpa col cappuccio, capito? E sempre col senno del poi, la reazione delle major è stata un capolavoro di miopia strategica, cioè invece di capire che il pubblico stava chiedendo un modo nuovo di consumare musica, hanno scelto la linea dura, hanno fatto causa a Napster, trascinano in tribunale gli studenti universitari, praticamente si sono messi contro la loro stessa fetta di mercato. Rimasto storico il batterista dei Metallica che si è presentato in tribunale con un faldone di migliaia di pagine con i nomi dei fan che avevano scaricato le loro canzoni. Risultato che Napster viene legalmente spento nel giro di 2 anni, ma il genio, come si dice, no? È uscito dalla bottiglia. Chiudere Napster è stato come svuotare l'oceano con un cucchiaino, perché il giorno dopo sono nati Kazaa, i Mule, il concetto di torrent. Proprio Napster ha perso sì la battaglia legale, però ha stravinto sul piano culturale, ha costretto l'industria a fare i conti con la realtà, ha preparato il terreno per iTunes prima, per Spotify dopo, ha trasformato noi ascoltatori da collezionisti a utenti. È stato il Big Bang proprio della musica digitale, rumoroso, sicuramente caotico, ma inevitabile. Napster ha cambiato le abitudini di ascolto, ha riscritto i modelli di business, ha trasformato proprio il rapporto tra artisti, pubblico e tecnologia. E tutto cominciava appunto il primo giugno, oggi, di 27 anni fa. Sembra ieri, eh? Lo so che Francesco Filippi regia c'ha sempre la malinconia pronta. Comunque, le parole di In Blu 2000, partiamo.

0: Le parole di Inblu 2000 è il titolo di questo programma. Tecnologia e dintorni sono le storie che ci piace raccontare da appassionati prima di tutto, ma soprattutto da persone che provano a raccontare anche quello che c'è dietro. Tutte quelle famose magagne, al punto che addirittura il Papa si è scomodato per parlare di intelligenza artificiale. La cosa da cogliere è che dobbiamo considerarlo come uno strumento, insomma una cosa che aiuti e non soltanto che faccia il lavoro al posto nostro. Uno che ha fatto tesoro di questa visione, no? Anche se io così a senso ho l'impressione che lui sia caduto nella tecnologia da bambino, è il fondatore di Laring Group, che concentra oggi la sua esperienza in una piattaforma che innova il modo di vivere la cultura. Marco Darin, buon pomeriggio, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito.
0: Senti, è vero che sei caduto nella tecnologia da piccolo, no? Cioè, ne hai fatto un lavoro.
1: Mi hai beccato. Beh, insomma, io ho 40 anni e dico sempre di essere nato forse nel momento giusto, nel senso che era il momento in cui la tecnologia arrivava, però era ancora così imperfetta che per usarla dovevi capire come funzionava, no? Perché io sono stato, mi ricordo, il primo del mio paese, abitavo in un piccolo paese sulle Dolomiti, sono stato il primo del mio paese ad avere internet, avevo 10 anni, avevo internet, ma per far funzionare internet, chi ha la mia età se lo ricorda, bisognava saperlo fare, no? Bisognava.
0: C'era proprio il suono,
1: non era un click,
0: aveva un suono preciso, aveva proprio quel suono inconfondibile, sì. Insomma. Ok, forse l'intelligenza artificiale è la più grande rivoluzione dal 1800 ad oggi, insomma, la più grande rivoluzione tecnologica che possiamo vivere. Il mondo si è diviso in due parti. Chi pensa che ormai i robot e i derivati ci ruberanno il lavoro e quindi saremo destinati a non fare più niente, a rimanere schiavi, o dall'altra parte i possibilisti che pensano che invece le intelligenze artificiali faranno tutto il lavoro al posto nostro e noi potremmo dedicarci a studiare, alla cultura, alla bellezza, insomma tutte quelle cose che oggi non riusciamo a seguire. Tu come la vedi?
1: Io la vedo che possono essere vere entrambe, dipende da come la governiamo.
0: Okay. No,
1: perché è come se fossimo nel 1940 e qualcuno dice: ma con l'energia nucleare avremo un sacco di energia pulita. Qualcun altro dicesse: no, ci faremo le bombe e distruggeremo le città. E sono vere tutte e due, no? Quindi, andando sull'intelligenza artificiale, è sicuramente, come tutte le cose, molto potenti, può avere un enorme potere costruttivo, effettivamente può avere anche un enorme potere distruttivo.
0: Ok, voi l'avete declinata nel senso più bello e più nobile del termine, come aiuto, come sostegno, come modo, penso alle persone magari con una disabilità, per cui anche andare a un museo, no, diventa un po' un'esperienza azzoppata, ecco, che non si può vivere nella sua completezza, o sbaglio?
1: Sì, i musei, devo dire, anche non provenendo di formazione dall'ambiente culturale, sono una realtà che ha, direi, proprio a livello di DNA, un grosso desiderio di accessibilità. Cioè, quando si parla con

0: direttori, curatori, eccetera. È l'ambiente, avendo frequentato molti, diciamo, segmenti a livello di industria, di business, eccetera, devo dire è la realtà che ho conosciuto più attenta ai temi dell'accessibilità. Accessibilità che però spesso si scontra con dei limiti tecnici piuttosto che economici, no? Perché poi ci porta anche verso un nuovo concetto, devo dire, di accessibilità, che è l'accessibilità universale. Quindi è rendersi conto che chiunque, chiaramente ci sono delle persone che hanno delle difficoltà enormi rispetto ad altre, ma in qualche maniera l'accessibilità è qualcosa che riguarda tutti, non riguarda solo le categorie protette, con le dovute distinzioni ovviamente. Certo. Solo che queste sono, fino ad oggi, erano per lo più ipotesi di letteratura, cioè i musei davvero ne sanno, è da più di 100 anni che ci sono letterature che parlano di come costruire accessibilità nei luoghi della cultura, dopodiché farlo ha sempre richiesto un effort enorme. Devo dire che la tecnologia su questo ha aiutato molto e potrà aiutare molto di più in futuro.
1: Qual è il nome preciso? È Amuse App, in modo che si possa leggere sia all'italiana che all'inglese, cioè come funziona?
0: Sì, Amuse App, noi lo pronunciamo così.
1: Ok, Amuse App è un'applicazione già disponibile per tutti i telefoni e gli smartphone che va proprio in questa direzione, l'intelligenza artificiale che ti dà una mano.
0: Corretto, la nostra visione è quella che nel momento in cui una persona entra in un luogo della cultura possa incontrare una ricchezza enorme, però nella misura in cui il luogo della cultura le va incontro, cioè riesce ad adattare gli strumenti, le modalità e i linguaggi con cui comunica a quella persona. Quindi questo intercetta ovviamente il mondo delle disabilità, per cui a una persona non vedente sarà importante fornire delle audiodescrizioni fatte in un determinato modo, a una persona con delle difficoltà cognitive sarà importante fornire dei testi semplificati, ma intercetta molte altre traiettorie, banalmente che un messaggio deve essere spiegato, quindi una storia deve essere raccontata in un modo a un bambino di 5 anni piuttosto che a un docente universitario che ha comunque diritto a portarsi a casa qualche cosa di utile da quel museo. Quindi che in qualche modo quella che una volta era l'audioguida, il nonno di Amuse App potrebbe essere l'audioguida, oggi diventino magari centinaia di storie che poi hanno lo stesso cuore, che è la realtà che quel luogo della cultura vuole trasmettere, ma sanno declinarlo in maniera diversa, proprio come farebbe una brava guida adattandolo a chi ha di fronte.
1: Ok, ma come funziona? Ho visto che l'app, dicevo, è già disponibile negli store e immagino, adesso ancora non ho avuto tempo materiale per scaricarla e per provarla in prima persona. Chi costruisce questi contenuti? Chi li supervisiona, ecco, questi contenuti?
0: Questa è un po' una caratteristica di Amuse App che incrocia anche le riflessioni che facevamo prima sull'intelligenza artificiale, nel senso che ovviamente la tecnologia che rende possibile per un museo di costruire 100 storie diverse è l'intelligenza artificiale. Ora l'intelligenza artificiale può essere subita o può essere governata da un luogo della cultura. Noi ce ne siamo resi conto perché a un certo punto cominciano a uscire delle ricerche che dicono: guardate che mediamente, queste sono ricerche dell'anno scorso, mediamente già il 50% dei turisti mondiali utilizza ChatGPT per avere informazioni durante le visite. Le visite in Italia sono culturali, chiaramente, certo. Ma il turismo nel nostro paese è un turismo culturale, però questo è particolarmente demotivante dal mio punto di vista per chi gestisce un luogo della cultura, perché i nostri luoghi della cultura posseggono tantissime informazioni innanzitutto, ma poi posseggono anche delle professionalità, ci sono persone pagate, brave per fare da curatori, per in qualche maniera estrarre delle verità da documenti storici, dall'arte, eccetera, per dare un'interpretazione. Cioè il museo ha nella sua missione quella di interpretare la realtà, di fornire una chiave di lettura della realtà. Nel momento in cui io entro in un museo e uso ChatGPT, chiaramente
1: sì, una di queste qualunque, non è, certo. Sì,
0: usa una qualunque intelligenza artificiale, per i limiti intrinsechi dell'intelligenza artificiale, se non altro di oggi, la conoscenza che ha di quel luogo della cultura è ovviamente ridotta, banalmente perché non ha accesso a tutti gli archivi, certo, a tutte le informazioni che un luogo della cultura ha, riesce a costruire una narrazione credibile, perché l'intelligenza artificiale è molto brava nel farlo, ma non necessariamente è una narrazione completa, esaustiva, corretta,
1: corretta
0: e coerente con,
1: certo,
0: quella che è la visione che un luogo della cultura desidera. Quindi che cosa facciamo? In realtà facciamo una cosa molto molto semplice, cioè utilizziamo l'intelligenza artificiale, ma mettendo prima e dopo l'intelligenza artificiale i professionisti della cultura. Quindi abbiamo creato un agente di intelligenza artificiale, qui però sono i professionisti della cultura a dare in pasto i loro contenuti, quindi a decidere che cosa tirare fuori dagli archivi, diciamo, per produrre dei contenuti. Dopodiché l'intelligenza artificiale fa questo lavoro del creare l'itinerario per esperti, l'itinerario per bambini, l'itinerario accessibile e quant'altro, e poi a valle l'output sono un itinerario, normalmente sono 2-3 pagine di testo che un professionista della cultura rilegge mettendoci il suo timbro nel momento in cui
1: di approvazione, certo,
0: i contenuti sono corretti, facendo le modifiche che ritiene, e poi ritorna l'intelligenza artificiale per tradurre quel contenuto in tutte le lingue del mondo o in quelle che un luogo desidera, quindi costruendo anche un'accessibilità dal punto di vista delle barriere linguistiche, e per generare tutti quegli asset multimediali che rendono una visita piacevole, quindi per generare audio, immagini, musica, video.
1: Certo, una bella esperienza, non ci resta che provarla allora, a questo punto, perché quando è stata pubblicata l'applicazione?
0: Allora, l'applicazione nasce a maggio 2024, quindi compiamo 2 anni in questo momento. Chiaramente poi da startup digitale è un qualche cosa che vede novità importanti mese dopo mese, insomma. Per esempio la novità un po' di questo mese è stata che abbiamo modificato il sistema con cui raccogliamo dei feedback da parte dei viaggiatori al termine della visita, e devo dire che già oggi anche lì, grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale, questi dati, che prima erano montagne di dati ma tutto sommato non azionabili, stanno diventando direttori curatori che si accorgono che il martedì pomeriggio c'è un afflusso esagerato perché tutte le scolaresche si concentrano lì. Sto pensando a cose che ho letto davvero dalle analisi,
1: okay,
0: piuttosto che il visitatore tedesco non riesce a trovare determinate cose che per lui sono più importanti rispetto a un visitatore italiano, insomma. Quindi interessante, diciamo, un uso dell'intelligenza artificiale davvero che migliora l'esperienza di visita nei nostri luoghi della cultura.
1: Concreto e pratico, Amuse App con 2P da cercare in tutti gli store. Poi, se siete un museo e avete intenzione di entrare in questo circuito, museapp.art, il punto di partenza per entrare in contatto con l'idea di Marco Darin, CEO e fondatore di Amuse App. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie a tutti. Buona

passata in studio, cos'era, un paio di venerdì fa, Valentina Polinori a raccontarci di questa canzone che si intitola Okunide, che me l'ha insegnato lei la pronuncia giusta, e di come è arrivata proprio al francese una cantautrice di Roma, no? Che uno immagina sempre chissà quale scelta di sensibilità, di affinità, però molto più semplicemente lei ha vissuto proprio un tot di anni in Francia ai tempi dell'università, e la familiarità con quella lingua le è rimasta anche adesso che ha a che fare da insegnante con bambini e ragazzi di una scuola proprio in lingua francese. Intervista integrale che vale la pena recuperare su Play 2000, l'app gratuita per riascoltare ospiti, radiogiornali, per sbirciare pure un po' di TV 2000, canale 28 del digitale terrestre, la televisione di famiglia, insomma, no? Basta cercare il nome di questo programma, le parole di In Blu 2000, ma è molto più facile da fare che non da raccontare. Cambiamo musica con Francesco Gabbani.

colonna sonora di un film dei primi anni 90. Dalla fine degli anni 90 invece Eric Clapton organizza questo festival che si chiama Crossroads, prima edizione 1999, cos'è, 27 anni fa, e lui continua a selezionare personalmente gli artisti in cartellone per questi concerti che sostengono il centro di disintossicazione Drug Treatment Center, la definizione ufficiale, fondato proprio da Clapton ad Antigua. Non è un festival che torna ogni anno, ma proprio per questo ogni volta è un piccolo grande evento, no? E quest'anno è l'anno giusto, 26 e 27 settembre ad Austin, in Texas, che magari è poterci essere, visto il cartellone, insomma, comunque, crossroadsguitarfestival.com, se volete dare un'occhiata. Le parole di

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Pazzi Stupidi Ragazzi.

Primo ascolto per noi, settimana nuova significa anche scegliere la novità più interessante tra le ultime nuove uscite, anche se il titolo sembra quel vecchio scioglilingua, no? Ricordate, sopra quel palazzo c'è un povero cane pazzo, date un pezzo di pane a questo povero, eccetera, eccetera. Era Pazzi, stupidi ragazzi di Raff, disco in blu 2000 della settimana. Yo,

L'amore è Elisa. La vedremo protagonista a Campovolo di Reggio Emilia l'11 settembre del 2027, con le prevendite aperte da venerdì scorso per una serata di festa. Insomma, i primi 30 anni di carriera diciamo che non capitano tutti i giorni. Tra l'altro, a proposito di Campovolo, o meglio RCF Arena, che è il nome ufficiale, venerdì sera proprio è arrivata la bomba per cui la prefettura di Reggio Emilia ha fatto sapere di aver annullato i due concerti di Travis Scott e Kanye West, il nome ufficiale, che erano in programma il 17 e il 18 luglio prossimo all'RCF Arena. Per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, tenuto conto della stretta connessione temporale tra le manifestazioni e dell'elevato afflusso di pubblico previsto nell'arco di 24 ore. Sto leggendo testualmente, parliamo di un'arena da 100.000 persone, come dire, nella grande affluenza loro ci speravano, anche perché parliamo di un festival di 2 settimane, nato con l'ambizione di gareggiare con le grandi kermesse europee, e senza i due concerti clou diciamo che quantomeno c'è un danno d'immagine non indifferente, ecco, per una manifestazione che comunque non era proprio partita con il piede giusto. Comunque, le parole di Inblu 2000, tra poco invece gli ultimi aggiornamenti della redazione per Inblu 2000 News. State con noi.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti in studio.
7: È pronto Giacomo?
8: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
9: Un nuovo inizio per tutti noi.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
11: TV 2000, dalla parte giusta.
12: Orizzonti in blu.
13: In blu 2000, news.
14: L'Iran interrompe lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta per l'escalation di Israele in Libano. Si alza dunque in modo forte la tensione in Medio Oriente dopo l'offensiva di Israele in Libano e la minaccia di colpire anche Beirut sembra, con il via libera degli statunitensi. Non esiteremo ad agire in qualsiasi modo per aiutare la resistenza libanese, minaccia ancora Teheran. Nel mese di maggio la Russia ha colpito l'Ucraina con un numero record di droni a lunga gittata pari a 8.150, il 24% in più rispetto al precedente record di aprile, quanto emerge da un'analisi dell'AFP in base ai dati dell'aeronautica ucraina. Un anniversario che non può essere solo memoria, ma deve diventare promessa. Lo scrive il presidente della CEI, Cardinale Zuppi, nel messaggio della Conferenza Episcopale Italiana al capo dello Stato Mattarella in occasione domani degli 80 anni della Repubblica.
15: Ricostruire quando tutto sembra distrutto, cercare ciò che unisce in condizioni di profonda divisione e credere nel futuro nonostante il dolore ha richiesto coraggio e fiducia. Il Cardinale Zuppi esprime al Presidente della Repubblica gratitudine, affetto e responsabilità condivisa. Lo fa ripercorrendo una storia iniziata 80 anni fa dal desiderio di non essere più gli uni contro gli altri ma cittadini insieme. Una storia che getta le basi nella Costituzione, che sottolinea al Presidente della CEI, ci ricorda che nessuno si salva da solo e che nessuno può essere lasciato solo. Poi il monito perché la Repubblica non è solo un ordinamento, è un patto tra generazioni che trova concreta attuazione nel lavoro, nella scuola, nella cura, nella giustizia, nell'accoglienza, nella pace e nella partecipazione. Il Cardinale Zuppi ribadisce il no alla guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti e auspica che questo anniversario possa richiamare tutti a custodire e rinnovare il patto che ci unisce. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
14: Indagini in corso dopo che 4 persone sono state trovate carbonizzate a bordo di un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 cittadini migranti. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente. Voltiamo pagina con Cobolli che supera l'americano Svaida in 4 4 set e accede ai quarti di finale del Roland Garros a Parigi, attesa ora per gli altri due italiani in campo nel pomeriggio, Berrettini e Arnaldi. È tutto, torniamo insieme alle 17.

0: Risky Doll.
1: Il titolo, Bruno Mars, mi viene in mente. Mike, buongiorno. Grande. Il rischia tutto. Era altri tempi. Ma poi noi siamo la radio, insomma, la televisione ce l'abbiamo ben salda nei ricordi. Ben trovati, seconda ora con Francesco Filippi ancora in regia. La verità è che parlando di cose successe per cos'è una ventina d'anni, la nostra risposta a qualunque dubbio, no, esistenziale di qualunque cosa, cioè o chiedevi a un amico, oppure, come riflesso quasi incondizionato, no, cercalo su Google. Questa era la risposta. Beh, provatelo a fare oggi. Vi renderete conto che quel rettangolino bianco che una volta era, no, pulito, democratico, non ha più la stessa funzione rassicurante, no, che in tanti ci ricordavamo. La chiamano svolta agentica. Ne anticipavamo qualcosa anche settimana scorsa. Ma il fatto è che Google ha deciso che non dobbiamo più cercare informazioni. Troppo faticoso, no? Sarà l'intelligenza artificiale Gemini a servirci la pappa pronta. Finestre di dialogo con Gemini o Gemini, insomma. Mini app interattive e questa famigerata funzione AI Overview. Che significa? Che i cari vecchi link ai siti internet, no? Quelli scritti da esseri umani in carne ed ossa, sono stati letteralmente buttati giù, cioè in fondo alla pagina. Google adesso risponde al posto nostro ed è sempre bene controllare, perché non sono pochi i casi in cui ha inventato proprio di sana pianta, no? Invitandoci implicitamente a ridurre il nostro controllo, e già che ci sono, cannibalizzando il cosiddetto web aperto. Senza contare il fatto che ogni nostra singola esitazione finisce dritta nella pancia dell'intelligenza artificiale per confezionare pubblicità ancora più mirate, no? Che la pubblicità è la questione proprio più terra terra, più spicciola, insomma. E non tutti sono felici all'idea che ogni ricerca diventi un carburante per un modello che poi personalizza sponsorizzazioni e contenuti. Possiamo dire che l'utente medio non l'ha presa proprio benissimo, ecco, e come reazione ha iniziato a guardarsi intorno. Una cosa simile era successa con chi era scappato da ChatGPT per rifugiarsi in Claude, stiamo parlando di intelligenze artificiali, dopo gli accordi di OpenAI col Pentagono, e sta succedendo di nuovo adesso, ma sui motori di ricerca. C'è un esodo silenzioso che negli Stati Uniti ha un beneficiario preciso, con un nome, no, curioso, DuckDuckGo, quello della paperella, no? Col Papillon, progetto che esiste dal 2008 più o meno. E all'indomani dell'annuncio di Google che, insomma, la ricerca sarebbe diventata di questo tipo, agentica, le installazioni di DuckDuckGo sono volate. Più 18% in una settimana,

In generale è quella proprio di un posto dove non ti devi guardare le spalle ogni due click. In più offre browser privati, estensioni, c'è pure un assistente AI, Duck AI, che ti fa usare modelli come GPT-5 Mini, Claude o Llama senza registrazione e senza che le conversazioni finiscano, non nel tritacarne dell'addestramento. C'è però un'opzione radicale e meravigliosa, cioè il tasto senza AI. C'è un click e tutto il mondo generativo scompare, riportando il web degli anni d'oro, no? Quando eravamo noi a decidere dove cliccare, cosa leggere. Adesso, senza farsi troppe illusioni, la separazione, ecco, tra buoni e cattivi non è mai così netta. Il paradiso digitale non esiste e anche DuckDuckGo c'ha i suoi scheletri nell'armadio. Nel 2022 si è scoperto, per esempio, che alcuni traccianti di Microsoft riuscivano tranquillamente su superare i blocchi di DuckDuckGo. Come è possibile? Un banale accordo commerciale. Come dire, la privacy assoluta è un miraggio, anche perché nel momento in cui un utente esce dal motore DuckDuckGo ed entra in un sito esterno, i famosi cookie, no? Tornano a masticare e noi ricominciamo a lasciare tante bricioline che segnano la nostra strada digitale, raccontando quello che facciamo, chi siamo, eccetera, eccetera. Comunque, nonostante questi limiti, il trend è chiaro. Una parte del pubblico vuole più controllo, meno profilazione e soprattutto la possibilità di decidere quanto spazio concedere all'intelligenza artificiale. Google sta spingendo verso un futuro in cui la ricerca diventa un servizio conversazionale. Cioè, tu fai la domanda e ti arriva direttamente la risposta. Una parte degli utenti invece vuole ancora un motore che faccia semplicemente il motore, che poi alla fine è la solita storia della tecnologia, no? Non è mai soltanto una questione di innovazione, è una questione di fiducia. E la fiducia, quando la perdi, non te la restituisce nemmeno l'algoritmo più brillante del mondo. Passiamo a vedere, perché l'argomento è bollente, non soltanto perché fa caldo, ma se ne parlerà ancora a lungo, lo faremo anche noi qui. Le parole di Inblu 2000.

0: buona domenica.
1: La bella stagione di Saif parte da Bologna il 20 giugno prossimo, 9 concerti attraverso l'Italia in 9 festival d'estate per cantare tutti insieme. Anche questa era Buona Domenica nel pomeriggio di Blu 2000. Questa è anche l'ultima settimana di scuola per tanti studenti, da che è andata pure quest'anno. E anche chi ha un debito da recuperare, ho scoperto che si fa tutto subito, senza dover aspettare settembre con gli esami di riparazione, che almeno ai tempi miei funzionava così. Però il mio pensiero va soprattutto ai genitori, che per una serie di motivi, chi più chi meno, inizieranno a fare, diciamo, un po' più di fatica, ecco, a far quadrare i tempi e gli spazi. Dai che ce la facciamo tutti insieme anche noi. Le parole di Blu 2000.

0: Una canzone che quest'anno spegne 50 candeline, pubblicata nel 1976 e, come era successo già per altre canzoni pubblicate in quel periodo, non è mai entrata in nessun album che non fosse un greatest hits. Insomma, Elton John insieme a Kiki Dee, che facevano il verso ai duetti dell'epoca d'oro della Motown Records, no? Ma stiamo veramente parlando della musica del secolo scorso, e che musica, eh? La casa museo di Berry Gordy a Detroit, tra l'altro, lui che materialmente aveva trasformato la casa dove abitava, nel quartier generale dell'etichetta che ha fatto un pezzo di storia della musica americana, oggi è un bellissimo museo da visitare. Aperta e chiusa parentesi. Andiamo via, per oggi ci fermiamo qui. Sì, l'idea era di andare a Detroit, partiamo adesso se facciamo in tempo. Se vi va, ci saremo anche domani, dopo aver festeggiato i primi 80 anni della Repubblica Italiana, dopo aver festeggiato mio figlio, che pure è nato il 2 di giugno, sempre qui, nel pomeriggio di In Blue 2000. Vi aspetto, stesso posto, stessa ora. Ciao!
1: Dici che

0: Terra di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Brescia, Radio ECZ, Stefania Brunelli è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te Federica e a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, oggi con te parliamo di uno spazio polifunzionale pensato per promuovere l'inclusione, l'autonomia dei bambini con disabilità visiva. Si chiama Togetherland. Stefania.
2: Sì, si tratta di un nuovo spazio che in realtà prosegue un progetto iniziato sin dal 2015 grazie all'associazione Bambini in Braille. Inizialmente è un'associazione fondata da un gruppo di genitori con bambini che hanno disabilità visive per lo più, ma che in realtà nel tempo si è dedicata proprio ai più piccoli e alle famiglie con gli obiettivi della inclusività, della socializzazione, appunto come tu hai detto. Ecco, nel tempo e grazie a una serie di finanziamenti e di aiuti tra pubblico e privato si è arrivati ad avere una vera e propria casa, una bellissima struttura enorme, pensate che ospitava un istituto superiore, un istituto scolastico superiore, e oggi questo è un sogno che è diventato realtà, dando vita a questo nuovo polo inclusivo della città.
1: E allora sentiamo di seguito Elena Trainini, che è presidente di Togetherland, Piera Sciacca, vicepresidente, Daniela Fiordalisi, del direttivo dell'associazione. Sentiamo.
3: Togetherland è lo spazio di Bambini in Braille proprio perché abbiamo voluto mantenere il nome Bambini in Braille, perché nasce 11 anni fa, ma ad oggi sì, l'abbiamo arricchita con Togetherland per aprire proprio uno spazio alla comunità, rivolto non solo alle persone non vedenti, ma anche proprio a tutte le persone, quindi aperto a tutti.
4: Qui ci si incontra, ci si fa amicizia, si cresce, si condividono emozioni, si lavora sulle emozioni. E si vive, soprattutto si vive la vita dei ragazzi che come tutti i ragazzi hanno la necessità, insomma, di condividere le loro passioni e le loro emozioni con i loro coetanei.
5: È fondamentale prima di tutto per la valorizzazione delle competenze. Tutte le persone hanno prima di tutto come esigenza una comfort zone e sapere di essere viste e sapere che qualsiasi cosa sappiano fare e possano portare nella comunità qua troverà spazio.
1: Quindi ci sono bambini con disabilità visive, ma bambini che non ne hanno.
2: Assolutamente sì, questa casa è davvero aperta a tutti, in uno dei quartieri più importanti e belli della città di Brescia, e immersa nel verde, e l'associazione punta davvero per tutti a costruire percorsi come detto inclusivi attraverso per esempio il teatro, l'arte, la musica, la danza e lo sport, che gratuitamente vengono proposti a famiglie e naturalmente ai loro piccoli, con tante attività.
1: Quindi non si paga per andare nel centro.
2: Non si paga, c'è una,
1: però ci sarà,
2: verde.
1: Ci sarà un limite di numero a un certo punto.
2: È chiaro che si tratta di percorsi, perché sono previste attività e laboratori che hanno dei numeri, cioè
1: sì,
2: possono ospitare,
1: sì.
2: Quindi quello già
1: ci sarà un'iscrizione.
2: Esattamente, ci sono iscrizioni, ci sono anche dei percorsi con dei professionisti, perché ci sono bambini con tante fragilità, ma anche bambini che non ne hanno, ma possono condividere in questo stato l'inclusione.
1: Fa bene a tutti, ecco appunto, qualsiasi iniziativa che vada bene per i bambini fa bene a tutti quanti i bambini. Tu hai intervistato anche la sindaca di Brescia, Laura Castelletti, sentiamola.
6: Ha un sapore un po' speciale perché ci racconta anche di un percorso speciale. Mi ricordo molto bene quando Bambini in Braille è partita con la forza dei genitori, del volontariato, per poter dar vita a una realtà che fosse il più possibile coinvolgente, inclusiva per i bambini e le bambine con difficoltà a vedere o totalmente non vedenti, e oggi per loro è un sogno che si avvera. Sono cresciuti in questi anni nei contenuti, perché hanno lavorato molto sull'inclusione nella cultura, nello sport, nelle attività ricreative educative, e oggi questa casa è anche una casa molto più bella, più accogliente, grazie all'impegno che le realtà del pubblico e del privato hanno messo in gioco.
1: È una casa per, diciamo, fuori dall'orario scolastico?
2: Assolutamente sì. Pensa che questa è una era proprietà della Fondazione Conte Gaetano Bonoris e quindi parliamo di una struttura molto elegante e molto bella che è tornata a vivere con un parco bellissimo che invece ospita H24, nel senso che è sempre aperto e può essere fruibile da tutti con giochi e insomma gli intrattenimenti di un parco pubblico che in realtà non è pubblico, ma questo è il risultato di questa collaborazione tra fondi pubblici, impiego di fondi pubblici e risorse private, che dà sempre ottimi risultati queste collaborazioni.
1: Beh, in questo caso direi veramente di sì. Mediamente, poi ci salutiamo, quanti bambini usufruiscono dei servizi di Togetherland?
2: Allora, già ci sono circa 70 bambini che in maniera, come dire, permanente usufruiscono dei percorsi, dei laboratori, ma con l'inaugurazione di tutti, perché c'è stato, non dico uno stop, ma un rallentamento per i lavori che sono stati fatti, molto impegnativi, da adesso l'inaugurazione è recentissima quindi da adesso in poi i numeri
1: aumenteranno.
2: Sicuramente,
1: beh, comunque è una bella capienza, possiamo dire. Allora, Stefania, grazie per avercela presentata.
2: Grazie a te, Federica.
1: E noi andiamo a Cagliari, Calaritana Media. Roberto Comparetti è collegato con noi. Buon pomeriggio, Roberto.
7: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a chi ci segue.
1: Con te andiamo in posti molto belli, tra cui Carlo Forte, ma per parlare di un voucher per le famiglie da usare per le varie attività estive di alcuni comuni, non di tutti i comuni ovviamente, Roberto.
7: No, diciamo che l'iniziativa è partita dal comune di Sant'Antioco, che è il comune capofila e lo porta avanti da qualche tempo. Adesso ha pensato che la cosa potesse essere estesa all'unione dei comuni dell'arcipelago del Sucis, che comprendono l'isola di San Pietro e l'isola di Sant'Antioco. Sul di Sant'Antioco c'è il comune di Sant'Antioco e quello di Calasetta. Questi tre comuni fondamentalmente lavorano spesso assieme e hanno dato vita all'unione dell'arcipelago del Sucis, e la disponibilità di questi voucher da poter essere utilizzati non solo dai ragazzi di Sant'Antioco e dei bambini di Sant'Antioco, ma anche quelli di Calasetta e Carloforte, mettendo insieme disponibilità per quanto riguarda diverse attività. E questo è un modo per sostenere le famiglie nel periodo estivo, dove per alcuni diventa un vero e serio problema quello di dare delle attività da poter impiegare i propri figli, visto che la scuola non può più, non sono chiuse, quindi c'è da mettere in campo
1: infatti,
7: delle attività per l'animazione.
1: Infatti si sta cercando di trovare delle soluzioni, che poi quella migliore sarebbe di far durare di più la scuola e farla ricominciare prima, ma insomma da noi le cose lineari non funzionano, oppure vengono annunciate e subito ritirate, perché tutti terrorizzati che si possa imitare i paesi europei o del nord. Comunque, diciamolo, allora, il voucher è per i minori dai 3 ai 17 anni, giusto,
7: sì,
1: Roberto?
7: Sì, assolutamente, che consente questa disponibilità finanziaria. Il voucher va alle famiglie che dopo lo devono spendere in attività
1: per i figli di quell'età, e le famiglie devono avere un reddito?
7: Quello sì, viene calcolato in base all'ISEE, le voucher calcolate in base
1: al reddito,
7: al valore di ricchezza.
1: Certo, no, lo spieghiamolo, perché sennò sembra che potrebbe anche essere un voucher universale. Allora, tu hai sentito il sindaco di Sant'Antioco, che è Ignazio Locci, sentiamolo.
8: Quest'anno abbiamo ritenuto, insieme ai colleghi dell'Unione, cioè del comune di Carloforte e di Calasetta, la possibilità appunto di istituire un catalogo di attività dedicate ai giovani e bambini per poter appunto contemperare le esigenze della famiglia, coordinare la vita con il lavoro, le esigenze, insomma, anche di dare un un'offerta ai bimbi, ai giovani nel periodo estivo, e quindi avevamo costruito un catalogo. Questo catalogo ha aderito a associazioni sportive, enti del terzo settore, che appunto animano le nostre comunità, i nostri paesi, e noi ovviamente abbiamo messo le risorse da destinare poi alle famiglie o ai ragazzini, ai bambini, che possono scegliere da questo catalogo le attività preferite, che possono essere sportive, possono essere appunto anche di frequentazione solamente della spiaggia, oppure attività più complesse, più strutturate, che possono essere legate anche allo studio, agli apprendimenti, al potenziamento dell'attività scolastica. E noi riconosciamo appunto a questi, a seconda dell'indicatore economico, un contributo per la frequentazione di queste iniziative.
1: Ecco, quindi tantissime, ci si può fare tantissime cose, insomma, perché i comuni si sono anche organizzati a crearle, insomma, queste attività.
7: Assolutamente sì, ciascun comune si è dotato di diversi servizi. Per poter partecipare è naturalmente necessario spendere e mettere delle cifre. Il voucher va incontro alle famiglie che magari hanno più difficoltà per trovare queste risorse, e quindi aiutare i ragazzi a frequentare questi luoghi dove potersi trovare per vivere un'estate diversa, che non sia la classica piazza o la strada solo, ma ci siano anche delle attività formative. Anche si parla anche di corsi di inglese, per esempio, per chi magari vuole incrementare le proprie competenze linguistiche. Cioè, la varietà è veramente ampia di questa gamma di servizi che viene messa a disposizione.
1: E allora sentiamolo ancora il sindaco Locci.
8: Ogni sindaco, ogni amministratore ovviamente tende sempre a cercare un'organizzazione al meglio per il proprio comune. Qui invece vogliamo proprio valorizzare queste differenze, mettere a sistema. Addirittura posso dirvi, ce n'è una che mi sta particolarmente a cuore, perché sarà una iniziativa di tipo anche comunitario, un bando dedicato ai ragazzi delle scuole medie prevalentemente, che hanno ottenuto i migliori risultati scolastici. Sosterremo con un camp che si terrà sull'isola di Carloforte, quindi saranno sull'isola di San Pietro a Carloforte, quindi saranno i ragazzi di Sant'Antioco, di Calasetta e anche di Carloforte, che vivranno un'esperienza insieme all'insegna della lingua inglese, che sarà al centro appunto degli insegnamenti. Sarà tutto gratuito in questo caso, perché appunto vogliamo premiare il merito, dargli un'occasione in più, ma soprattutto vogliamo dare la vita di comunità tra di loro, che questo secondo me è un valore importantissimo.
1: No, guarda, ha detto tutto condivisibile il sindaco di Sant'Antioco. Ti dicevo prima della cosa della scuola, perché abbiamo fatto con la nostra collega di Radio Icaro, Simona, l'iniziativa di riaprire le scuole per i dopo scuola, però per aprirle il 31 agosto per i bambini, no? Così le famiglie, anche loro, settembre è un mese critico, non è la riapertura dell'anno scolastico, ma è l'apertura della scuola, dove si fanno diverse attività. No, c'è stata la rivolta degli operatori, sì, turistici, dei bagnini, delle spiagge. Vabbè. Allora, immaginiamo a Sant'Antioco, capirai. Se dicono che riaprono le scuole il 31 agosto, prendo un colpo. Allora, grazie Roberto, grazie.
7: Grazie a voi, un pomeriggio a tutti.
1: E noi adesso andiamo a Como, il settimanale Radio Marconi. Enrica Lattanzi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio a te Federica e a chi ci sta seguendo.
1: Allora, con te torniamo a parlare di casa Nazareth, che ospita la mensa per le persone che non riescono a poter permettersi un pasto. Ne abbiamo parlato diverse volte, ma adesso sono usciti i dati dei primi 4 mesi del 2026. Enrica.
9: Esatto, e questi dati sono preoccupanti, perché c'è un forte aumento delle persone che accedono alla mensa, ed è una crescita a 2 cifre che, se confermata a fine anno, potrebbe portare a una crescita del numero dei pasti distribuiti addirittura ad un aumento di 10.000 unità. E sono numeri davvero importanti, perché già nel 2025 c'era stato un ritocco verso l'alto. davvero grandissima la generosità, perché la raccolta fondi è arrivata a superare oltre 175.000 euro, un vero record e un toccasana proprio per tutti gli aumenti.
1: Non cancella i numeri,
9: appunto, esatto, 10.000 passi l'aumento in più sono proprio tanti.
1: Sì. Allora, ha intervistato Simone Di Gregorio, che è direttore della Fondazione Caritas Solidarietà e Servizio, che gestisce appunto Casa Nazareth. Sentiamo.
10: Siamo a oltre 27.000 pasti fino alla fine di aprile. L'anno scorso, in tutto il 2025, la media è stata di 206 pasti serviti al giorno per un totale di 75.190 pasti. Sono dati che si fa fatica a comprendere, non abbiamo la pretesa di determinare le cause, perché è una risposta a un aiuto che ci viene richiesto. Tutto è possibile grazie a 415 volontari, coadiuvati in maniera fondamentale dai dipendenti di Fondazione Caritas, che nello specifico sono 7, e si stimano 20.000 ore di presenza in un anno di volontariato, ma è una stima, ecco. C'è molto di più dietro, perché non è solo il servizio che viene garantito durante le aperture della mensa, ma c'è chi si occupa della raccolta di cibo, c'è chi si occupa di garantire la presenza durante gli eventi che organizziamo.
1: Ecco, Enrica, ma la richiesta è aumentata anche per altre cose?
9: È proprio questa la domanda che abbiamo rivolto a Simone, e ci ha spiegato che tutto sommato c'è stato un aumento della richiesta durante i mesi invernali, e ci può stare soprattutto perché con le temperature rigide si cerca magari maggiore riparo e tutto, però di sicuro un aumento del 12%, come hanno registrato in questi mesi per la mensa, questo non, storicamente non era mai stato registrato.
1: E allora sentiamolo ancora Di Gregorio.
10: Le richieste di accoglienza notturna aumentano, ma anche perché il piano freddo, che è in collaborazione con gli enti pubblici ed altri enti del terzo settore della rete vicini di strada, consente di accogliere anche le persone che non hanno i documenti. Invece l'osservatorio principale, che è Porta Aperta, che è il nostro servizio di coordinamento per la grave marginalità su Como, che è un po' il fulcro, cioè il primo luogo dove una persona in difficoltà arriva a Como, non osserviamo un aumento particolare. La sensazione è che durante l'inverno è normale che i servizi di Caritas per la grave marginalità abbiano un piccolo alzamento delle richieste, ma un 12% in più, come quello che abbiamo osservato nei primi 4 mesi della mensa, no, non l'abbiamo visto altrove. Ci sia una richiesta più elevata da parte di persone giovani, di passaggio. C'è anche un aumento di presenza in strada di persone di genere femminile, quindi di donne, è un aumento naturalmente sempre molto contenuto.
1: Ecco, se ne parla poco della povertà delle donne, insomma di donne che addirittura vivono per strada, Enrica. Lui ha detto un aumento contenuto, però insomma abbiamo capito che ci sono.
9: Guarda, ci sono, e lo posso testimoniare anche di persona, perché la mattina per andare in redazione, la zona dei giardinetti, dove prima c'erano le presenze tradizionali, io per prima posso dire che sono arrivate anche due donne e una signora abbastanza anziana ed una anche più giovane, e si capisce che c'è dietro una storia di sofferenza. Qualche volta abbiamo provato anche ad avvicinarla, una famiglia andata a rotoli. Insomma, è un fenomeno di fragilità che deve essere studiato e accompagnato, e ne avevamo già parlato, la Caritas in maniera molto, molto intelligente alcuni servizi li sta proprio ritagliando appositamente per il genere femminile, proprio per dare degli spazi per quelle che sono le esigenze delle donne.
1: Anche poi degli sportelli di ascolto, perché quando poi si ha o vergogna o magari non ci si avvicina a strutture tra virgolette maschili, mentre magari se in un centro d'ascolto ci sono donne può essere anche che si possano avvicinare.
9: Esatto, e poi sicuramente anche avere la possibilità di creare una rete al femminile, no? Sappiamo quanto è importante la complicità, se invece si è sempre inseriti in un ambiente al maschile si perde anche un po' la propria dimensione, e questa è sicuramente un'attenzione importante da avere.
1: Non c'è dubbio. Allora, ci dispiace che i numeri aumentano, poi la prossima volta magari avremo il tempo anche di fare altre riflessioni. Enrica, per oggi grazie per essere stata con noi.
9: Grazie a te Federica e arrivederci la prossima settimana.
1: Allora, in regia oggi Stefano Sciurpi, Territorio Parla torna mercoledì.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico.

0: Attenzione nel Golfo, l'Iran ha messo in agenda la chiusura completa dello stretto di Hormuz e l'attivazione di altri fronti, tra cui lo stretto tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. L'iniziativa annunciata qualche ora fa dopo l'intensificarsi dei raid israeliani in Libano. Teheran ha anche sospeso il dialogo con i mediatori statunitensi. Il petrolio accelera e sale del 5,3% a New York, $92 al barile. Nel mese di maggio la Russia ha colpito l'Ucraina con un numero record di droni a lunga gittata, il 24% in più rispetto al mese di aprile. L'Ebola nell'agenda dei ministri della salute dell'Unione Europea, se ne parlerà in videoconferenza il prossimo 5 giugno.
1: Sarà anche molto basso il rischio di importare l'Ebola in Italia e nel vecchio continente, ma i ministri della salute il 5 giugno alle 15 in videoconferenza faranno il punto della situazione contagi, cercheranno di coordinare ulteriori misure per la sorveglianza alle frontiere, per l'adozione di comuni criteri di tracciamento, prevenzione e assistenza di cittadini in transito o in arrivo nell'UE provenienti dalle aree africane colpite dalla febbre emorragica. Resterà in quarantena intanto il cittadino congolese rientrato a Cagliari dopo un soggiorno in Africa. Africa è risultato negativo al ceppo Bundi Bujo, responsabile dell'epidemia di Ebola in corso, ma deve osservare l'isolamento. Dal Congo viene l'appello alla comunità internazionale a intensificare gli aiuti ed il sostegno agli operatori sanitari. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, al loro sacrificio, ha dedicato un momento di riflessione durante la sua visita a Bugna, capoluogo dell'Ituri, la provincia più colpita. Lucia Scione, linea allo studio.
0: La cronaca, indagini in corso dopo che 4 persone sono state trovate carbonizzate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 sul versante ionico della provincia di Cosenza ad Amendolara. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di 4 cittadini migranti. Voltiamo pagina. Claudio Baglioni ha la polmonite interstiziale acuta e per 3 mesi dovrà osservare un programma di riposo. Per questo ha deciso di rinviare al prossimo anno il Grand Tour La Vita è Adesso, che avrebbe dovuto debuttare il prossimo 29 giugno. Flavio Cobolli supera l'americano Svaira, in 4-7 accede ai quarti di finale del Roland Garros. In campo Matteo Berrettini, tra poco scenderà anche sulla terra rossa di Parigi l'altro italiano Matteo Arnaldi. È tutto, torniamo alle 18.
2: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti. Diamo prima alcune informazioni che potrebbero risultare utili. Farmacia di turno è la farmacia Dante, via Dante Alighieri 13, numero telefonico è 02 6206 8732. Per quanto riguarda i cinema, verranno proiettati al Silvio Pellico Amarga Navidad alle 16.30, alle 19 e alle 21.15. Invece al Prealpi sarà proiettato Innamorarsi e altre pessime idee alle ore 19.15, Star Wars alle 21, Antartica quasi una fiaba alle ore 17.15, Pecore sotto copertura alle ore 15. A Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, mercoledì 3 giugno alle ore 21, presso la Casa di Marta, il professor Paolo Giovanni Merlo, appassionato e conoscitore di Gaudì, ricorderà l'architetto in occasione del 100° anniversario della sua morte. E sempre a Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario Beata Vergine dei Miracoli, giovedì 4, venerdì 5, sabato 6 giugno, Santissime 40 ore, ore 16.45, esposizione del Santissimo Sacramento, ore 17.15, Santo Rosario, ore 18, Santa Messa. saranno sabato 6 giugno alle ore 19:30 presso il parco ex seminario fuori classe, concerto di fine anno scolastico degli istituti scolastici saronnesi. Questo concerto apre la rassegna degli eventi estivi promossa dal comune di Saronno. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario Beata Vergine dei Miracoli, domenica 7 giugno, estate con Acutis, ore 17:25 esposizione della reliquia di San Carlo Acutis e ore 18 Santa Messa. Yoga in Rosa, spazio Ginkgo in collaborazione con Rete Rosa, propone yoga per tutte le donne. Il 10 giugno alle ore 18:30 e alle ore 14:20 e il 12 giugno alle ore 11 e 11:50 in via Padre Giuliani 9, Saronno. Saronno, sabato 13 giugno, dalle 16:30 alle 23, presso Palazzo Visconti, ingresso da via Giuditta Pasta e Piazza Indipendenza, affamati di idee, tutti a tavola, un evento aperto a tutti che trasformerà Palazzo Visconti in uno spazio di incontro, confronto e condivisione. Saranno incontri dedicati ad adolescenti e giovani. Ogni lunedì dal 15 giugno al 20 luglio, dalle ore 17 alle ore 18, presso Centro per la Famiglia, via San Giacomo 6, un gruppo rivolto a ragazze e ragazzi tra i 13 e i 17 anni, appassionati di anime e manga. Tra lavoro e famiglia, lunedì 8 giugno, 15 giugno, 22 giugno, 13 luglio, 20 luglio, dalle ore 18:15 alle 19:45 presso la sala polifunzionale edificio via Viale Amendola 20. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
4: Più vicino a te. Orizzonti Magazine, il confronto con la parola.
5: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno, eccoci qui per la nostra trasmissione del lunedì. Oggi abbiamo una sorpresa, perché non c'è Don Giuseppe, ma c'è Don Riccardo. Don Riccardo.
6: Buongiorno, buongiorno.
5: È il responsabile, mi corregga se sbaglio perché io sono impreciso in queste cose, della pastorale giovanile nella nostra parrocchia, comunità pastorale di Saronno. È da tanto che avremmo voluto averla e finalmente è qui. Cioè, il mio amico Carlo sarà tutto contento, purtroppo Carlo, che è il non partecipa più così assiduamente alla trasmissione, ma è fedelissimo, sono sicuro che è al lago, ma ci sta ascoltando. E lui gli sarebbe piaciuto averla per farle tante domande. Io non sarò sicuramente in grado di sostituirlo in questo, perché l'acume di Carlo,
6: sarò in grado di rispondere,
5: io non ce l'ho, no, sicuramente. Allora, generalmente parliamo della parola, ma questa volta parliamo della parola, ma parliamo molto anche di oratorio di ragazze, sì, perché abbiamo degli argomenti e delle curiosità. Come prima domanda le dico, ma la Trinità, ecco, questo mistero, perché viene chiamato il mistero, certo, della Trinità, ma quando lo spiega

0: e da riconoscere come qualcosa che in fondo, forse per la nostra cultura, per la fede che ci viene trasmessa, è un concetto che un po' ci appartiene. Se lei pensa qual è la prima preghiera,
1: no, mi dire tu.
0: No. Se pensi
1: diamoci
0: prima,
1: no, io, a per me è difficile.
0: Va benissimo, no, ci mancherebbe. Se pensiamo alla prima preghiera che abbiamo imparato, a dispetto del pensare appunto Padre Nostro, Ave Maria, l'angelo di Dio, in realtà la prima preghiera che impariamo è proprio il segno della croce, perché anche quando magari non siamo coscienti ci sono i nonni che lo segnano su di noi, ci insegnano a muovere la manina, no? E diciamo già le parole, che sono un mistero della nostra fede grandissimo, ma con semplicità diciamo affermiamo di credere in un Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Io credo che questa cosa, prima ancora di comprenderla e spiegarla, se riusciamo a passarla appunto ai bambini come qualcosa che fa parte un po', no? Di un processo quasi naturale, impariamo ad accoglierla e a voler bene diciamo alla Trinità, e anche l'amore è un modo per conoscere, non è semplicemente l'intelletto, l'intelligenza, si conosce anche amando. Ecco, imparare ad amare la Trinità è il modo più bello per conoscerla. Io quando poi lo spiego, no, spiego un po' il segno di croce, dico va bene, il Padre e il Figlio forse sono un po' più facili da comprendere, no? Perché li identifichi con delle figure un po' conosciute, no? Tutti hanno un padre, quindi il padre, uno si tocca la testa, il punto più alto, no? Perché il padre è nei cieli, la testa è il luogo della ragione, dell'intelletto, il figlio è disceso sulla terra e quando ci segniamo scende anche la nostra mano verso un po' quel che è il centro del nostro corpo, per dire che Gesù davvero ha abitato la nostra vita. Ma la cosa un po' più difficile da spiegare è sempre lo Spirito Santo, no? E allora dico ai bambini, quando fate il segno della croce, quando è il momento di dire lo Spirito Santo, vi toccate prima con la mano destra la spalla sinistra e poi vi aprite, no? Sulla... ed è quasi come se lo Spirito Santo rappresentasse un po' un abbraccio che Dio ci dà, ma che non si chiude su se stesso perché poi si riapre, no? Ecco, lo spiego un po' così: il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, la Trinità, che è davvero un'espressione, l'espressione dell'amore di Dio, che non è però finita in sé, ma che coinvolge anche noi, no? Perché è sempre bello riconoscere che poi Dio ci vuole coinvolgere in qualsiasi cosa.
1: Ecco, questo ai bambini, che per loro natura però sono molto aperti, non hanno preclusioni, non hanno preconcetti, non sanno niente, per cui sono lì e accolgono tutto quello che gli viene. Ma agli adolescenti, che invece hanno già uno spirito critico oppure hanno già accumulato,
0: ma allora,
1: esperienze,
0: se devo dire la verità, non è che con gli adolescenti parliamo di Trinità, e se dovessi spiegarlo forse lo spiegherei nello stesso modo, perché comunque appunto la dimensione affettiva, esperienziale di un sentimento è qualcosa che capiscono forse anche loro, ma anche a noi, perché non è che con un adulto io sarei in grado di spiegare la Trinità in un modo concettualmente indiscutibile, no? Come si diceva prima, si apre un mistero, quindi bisogna far leva davvero su quella che è l'esperienza dell'incontro con Dio, no? Che per qualcuno è già avvenuto in un modo abbastanza esplicito, per altri è una ricerca che continua e che apre tante domande, tanti interrogativi.
1: Continua esatto. Anche alla mia età, bravissimo. Che giovane non lo sono più.
0: È proprio quello, proprio quello. Quindi con gli adolescenti, pur magari non avendo nelle nostre conversazioni proprio a tema quello della Trinità, anche se poi se dovesse capitare ben venga, no? Però di solito l'approccio, come dire, è un po' più esperienziale, a partire da quello che vivono, però credo che userei un, diciamo così, lo stesso linguaggio, ecco, e forse partirei dalle loro provocazioni, perché è la cosa più bella anche, no?
1: Perché si scende sull'esperienza vissuta,
0: certo,
1: per
0: certo,
1: cui
0: certo.
1: Ma io pensavo di aver capito qualcosa, cioè il problema, lei dice i bambini lo sanno già perché fanno il segno della croce, qualcuno gli ha insegnato.
0: Lo sanno già, no, però in qualche modo crescono con considerandolo quasi parte del loro.
1: Ma non è questo il problema. Quante cose noi le sappiamo, le diamo per scontate perché da piccoli la nonna mi faceva fare cose, ma non ci abbiamo mai pensato. Poi quando ci pensi dici, ma aspetta un attimo, ma l'ho capita veramente questa cosa?
0: Può essere sicuramente un problema questo. D'altro canto penso che sia anche un punto di partenza, se non necessario, ma comunque molto utile, nel senso che noi entriamo in contatto, ancora appunto magari inconsapevoli, con delle realtà che poi piano piano diventano nostre, no? Ci appropriamo. Chiaro che arriva un momento nella vita in cui

0: tutti quanti, appunto prima si parlava di adolescenti, forse loro più di tutti, e l'età si abbassa, però a dire la verità, dove uno vuole, come dire, avere più consapevolezza, no? Avere più ragione di quello che gli è stato insegnato. Però se non gli è stato mai insegnato prima, rischio quello che la domanda non se la fa mai, no? Sì. E invece, come dire, approfittare di un tempo in cui abbiamo ancora qualcosa da dire ai nostri piccoli è un modo per dargli, come dire, un bagaglio di conoscenze, di cose che piano piano devono scoprire e fare loro, interrogandosi, domandandoci, e poi noi possiamo dare le nostre piccole risposte e invocare davvero che lo Spirito Santo faccia anche la sua parte, perché...
1: Ecco, ma infatti quello che mi sono, che mi è piaciuto fra le varie cose che si sono sentite è questo compagno che ci aiuta a capire.
0: Certo.
1: Ecco,
0: Sì.
1: Non lo so se sia sufficiente come...
0: Ma io credo che forse la mia generazione davvero dava un po' scontata, no, la figura dello Spirito Santo come la terza persona della Trinità, no, senza poi però considerarlo veramente
1: come una risposta automatica
0: quasi. Quasi, cioè sì, si sa che Dio è così, no? Sì. Ce l'hanno insegnato. Non so se ora i ragazzi lo vivono diversamente, sicuramente io crescendo ritengo che invece lo Spirito Santo, che magari considerata la dimensione un po' più aleatoria, no, non ben definibile, sia in realtà la dimensione più concreta della presenza di Dio nella mia vita, ma nella vita di tutti, no? Perché davvero è quella voce interiore, potremmo dire, che parla a livello della nostra coscienza e della voce di Dio, che ci guida, che ci consiglia, che non prende decisioni al nostro posto, ma che ci rimette, tra virgolette, quando siamo capaci di ascoltarlo, di fronte alla realtà per tutta quella che è, e anche la nostra possibilità di starci dentro questa realtà. Accompagnando i bambini anche appunto nei sacramenti, credo che uno dei doni dello Spirito, dei sette doni, no, che canonicamente vengono riconosciuti, lo Spirito del Consiglio è proprio una cosa che dice bene chi è lo Spirito Santo nella nostra vita, no? Perché davvero è capace di ridarci un po'. Ieri il Vangelo diceva: prenderà ciò che è mio e ve lo racconterà, ve lo testimonierà, no? Davvero è capace di riportarci a quella dimensione di una parola di Dio che ci viene consegnata da Gesù attraverso la sua vita, che in qualche modo è capace di orientare anche poi le nostre scelte. A volte questo orientamento è chiaro, ma è difficile poi da applicare, però quantomeno
1: è un tema sottostante.
0: Sì, cioè ci viene. Io credo che tutti quanti noi, no, dentro, nella profondità, abbiamo idea di cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Io credo che quello è lo Spirito, no, che ci guida in questa comprensione.
1: Sì, questa era una delle definizioni che ti aiuta a capire quello che è il bene e quello che è il male.
0: Poi è chiaro che la vita a volte ti mette di fronte a condizioni per cui non sempre è così automatico, facile sceglierlo, però ecco, questa consapevolezza, se uno è sincero con se stesso e si interroga, li trova lo Spirito.
1: Bene, bene. Magari dopo c'era una domanda sulle cresime, ma andiamo in ordine. Bene. Adesso diamo spazio all'oratorio estivo. Allora, l'oratorio estivo è... siamo tutti pronti a scattare, siete tutti pronti a scattare, io non...
0: Essere pronti, quando sarà la fine forse saremo pronti davvero, perché prima di iniziare
1: c'è
0: sempre...
1: È uno dei fenomeni comunque consolidati e di successo, possiamo dire, della nostra diocesi, ma anche in generale.
0: Sì, diciamo che la nostra diocesi ha una voce importante sul tema dell'oratorio estivo.
1: Ho letto dei numeri così, mi sono dato... 250.000 iscritti si aspettano.
0: Porca, neanche io sapevo.
1: 42.000 animatori, di cui 9.000 a Milano, e coinvolti quasi tutti i 927 oratori, che così. Sono numeri abbastanza. E a Saronno?
0: E a Saronno rispecchiamo un po' questa tendenza, nel senso che anche noi, rispetto al nostro, come dire, vissuto oratoriano ordinario dell'anno, i numeri che invece vediamo d'estate sono proprio tutta un'altra cosa. Noi abbiamo circa 500, perché sono 480 animatori coinvolti, quindi ragazzi delle superiori, un po' più di 400 ragazzi delle medie iscritti. E poi io credo, adesso non ho ancora fatto i conti perché le iscrizioni sono chiuse. Ieri, ma un migliaio di bambini delle elementari, dalla prima elementare alla quinta, che sono coinvolti nei nostri oratori. Quindi numeri importanti, numeri che spaventano e fanno anche un po' riflettere appunto su questo cambio di presenze tra l'estate e l'inverno nei nostri oratori.
1: Mi anticipo una. Sicuramente l'oratorio estivo ha una funzione sociale anche.
0: Allora sì, però non dobbiamo confondere, cioè non dobbiamo pensare, almeno questo è il mio punto di vista, che sia questo il principio che ordina
1: appunto
0: l'oratorio
1: estivo. Se avessi completato la domanda era cioè è un fatto sociale, perché viene incontro ad un'esigenza, ovviamente è anche un fatto che offre delle opportunità, perché è anche multietnico ormai, sì, sempre di più, e questo magari dà un vantaggio ma dà anche un qualche problema.
0: No, sui problemi no.
1: No, che... problema nel senso che io penso che l'oratorio si abbia come scopo anche quello di far passare, di basarsi sul Vangelo, di far passare il concetto di Gesù. Se ho una partecipazione multietnica, anche multireligiosa,
0: certo,
1: o multireligiosa, perché parliamo di due religioni, certo, in sostanza, e qualche vincolo ce l'ho.
0: Allora, se devo essere proprio onesto, il grande problema non è da chi fa parte, da chi abbraccia altre religioni, il vero problema siamo noi. Io dico sempre che
1: siamo noi perché ci poniamo dei vincoli,
0: perché a volte ci poniamo dei vincoli che gli altri sono disposti a non porre, nel senso che conoscono bene la realtà in cui stanno iscrivendo i loro ragazzi, quindi non hanno richieste fuori. Invece noi, forse per la paura di essere poco rispettosi, rischiamo di rinunciare a chi siamo, ma anche perché oggettivamente il fatto di essere battezzati non si traduce in un interesse così grande per quello che è la proposta di fede, e quindi a volte diventa poco significativo il fatto che sia l'oratorio a fare la proposta, ma diventa semplicemente appunto una proposta che risponde a un bisogno sociale, che offre un servizio dove appunto la dimensione della fede che l'oratorio vuole trasmettere, per qualcuno, chiaramente non per tutti, viene considerata piuttosto marginale, se non addirittura da sopportare. Ecco, a me piace sempre dire che l'oratorio, quello che dovrebbe fare, a mio avviso, è fare la sua proposta. Noi abbiamo una proposta da fare, che è una proposta di evangelizzazione, che è una proposta di far conoscere Gesù, perché crediamo che questo sia qualcosa di bello, sia qualcosa di bello, quello dobbiamo fare noi. Poi chiaro, lo facciamo anche attraverso attività che prevedono il gioco, che prevedono i balli, che prevedono i canti, cioè questo lo sappiamo bene. Dentro questa proposta, offrendo la possibilità di tenere i ragazzi dalla mattina alla sera a costi tutto sommato accessibili, chiaro che riconosciamo anche un servizio, però come dire, il servizio diventa conseguenza, una proposta, sì, sì, a monte. No, quello che adesso, ma negli anni, ma forse per colpa di tanti fattori, si è un po' perso, è che l'idea è che l'oratorio offre un servizio e che non ci sia invece a monte una proposta, no? A volte arrivano delle famiglie che ti chiedono: possiamo iscrivere il nostro bambino al campus? E io dico: no, non è un campus. Però capito, nell'immaginario, sì, sì, sì, per molti è così.
1: Certo, certo.
0: Ed è un po' faticoso poi vivere tutte le 4 settimane con questo desiderio nel cuore di fare un tipo di proposta, ma un'attesa da parte di molti invece di.
1: E per cui dunque trovare un equilibrio
0: è complicato.
1: Uno dei valori sicuramente dell'oratorio estivo sono gli animatori.
0: Certo.
1: Perché è bello vedere sciamare queste, certo, ragazzi e ragazze, grazie, soprattutto con le magliette che quest'anno avranno il cos'è la bella fra.
0: Sì, sì, sì.
1: Ecco, tra l'altro ci sono stati degli incontri ieri, mi sembra che
0: abbiamo fatto un incontro. Allora, funziona
1: poi a Milano durante la settimana.
0: Sì, allora, a Milano non siamo andati, devo essere sincero, perché non si può far tutto, purtroppo anche la diocesi offre tantissimi appuntamenti e non riusciamo a
1: bisogna scegliere,
0: anche perché i ragazzi non vivono solo di oratorio,
1: certo,
0: ma anzi
1: poi in questo periodo
0: di impegni di... Ieri sera c'è stata, diciamo così, la serata conclusiva del corso animatori a livello decanale. Il corso animatori funziona così: il decanato si divide in 3 parti, perché i ragazzi sarebbero troppi da gestire insieme, in 3 zone, diciamo così, e in queste 3 zone vengono organizzati gli incontri di formazione per gli animatori, poi di preparazione un po' più pratica dell'oratorio. Saronno, diciamo così, è una parte a sé, quindi la città di Saronno ha organizzato il corso animatori già da febbraio, stiamo iniziando a incontrarci. Ieri sera però voleva essere una serata di festa, di mandato animatori, dove tutti i ragazzi del decanato che faranno gli animatori sono stati coinvolti.
1: Per gasarli,
0: per
1: anche,
0: gasarli,
1: no? Perché
0: per
1: un'organizzazione anche, quando si parte
0: certo. No, ma dico anche per ringraziarli, perché oggettivamente come diceva lei, come dicevi tu, è bello vederli e riconoscere che comunque è una fatica che fanno anche e che hanno bisogno di essere sostenuti, no?
1: Che fanno gratuitamente nel senso proprio di donazione.
0: Quindi li abbiamo incontrati ieri e c'è stato appunto un momento di festa, un momento di mandato dove loro tra virgolette hanno preso un po' l'impegno anche di fronte ai loro tra virgolette colleghi, perché poi la responsabilità più grande ce l'hanno anche di fronte a chi lavora insieme a loro, perché se loro fanno meno di quello che devono sono gli altri che devono praticare di più. E poi c'è stata la consegna delle maglie tanto ambite appunto, che identificano un po' gli animatori durante l'anno, tutti nell'attesa di vedere il colore, il logo eccetera eccetera. Ieri l'abbiamo fatto appunto ad Origio, che è un oratorio molto grande, bello anche perché
1: un altro Don Riccardo
0: ed erano presenti anche tutti gli altri preti di pastorale giovanile del decanato. Anche questi sono piccoli segni per dire che appunto la chiesa non è la mia parrocchia, non è la mia comunità e basta, ma è un po' più larga. Noi cerchiamo nel limite del possibile di lavorare insieme, di pensare alle cose insieme, come la serata di ieri, molto semplice, però appunto pensata insieme. E invece domenica 7, nelle singole parrocchie, durante la Santa Messa, faremo il mandato animatori, in modo da avere anche questo riscontro
1: più vicino alla realtà.
0: Esatto, perché poi martedì 9
1: diventa un fatto conoscitivo, cioè chi usufruisce del servizio vede chi glielo dà.
0: Sempre un po' la speranza che, vivendo insieme la messa, anche la comunità adulta possa pregare veramente su questi ragazzi, invocare lo
1: nella
0: spirito.
1: Nella mia parrocchia, che è la Cassina Ferrara, ieri c'era, ma penso che in tutte le parrocchie, c'era un foglietto che invitava anche
0: i volontari adulti
1: a dare.
0: Sì, c'è veramente bisogno di tutti, dell'aiuto di tutti, perché ricordiamo, io qualche volta purtroppo devo anche dirlo, no, a qualcuno che mi chiede dei servizi tra virgolette particolari, che i nostri oratori di fatto sono gestiti da degli adolescenti, quindi ragazzi di 16-17 anni a cui non possiamo pretendere di chiedere magari competenze che non hanno, quindi appunto c'è davvero bisogno di.
1: Ma Don Riccardo, questi animatori poi è un investimento naturalmente, ed è un sacrificio da parte di loro, ma poi lascia un segno, continuano nell'attività vissuta?
0: Bisognerebbe chiederlo poi a loro, nel senso che io sono convinto che alcuni segni che vengono lasciati poi magari non li vedo io, perché poi magari non vengono durante l'anno. Per alcuni è un'occasione per avvicinarsi a una realtà che magari non conoscono o conoscevano da bambini e poi sono un po' allontanati. Per altri mi accorgo, anche con un po' di dispiacere, che l'appuntamento è quello dell'estate e ci vediamo l'anno prossimo quando finisce l'oratorio estivo. Anche questa è una grande domanda, perché anche nei confronti degli animatori il rischio è quello di svolgere un ruolo sociale, perché chiaramente diamo la possibilità di non essere tra virgolette in giro, però poi c'è una grande differenza tra chi comunque fa un cammino durante l'anno, anche a livello conoscitivo, no? Ci sono delle relazioni che si creano e si costruiscono nel tempo, e invece chi si palesa solo per l'estate.
1: E
0: no?
1: Qui veniamo al fatto che l'oratorio non è solamente un oratorio estivo, anzi forse l'attività principale della pastorale giovanile è tutto l'anno.
0: Certo.
1: Poi, anche l'estate è un'altra appendice, che sono le vacanze. I soggiorni, che sono forse con degli obiettivi più mirati, o anche lì siamo sul puro sociale?
0: Ma no, allora lì a livello di magari desiderio di partecipazione, magari anche lì le famiglie hanno piacere a far fare un'esperienza comunque con coetanei, in un ambiente tutto sommato dove i principi vengono condivisi, si spera anche dalle famiglie.
1: Protetto
0: per quanto si
1: per quanto si possa, ma però.
0: Però ecco lì, ecco, anche la proposta di una dimensione un po' più spirituale, di riflessione un po' più esplicita, quindi in vacanza riusciamo, ad esempio facciamo la messa tutti i giorni, abbiamo dei momenti di riflessione con gli educatori, c'è un filo conduttore che viene proposto all'inizio della vacanza e che segue un po' i vari momenti, quelli più ludici, ma anche quelli delle riflessioni. Poi è chiaro, ci sono dei ragazzi che vivono questa parte molto volentieri, che sono proprio contenti di avere uno spazio in cui potersi confrontare con gli altri. A volte noi diamo un tempo e vediamo che loro magari sforano perché sì, gli piace. Altri che non sono abituati e lo subiscono un po', fanno più fatica. Però sì, sì, chiaramente su questa cosa riusciamo, tra virgolette, ancora a tenere abbastanza quello che è la proposta. E poi chiaro, anche lì si traduce in un servizio. Non riesce a raggiungere tutti, perché poi noi abbiamo dei posti limitati nelle case in cui andiamo, quindi a una certa bisogna dire le iscrizioni sono chiuse.
1: Saranno già anche complete.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Mentre invece la vita dell'oratorio durante l'anno. Cioè la pastorale giovanile si svolge negli oratori,
0: tendenzialmente, ma non solo.
1: Perdonami l'ignoranza proprio.
0: Certo,
1: ecco.
0: certo. Non solo, nel senso che poi la pastorale giovanile è un po' trasversale, nel senso che coinvolge tutti i ragazzi di tutti gli oratori. Poi chiaro, negli incontri più ordinari ci appoggiamo agli oratori per i nostri momenti di catechesi, per i nostri incontri, ma anche per le pizzate, le cose che appunto diventano occasione per stare insieme in modo piacevole. Però appunto dentro la proposta a volte ci sono anche possibilità, anche legandoci alla diocesi, alle proposte che fa la diocesi, di fare esperienza anche fuori dai nostri oratori. Cos'è stato? Il ponte del 25 aprile siamo stati a Torino per la notte bianca della fede con il gruppo di adolescenti.
1: C'era un articolo su Orizzonte.
0: E quindi ecco, l'oratorio diventa importante, però è bello poter pensare che noi siamo l'oratorio, cioè sono le persone che sono l'oratorio. Quindi non è che, perché poi lo dico anche ai ragazzi, soprattutto d'estate, non è che voi fino alle 5 di sera vi comportate in un certo modo perché siete gli animatori dell'oratorio estivo, poi uscite dal cancello, boom, tolgo la maglietta e cambio, perché tu sei sempre tu, no? E questa cosa a volte è da custodire un po' e da trasmettere, no?
1: I numeri servono a poco, però, ma se dovessimo allora la gioventù è tutta, no?
0: Certo.
1: Se pensiamo a quelli che vanno a scuola, intendendo per gioventù quelli, certo, i numeri di quelli che frequentano questi i nostri ambienti, cosa sono? Siamo nell'ordine del 10%, del 20%, del 50%? No, ma non hanno senso, ma perché? Mi preparo un'altra domanda,
0: sì,
1: poi.
0: Sì, sì, sì. Ma allora direi che per quanto riguarda, allora finché parliamo di scuole elementari, col fatto che ci sono l'obbligo di iniziazione cristiana, bene o male c'è una grande partecipazione al catechismo, poi alla messa della domenica non li vediamo proprio. Lì proprio è
1: il
0: c'è
1: tempo
0: una grandissima
1: ci sta scappando, tutte le domande che tu stai ponendo, perché è una domanda questa.
0: Certo.
1: Cosa facciamo ma facciamo la cresima ugualmente a tutti? Don Giuseppe si era espresso e dice: ma no, sarebbe giusto fare una selezione, ma la lascio ai vescovi questa decisione.
0: Allora, diciamo che sicuramente c'è grande attesa anche adesso dai risultati dei sinodi dei vescovi su una, chiamiamola così, una riforma dell'iniziazione cristiana, no? Capire se e sicuramente ci sono altre strade per poter trasmettere la fede in un modo che davvero venga assunto il cammino con maggior consapevolezza. Siamo, come dire, in un grande laboratorio, no? Dove anche noi nel nostro piccolo qui a Saronno tentiamo a volte qualche tipo di cambiamento, spostare il giorno, fare una proposta che magari sia dilatata più sul tempo, ma dilazionata appunto magari non tutte le settimane, ma cercando di incontrando anche i genitori. Insomma, è appunto un grande laboratorio dove anche noi con le catechiste cerchiamo davvero di renderci conto anche delle esigenze oggettive delle famiglie, delle difficoltà che vivono, pur avendo il desiderio di trasmettere la fede, quindi partecipare ai cammini di iniziazione. E poi però appunto l'altro dato grande per le nostre riflessioni è anche l'oggettiva partecipazione che vediamo, no, ad alcune iniziative o ai sacramenti che celebriamo, non solo appunto nei grandi giorni ma anche tutte le domeniche nella messa. Quando ci spostiamo più in alto, chiaro che la scelta diventa un po' più personale per i ragazzi, per gli adolescenti. Lì vediamo che per quanto riguarda le iniziative, chiamiamola così, della catechesi, dell'incontro settimanale, gli adolescenti si attestano intorno a un'ottantina di ragazzi, poi c'è la volta dove sono un po' di più, un po' di meno, però grosso modo è questo. Anche lì grande problema sulle messe, dove alcuni partecipano anche assiduamente, anche magari assumono dei servizi, c'è chi suona, c'è chi legge, però altri altri fanno proprio
1: fatica. Qui ci troviamo di fronte a dei ragazzi che molto impegnati,
0: molto moltissimo,
1: in un mondo che invece magari questo impegno non lo apprezza o non lo capisce o non... Mi colpiva se così una proprio di quella esperienza che sull'orizzonte è stata scritta dalla notte bianca, un'affermazione, la leggo: molti hanno riconosciuto quanto sia difficile fare scelte che altri loro coetanei non condividono e che non riescono a capire fino in fondo. Spesso questa distanza si percepisce come un giudizio che scoraggia e che spinge a rinunciare ad esperienze come questa. Cioè, mi sembra quasi di cogliere che viviamo in una riserva dove è tutto bello, dove perseguiamo i nostri valori, poi usciamo e troviamo delle difficoltà a confrontarci, o addirittura siamo anche così giudicati, non è una bella parola, ma giudicati male perché facciamo queste cose. Certo. Come la interpreta questa?
0: Forse noi arriviamo da generazioni in cui non era così evidente, nel senso che ancora c'era una grande partecipazione anche da parte delle realtà giovanili, anche, voglio dire, i ragazzi che, diciamo così, frequentavano l'oratorio, quando c'era una proposta, bene o male tutti si partecipava. Io ricordo, andavamo alla Tradizio Simboli con i pullman. Adesso anche all'interno di ragazzi che magari fanno un cammino in oratorio, quando poi c'è una proposta un po' fuori dall'ordinario, in molti non partecipano perché magari va a scardinare un po' i loro ritmi, la loro vita impegnata, eccetera eccetera. Quindi diventa veramente coraggioso, no, per qualcuno poter dire: no, guarda, non parteciperò, non vengo al tuo compleanno, ma non perché non ti voglio bene, ma perché c'è questa proposta che ritengo importante.
1: È,
0: no?
1: Difficile anche dirlo, insomma.
0: È difficile anche dirlo, perché chiaramente poi dall'altra parte uno non, cioè, lei, che non capisce,
1: lei dice,
0: non condivide.
1: Anche quando io ero piccolo, ma anche quando io andavo all'oratorio,
0: certo,
1: c'era chi giudicava le un po' ulotte,
0: certo.
1: La differenza è che la maggioranza andava all'oratorio, qui invece
0: è un po' il contrario,
1: si è capovolto.
0: Però diciamo così che alla fine sono gli stessi giudizi che da sempre anche i discepoli all'inizio dovevano un attimino ascoltare, imparare a far fronte. Bello è che per chi decide di esserci poi porta davvero a casa qualcosa di cui è grato, perché alcune cose sono ancora un po' uniche.
1: Don Riccardo, 35 secondi, io avevo tante domande anche, però dobbiamo ritrovarci un'altra volta, perché è un tema che ci tocca, che...
0: apre tanti interrogativi,
1: apre
0: giustamente,
1: tanti
0: non abbiamo tante risposte, ma tante riflessioni.
1: Sui quali parliamo tutti i giorni, fra l'altro, o che ci dobbiamo confrontare tutti i giorni. Tempo di salutare, saluti lei Don Riccardo. Don Riccardo,
0: auguro buona estate a tutti, visto che bene o male questo caldo di questi giorni ci sta già proiettando.
2: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
3: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
4: Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
5: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
2: Ciao a tutti, scusate se oggi non sono in presenza a Radio Orizzonti, ma sono on the road per seguire alcune notizie, ma non volevo farvi mancare, insomma, la notizia del giorno e della settimana, un po' anche di magari qualche appuntamento di questo weekend del 2 giugno. Partiamo un po' da questo weekend un po' strano per Saronno, perché si potrebbe riassumere con due parole: sangue e schiamazzi. Questo perché in due diversi episodi, sia quello avvenuto nella notte fra giovedì e venerdì, sia quello avvenuto nella notte fra sabato e domenica, si sono verificate dei ferimenti, delle aggressioni che hanno lasciato letteralmente in città delle scie di sangue. La prima è nella zona fra Piazza De Gasperi, Piazza L'Amalfa e Vicolo Pozzetto. La seconda nella zona fra Via Milano, la stazione e invece il centro storico. Sono storie per molti aspetti simili, cioè inizia tutto con una lite, la prima quella in Vicolo Pozzetto, con una persona che viene aggredita e ferita e che sanguinante cerca aiuto. Sanguinando ovviamente lascia una scia di sangue fra gli arredi stradali, quindi il pali, i marciapiedi, le aiuole, le auto in sosta, arrivano i mezzi di soccorso, viene soccorsa, si rifiuta di essere trasferita all'ospedale e se ne va in monopattino. Questo è quello che è avvenuto fra Vicolo Pozzetto e Piazza De Gasperi e che ha creato molto allarme, perché la mattina i residenti hanno trovato appunto queste macchie di sangue anche sulle auto in sosta, e quindi si pensava a un grande accoltellamento, ferimento. Un episodio analogo che ha suscitato lo stesso allarme è avvenuto nella notte fra sabato e domenica, quando le chiazze di sangue sono comparse proprio come una scia che comprendeva la stazione, Via Milano e il centro storico. Cosa è successo? Qui si parte con un'aggressione avvenuta in stazione ai danni di un giovane straniero che è stato raggiunto con un fendente al braccio. Questo fendente ha provocato una ferita superficiale, ma che ha sanguinato molto, e da qui la scia. Sono intervenuti anche in questo caso i mezzi di soccorso e i carabinieri, che stanno svolgendo indagini, soprattutto con l'aiuto della videosorveglianza, per capire un po' quello che è successo in entrambi gli episodi. Insomma, sono casi che hanno suscitato grande clamore, che hanno riacceso tutto quello che è il tema della sicurezza in città e di cui avevamo parlato anche settimana scorsa. Passando alle notizie un pochino più leggere, vediamo un po' gli appuntamenti per domani, che è il 2 giugno, giornata di festa, ma in cui si potrà fare anche attività sportiva, perché per esempio c'è aperta la piscina che dà la disponibilità di fare il nuoto libero a chi fosse interessato e volesse sfruttare la giornata senza lavoro e senza scuola per dedicarsi un po' all'attività fisica. Nel frattempo oggi parte lo smontaggio del pallone esterno, quindi presto ci sarà anche l'estivo della piscina comunale, e poi a Uboldo, nel parco dei Mughetti, c'è la proposta della festa del fieno. Sia questa festa sia le celebrazioni vere e proprie del 2 giugno dovranno fare i conti con le previsioni meteo, che parlano di temporali soprattutto al pomeriggio. Questo potrebbe portare a annullare la celebrazione saronnese, visto che viene completamente all'aperto, c'è un alzabandiera e poi è previsto il sorvolo della città con fumogeni tricolori, quindi è chiaro che se in caso di maltempo bisogna attendere gli sviluppi da parte dell'amministrazione comunale per sapere come si evolverà il programma. Tra le altre storie che raccontiamo oggi, quella del negozio Prodet, un'attività che da oltre 10 anni è un punto di riferimento per quanto riguarda la vendita dei prodotti per la pulizia della casa e la cura di sé, e che nelle ultime ore si è vista essere circondata dall'affetto di tutti i clienti storici, perché ha dato la notizia della chiusura e dell'avvio della svendita. Una scelta dettata sia dal fatto che negli ultimi anni c'è stata una grande concorrenza Firenze hanno aperto diverse attività in tutta la città, sia quindi in centro sia fuori, ma anche e soprattutto per il problema dello spopolamento, del fatto che la città di Saronno si sia svuotata. I proprietari, Mario e Deborah, parlano di come una volta tenevano aperto più lungo la sera perché la città era viva, comunque c'erano le persone che arrivavano ad acquistare, mentre ora questo non succede più perché le persone sono preoccupate, preferiscono non uscire la sera, e la loro clientela, composta anche di anziani, insomma non trova più modo di uscire. Da quando hanno dato la notizia della loro chiusura sono stati circondati di affetto, di persone molto tristi per questo cambiamento, perché insomma quella di vendere questo tipo di prodotti li aveva fatti diventare un po' un punto di riferimento della quotidianità del centro. Prodet ha sede in via Portici, in una zona centralissima di Saronno, e con la loro attività Mario e Deborah ricevevano un po' l'affetto anche dei bambini delle scolaresche che gli portavano i disegni, delle pensionate che passavano dentro a fare acquisti anche solo per scambiare una chiacchiera. Facendo questa intervista ho avuto modo di sentire soprattutto, ho percepito soprattutto il rammarico di Mario, non solo perché l'attività a cui si è dedicato negli ultimi 10 anni, lui e Deborah hanno iniziato lì come dipendenti e poi hanno rilevato l'attività commerciale, è finita, ma anche quella di aver perso un po' quel senso di orgoglio per la propria città. Mario racconta di essere saronnese da sempre e di aver anche un po' scherzato con Deborah, che invece è di Tradate, sul suo orgoglio di essere saronnese, e dice di aver assistito a questo impoverimento, a questa desertificazione della città, a questa crescente paura, e questa cosa l'ha rammaricato anche oltre la fine dell'attività in cui aveva investito e creduto. Questa notizia fa un po' il paio con quella che è stata la notizia di questo tipo di settimana scorsa, ossia la chiusura di Marco, altra storica attività di Saronno, edicola, cartoleria, che ha sede attualmente in Corso Italia, ma che ha avuto sede prima in altri punti della città. Addirittura inizia con il nonno di Alvaro, l'attuale proprietario, che ha deciso di cessare perché va in pensione, che aveva un'edicola in Piazza Cadorna a Milano. Anche in questo caso una chiacchierata che è stata molto ricca e intensa. Si è raccontato come una volta arrivassero al mattino i dipendenti delle banche che compravano decine e decine di copie dei giornali, e invece ormai per arrivare a vendere decine di copie dei giornali bisogna attendere il bilancio settimanale. Non solo un cambiamento per quanto riguarda i quotidiani legati al digitale, ma anche un cambiamento per quanto riguarda per esempio tutto l'intrattenimento, quindi per esempio l'enigmistica, che una volta vendeva migliaia di copie a Saronno, mentre ora non è più così. E poi tutta la grande sparizione dalle edicole dei ragazzi, che una volta venivano per prendere giornalini, ora ormai si vedono solo per le card e le figurine. Quindi due storie di commercianti e di attività che chiudono, e invece poi abbiamo tutte le scuole, storie di scuole e di successi scolastici, per esempio quelle delle Orsoline, che hanno lanciato un pallone sonda, o delle varie feste di chiusura delle scuole, che affrontando temi danno magari la pace, come è successo a Rovellasca, danno un po' l'opportunità alle famiglie di conoscersi e di vivere dei momenti di questa estate che sta arrivando anche un po' complice il grande caldo insieme. Visto che siamo entrati nel mese di giugno, l'ultima notizia di cui vi vorrei parlare è il fatto che sabato mattina si è rinnovato, malgrado il caldo, il pellegrinaggio che unisce ogni anno Limbiate e Saronno. Come ogni ultimo sabato di maggio, i fedeli sono partiti da Limbiate alle 3:30 di notte, e recitando il rosario e cantando canzoni hanno percorso tutta la strada fino a Saronno per seguire la messa alle 8 al santuario della Beata Vergine dei miracoli, un rito che si ripete da oltre 30 anni, che insegna un po' la fine del mese mariano, che per il santuario di Saronno inizia con la visita del cardinale, quest'anno il cardinale Delpini, che ha fatto il pellegrinaggio a piedi da Gerenzano a Saronno, che invece apre il mese di maggio. Io per il momento vi saluto qui, vi ringrazio molto dell'attenzione, Gianni per l'ospitalità, il nostro regista per avermi permesso di registrare questi audio. Vi do appuntamento a settimana prossima, spero in presenza. Buona settimana a tutti.

0: propria frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, di incu e di domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
2: e in replica alle 19:10
1: va in onda il
2: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.

0: In Blu 2000, news.
1: L'Iran interrompe il dialogo con gli Stati Uniti come ritorsione per gli attacchi israeliani in Libano. La guerra in Ucraina, nuovo massiccio lancio di droni da parte di Mosca, Kiev attacca in Crimea. Domani la festa del 2 giugno, 80 anni fa, la nascita della Repubblica, oggi le parole di Mattarella e del Cardinal Zuppi. L'Europa fa il punto su Ebola, venerdì la riunione dei ministri della salute, negativo al test, l'uomo ricoverato a Cagliari. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque l'Iran annuncia: abbiamo interrotto il dialogo con gli Stati Uniti come ritorsione per gli attacchi israeliani in Libano. Andiamo subito a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Muzzetti.
2: La fuga dalla popolosa Dahiya, roccaforte di Hezbollah nella periferia meridionale di Beirut, è cominciata diverse ore prima dell'ordine di evacuazione impartito all'esercito israeliano, perché già stamattina il primo ministro Netanyahu aveva annunciato di aver dato loro ordine di bombardarla. Il portavoce dell'esercito di Tel Aviv ha ripetuto che la guerra non è contro il popolo libanese ma contro Hezbollah, che continua a lanciare missili e droni kamikaze nel territorio israeliano di confine. I carri armati israeliani hanno occupato oltre 50 chilometri di territorio libanese ieri la presa dello strategico castello di Betfur, e l'aviazione continua a bombardare le principali città del sud del Libano, dove è molto difficile per i mezzi di soccorso libanesi raggiungere le aree colpite. Il presidente libanese Aoun ha ripetuto che seppur difficile l'unica strada da percorrere sono i negoziati con Israele, ma il governo di Netanyahu ha davvero obiettivi diversi, ben sapendo che l'offensiva di larga scala in corso in Libano è benzina sul fuoco sul traballante accordo tra Stati Uniti ed Iran. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: E come abbiamo sentito, dunque, brusco stop al dialogo per la pace nel Golfo. La tensione sale nuovamente al massimo. Massimiliano Cochi.
3: L'Iran ha deciso di sospendere immediatamente i colloqui con gli Stati Uniti a causa degli attacchi israeliani in Libano. Il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah è infatti una delle condizioni poste da Teheran per negoziare un accordo di pace. Non solo, dopo aver bloccato la rotta marittima che passa attraverso lo stretto di Hormuz, il regime iraniano minaccia ora di bloccare, con l'aiuto dei ribelli Houthi dello Yemen, anche lo stretto di Bab el-Mandeb tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Le conseguenze per l'economia mondiale sarebbero disastrose. Intanto il cessate il fuoco è sempre più in bilico. Dopo l'abbattimento di un drone da parte dell'Iran, il comando militare americano ha fatto sapere di aver colpito per rappresaglia radar, torri per le comunicazioni e alcuni siti per il controllo dei droni, e intercettato due missili sparati contro le proprie basi in Kuwait. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina, segnata da forti attacchi russi e da una serie di incursioni di Kiev con droni. Federico Plotti.
4: Ancora sirene d'allarme in diverse città ucraine per l'ennesimo attacco russo, soprattutto con droni, colpita in particolare la città di Odessa. Al momento il bilancio parla di almeno 6 feriti. Un'altra giornata di terrore simile a tante altre vissute dai cittadini ucraini nell'ultimo mese. Sempre a maggio la Russia ha pure incrementato il lancio di missili, tra questi anche quelli ipersonici. Di contro, Kiev continua a colpire spesso in profondità, anche oltre confine, ma in queste ore nega l'attacco nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia, come denunciato dall'AIEA. Confermati invece a gran voce le azioni militari nel Donetsk contro centri logistici dell'esercito russo. Intanto il presidente Zelensky, aspettando l'arrivo nelle prossime settimane a Kiev del team negoziale statunitense con Witkoff e Kushner, si dice pronto ad avviare nuove e più concrete trattative di pace con il Cremlino, almeno entro la fine dell'anno. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Vigilia oggi del 2 giugno, festa della Repubblica. Mentre andiamo in onda, al Quirinale in corso il concerto per il corpo diplomatico. Oggi anche le parole di Mattarella. Domani ai Fori Imperiali la parata. Augusto Cantelmi in diretta da Roma.
5: Eccoci Ugo, proprio in questo momento dicevi, sta parlando anche il capo dello Stato e parla al corpo diplomatico accreditato in Italia, quindi in occasione degli 80 anni della Repubblica, spazio ai temi internazionali. Questa mattina invece nel messaggio ai prefetti il capo dello Stato ha sottolineato come la Repubblica sia nata da un corale esercizio di democrazia ora giunto, e nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Dopo la dittatura fascista, la seconda guerra mondiale, la lotta di liberazione, il voto mise le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione un voto anche, vi ricordiamo, per la prima volta vide la partecipazione delle donne, una lunga giornata di vigilia dunque con l'apertura dei giardini del Quirinale nel pomeriggio alle fasce deboli della popolazione, poi in una piazza che unita alle splendide immagini del cambio della guardia. Domani mattina ricordiamo la tradizionale parata militare fuori imperiale, poi la gran festa della Repubblica voluta fortemente da Mattarella in piazza al Quirinale, aperta al vero protagonista delle celebrazioni, ossia il popolo italiano. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea lo studio.
1: Un anniversario che non può essere solo memoria, ma deve diventare promessa, lo scrive il presidente della CEI, il cardinal Matteo Zuppi, nel messaggio che la Conferenza Episcopale Italiana ha inviato al capo dello Stato, Sergio Mattarella, per gli 80 anni della Repubblica. Pier Achille Dolfini.
6: Ricostruire quando tutto sembra distrutto, cercare ciò che unisce in condizioni di profonda divisione e credere nel futuro nonostante il dolore ha richiesto coraggio e fiducia. Il cardinale Zuppi esprime al Presidente della Repubblica gratitudine, affetto e responsabilità condivisa. Lo fa ripercorrendo una storia iniziata 80 anni fa dal desiderio di non essere più gli uni contro gli altri, ma cittadini insieme. Una storia che getta le basi nella Costituzione, che sottolinea il presidente della CEI, ci ricorda che nessuno si salva da solo e che nessuno può essere lasciato solo. Poi il monito perché la Repubblica non è solo un ordinamento, è un patto tra generazioni che trova concreta attuazione nel lavoro, nella scuola, nella cura, nella giustizia, nell'accoglienza, nella pace e nella partecipazione. Il cardinale Zuppi ribadisce il no alla guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti e auspica che questo anniversario possa richiamare tutti a custodire e rinnovare il patto che ci unisce. Pier Achille Dolfini, linea allo studio.
1: L'Ebola finisce nell'agenda dei ministri della salute dell'Unione Europea, se ne parlerà in videoconferenza il prossimo 5 giugno. Intanto a Cagliari resterà comunque in quarantena il cittadino congolese rientrato in Italia. Le analisi hanno dato esito negativo. Lucia Asciune.
7: Sarà anche molto basso il rischio di importare l'Ebola in Italia nel vecchio continente, ma i ministri della salute il 5 giugno alle 15 in videoconferenza faranno il punto della situazione contagi, cercheranno di coordinare ulteriori misure per la sorveglianza alle frontiere, per l'adozione di comuni criteri di tracciamento, prevenzione e assistenza di cittadini in transito o in arrivo nell'UE provenienti dalle aree africane colpite dalla febbre emorragica. Resterà in quarantena intanto il cittadino congolese rientrato a Cagliari dopo un soggiorno in Africa, il risultato negativo al ceppo Bundi Bujo, responsabile dell'epidemia di Ebola in corso, ma deve osservare l'isolamento dal Congo. Viene l'appello alla comunità internazionale a intensificare gli aiuti ed il sostegno agli operatori sanitari. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, al loro sacrificio, ha dedicato un momento di riflessione durante la sua visita a Bunia, capoluogo dell'Ituri, la provincia più colpita. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Andiamo in Vaticano. In questa fase storica così complessa, apprezzo anche la vostra scelta di coltivare come associazione la dimensione dell'europeismo non a livello politico ma culturale. Così Papa Leone, ricevendo l'Associazione Italiana Guide Scout d'Europa Cattolici, il Pontefice ha ricordato l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari, unita dai più alti valori dell'umanesimo cristiano. La cronaca con la 14enne scomparsa nell'Adda, l'allarme scattato ieri sera, David Murgia.
8: E ancora un giallo, la scomparsa della 14enne di origine ecuadoriana, di cui si sono perse le tracce nella tarda serata di ieri, dopo una festa sulla spiaggia lungo l'Adda. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza si sarebbe trovata sulla sponda lecchese del fiume quando avrebbe notato una festa sulla riva bergamasca a Medolago. Avrebbe quindi attraversato l'Adda a nuoto per raggiungere la manifestazione. Più tardi però gli amici non l'hanno più vista e hanno dato l'allarme. Le ricerche sono scattate immediatamente, sul posto sono intervenuti i soccorritori acquatici dei comandi dei vigili del fuoco di Bergamo e Lecco, i sommozzatori di Triviglio e i carabinieri. Sono stati impiegati anche droni dotati di termocamere, ma della ragazza nessuna traccia. Dopo tutta la notte, qualche ora fa, le ricerche sono state sospese. Sembrerebbe che la ragazza infatti si trovi a Bergamo. Le forze dell'ordine sono al lavoro per rintracciarla. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Ha pubblicato sui social post per esaltare attentati terroristici compiuti dallo Stato islamico contro i cristiani, contro l'Occidente, per incitare al martirio, anche con riferimento al tragico evento di Modena del 15 maggio. Per questo è stato fermato un 21enne con l'accusa di terrorismo internazionale. Dall'inchiesta si sa che il ragazzo, nato in Italia da genitori marocchini, Bonfini sarebbe residente in Brianza. Il 9 giugno sarebbe volato in Marocco. Indagini in corso dopo che 4 persone sono morte carbonizzate in un'auto ferma in un distributore di benzina da Mendolara sul versante ionico della provincia di Cosenza. Da quanto si è appreso, i corpi apparterrebbero a persone di nazionalità pakistana. Si tratterebbe di omicidio, non escluso che le 4 vittime lavorassero in zona nel settore agricolo. Arriva il rimborso per

0: circolazione il meccanismo è semplice e progressivo. Gli automobilisti avranno diritto a rimborso in caso di blocco del traffico a partire dal 50% del pedaggio. Più articolate le regole previste per i ritardi causati dai lavori stradali. L'importo dell'indennizzo sarà calcolato dall'autorità sui trasporti. Però la nuova norma, subito molto apprezzata, potrebbe suonare come una beffa. Le concessionarie sono autorizzate a rivalersi sulle tariffe per recuperare i rimborsi. E allora che rimborso sarebbe? Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: 2 giugno sotto la pioggia, soprattutto al nord sono in arrivo nuove perturbazioni. Il comune di Milano avvia come al solito il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro. Antonella Mazzateruel.
2: È instabile il tempo a inizio giugno. Con l'avvio dell'estate meteorologica, l'intera penisola sta per essere attraversata da correnti atlantiche cariche non solo di aria fresca ma anche di pioggia. Temporali e grandinate sono già in corso dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia, dalla Lombardia al Veneto, e anche domani al nord sono previsti nubifragi. In Liguria e in Toscana non sono escluse forti raffiche di vento nel pomeriggio. Locali rovesci sono attesi pure nelle aree interne del centro-sud, dal Molise alla Basilicata e su Puglia e Campania. Dopo i livelli sopra la media stagionale raggiunti nell'ultima parte del mese appena trascorso, in tutto il paese le temperature sono in ribasso e crolleranno anche di 8 gradi nel giro di appena 24 ore, tanto che nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute le 27 città monitorate sono tutte da bollino verde, ossia in condizioni meteo senza alcun rischio per la popolazione nei prossimi giorni. Ma il caldo intenso non si farà sentire per tutta la settimana, almeno fino alla prima domenica di giugno. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Cobolli supera lo statunitense Svaida in 4-7, accede ai quarti di finale del Roland Garros, mentre andiamo in onda in campo Berrettini più tardi scenderà sulla terra rossa del torneo di Parigi, anche Arnaldi. È tutto per questa edizione delle 18, Sabino D'Alessandro per la parte tecnica, da Ugo Scali a tutti l'augurio di una buona serata.

0: tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
1: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata di martedì 2 giugno. Alle ore 8:25, Santa Messa della Prepositurale. Alle ore 9:25, Buona Giornata. Alle ore 9:30 e 17:25, Musica, Ritmo, Freschezza, a cura di Matteo Guaragna. Alle ore 10, Liberi Tutti, a cura di Daniele Sbriglio. Alle ore 11 e 17:55, A Tutti Musica con il maestro Claudio Borroni. Alle ore 19:10, Bastardi Senza Gloria, a cura di Marco Laura.

Di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali alle 6.30, le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Buongiorno, siamo Leonardo, Joele e Megan. Apparteniamo e qui rappresentiamo la classe terza D della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci in Saronno. La nostra sezione, grazie all'adesione della professoressa Bisioli, al progetto proposto dall'associazione Culturalmente e Musicalmente, ha partecipato al debate prima e alla realizzazione del podcast poi a tema inclusione. Ci è stato chiesto se ognuno di noi vivesse e percepisse la scuola come inclusiva e nell'alternanza dei sostenitori a favore e contrari. Siamo stati selezionati noi quattro per raccontarvi quanto è emerso durante il debate. Tuttavia la nostra compagna Paola oggi non si è presentata a causa di alcuni problemi di salute. La prima fase di questo progetto si è svolta a scuola in classe con noi studenti divisi in due gruppi. Chi sosteneva che la scuola fosse inclusiva e chi invece il contrario. Abbiamo dato vita ad un bellissimo dibattito nel quale ognuno ha espresso il proprio parere, nel quale si è potuto vivere un autentico momento di confronto grazie all'aiuto di Federica, la moderatrice e studentessa della classe quarta del liceo Legnani, che ci ha dato l'opportunità di aprirci in maniera autentica. Anche questo per noi è stato inclusivo. Le magliette che indossiamo hanno stampato i disegni dei vincitori scelti tra i partecipanti della scuola Bascapè e Leonardo da Vinci, sezione artistica.
1: Io sono Joele. Per quanto riguarda tutti coloro che ritengono che la scuola e quindi la nostra classe sia inclusiva, condivido le argomentazioni emerse. Gli insegnanti sono molto bravi e disponibili e nei compagni molto uniti. I gruppetti ci sono, ma crediamo che la loro formazione sia normale perché è naturale avvicinarsi alle persone più affini con le quali si condividono passioni e interessi, stringendo di conseguenza un legame più profondo. Nonostante questo, però, riconosciamo l'intero gruppo classe accettando tutti, nessuno escluso, e senza distinzione di etnia, lingua e difficoltà siano esse a livello cognitivo che scolastiche. Gli insegnanti aiutano e supportano tutti quanti noi senza alcuna distinzione di trattamento. Siamo tutti sullo stesso piano e non ci sono favoritismi o eccessive agevolazioni. Questo comportamento è fondamentale perché solo così si evita di mettere in evidenza eventuali diversità nella classe e o compagni con difficoltà, con una possibile conseguenza di esclusione, critica e giudizi nei confronti di questi ultimi. Inoltre, noi pensiamo anche importante che non prendere inclusione forzata, ma lasciare che tutto accada nell'ordine delle cose perché abbiamo dimostrato grande accoglienza e maturità.
2: Io sono Megan e riporto il pensiero di tutti i miei compagni che ritengono la scuola inclusiva, in quanto i percorsi di recupero sono risultati molto, molto efficaci nell'aiutare i compagni che ne hanno fatto ricorso a sentirsi meno indietro e quindi esclusi dai processi di apprendimento. Anche i progetti di intercultura si sono dimostrati idonei a meglio comprendere gli aspetti tipici di altre culture differenti dalla propria. Abbiamo così capito che tante volte i pregiudizi non permettono di comprendere appieno l'altro e solo con la conoscenza è possibile capire e includere tutti, anche se provenienti da culture diverse. Un altro aspetto rimarcato è l'importanza della collaborazione tra ordini di scuola primaria e secondaria, al fine di garantire la programmazione di strutture e strumenti per un'adeguata accoglienza di tutti. L'istituto dal quale veniamo agevola in questo aspetto in quanto avendo anche la primaria. Il passaggio dalla quinta elementare alla prima media risulta più dolce e già appianato sotto il profilo del...
3: La radio più vicina a te.
4: In comune. Sindaco e assessori informano.
5: Buongiorno, ben ritrovati e un saluto a tutti i nostri radioascoltatori e le radioascoltatrici. Oggi abbiamo con noi Mattia Cattaneo, assessore al bilancio, sostenibilità economica, partecipazione e valorizzazione del territorio. Buongiorno e benvenuto.
6: Buongiorno a voi e buongiorno ai radioascoltatori di Radio Orizzonti.
5: Con me c'è Agostino.
7: Buongiorno a tutti.
5: E Antonio alla regia. Allora, tanti temi.
7: Facciamo quattro chiacchiere. L'ultimo evento del Consiglio Comunale in cui è stato presentato il bilancio consolidato riassuntivo 2025, un bilancio che era stato predisposto dalla vecchia amministrazione, poi approvato dal commissario e poi fatto proprio dalla nuova amministrazione che è arrivata in giunta, con delle variazioni che poi il nostro assessore ci dirà cosa ha portato. La prima domanda diventa semplicissima: come giudica questo bilancio consuntivo che voi siete stati costretti ad approvare? E poi le faccio una piccola chiosa: qual è la differenza tra il consuntivo che avete approvato e il preventivo che avete proposto per l'anno successivo?
6: Allora, grazie Agostino. Il consuntivo 2025 racconta un anno particolare del comune di Saronno, come ho detto anche in consiglio comunale, un anno particolare nel senso che si sono alternate tre fasi: la prima fase dei primi due mesi con l'amministrazione Airoldi, poi la gestione del commissario per altri quattro mesi e il secondo semestre dell'anno l'amministrazione Pagani. Quindi è stato sicuramente un anno particolare che ha messo anche, diciamo, a dura prova la capacità degli uffici di riuscire a star dietro appunto a questi cambi, ma devo dire che dal nostro punto di vista è stata un anno positivo, nel senso che abbiamo riscontrato da parte degli uffici appunto la volontà di superare queste difficoltà e di star dietro a quelle che erano le richieste dell'amministrazione. Rispetto al bilancio preventivo che è stato predisposto dall'amministrazione Airoldi, che poi in consiglio comunale non si era riusciti ad approvare per le note vicende che gli ascoltatori ricordano e che quindi la commissaria ha dovuto approvare, diciamo, rapidamente appena insediata a febbraio, ovviamente l'amministrazione si è mossa in continuità su una serie di interventi che andavano, diciamo così, a completamento per quanto riguarda la parte degli investimenti. Ci tengo in particolare a sottolineare un aspetto che ci siamo trovati a gestire appena insediati e che riguarda la sistemazione del cortile di Palazzo Visconti, che è un'opera che era stata appunto avviata dalla precedente amministrazione, ma che durante il periodo commissariale sostanzialmente si era incagliato perché il contratto con l'impresa appaltatrice era stato appunto risolto dalla commissaria. Quindi noi siamo arrivati a fine giugno e primi di luglio e abbiamo dovuto prendere in mano una vera e propria patata bollente, nel senso che il rischio lì era quello di perdere 900.000 euro di finanziamenti regionali che non avremmo potuto mettere a terra se non avessimo rivisto il progetto originario, adattandolo alle mutate esigenze e soprattutto alle richieste della sovrintendenza, che, come è ovvio che sia, su Palazzo Visconti ha un occhio particolare. E quindi abbiamo preso in mano la situazione, abbiamo modificato il progetto, l'abbiamo messo a terra e adesso si può dire che il cortile di Palazzo Visconti è recuperato. Purtroppo non c'è stata la festa delle associazioni in causa maltempo, sarebbe stata l'occasione per vederlo utilizzato, ma l'occasione verrà presto perché già a giugno ci saranno delle iniziative che vedranno protagonista anche il cortile di Palazzo Visconti. Questo è il primo aspetto. Poi ci siamo dovuti dedicare anche ad alcuni interventi anche qui urgenti lato investimenti, mi riferisco in particolare all'edificio del teatro e all'edificio del comune. C'erano problemi di infiltrazioni di acqua piovana sia al teatro che in comune e anche qui siamo intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza entrambe le strutture. Dopodiché, dando una vista sul 2026, ad esempio il teatro è uno dei punti cardine dell'offerta culturale di Saronno, per cui anche qui da un punto di vista degli investimenti abbiamo continuato e continueremo a fare in modo che la struttura venga mantenuta a livelli di decoro e di sicurezza importanti, così che poi chi frequenta il nostro teatro possa essere in una situazione di fruizione al meglio degli spettacoli.
7: In aggiunta alla quota che stabilirete, avete già stabilito 150 euro per la manutenzione?
6: Esattamente, con la variazione di fine aprile abbiamo stanziato queste risorse che servono sostanzialmente in misura principale per la sistemazione dell'impianto elettrico. Rispetto al 2025, un altro aspetto che mi sento di sottolineare è la scelta che è stata fatta di modificare appunto la destinazione di alcune risorse che erano state stanziate dalla commissaria, e in particolare le risorse che erano state messe per la sistemazione del giardino di Villa Gianetti. Proprio quelle risorse sono state fondamentali per fare alcuni investimenti investimenti che ritenevamo importanti, ma su Villa Gianetti abbiamo deciso di investire ancora quest'anno sulla parte dell'edificio. Voi sapete bene che l'edificio è centro di molteplici iniziative e quindi in questo momento ci sono alcune, diciamo, problematiche sulla struttura e abbiamo deciso di sistemarle, e nella recente variazione di aprile abbiamo stanziato oltre 600.000 euro su questo intervento. Quindi stiamo cercando di dare un occhio a tutte le varie proprietà che il comune ha e a garantendo una manutenzione corretta in maniera tale che tutte le strutture possano essere fruite in modo ottimale.
7: Assessore, andiamo adesso ad un aspetto puramente politico. In questa nuova amministrazione ultimamente, con un suo apporto fondamentale, ha rinnovato i CDA del teatro, della Focus e della Somma Servizi. Quale segnale di discontinuità chiede al nuovo CDA in rapporto al vecchio CDA? Se ne può elencare sia per quanto riguarda il teatro, sia per quanto riguarda la Focus e soprattutto tema molto bollente sulla Somma Servizi. Quali sono gli input che il Comune ha dato, che ricordiamo che il Comune di Saronno è il maggior azionista di entrambi gli istituti?
6: Allora, nel rinnovo degli organi amministrativi di tutte le società o anche dell'istituzione Zerbi, la linea guida che ci ha ispirato è stata quella di scegliere persone competenti che andassero al di là delle appartenenze politiche. Ricordo che il presidente del teatro è il dottor Lucchetti, che è un professore all'Università Bocconi che si occupa di teatro. Ricordo che alla Focris abbiamo messo un manager come Luigi Caroni, e anche a Saronno Servizi abbiamo scelto una persona come Fabrizio Francescut, che non è strettamente legata ad un partito. Quindi la scelta forte che è stata fatta è quella di puntare sulle competenze delle persone. Con quali obiettivi? Parto dalla Zerbi, che è stata la prima, diciamo, che è partita con la presidente Fiorenza Ricciardi e con l'intero consiglio di amministrazione. L'input che vuole dare l'amministrazione è quello di una focalizzazione della Zerbi sull'attività educativa, nella convinzione che ci siano invece una serie di attività diciamo di natura amministrativa che possono essere svolte in sinergia con il comune. Quindi spinta forte sui servizi educativi, e le prime scelte che sono state fatte dal consiglio di amministrazione ci trovano assolutamente concordi. Per quanto riguarda il teatro, sappiamo tutti bene che il precedente consiglio di amministrazione, che ringrazio nuovamente avendolo fatto tante volte, si è trovato a gestire una situazione di difficoltà che andava ben oltre quello che ci si immaginava quando loro si sono insediati.
7: Scusi, ci può fare un punto sull'ammanco di 850.000 euro che sono stati, si sta rientrando sì o no?
6: Il vecchio CDA aveva avviato una serie di attività finalizzate al recupero di queste somme che l'attuale CDA sta ovviamente portando avanti. Ci auguriamo, nell'interesse del teatro, che questa azione possa essere portata in porto. Ovviamente ci sono di mezzo iniziative di natura legale che vedono il coinvolgimento della magistratura, per cui non dipende naturalmente dalla volontà esclusiva dell'organo amministrativo. Dicevo, sul teatro il vecchio CDA si è trovato a gestire una situazione complicata, lo ha svolto egregiamente, tant'è che nel nuovo consiglio di amministrazione abbiamo voluto mantenere un elemento di continuità, che è il dottor Riva, che fa parte anche del nuovo consiglio di amministrazione, che serve appunto per contribuire a gestire questa fase di passaggio al nuovo consiglio, al quale il mandato che è stato dato è quello di sviluppare l'attività culturale in sinergia con tutte le altre realtà culturali del territorio. Diciamo che sul teatro, superata la difficoltà, ci aspettiamo che il nuovo consiglio si concentri appunto sullo sviluppo dell'attività. Per quanto riguarda la Focris, anche qui devo dire che il consiglio di amministrazione uscente aveva lavorato molto bene, i conti negli ultimi anni sono ritornati in positivo, si è superata la difficoltà legata alla riduzione dei posti letto disponibili che c'era stata durante il periodo del Covid, e quindi anche qui speriamo di poter presto vedere ulteriori frutti dall'azione del consiglio di amministrazione. Un elemento importante che riguarda non solo Saronno ma in generale la nostra società, è legato all'invecchiamento della popolazione. Questo determina sicuramente la crescita dei bisogni della fascia di età degli anziani. Una cosa che a Saronno manca è un centro diurno. Ci piacerebbe nell'arco della legislatura riuscire a offrire questo servizio ai nostri cittadini, che ripeto va incontro a un'esigenza che sicuramente si sta riscontrando. Chiudo con Saronno Servizi, che è l'ultimo.
7: Patata bollente
6: in realtà Saronno Servizi negli anni scorsi dovuto affrontare la situazione complicata di perdita del ramo acqua. Ne abbiamo già parlato quando sono venuto l'ultima volta. Ringrazio nuovamente il consiglio di amministrazione precedente, perché non era semplice mantenere la Saronno Servizi in carreggiata con la perdita del ramo acqua. Al nuovo consiglio di amministrazione, anche qui l'input che abbiamo dato è stato quello di sostanzialmente lavorare su due fronti: uno, un'attenta analisi, diciamo così, di quella che è la struttura costi della società, e due, sviluppare nuovi servizi sia per il comune di Saronno ma anche per altri comuni, nella convinzione che se perseguono economie di scala sicuramente si riesce anche ad avere dei servizi di qualità magari a prezzi un po' più bassi.
7: Ma sono servizi che ha un bilancio un po' sofferente, e che la patata più bollente sarà la gestione dei servizi cimiteriali.
6: Sul bilancio di Saronno Servizi non posso dire nulla, nel senso che sarà sottoposto all'approvazione dei soci a fine giugno, e quindi dopo l'approvazione del bilancio sicuramente avremo modo di parlarne. Col consiglio di amministrazione appena insediato il confronto è continuo, costante, direi quasi giornaliero, su tutti i dossier che stanno affrontando e che sono legati ai vari contratti che il comune ha con loro, quindi il contratto di gestione tributi, parcheggi e anche quello dei servizi cimiteriali, sui quali, come faccio solo un breve cenno, come avevo già detto, l'obiettivo è quanto prima arrivare ad avere da parte del comune la disponibilità dei dati delle concessioni cimiteriali nel proprio SIT, che è il sistema informativo comunale. Fatto questo, si possono porre le basi per un affidamento pluriennale, che è l'obiettivo politico dell'amministrazione.
5: Sì, c'è una domanda. Parlando prima della Focris e tra l'altro sentendo anche altre voci, si parlava se ci fosse stata la possibilità di aumentare i posti disponibili all'interno della struttura. È stato fatto oppure sono ancora in divenire? Perché c'era una parte della struttura che era stata un po' lasciata chiusa.
6: Sì, allora è una delle questioni sulle quali il consiglio di amministrazione sta ragionando, provare a capire se c'è la possibilità di aumentare di qualche unità i posti letto, che attualmente sono circa un centinaio, proprio perché la domanda di questo servizio ovviamente è in crescita. Quindi diciamo due linee d'azione: una, questa ipotesi di incremento dei posti, e l'altra, ovviamente in partnership con il comune, immaginare se si riesce appunto a realizzare da qui a qualche hanno questo centro diurno.
7: Tra le varie dicerie che si girano per Saronno, si dice tante, e anche con gli addetti ai lavori, si dice che l'assessore al bilancio ha il braccino un po' corto, che ultimamente negli ultimi eventi che si sono stati presentati ci sono pochi soldi. Faccio riferimento all'ordine del giorno, che sono gli eventi estivi, il no alla notte bianca, perché l'assessore al bilancio ha detto: signori, su 85.000 euro spendere 50 per la notte bianca è troppo. L'altra accusa o rilievo, meglio che la parola più giusta e appropriata, è per quanto riguarda Palazzo Visconti. Si è sbandierato di riaprire al più presto possibile Palazzo Visconti con il cinema sotto le stelle, e anche lì è stato detto che non si farà per motivi di costi. Ci può precisare, sia per la Notte Bianca sia per Palazzo Visconti, il perché non ci sono i soldi per dar vita a queste attività?
6: Ma allora, la premessa è che l'assessore al bilancio considera
7: il padrone del portafoglio, il padrone del portafoglio.
6: Ma no, il termine padrone non mi piace, nel senso che
7: il gestore del
6: portafoglio, l'approccio che ha l'assessore al bilancio è che
7: possiamo dire che è il gestore?
6: È il gestore, ecco, sì, bene. È il gestore pro tempore. Ed essendo gestore pro tempore considera il comune, le casse del comune non cosa propria, ma cosa di tutti i cittadini saronesi. Quindi
7: si dà per scontato questo.
6: Si dà per scontato, ma è giusto sottolinearlo, nel senso che ogni scelta che si fa la si fa pensando che comunque sia poi ci deve essere un domani e un dopodomani. Nello specifico sul tema della notte bianca non è assolutamente così, nel senso che non c'è assolutamente da parte dell'assessore al bilancio un intervento nel merito di come vengono spesi i soldi che ci sono in bilancio per quanto riguarda le iniziative culturali e di intrattenimento. Il bilancio ha stanziato alcune somme, poi sta alla giunta nella sua collegialità definire come spendere questi soldi. Non c'è stata e non c'è la volontà da parte dell'amministrazione di non svolgere iniziative. Nel programma che è stato recentemente presentato non si è parlato specificatamente della data della notte bianca, perché sono ancora in corso delle valutazioni sulla data più opportuna in cui farla.
7: Più date,
6: esattamente, per cui non c'è assolutamente, anzi, da parte dell'assessore al bilancio, che è uno dei principali sponsor della realizzazione della notte bianca, la volontà di non farla. Ripeto, anzi, sono uno dei più convinti sponsor del fatto che sia opportuno farla, ma nel senso che vedo questa, diciamo, serata come l'occasione, soprattutto da parte di quelli che sono gli esercizi commerciali, di presentarsi al territorio e di offrire ai propri clienti e in generale a tutte le persone che vogliono recarsi a Saronno un'occasione di svago e di divertimento, per cui è un appuntamento che mi vede assolutamente favorevole, anzi partecipo sempre attivamente alla Notte Bianca.
7: Sul Palazzo Visconti ha speso 900.000 euro lei, no?
6: Sì, noi abbiamo speso 900.000 euro perché l'alternativa, come dicevo prima quando siamo arrivati, era di perdere il finanziamento con i lavori lasciati a metà, quindi quello che ci siamo trovati a fare è stato garantire il completamento di un'azione di recupero che rischiava di rimanere appunto a metà con soldi buttati via. Adesso il cortile è pienamente recuperato, ripeto, si potranno fare delle iniziative già nel corso del mese di giugno. Sul tema del cinema sotto le stelle, si è valutato che fosse più opportuno mantenere la collocazione che c'è stata negli ultimi anni, anche perché ci sono una serie di infrastrutture, banalmente i bagni, che nell'attuale configurazione di Palazzo Visconti ancora non sono disponibili, e quindi si è preferito per il momento garantire la continuità del
7: servizio. Una scelta logistica, non economica.
6: Scelta logistica, sì.
5: Grazie. Parlando di valorizzazione del patrimonio comunale, ci sono tanti stabili che sono un po' abbandonati, un po' dismessi, insomma, possibilmente recuperabili. Ecco, ci state lavorando pro futuro?
6: Assolutamente sì. Una delle linee guida che ci siamo dati come amministrazione è stata quella di non lasciare immobili comunali vuoti, perché non è un bel segnale e manca un presidio di socialità se questi immobili sono vuoti. Ci siamo mossi in questa direzione fin da subito, abbiamo spinto come primo obiettivo per la restituzione alla città, finalmente dopo tanti anni di attesa, della cascina della Vigna o Paiosa. Ricordo che è un progetto che è partito addirittura ai tempi dell'amministrazione Porro, quindi stiamo parlando di quasi 15 anni fa. Appena insediati ci siamo dati l'obiettivo forte di arrivare alla conclusione di questo percorso. Devo dire che tutti gli uffici hanno collaborato in maniera proficua, li ho ringraziati anche durante l'inaugurazione che c'è stata poche settimane fa. Ecco, quando siamo arrivati c'erano ancora da fare alcuni interventi anche qui sulla struttura, che diciamo sono passati sotto traccia, ma andavano fatti, altrimenti la struttura non si sarebbe potuta potuto aprire. L'ufficio tecnico è stato assolutamente proattivo. Entro fine 2025 questi interventi, che hanno riguardato anche qui l'impermeabilizzazione del tetto e alcune problematiche legate ai bagni, sono stati fatti, e quindi la coprogettazione con gli enti del terzo settore ha potuto proseguire in maniera snella e rapida, e siamo arrivati all'inaugurazione. Un altro immobile che da troppi anni è vuoto e che ci siamo presi l'impegno di recuperare quanto prima è lo spazio Art Café. Il bando è ormai agli sgoccioli, è uscito i primi di maggio, quindi per 30 giorni è rimasto pubblicato, e quindi speriamo che abbia riscontrato successo. Abbiamo studiato una formula di messa a bando che dal nostro punto di vista potrà incentivare la partecipazione di soggetti interessati a svolgere l'attività, diciamo, di bar e ristorazione, ma anche offrire uno spazio culturale in più, perché la formula appunto che abbiamo studiato è una formula che non punta solo, anzi non punta principalmente a recuperare un canone d'affitto alto, ma punta a occupare lo spazio come presidio di socialità, per cui Paiosa e Art Café sono due esempi che dal nostro punto di vista sono importanti e che contiamo, appunto, uno l'abbiamo già restituito alla città e il secondo contiamo di farlo presto. Siamo, e poi dopo l'estate credo inizieremo a valutare, sulla base di quelle che saranno le risultanze della stagione estiva, anche la possibilità di fruizione diciamo strutturata del parco ex seminario. Lo dico io prima che lo chieda il conduttore.
5: Questa è una domanda, perché? E l'altra domanda è quella di Via Roma all'ex asilo, anche quella è un'altra struttura importante, quantomeno per la città lo è stata.
6: Insomma. Assolutamente sì, ne abbiamo già parlato, penso di averne già parlato anch'io l'ultima volta che sono venuto. È ovviamente per noi principale che questo brano di città, che comprende Palazzo Visconti, Villa Gianetti e l'ex asilo, trovi una sistemazione adeguata. Abbiamo messo soldi su Palazzo Visconti, abbiamo messo soldi su Villa Gianetti, sull'ex asilo sono in corso degli interventi di messa in sicurezza di quello che è il tetto, proprio per evitare che ci sia un ammaloramento poi interno alle strutture, e contiamo di poter avere la possibilità di un recupero complessivo di questi edifici. Sono in corso interlocuzioni con vari soggetti, proprio perché riteniamo molto importante che questo brano di città possa avere una fruizione e un recupero complessivo.
7: Ecco, sul discorso degli immobili comunali, una cosa che lei ha accennato in consiglio comunale, che adesso le sottopongo, è a che punto è il piano degli investimenti per la ristrutturazione o per la costruzione del nuovo palazzo comunale?
6: Allora, su questo sono in corso degli approfondimenti continui.
7: Quanto ammonterà l'ammontare della spesa?
6: L'ammontare della spesa, diciamo, lo sapremo quando avremo
7: il progetto fatto.
6: Completato, esatto, la fase di progettazione. I colleghi assessori che seguono la parte tecnica sono ovviamente al lavoro su questo dossier insieme alla struttura. Ci sono già delle ipotesi di lavoro su dove collocare il nuovo palazzo comunale. Al momento, diciamo, non ci sono elementi per fare annunci, ma comunque sia è sicuramente uno dei temi importanti sui quali abbiamo discusso anche in occasione del bilancio preventivo, e quindi è una delle nostre priorità, perché come abbiamo detto più volte, quella struttura purtroppo non è forse mai stata adeguata per ospitare uffici, essendo passati tanti anni l'inadeguatezza sta diventando conclamata.
7: Si possa attingere da qualche fondo, sì o no? O se la struttura a carico del Comune di Saronno, un investimento?
6: Stiamo valutando la possibilità che ci possano essere anche fondi che non sono esclusivamente del Comune di Saronno. Come ovvio che sia, il mutuo, diciamo, è l'estrema ratio, perché vogliamo evitare di porre a carico poi dei cittadini saronesi degli oneri per i mutui. Quindi quella è l'ultima, è l'ultima scelta. Ci tenevo a sottolineare un aspetto sugli investimenti che abbiamo finalizzato, cioè indirizzato con l'ultima variazione, cioè finalmente abbiamo trovato i soldi per la realizzazione del ponticello di Via Montori.
8: Oh, che bella notizia!
6: È una cosa che da tanti anni è nel bilancio, ma non è mai stata fatta.
8: Quando ci sarà il bando?
6: Il bando ci sarà quando la sovrintendenza darà l'ok alla fase di progettazione. La fase di progettazione è in corso, gli uffici stanno lavorando alla cremente, quindi dal punto di vista, se non ci fosse, diciamo, un tema di vincolo, probabilmente riusciremmo ad appaltare entro l'anno.
8: Ma lì c'era un problema di esproprio lì?
6: Non mi risulta che ci siano tematiche di questo tipo. Ripeto, la progettazione è a buon punto. Finalmente
8: regalo di Natale, assessore.
6: Regalo di Natale non lo so, ma per tutto il quartiere, per tutta la città, è un'opera che finalmente vogliamo realizzare.
5: Domanda velocissima: saranno servizi gli uffici da Villa Giannetti, si stanno spostando, hanno individuato dove andare oppure no?
6: Hanno dato la disdetta diciamo pochi giorni prima che il consiglio di amministrazione precedente si dimettesse. Stiamo dialogando col nuovo consiglio di amministrazione per trovare una collocazione adeguata. Probabilmente questa collocazione adeguata appunto non sarà a Villa Giannetti, perché comunque l'amministrazione ritiene che Villa Giannetti sia uno spazio di pregio che possa essere destinato a qualcosa spazi museali, e quindi condividiamo la scelta di uscire da Villa Giannetti e troveremo insieme la collocazione più adeguata.
5: Perfetto. Grazie al vice sindaco e assessore Mattia Cattaneo di averci illustrato tutto quanto riguarda il suo assessorato. Una buona giornata a lei.
8: Buon lavoro, assessore.
5: I radioascoltatori.
6: Grazie a voi. Buon e un saluto a tutti i radioascoltatori.
8: Buona giornata a tutti e sempre con Radio Orizzonti. Grazie.
9: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti. Diamo prima alcune informazioni che potrebbero risultare utili. Farmacia di turno è la farmacia Dante, via Dante Alighieri 13, numero telefonico è 02 6206 8732. Per quanto riguarda i cinema, verranno proiettati al Silvio Pellico Amarga Navidad alle 16.30, alle 19 e alle 21.15. Invece al Prealpi sarà proiettato Innamorarsi e altre pessime idee alle ore 19.15, Star Wars alle 21, Antartica quasi una fiaba alle ore 17.15, Pecore sotto copertura alle ore 15. A Saronno, Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, mercoledì 3 giugno alle ore 21, presso la Casa di Marta, il professor Paolo Giovanni Merlo, appassionato e conoscitore di Gaudì, ricorderà l'architetto in occasione del 100° anniversario della sua morte. E sempre a Saronno, Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, Santuario Beata Vergine dei Miracoli, giovedì 4, venerdì 5, sabato 6 giugno, Santissime 40 ore, ore 16.45, esposizione del Santissimo Sacramento, ore 17.15, Santo Rosario, ore 18, Santa Messa. Saronno, sabato 6 giugno alle ore 19.30 presso il parco ex seminario fuori classe, concerto di fine anno scolastico degli istituti scolastici saronnesi. Questo concerto apre la rassegna degli eventi estivi promossa dal comune di Saronno. Saronno, Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, Santuario Beata Vergine dei Miracoli, domenica 7 giugno, estate con Acutis, ore 17.25, esposizione della reliquia di San Carlo Acutis e ore 18, Santa Messa. Yoga in Rosa, Spazio Ginkgo in collaborazione con Rete Rosa propone yoga per tutte le donne. Il 10 giugno alle ore 18.30 e alle ore 14.20 e il 12 giugno alle ore 11 e 11.50 in via Padre Giuliani 9, Saronno. Saronno, sabato 13 giugno, dalle 16.30 alle 23, presso Palazzo Visconti, ingresso da via Giuditta Pasta e Piazza Indipendenza, Affamati di idee, tutti a tavola, un evento aperto a tutti che trasformerà Palazzo Visconti in uno spazio di incontro, confronto e condivisione. Saronno, incontri dedicati ad adolescenti e giovani. Ogni lunedì dal 15 giugno al 20 luglio, dalle ore 17 alle ore 18, presso Centro per la Famiglia, via San Giacomo 6, un gruppo rivolto a ragazze e ragazzi tra i 13 e i 17 anni, appassionati di anime e manga. Tra lavoro e famiglia, lunedì 8 giugno, 15 giugno, 22 giugno, 13 luglio, 20 luglio, dalle ore 18.15 alle 19.45 presso la sala polifunzionale edificio via Viale Amendola 20. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Ho allacciato le mie scarpe. Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
3: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22:30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, un'altra rissa in centro, sangue su strada e auto. Saronno, un concerto lirico, il ricordo di Alfredo Conci. Saronno, Focris, non soltanto RSA, più servizi agli anziani. Saronno, pellegrini da Limbiate al santuario. Saronno, alla piscina comunale di Saronno partono i preparativi per la stagione estiva. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Anna e alla regia Antonio. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Abbiamo trovato le auto posteggiate coperte di sangue anche sul marciapiede, su un palo della luce, in strada e sotto i portici. Sembrava un film dell'orrore. Questa è la testimonianza di una cittadina che abita nei pressi di Piazza De Gasperi in centro. Lei e molti altri si sono chiesti cosa fosse accaduto. Vista la scena, in tanti hanno pensato a qualcosa di veramente grave. Erano invece le tracce che si è lasciato alle spalle l'ennesimo episodio di violenza nel centro storico saronnese, anche se stavolta, per fortuna, non ci sono stati feriti gravi. Il fatto è accaduto l'altra notte, poco dopo l'una, sul posto, dopo le chiamate di alcuni passanti al 118, l'intervento dei carabinieri e di un'ambulanza della Croce Rossa. All'origine di tutto, a quanto pare, ci sarebbe stata una rizza, una scazzottata che avrebbe coinvolto diverse persone e fra loro il più malconcio, un trentenne, è stato ben presto rintracciato nel vicino vicolo Pozzetto mentre si aggirava molto agitato, ma ha comunque rifiutato le cure o di farsi accompagnare in ospedale e se n'è andato col suo monopattino. Sono adesso in corso gli accertamenti per chiarire con precisione l'accaduto, anche utilizzando le immagini della videosorveglianza comunale. In quella zona ci sono molte telecamere e potrebbero aver ripreso tutto. A tuonare intanto è Paolo Bocedi, già membro della Commissione Comunale Sicurezza e titolare di un'attività artigianale nel quartiere. C'era sangue dappertutto, i cittadini sono terrorizzati e i facinorosi la fanno da padrone. Sono pronto a organizzare una manifestazione per stigmatizzare l'assenza di sicurezza in città. Per quello e per altri episodi avvenuti di recente, proprio ieri notte alle 3, c'è stato l'ennesimo intervento delle forze dell'ordine in centro, dove era stata segnalata un'altra aggressione, ma anche in questo caso non si è rivelato necessario il trasporto di eventuali contusi in ospedale da parte del personale dell'ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella. Intanto in centro la polizia locale ha ripetuto i controlli con l'unità cinofila antidroga. A finire nei guai uno straniero, all'arrivo dei tutori dell'ordine ha cercato di scappare ma è stato preso. La sua posizione è ora al vaglio. I pattugliamenti con l'unità cinofila proseguiranno anche nel prossimo futuro, sia in area stazione centrale che nel resto del quartiere, e anzi l'amministrazione civica sta valutando la possibilità di reperire le risorse per rendere l'unità cinofila disponibile a tempo pieno al comando cittadino della vigilanza urbana. Sabato 6 giugno il Centro Albero Musicale ospiterà una serata di bel canto promossa da Calliope Musica e Voci d'Arte per ricordare il dottor Alfredo Conci attraverso musiche di Mozart, Verdi, Rossini, Puccini e Bizet, interpretate da artisti di esperienza accompagnati al pianoforte dalla maestra Deborah Mori. Il dottor Alfredo Conci, artista molto conosciuto e stimato a Saronno, scomparso nel 2021 a soli 60 anni dopo una grave malattia. Sul palco si esibiranno Stefania Vietri, soprano, Tiziana Sbalchiero, mezzo soprano, Giancarlo Razionale, Zemil Rezepi, baritoni. Alfredo Conci era nato a Milano e residente a Saronno, medico, chirurgo e odontoiatra, professione che ha esercitato nel suo studio milanese accanto alla grande passione per la musica lirica. Dal 2014 si era esibito in numerosi concerti e produzioni operistiche in Italia, Svizzera e Germania, costruendo un repertorio particolarmente legato a Mozart e alla musica da camera. Rilanciare la Focris, avviando nuovi servizi per farne un vero centro polivalente per gli anziani. E questo è l'obiettivo che si è data all'amministrazione civica e questo è il mandato che è stato affidato al nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione Sovracomunale, entrata in carica da poche settimane. A fare il punto recentemente è stata la sindaca Ilaria Pagani. Focris è una realtà che funziona molto bene e il consiglio di amministrazione uscente ha svolto un ottimo lavoro. Con il nuovo CDA vogliamo ragionare su possibili servizi aggiuntivi, una prospettiva importante, l'intenzione di affiancare nuove attività. La sindaca evidenzia come le possibilità di espansione dell'RSA siano limitate da vincoli esistenti. La struttura dispone di un accreditamento e di un contratto con l'ATS che stabiliscono limiti sul numero dei posti letto. Da questo punto di vista, gli eventuali margini di crescita sono contenuti nell'ordine di una decina di posti. Per questo stiamo valutando altre risposte ai bisogni del territorio, rivolte anche a persone che non siano ricoverate nella struttura. Secondo la sindaca, l'invecchiamento della popolazione rende necessario ampliare l'offerta di servizi dedicati agli anziani. Saronno, come altre città, sta vivendo un progressivo invecchiamento della popolazione. Crescono le esigenze legate all'assistenza domiciliare, ai centri diurni e ad altre forme di sostegno. Stiamo lavorando proprio su questo fronte, cercando di capire quali servizi possano essere sviluppati attraverso Focris per rispondere ai nuovi bisogni che si registrano sul nostro territorio. Si è ripetuto nello scorso fine settimana il tradizionale pellegrinaggio notturno tra l'Imbiate e il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno. Circa 200 fedeli, giovani e meno giovani, intere famiglie e anziani, si sono dati appuntamento attorno alle 3 di notte alla Limbiatese Grotta di Lourdes per incamminarsi, percorrendo soprattutto i sentieri del Parco delle Gruane, sino alla città degli Amaretti. Dopo alcune tappe di preghiera, epilogo è stata la messa che si è svolta in santuario, quindi il rientro all'Impiate con il bus navetta. Tema dell'edizione 2026 è stato la pace che cerchiamo e a Saronno sono state portate anche le intenzioni di preghiera lasciate dai fedeli nelle ultime settimane nelle cassette collocate all'interno delle chiese delle 5 parrocchie di Limbiate e quelle scritte nell'apposita sezione del sito web ufficiale del pellegrinaggio. L'evento si è tenuto con il patrocinio dei comuni di Saronno, Limbiate e Solaro. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e da Varese News. Anna con Antonio alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.
1: Buongiorno a tutti, ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonte in Blu, la pagina dello sport. Franco Mello, amico Paolo.
2: Buongiorno a tutti.
1: E oggi parliamo di uno sport che da un po' di tempo che non ne parliamo. Parliamo di automobilismo. E in studio abbiamo l'amico Lorenz Balestrini. La stampa l'ha scritto con due L, però te lo farò vedere. Comunque,
2: Ha sbagliato.
1: Benissimo, grazie che sei ritornato, pilota di Formula 3, ma in studio abbiamo anche un altro personaggio che è Massimiliano Martinelli, che è il presidente del Ferrari Club di Saronno, che poi ci parlerà della sua iniziativa. Però, Lorenzo, parliamo un po', è un anno che non ci sentiamo.

0: fatto un bel upgrade e adesso.
1: Come mai questa scelta?
0: Perché la mia monoposto, dove ero prima quando sono diventato campione italiano di Formula Renault, era una squadra, una scuderia che seguiva solamente i Formula Renault, e adesso segue i Formula 4 per il FIA Championship Formula 4, ma dovevo cercare una scuderia in grado di seguire correttamente Formula 3, che è una macchina completamente diversa, molto più complessa e complicata, soprattutto dal punto di vista aerodinamico.
1: Ci puoi spiegare soprattutto al pubblico cosa significa avere un abbinamento con una scuderia?
0: Sì, beh, è una cosa importantissima, il feeling innanzitutto per la messa a punto con gli ingegneri e con la squadra, perché finché si tratta di macchine relativamente semplici come i Formula 4 o i Formula Renault, le regolazioni dal punto di vista meccanico e aerodinamico sono relativamente poche, facili da fare sia per il pilota, i meccanici e gli ingegneri. Quando invece si sale di categoria, senza ovviamente parlare di Formula 1 e Formula 2, ma già un Formula 3, stiamo parlando di Dallara Formula 3, le regolazioni sono veramente tante, anche faccio un esempio su tutti, a livello meccanico ogni circuito devi cambiare i rapporti del cambio, sono completamente diversi. Formula Renault ha dei rapporti fissi fino alla settima, si cambia solo la settima per Monza, si mette quella più lunga, invece Formula 3 dalla prima, seconda, terza, quarta tu cambi tutti i pignoni, cambi veramente tutti i rapporti a seconda del circuito per avere la marcia giusta a seconda delle curve.
2: Ma tu hai dei meccanici fissi?
0: Sì, sempre abbiamo quelli. Un mio meccanico è sempre quello, il mio ingegnere di pista è quello, alla perfezione,
2: difetti,
0: da loro.
2: Non difetti,
0: sì, beh, io spero i pregi, che difetti non ne abbia, perché altrimenti ci troviamo in difficoltà nelle curve più difficili.
2: C'è la sensibilità, certo. Può essere.
0: Sì, ma soprattutto loro devono conoscere il pilota, perché ogni pilota ha delle esigenze diverse e quindi chiede regolazioni leggermente diverse.
2: Quindi
0: faccio un esempio velocissimo. C'è il pilota che ama entrare in curva, come ad esempio Leclerc con la macchina, o anche Verstappen leggermente puntate, controllare posteriore, chi invece la vuole sentire molto più tranquilla e sicura, non dico sottosterzante perché una monoposto non è mai sottosterzante, ma molto più neutra. Quindi ogni pilota ha anche il suo stile di guida.
2: È come un sarto.
0: Esatto.
1: Non entrare troppo nel tecnico, se la gente a casa lo capisce un pochino. Parliamo dei tuoi successi. Dai, è passato un anno, dici qualcosa.
0: Sì, e abbiamo iniziato subito alla grande, perché allora il nostro campionato, riassumendo velocemente, sono 14 gare, quindi 7 long weekend, sempre con sprint race e feature race.
1: Parli dell'anno 2026.
0: Sì, dell'anno 2026. Abbiamo già fatto la tappa estera, c'è sempre una tappa estera in campionato italiano, che quest'anno è stata quella del Red Bull Ring in casa Red Bull, bellissimo circuito della Formula 1, nelle stiere, circuito fantastico, dove abbiamo fatto una bella doppietta sia in sprint race che in feature race. Due settimane dopo siamo andati a Imola sul circuito Enzo Dino Ferrari, circuito ovviamente della Ferrari, quindi abbiamo qua di fianco un rappresentante del Ferrari Club, chi meglio di lui può conoscere il circuito Ferrari, un circuito all'antica lo chiamo io, perché è un circuito molto difficile, molto stretto, coi muri molto vicini, si supera poco, purtroppo, bello per il pubblico, ma a Imola tu superi solo sul rettilineo principale o facendo una staccata al tornantino della Tosa, è abbastanza difficile superare in altri.
2: E devi conoscerlo bene.
0: Sì. E poi con sali scendi misto, un circuito impegno, io dico, molto, davvero i piloti,
2: piloti impegno molto.
0: Quelli all'antica.
2: E lì che risultati avete
0: ottenuto? Abbiamo ottenuto di nuovo due vittorie,
2: ma
0: e quindi
2: forti,
0: abbiamo iniziato bene, ovviamente il campionato è ancora lungo, l'obiettivo è quello quest'anno di arrivare nella nostra categoria a vincere il campionato, qui lo dico, qui lo nego, perché magari ne riparliamo dopo Monza, fra tre appuntamenti, e vedremo come saremo messi, ma siamo molto convinti, molto decisi e lanciati, e soprattutto molto affiatati con il team.
1: No, ormai sono tanti anni che tu fai pilota su questa forma, cosa ti spinge a continuare? Non sei più giovanissimo,
0: No,
1: non sei l'Antonelli di 18
0: anni. Sono un teenager, quindi non potrò mai aspirare ad andare né in Formula 2 né in Formula 1. Il limite nostro è il campionato italiano di Formula 3, che io lo considero già un bel limite, vincere con un Formula 3. E invece l'europeo di Formula 3, come la Formula 2 e Formula 1, sono riservati ai ragazzini di 14, 15, 16 anni, poi 17, 18, che riesce ad andare avanti in Formula 1 come Antonelli. Beh, la cosa che mi spinge è una cosa bellissima che mi chiedevano anche all'inaugurazione del Ferrari Club, quando c'è stata un po' di settimane fa

0: catturati quando mi hanno chiesto qual è la vittoria più bella, è quella che farò la prossima volta. Quindi assicuro che quando tu sali sul podio, vinci, prendi la coppa, scendi e poi festeggi con la tua squadra, con i tuoi amici, con i tuoi fans, io sto già pensando quando saremo in pista la prossima volta come vincere su quel circuito. Quindi la risposta è quella: vincere la prossima gara e andare sempre più forte.
1: Per i non addetti ai lavori, no? C'è sempre il famoso dilemma: ma è la macchina o il pilota che portano le vittorie? Tu, con la tua esperienza, ci puoi dire quanto contribuisce la macchina e quanto contribuisce la tua esperienza come pilota?
0: Te lo posso dire nella nostra categoria in Formula 3, ma poi anche in Formula 1 se vuoi. Ovviamente la macchina
2: è un mix.
0: Fa tanto, perché bisogna combattere ad armi pari. Tu lo vedi in Formula 1, se una macchina è mezzo secondo più veloce dell'altra per via del motore o per via del telaio, il pilota non potrà mai colmare questo gap o comunque riuscire a colmarlo tal punto da vincere per tutta la gara, per tutti i 30 minuti nel nostro caso, o 60-70 giri nel caso della Formula 1. Il pilota però conta ancora tanto nella nostra formula, perché i Formula 3 sono delle macchine vere, nude e crude, vuol dire senza controllo di trazione, senza servosterzo, senza ABS, senza nessun tipo di controllo stabilità.
1: Quindi la sicurezza?
0: La sicurezza sei tu con il volante, se è lì la risposta a quello che mi chiedevi, il pilota fa tanto, lì è solo il tuo talento.
1: Ha paura?
2: No, se no non fa il pilota, dai.
1: No, per me la paura ce l'ha.
0: Il pilota quando guida e quando pilota soprattutto su circuiti e curve molto difficili come le Arrabbiate al Mugello non ha paura e non deve avere paura, ma deve essere consapevole di quello che è il limite della propria monoposto e della propria guida. Bisogna riuscire a portarlo al 100%, qualche volta anche qualche punto in là del 100%, cercando di non andare mai troppo.
1: Sempre che te l'ho chiesto, ho sentito un'indicazione di Verstappen che diceva che io la paura la sento ogni tanto, lo diceva lui che è uno che è un campione.
0: Sì, la paura ce l'hai prima. È una consapevolezza del rischio che tu hai salendo in monoposto e facendo con le curve a 200-250 all'ora la velocità e del rischio, ma una volta che tu abbassi la visiera sei solo consapevole di quello che puoi fare tu e il tuo mezzo.
1: Ecco, per diventare in possesso del circuito, quanti allenamenti fai tu prima di fare una gara su quello stesso circuito?
0: Questa
2: è sempre un allenamento.
0: Bisognerebbe essere sempre sul simulatore come fanno in Formula 1.
1: Ecco, simulatore, ci puoi spiegare cosa vuol dire andare sul simulatore?
0: Beh, noi simulatore purtroppo non ce l'abbiamo in scuderia, io l'ho fatto alcune volte, mi è capitato, vuol dire più che altro provare il mezzo sul simulatore, quindi le marce, le curve, i punti di staccata in maniera teorica, che però vi assicuro servono solo per capire che marcia avere, dove frenare, che traiettoria fare, ma nulla ha a che vedere con la realtà e con le vere sensazioni che poi provi in pista. E bisognerebbe sì essere più possibile in pista a provare, quindi fare giornate di test, ma questo dipende dal budget a disposizione,
2: perché infatti sono dei costi provare sempre.
1: Tante volte il pilota si lamenta con le scuderie che non mi ascoltano i meccanici. Cosa significa che non mi ascoltano i meccanici? Cioè, predomina il pilota o il tecnico che c'è in box?
0: Allora, ci sono due aspetti. Innanzitutto quello delle regolazioni della macchina, e il pilota ha le sue richieste, le sue esigenze. Talvolta gli ingegneri hanno le loro convinzioni. È meglio fare una regolazione piuttosto che meglio fare un'altra. Si fa nelle prove libere, poi magari si torna anche indietro perché il pilota alla fine che dice per come guido io questa regolazione non va bene, è sbagliata perché vado più piano.
1: E ecco, ma il pilota ha influenza sul motore o sulle gomme? Che generalmente è lui che testa le gomme,
0: sì,
1: con le scelte.
0: Pilota testa tu, più che le gomme la pressione. Perché la pressione delle gomme a seconda anche della temperatura fanno sì che la macchina sia messa giù bene, come suol dire, quindi la gomma arrivi nella finestra a temperatura che nel nostro caso è tra i 70 e i 90 gradi, la finestra giusta delle slick per avere la giusta tenuta soprattutto in curva ma anche in accelerazione e poi in frenate, quindi essere stabile.
1: No, cosa ti spinge ad andare avanti?
0: È quello che ti ho detto prima, al prossimo Gran Premio devo assolutamente ottenere un'altra vittoria.
1: Ma tu stai già pensando anche al prossimo anno, e quando pensi alla Formula 2?
0: Formula 2 non ci si pensa, come ti ho detto prima, perché è riservata a quelli che purtroppo sono ancora teenager. Dico purtroppo perché io sono appena uscito dall'età teenager. Quindi
1: fino a che età si può guidare una Formula 3 come la tua?
0: Formula 3, ecco, io dico una frase che è un po' anacronistica. Il nostro è uno sport molto democratico, dicono, beh, non dal punto di vista economico, perché come ti dicevo ci vuole un budget importante, quindi avere degli sponsor alle spalle, ma chi decide se puoi ancora guidare è solamente il cronometro. Quindi fino a quando il tuo tempo, il tuo cronometro sarà migliore, e a me capita abbastanza spesso di avere dei ragazzini di 18 anni, guardo cronometro e io sono davanti, quindi la risposta si dà automaticamente.
2: Ma che differenza c'è? Cioè, perché i più giovani possono essere davanti? Per i riflessi, per che cosa?
0: Sì, allora,
2: che attitudini devono avere?
0: Lo vediamo in Formula 1 quando si parla di un Kimi Antonelli che ha 18-19 anni, o di un Lewis Hamilton o Fernando Alonso che ne hanno più di 40. Dicono sì, c'è una piccola differenza dal punto di vista dei riflessi per quando si ha 18-20 anni, ma vediamo che le prestazioni possono essere identiche e sono identiche tra un pilota di Formula 1 che ha 18-19 anni e un pilota di Formula 1 che ha il doppio di quegli anni.
2: Non è il fatto che quando sei giovane rischi di più rispetto a uno che ormai è un po'...
0: Rischiare di più è un difetto, non è un pregio, lo vediamo anche Verstappen a inizio carriera, ha fatto molti più incidenti di quanto ne fa adesso, e invece avere più esperienza secondo me è un grosso vantaggio in certe situazioni per riuscire a gestirle, perché l'hai già vissuta in altri Gran Premi.
1: No, adesso possiamo intercalare anche con l'altro ospite che abbiamo e poi ritorniamo ancora con te, Massimiliano Martinelli, ecco, presidente del Ferrari Club Salerno. Perché questa voglia di fare questi club in quest'anno portato anche a Salerno, il Ferrari Club? Qual è il motivo, quella spinta a dire, cioè, metto a disposizione uno spazio per metterli, per allestire delle macchine della Ferrari? Cosa l'ha spinto a far questo?
2: Ci sono tanti che amano la Ferrari.
3: Sì, a partire dal sottoscritto. Direi che la prima cosa è la passione. Perché io credo che in qualunque attività nella vita, dal lavoro al tempo libero, ai progetti vari, ci debba essere la passione che muove qualcosa, altrimenti diventa veramente, veramente difficile. Prima dicevamo a trovare lo spazio. Io ho una vita molto piena di impegni e di attività, per cui quando c'è stata questa possibilità verso fine del 2025 ci ho pensato, ne ho parlato ovviamente prima con mia moglie, perché appunto io ho già tantissimi impegni, però alla fine ci siamo detti: questa è la tua passione, quindi è giusto iniziare questa attività, anche perché c'era un club, io ho rilevato il club, che sarebbe andato a morire perché non sarebbe stato più portato avanti per ragioni personali del vecchio presidente che aveva creato il tutto. E quindi lasciare Saronno senza, che è la mia città, senza la presenza della Ferrari non era una cosa che mi entusiasmava, per cui abbiamo deciso insieme, poi abbiamo creato questo gruppo di direttivo, tra l'altro con amici di infanzia, quindi sono andato a richiamare i miei amici di infanzia, appassionati di auto, appassionati di motori, appassionati del cavallino, e abbiamo deciso di rimetterci a fare qualcosa.
1: Mi inserisco, ma mi sembra che siamo un po' un amalcord di vecchi amici che si trovano. Non è che voi volete dare un messaggio ai giovani per far capire il passato glorioso della Ferrari, che può avere anche un futuro?
3: Beh, sicuramente la Ferrari ha un futuro, la Ferrari è presente,
1: lei
3: passato.
1: Ne è convinto?
3: Sì, sono convinto, perché io vedo la passione negli autodromi, vedo la passione ai raduni, vedo la passione quando noi passiamo ad esempio in città più o meno famose con le ali di folla che aspettano le auto per fotografarle, per farsi un selfie o magari anche per salirci. Quindi c'è veramente, qui lo vedo nei meno giovani, ma soprattutto nei più giovani. Quando arrivano la Ferrari, quando siamo in giro anche in autostrada, ci sorpassano, rallentano, ci fanno la foto, ci danno
1: il nome Ferrari viene ancora trascinato dai prototipi o dalla Formula 1? Per la Formula 1 ultimamente sono più di 15 anni che non c'è successo, è ancora il prototipo che trascina il nome Ferrari.
3: Io credo che il nome Ferrari sia trascinato proprio dal nome Ferrari, perché basta vedere il cavallino, il logo della Ferrari, per capire cos'è Ferrari. E il fatto che la Ferrari non vinca quasi da 20 anni in Formula 1 e abbia comunque questo peso e questa rilevanza fa capire quanto sia forte questo brand, che poi è fatto anche e soprattutto, non dimentichiamoci, dalle autostradali, che noi vediamo quasi tutti i giorni o comunque che vediamo sulle nostre strade. Questo contribuisce al mito. Poi la Formula 1 è il DNA Ferrari, è la corsa, quindi Ferrari ha sempre puntato su questo, e quindi naturalmente è la cosa più importante. Però c'è anche un brand e tutta una serie di auto che quando girano per il mondo veramente attirano.
1: Sono diffusi i club Ferrari in Italia?
3: Sono abbastanza diffusi, sì. In provincia di Varese ce ne sono 3, in Lombardia ce ne sono, mi sembra, 15 o 17, e nel mondo ce ne sono.
1: E anche lì si dicono macchine d'epoca e macchine di non d'epoca?
3: No, in realtà, ecco, questo è una cosa diffusa, un'idea diffusa tra la gente. I club Ferrari non sono club solo di possessori di auto Ferrari. I club Ferrari sono scuderia Ferrari Club e sono appassionati in primis Ferrari, di Formula 1 e di auto Ferrari. Poi all'interno noi, ad esempio, noi abbiamo circa 80-85 soci, che tra l'altro per essere il primo anno direi che è stato un ottimo risultato, e all'interno di questi 80-85 soci ci sono 15 possessori di Ferrari, quindi non è detto che uno debba possedere una Ferrari per iscriversi.
1: Quante Ferrari ci sono in Italia? Di queste che dice lei?
3: Allora, dicevo prima, nel mondo i possessori di auto Ferrari sono l'1%.
1: Quanto?
3: L'1%.
1: E in Italia quanto?
3: Direi un po' meno, adesso non le so dare il numero preciso, però sicuramente un po' meno.
2: Però quando fate le dimostrazioni non accettate quelli che portano una Ferrari elettrica?
3: Non le abbiamo ancora fatte, non abbiamo ancora avuto la possibilità. La Ferrari teoricamente non è elettrica. Il semplice fatto che quell'auto, tra i quasi 70 brevetti che si porta dietro, si porta anche un sound studiato per far sentire il motore, fa capire che il sound è la cosa fondamentale in un'auto, e quindi certo. Una Ferrari elettrica probabilmente
1: non c'è. Una delle caratteristiche di questi club è che tutte le macchine che avete nelle vostre esposizioni sono tutte funzionanti, no?
3: Sono tutte funzionanti. Noi ne abbiamo una, tra l'altro, nel nostro vicepresidente, che...
1: E come fate i pezzi della manutenzione?
3: Beh, allora, ci sono, ad esempio, a Saronno o a Gerenzano c'è GTO Motors, che per noi è un punto di riferimento e ci appoggiamo quando abbiamo delle manutenzioni da fare, ma poi ci sono tante officine autorizzate da Ferrari, perché anche lì poi la Ferrari ha tutto un programma di manutenzione tutto suo, e quindi deve essere fatto presso i centri autorizzati da Ferrari. Non dimentichiamoci che invece c'è un centro proprio a Maranello all'interno della fabbrica che si dedica alle Ferrari storiche, ma parliamo di Ferrari da inizio della vita, del percorso di Ferrari, quindi c'è proprio un percorso. Dicevo, il nostro vicepresidente tra qualche giorno partirà per la Mille Miglia con una Ferrari testa rossa.
1: Bene, ritorniamo un po' ancora a Lorenzo e ci alterniamo un po' tra Ferrari e il pilota.
0: Io purtroppo non ho una Ferrari, sono una Dallara, però mi accontento.
1: Il più bel successo del 2025 qual è stato?
0: Successo 2025, ma 2025, come ti ho detto, è stato un anno interlocutorio, anche perché, devo dire la verità, il mio Formula 3 non era preparato correttamente per avere successi. Per quello che sono molto soddisfatto dell'inizio del 2026, perché sento veramente la macchina a posto, monoposto che va bene, e il feeling con la nuova scuderia. Quindi l'obiettivo e lo dico qui, è riportare a Saronno 7 anni dopo, quindi dal 2019, di nuovo il titolo tricolore nella nostra Saronno.
1: Questo è importantissimo.
0: Lo sapremo a fine ottobre, dopo le ultime due gare al Mugello.
1: Siete tanti i piloti che fanno la Formula 3? Una gara, quanti piloti si schierano?
0: Sì, se venite l'1-2 agosto a Monza, si prevede di avere, l'ultima volta eravamo 36 monoposto in griglia. e talvolta in circuiti come Vallelunga o anche Imola gli ultimi partono in curva.
2: Quanti punti prendi a vincere?
0: La sprint race ha meno punti, 8 punti il primo, invece la feature race 25 punti, come la Formula 1 esattamente, stesso punteggio della Formula 1, sprint race, feature race.
1: Scusa, 36 macchine non sono tante, sono circuiti.
0: Sono troppe, bellissimo per voi che guardate Gran Premio, per noi un po' meno, noi vorremmo avere 10-15 monoposto per essere più tranquilli in pista. Prima, ma per voi è bellissimo.
1: Accennavi a un discorso che non abbiamo questo, non abbiamo... Ora, la sicurezza, che è una cosa fondamentale anche per voi piloti, come viene gestita?
0: Viene gestita come nelle categorie superiori, come in Formula 1, quindi dal punto di vista bandiere, safety car, full corsiello, eccetera, eccetera. Ogni pilota, ovviamente, è un professionista che deve ogni anno rinnovare la propria licenza a C-Sport per poter correre in pista.
1: È annuale la licenza?
0: Annuale, certo. E ci sono non solo visite mediche, ma dipende anche, ovviamente, dalle gare fatte, punti ricevuti, lo sapete. Anche in Formula 1 c'è la patente a punti, quindi si può anche perdere la licenza. Sì, quando fanno degli incidenti per colpa vengono tolti tot punti e si rischia di saltare un gran premio se si perdono tutti i punti.
1: No, sei in mezzo, è della scuderia o tuo?
0: Il mezzo è in gestione alla scuderia.
2: No, è tuo.
1: È tuo.
0: Diciamo che è un discorso sempre un po' complesso, abbinato a sponsorizzazioni, a budget, sì, eccetera.
1: È un po' uno sport d'élite, però, di gente che si può permettere questo sport, insomma, ecco.
0: Beh, diciamo che per fortuna ci sono ancora molte aziende che amano il motorsport, esatto, sì, che vogliono avere visibilità nel nostro mondo e che quindi ci permettono di essere nel campionato, di fare queste gare, perché no riportare un altro titolo italiano a Saronno.
1: Scusa, lo rimanere la postura nell'abitacolo è pesante?
0: Cioè, quanto mal di schiena hai quando scendi dal monoposto? Era questa la domanda. Beh, tieni presente che, come ti dicevo prima velocemente, viene fatto un sedile è un guscio, più che un sedile, apposta sulla forma del pilota, che si tratta di qualche centimetro di poliuretano espanso di una schiuma che poi viene rivestita con un tessuto ignifugo, ma tu sei col sedere con la schiena direttamente sulla scocca in carbonio, quindi la postura, sei molto sdraiato, le gambe sono leggermente rialzate, esattamente come vedi.
2: La temperatura com'è dentro? Senti caldo?
0: La temperatura, questa è una cosa che ho fatto richiesta al team, ma purtroppo non si può fare, di avere l'aria condizionata, perché d'estate, se la temperatura ambiente può essere sui 35 gradi, sicuramente a volte anche di più, e quindi quell'asfalto arriva anche a 60 gradi, tu prima di partire sei tutto vestito con la tuta ignifuga, sotto tuta, sotto casco, hai il motore dietro le spalle, arrivi tra i 50 e i 60 gradi all'interno della monoposto. Quindi è troppo caldo.
1: Lorenz, qual è la massima velocità che hai provato con la Formula 3?
0: Poca, un Formula 3 ha pochi cavalli, è plafonato dal regolamento FIA a 250 cavalli, ha molta aerodinamica, quindi sul dritto non va assolutamente veloce rispetto anche a una GT o a una Formula 1, anche a Monza non arriviamo neanche a 280 km all'ora. Quindi alla fine sul dritto io dico siamo lenti, mancano cavalli, ma siccome quello che conta è il tempo sul giro, noi dobbiamo avere tantissimi velocità, e ce l'abbiamo in curva, in percorrenza, staccate molto dentro la curva, ed è lì che facciamo i tempi che sono migliori di qualunque altro veicolo eccetto Formula 1 e Formula 2.
1: Quanto incidono i pit stop? Incidono tanti i pit stop?
0: Pit stop noi non li facciamo.
1: Non li facciamo.
0: Le gare sono di 30 minuti da regolamento, dovuto alle dimensioni del serbatoio, quanta benzina ci sta dentro, quanti giri
2: e quanti ne consumi.
0: Beh, il consumo, diciamo, su un circuito full gas come Monza, vi do un dato più o meno, fai sui 4,4 km con un litro, perché comunque sono dei 2 litri aspirati da gara di un Formula 3, ma il consumo non è neanche eccessivo per essere una monoposto. E niente pit stop anche per ragioni di costi, quindi abbiamo un solo meccanico, abbiamo un solo ingegnere, e costi limitati, 2 treni di gomme a weekend, se ne mette uno per le qualifiche che tieni per la sprint race, un altro treno di gomme sempre Pirelli per la feature race.
1: Un treno di gomme a parte completamente.
0: Un treno di gomme?
1: Finisce, una gara è finita.
0: Sì, un treno di gomme performante per circa 4-5 giri, cioè il tempo di fare la qualifica, e poi è costante ma cara di prestazione. Ma dopo
2: poi
0: circa,
2: se cambia un gomme, se piove, se non piove.
0: Hai le rain, ma una slick performante per non più di 80-100 km. Quindi dopo che hai percorso 100 km, la performance scende di qualche secondo al giro.
1: Manca 3 minuti, vorrei dare ancora la parola a Martinelli. Se qualcuno vuole venire a vedere questa esposizione, io la voglio chiamare esposizione di Ferrari, cosa deve fare? A chi deve telefonare? Sono gruppi di ragazzi.
2: Non siete più se non...
3: avevamo a Carona Pertusella, c'era il museo che è attualmente ancora attivo, quindi potete fare riferimento anche, possiamo visitare anche il museo. Invece la nuova sede che abbiamo allestito a parte, perché poi abbiamo allestito questa sede con una sala riunioni da 60 posti, con le vetrate sulle auto per fare eventi anche lavorativi, visto che spesso abbiamo bisogno delle sale. Per contattarci basta chiamare o andare sui nostri social, quindi
1: ma
3: sia Facebook che Instagram.
1: A gruppi o a singola persona?
3: Ma preferiamo a gruppi per organizzare la giornata o la mattinata, perché poi bastano.
2: Un programma, qualche dimostrazione adesso?
3: Abbiamo fatto sabato, abbiamo aperto la sede, avevamo qualche auto in esposizione. Adesso le auto, diciamo, sul mese di giugno e luglio, soprattutto il mese di giugno, sono tutte in giro a fare, certo, a fare raduni. Noi parteciperemo al Tour delle Dolomiti, parteciperemo allo Stelvio, faremo un giro appunto St. Moritz e Stelvio in un weekend, e poi avremo su settembre avremo le Cinque Terre piuttosto che Montegrotto e Abano Terme. Quindi,
1: visto che il marchio Ferrari è una grossa tradizione, perché non invitate anche le scuole a vedere questi bellissimi prototipi?
3: Allora sì, abbiamo in mente le scuole, e con Lores abbiamo anche l'idea di portare, diciamo, l'educazione stradale. Bello. Ai bambini, perché vediamo che oggi purtroppo sulle strade succede di tutto. E spesso si dice hanno la Ferrari, vanno forti, in realtà sono proprio quelli che hanno la Ferrari che non vanno forte, però quello è un altro aspetto. Ma ci interessa questo tema della sensibilizzazione nei ragazzi, perché è molto importante, ma proprio con la Ferrari, per far capire che non è la potenza della macchina. Prima Lores diceva l'importanza del pilota. La macchina può essere anche la più sicura, ma se il cervello non comanda diventa difficile, per cui il pilota è sempre importante nella Formula 3, nella Formula 1, ma soprattutto sulla strada di tutti i giorni.
1: Manca un minuto, ci puoi dire i prossimi appuntamenti in modo che li seguiamo su mass media?
0: Certo, primo weekend di luglio Valle Lunga, circuito C-Sport, 15-17 luglio Misano insieme al GT World Tour, quindi grandissimo show con Valentino Rossi e tutti i piloti del GT World Tour, ma soprattutto 1-2 agosto venite tutti a Monza, se non siete già al mare, a vedere la nostra gara.
1: Non vai mai.
0: Siamo andati a Red Bull Ring a inizio campionato, si va una volta all'anno.
1: Bene.
2: E lui le ferie fa a dicembre.
1: Bene, noi siamo arrivati al termine della prima parte della trasmissione, non ci rimane altro che ringraziare i nostri ospiti, Lores Balestrini e Massimiliano Martinelli, e in bocca al lupo, e che sia un buon anno fruttifero per voi e per la vostra attività.
2: Grazie. Se è partito bene arriva meglio.
1: Spazio alla pubblicità, grazie.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Il più vicino a te.
2: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti in Blu.

0: bene, riprendiamo la seconda parte. In studio sono entrati sia Roberto Banfi che Tommaso,
1: e parliamo
0: degli eventi sportivi che hanno caratterizzato il sabato e la domenica. Io comincerei forse con il sabato, Roberto. Sì. Cosa c'era? Softball?
2: Sì, c'era softball, partiamo da quello, sì.
1: Sì,
2: Serie 1, è un weekend lungo per il softball perché si è giocato il 10° turno e si gioca tra oggi e domani l'11° turno.
1: Ah, oggi
2: quindi
1: e domani.
2: Sono ogni squadra chiamata a disputare 4 partite in
1: questo
2: giorni.
1: Anticipare...
2: Sì, perché poi c'è il periodo di agosto con adesso già il mese prossimo ci sono le qualificazioni ai mondiali che si disputano a Praga con l'Italia, quindi ci sarà uno stop della stagione, diciamo, a livello di club. E poi subito dopo a Ferragosto c'è la disputa delle coppe internazionali, coppe europee, la Coppa dei Campioni e la Coppa delle Coppe, e quindi anche lì altra pausa e dunque infatti, bisogna un attimino compattare la stagione e cercare di fare in fretta. Siamo a metà stagione, saranno sabato in casa a, tra virgolette, pareggiato, cioè la serie è finita 1-1 contro le Thunders Castellana, che non è una squadra stratosferica, ma è una squadra ostica. La prima partita saranno, alla fine se l'è aggiudicata, ma alla nona ripresa, quindi dopo due supplementari,
1: ostica,
2: quindi combattutissima, tra l'altro grazie a un fuoricampo, perché se no non si sbloccava quella partita, erano in parità. E la seconda partita invece l'ha persa 3-1. Insomma, queste Thunders alla fine sono state un osso duro per chiunque, anche se non sono nelle zone alte della classifica.
1: Quindi possono essere una sorpresa del campionato?
2: No, perché solo le prime 4 disputano i playoff, e in questo caso
1: 3 sono sicure.
2: 3 posizioni sono certe. Infatti, volevo dire, per Saronno il fatto di aver perso una partita non è poi una tragedia,
1: certo,
2: perché tanto il primo posto è e sarà appannaggio del Quick Mill Bollate.
1: Ha perso Bollate, però.
2: Bollate ha perso la sua prima partita in tutta la stagione nel derby con New Bollate, gara 1 venerdì, mentre sabato poi ha vinto sempre contro New Bollate, gara 2, ma anche lì non cambia niente perché è talmente primo Bollate che è irraggiungibile per le altre. Secondo posto,
1: ha fatto notizia perché ha perso,
2: secondo posto sarà alla fine Forlì o Saronno, ma al primo turno di playoff si affrontano seconda e terza, quindi alla fine anche lì non è che cambia molto arrivare secondo e terza.
0: Non stai citando Caronno?
2: No, Caronno sì, ci arrivo adesso, perché Caronno aveva la partita in realtà più importante a livello di classifica dello scorso weekend, ospitava il Pianoro e ha vinto la prima partita ma ha perso la seconda nettamente, e quindi il fatto di arrivare quarto diventa un po' difficile, un po' improbabile per Caronno, perché anche Pianoro ambisce a questa quarta posizione, Caronno è sesta. Adesso si rigioca subito, oggi c'è un anticipo ma non riguarda le nostre squadre, è Forlì, New Bollate, mentre domani sono tutte in campo e il match clou, al di là degli aspetti della classifica, ma sicuramente da non perdere, è Bollate e Saronno. Si gioca dalle 4
1: a Bollate,
2: ma tra l'altro con un gran punto di domanda, perché le previsioni meteo sono molto negative,
1: e quindi
2: è tutto da vedere se ci sarà questa partita. Il fatto di essere molto vicini potrebbe anche indurre più facilmente nel caso a rinviarla, perché tanto puoi anche spalmarla magari mercoledì, giovedì, venerdì, insomma riesci a gestire i recuperi in modo molto,
1: Roberto,
2: più pratico.
1: Si riapre anche il mercato, mi sembra, perché adesso
2: cambiano un po' le carte in tavola, nel senso che per le coppe europee i vari club hanno la possibilità di modificare la propria rosa e quindi di andare a pescare anche giocatrici. Diciamo, le coppe fanno un po' a sé a livello di organico e di mercato, e quindi sicuramente tutti in vista delle coppe si attrezzeranno. Bollate disputerà la Coppa dei Campioni, mentre Saronno e Caronno disputeranno a Caronno dopo Ferragosto la Coppa delle Coppe. Europe. Tutte sicuramente andranno a pescare giocatrici in Italia o in Europa, no, che giocano in altri club che però non sono qualificati per le coppe, quindi sicuramente
1: possono prenderle.
2: Sì, due o tre rinforzi arriveranno sicuramente in entrambe le formazioni.
0: Abbandoniamo il sabato e andiamo la domenica. Tommy, ci puoi dire qualche risultato? Parliamo di ciclismo, parliamo poi di
3: calcio, basket.
0: Basket lasciamolo per ultimo.
3: Va bene, ciclismo.
1: Samuele Giro d'Italia.
3: Samuele Volontè ha ottenuto il terzo posto, Tommaso Aleotti il quarto e Martina Balestrini il terzo.
1: Sempre quei.
3: sempre posizioni sul podio.
0: Comunque
3: quasi.
0: Paolo, sono sei ragazzi che si piazzano sempre, sono sei ragazzi del Personese, sempre arrivano, sono bravi, sono bravi.
2: Calcio,
0: sì.
3: Abbiamo avuto la grossa partita Solbiatese Fossano 2-1 per la Solbiatese.
1: Benissimo, sì. È già passato il secondo turno.
0: Paolino è convinto che è sicuro che è in Serie D, dice Paolo.
2: Sicurezza.
1: Però il 90%
2: però diciamo che la Solbiatese sicuramente anche considerando le premesse, le scorse stagioni.
0: Quanto ha influito a vostro avviso il cambio di allenatore di Gatti che è nato a gennaio, che ha dato una sterzata a uno Solbiatese che era in crisi?
2: Beh, sai, io sono un fan di Gatti come anch'io. Mister, per me è uno dei migliori in circolazione nella categoria.
1: Comunque, Roberto, non dimentichiamo la parentesi delle 5 partite di fila che ha perso.
2: Sì, c'è stato a fine della stagione, a fine stagione regolare, il momento un po' cupo della Solbiatese, che ci aveva fatto un po', aveva lasciato un po' tutti gli addetti ai lavori un po' anche sbalorditi, sì, perché le ultime due partite, se non erro, hanno incassato, la Solbiatese aveva incassato 7 gol.
1: Infatti aveva lasciato perplessi,
2: un disastro.
1: Spareggi.
2: Invece poi però si è ricompattata, si è ritrovata per i playoff, ha vinto con Saronno la finale.
3: E anche la capacità di un allenatore di dire siamo passati dal campionato ai playoff, cambiamo atteggiamento,
2: cambiamo ritmo. C'è stata completamente la svolta e poi c'è stata la vittoria a Fossano settimana scorsa 1-0, adesso in casa ieri 2-1, quindi passaggio del turno contro un'avversaria che si è rivelata
1: adesso
2: di valore. Adesso affrontano la Soncinese nella finale dei playoff del Nord Italia, definiamoli così. È l'ultima partita, è l'ultima sfida.
0: Andata
2: e ritorno. Chi vince è sicuro di salire in Serie D, chi invece perde, diciamo, è in pole position per il ripescaggio. Non è detto che il ripescaggio arrivi, perché bisogna sempre considerare però che i ripescaggi vengono effettuati su base nazionale, quindi noi abbiamo sotto gli occhi una Solbiatese che ha sicuramente grandi credenziali, ha un stadio, ha un impianto, ha una storia, però nella graduatoria poi si mette a confronto con società del centro Italia, del sud Italia, che magari sono ancora più blasonate, ancora più importanti, quindi non è scontato mai.
1: Se guardano i bilanci,
2: la Serie D. No, certo, anche quello è un aspetto, insomma, rientrano tutti in un punteggio che poi definisce questa graduatoria, che però non è in chiave locale, ma è in chiave nazionale. E quindi
0: non c'erano soltanto i playoff dell'eccellenza, ma c'erano anche i playoff,
2: c'era anche la promozione che prosegue la sua marcia, c'è il triangolare playoff di promozione che serve per definire appunto le graduatorie dei ripescaggi. L'Universal Solaro ha riposato, hanno giocato Pontoglio e Olginatese, l'Olginatese ha vinto 2-0 in casa del Pontoglio,
1: sfida.
2: E sabato prossimo alle 15:30 Olginatese. Universal Solaro, che è l'ultima partita del girone. La prima era stata vinta contro il Pontoglio dall'Universal 2-1, quindi a questo punto alla luce
1: spareggio.
2: Dei risultati e dei gol, sì, è uno spareggio nel quale però l'Olginatese può anche accontentarsi del pareggio,
1: certo.
2: Perché avendo la miglior differenza reti, in caso di parità arriva prima l'Olginatese. È importante arrivare primi in questo triangolare, al di là di un fatto di prestigio, c'è anche l'aspetto di avere più sicurezza dell'eventuale ripescaggio. Negli anni scorsi in realtà chi è arrivato a disputare il triangolare è stato ripescato, anche chi ha perso tutte le partite, il caso del Serenio della scorsa stagione.
1: Sì.
2: Quest'anno però non è così scontato, perché non è escluso che gli organici di eccellenza vengano ridotti di numero. In quel caso ovviamente ci sarebbero meno posti disponibili e quindi insomma, diciamo, per essere sicura l'Universo Solaro, dopo tutta questa bella marcia, esatto, dovrebbe andare a vincere ad Alginate, che però sicuramente starà facendo lo stesso discorso
0: nel calcio, non calcio, non quello giocato ma quello chiacchierato, no? Sì. Paolo, la prima notizia, ho letto in giornale che il tuo Aurora Cantalupo fa la fusione con il Gallarate.
1: Cosa non lo sapevo.
0: Si dice, si vocifera questo, secondo me è una strada percorribile.
2: Non lo so, guarda, in questo caso
1: non giocherebbero a
0: Gallarate.
2: Francamente, conoscendo tutti gli interpreti di questa, vicenda, mi sembra un po' strano.
0: Infatti, perché anche a me sembra un po' strano.
1: Perché sono due società, due comandini.
2: No, cioè, e poi per lavorare è stato un traguardo così storico, tanto inseguito negli anni.
0: Anche l'impegno economico sia rilevante.
2: Beh, sicuramente è più rilevante della promozione, e su questo non ci sono dubbi. C'è un problema anche legato magari all'impianto.
1: Certo.
2: Sappiamo che l'Aurora l'intenzione sarà quella di tornare a Uboldo. Gallarate, il campo c'è già ed è anche più che adatto all'eccellenza.
0: Apri il panorama.
1: No, poi c'è la notizia del Vado.
0: Vado che ha vinto, Vado, Paolo. Bravo.
1: Vado che fa la Serie C, fa la domanda e gioca a Novara.
0: A Novara
1: si è trovato il campo.
2: Sì, si era parlato in questo caso di un eventuale ritiro.
0: La Liguria va su fino alla giocare.
2: Eh beh, il Bra ha fatto tutta la scorsa stagione in Serie C a Sestri Levante.
0: Aspettiamo notizie sull'eccellenza. Fai un bel panorama. Saronno, Caronno,
2: in realtà, non è che ci sono grandi notizie ufficiali in circolazione. Qui ci vorrebbe Paolo Zerbi per queste cose.
1: È tutto fermo, ma secondo me
2: si stanno tutti muovendo. C'è grande. Beh, proprio una notizia fresca di ieri sera. L'addio, il saluto ai tifosi del Saronno da parte del giovane difensore Alletto che
1: è andato, insomma, a giocare in Serie D.
2: È piaciuto vederlo giocare nel Saronno. È una delle possibili destinazioni. Ci sono altre proposte.
0: Che tu parlavi bene, giocatore, il portiere che vuole andare via, no?
2: Tedesco, anche
0: dove
2: lui
0: va?
2: Non si sa, si è congedato anche lui dai tifosi, quindi io l'ho sempre detto che secondo me è uno dei migliori portieri circolazione in eccellenza, e anche un po' sprecato in eccellenza, vedremo.
0: Roberto, non parli solo delle uscite, delle entrate, non ci dici niente.
2: Entrate, l'unica entrata che sappiamo ufficiale 100%, nuovo portiere De Toni, l'avevamo già detto, però
1: perché andava via Tedesco,
0: mal vestito
2: della Caronnese, sappiamo che è un po' in ballottaggio,
1: no, quello che contava di Gian più Gaspar,
2: il bomber dell'eccellenza, però notizie ufficiali al riguardo non le abbiamo. La Caronnese a sua volta
1: ha cambiato allenatore, del Vergiate,
2: e Ferri, ex Caronnese, dovrebbe andare a Legnano.
0: Dove è andato a finire il Porro?
2: Ah, questo non lo so, dobbiamo chiederglielo, allora, anzi lo inviteremo.
0: No, Porro del Legnano.
2: Ah, scusa, io parlavo del nostro Porro Saronnese, mister della Gerenzanese.
0: C'è un bel turbinio di panchine.
2: Il periodo. Poi, secondo me, molti stanno anche attendendo il verdetto finale della Solbiatese, perché se la Solbiatese sale in Serie D, a quel punto
3: ci prova.
2: Punto di domanda: libererà un po' di giocatori, andrà a pescare altri? Quali saranno le intenzioni? Perché effettivamente la Solbiatese di oggi probabilmente non sta male neanche in Serie D con questo organico.
0: Ti do Scarpinello Vallegnano,
2: vedi, grandi movimenti, giusto? Altro movimento importante.
1: Sono giocatori che di categoria, loro non.
2: Bisognerà vedere cosa farà alla fine Torraca, bomber dell'Ardor Lazzate. È vero che ha un accordo preliminare,
0: Onofri non c'è più, come detto.
1: Ho letto che smettivano che Ardor Lazzate c'è ancora.
2: È arrivato il nuovo direttore generale, sponsor Marini.
1: C'è scritto che
0: rimane Onofrio.
2: E quindi c'è grande.
0: Roberto, manca 5 minuti di tempo di pallacanestro.
2: Finalmente
0: il palazzetto c'è pieno di giovani.
2: Con qualche buona notizia.
0: È 400 persone.
1: Ufficiale ripescato.
0: No, parliamo della DR2. A te la parola, Roberto.
2: L'R2, che è la seconda squadra della Robus Saronno, sta disputando la finalissima per salire in DR1. Spieghiamo un attimo quali sono le categorie per chi non è avvezzo al basket. C'è la 1, la 2, c'è la Serie B nazionale, la Serie B interregionale, poi si scende, c'è la Serie C unica, e poi c'è la DR1 e DR2. Insomma, siamo bassini, però insomma, il fatto di riuscire con la seconda squadra, perché la squadra di DR2 della Robur è la seconda squadra del Saronno, riuscire a raggiungere eventualmente la DR1 sarebbe un bel traguardo,
1: che è un gradino sotto la C,
2: è il gradino
1: che fa
2: sotto rispetto alla Serie C, tra l'altro con una squadra insomma nata e cresciuta nel Saronno, è veramente una squadra saronnese ed è tanto giovane. In DR2 non è scontato che siano giovani, perché partecipano,
1: ma anche in DR1
2: non ci sono vincoli legati all'età. Molte società hanno magari come prima squadra solo quella di DR2 e di DR1, e quindi ovviamente
1: se la Robur non dovesse essere ripescata in C, va a fare DR1 insieme a
2: la Robur, se non fosse ripescata farebbe la Serie C, la prima squadra.
0: La prima squadra,
2: la seconda squadra, se dovesse salire in queste finali, farebbe la DR1, quindi la categoria sotto comunque non si incrocerebbe, no? Questo non è possibile.
0: Roberto, due caratteristiche.
2: Allora, diciamo il della
0: pubblico,
2: finale.
0: Il pubblico è il correre, hai visto come correre un po' pazzi, col caldo che faceva.
2: Domenica sera, appunto, mamma ieri mia. Sera, gara 1 di finale, Saronno Legnano.
1: Punteggio?
2: 87-84, quindi bella combattuta,
1: tirate.
2: Dei momenti avanti Legnano, dei momenti avanti Saronno, però
1: pieno.
2: D'altra parte sono state le due squadre,
0: tanti giovani, il pubblico ha fatto,
2: era,
0: da giovane
2: era strapieno, effettivamente probabilmente
0: tutti
2: è stato
0: giovani.
2: Il record di pubblico della stagione, è considerando vero. Pure la squadra che ha partecipato,
1: no,
2: era gratuito l'ingresso, guarda, è sicuro che sì, presentarsi domenica sera al Palaronchi con il caldo, giustamente, che faceva, perché non c'è niente da fare in sto periodo, nei palazzetti le temperature sono pazzesche,
1: bisognava pagare il pubblico,
2: insomma, infatti c'era da aspettarsi magari non una grande affluenza, e invece era talmente pieno che proprio la gente non ci stava.
1: Bene.
2: È stato un bellissimo cornice di pubblico,
1: di
2: tifo
1: anche.
2: Sì, anche tanti di Legnano,
0: a parte agonistico, visto come correre,
2: è stata una partita poi
0: bellissima.
2: Molto combattuta, chiaramente. Insomma, rispetto a livello superiore la differenza si nota.
1: Scusa, il Cresci della D1, della D1 non potrebbe andare a fare la C1?
2: Chi, scusa?
1: Il Cresci che fa la D.
2: Questo dobbiamo chiederlo.
1: Sei bravo, che vinci campionati.
2: Dobbiamo chiederlo al presidente Vaghi.
0: C'è una mezza rivoluzione.
2: Però comunque adesso tanti meriti a questi ragazzi, sia del Saronno che del Legnano, però la DR2 non è la B interregionale, insomma, la differenza è evidente. Però insomma sì, è stata una bellissima partita, aspettiamo con ansia di vedere la prossima, che sarà giovedì a Legnano, giusto? Il 4 giugno.
0: Giovedì giocano.
2: Gara 2. Sì. E poi eventualmente c'è gara 3 domenica Saronno, nel caso la prossima la vinca.
0: Roberto, una caratteristica di ieri sera in rapporto a quella che vediamo noi della B, che sono due gironi diversi, due caratteristiche, i tiri da 3, ieri hanno fatto un primo di tiri da 3 sia Legnano che Saronno,
2: sì, è vero,
0: veramente,
2: però diciamo che le difese insomma è una riflessione che ho fatto anch'io sinceramente,
0: però,
2: vedendo la partita,
0: il tiro da 3 vuol dire che c'è una tecnica di base, sì. Importante,
2: però la maggior parte dei tiri erano un giocatore completamente solo, che aveva il tempo di fermarsi, guardarsi attorno e tirare. Magari in vita regionale questo non te lo fanno fare.
0: C'è un limite da parte nostra. Noi giocavamo in 7, loro hanno fatto un roster da 10 persone. Tutta la panchina hanno fatto giocare.
2: Sono curioso di vedere gara 2. E alla fine sono le due squadre che nel corso della regular season hanno fatto meglio, e non a caso si incontrano adesso.
0: Giovedì, sabato, domenica sera.
2: Eventuale bella domenica sera a Saronno, che chiude definitivamente la stagione.
0: Chiudiamo anche noi, perché siamo arrivati al termine della trasmissione. A tutti buona settimana, sempre con Radio Arizona.
1: Ciao a tutti, buona settimana
0: a tutti.

0: L'Iran interrompe il dialogo con gli Stati Uniti come ritorsione per gli attacchi israeliani in Libano. La guerra in Ucraina, nuovo massiccio lancio di droni da parte di Mosca, Kiev attacca in Crimea. Domani la festa del 2 giugno, 80 anni fa, la nascita della Repubblica, oggi le parole di Mattarella e del Cardinal Zuppi. L'Europa fa il punto su Ebola, venerdì la riunione dei ministri della salute, negativo al test, l'uomo ricoverato a Cagliari. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque l'Iran annuncia: abbiamo interrotto il dialogo con gli Stati Uniti come ritorsione per gli attacchi israeliani in Libano. Andiamo subito a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
1: La fuga dalla popolosa Dahiya, roccaforte di Hezbollah nella periferia meridionale di Beirut, è cominciata diverse ore prima dell'ordine di evacuazione impartito all'esercito israeliano, perché già stamattina il primo ministro Netanyahu aveva annunciato di aver dato loro ordine di bombardarla. Il portavoce dell'esercito di Tel Aviv ha ripetuto che la guerra non è contro il popolo libanese ma contro Hezbollah, che continua a lanciare missili e droni kamikaze nel territorio israeliano di confine. I carri armati israeliani hanno occupato oltre 50 chilometri di territorio libanese ieri, la presa dello strategico castello di Betfur, e l'aviazione continua a bombardare le principali città del sud del Libano, dove è molto difficile per i mezzi di soccorso libanesi raggiungere le aree colpite. Il presidente libanese Aoun ha ripetuto che seppur difficile l'unica strada da percorrere sono i negoziati con Israele, ma il governo di Netanyahu ha davvero obiettivi diversi, ben sapendo che l'offensiva di larga scala in corso in Libano è benzina sul fuoco sul traballante accordo tra Stati Uniti ed Iran. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
0: E come abbiamo sentito, dunque, brusco stop al dialogo per la pace nel Golfo, la tensione sale nuovamente al massimo. Massimiliano Cochi.
2: L'Iran ha deciso di sospendere immediatamente i colloqui con gli Stati Uniti a causa degli attacchi israeliani in Libano. Il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah è infatti una delle condizioni poste da Teheran per negoziare un accordo di pace. Non solo, dopo aver bloccato la rotta marittima che passa attraverso lo stretto di Hormuz, il regime iraniano minaccia ora di bloccare, con l'aiuto dei ribelli Houthi dello Yemen, anche lo stretto di Bab el-Mandeb tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Le conseguenze per l'economia mondiale sarebbero disastrose. Intanto il cessate il fuoco è sempre più in bilico. Dopo l'abbattimento di un drone da parte dell'Iran, il comando militare americano ha fatto sapere di aver colpito per rappresaglia radar, torri per le comunicazioni e alcuni siti per il controllo dei droni, e intercettato due missili sparati contro le proprie basi in Kuwait. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Ed ora la guerra in Ucraina, segnata da forti attacchi russi e da una serie di incursioni di Kiev con droni. Federico Plotti.
3: Ancora sirene d'allarme in diverse città ucraine per l'ennesimo attacco russo, soprattutto con droni, colpita in particolare la città di Odessa. Al momento il bilancio parla di almeno 6 feriti. Un'altra giornata di terrore simile a tante altre vissute dai cittadini ucraini nell'ultimo mese. Sempre a maggio la Russia ha pure incrementato il lancio di missili, tra questi anche quelli ipersonici. Di contro, Kiev continua a colpire spesso in profondità, anche oltre confine, ma in queste ore nega l'attacco nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia, come denunciato dall'AIEA. Confermati invece a gran voce le azioni militari nel Donetsk contro centri logistici dell'esercito russo. Intanto il presidente Zelensky, aspettando l'arrivo nelle prossime settimane a Kiev del team negoziale statunitense con Witkoff e Kushner, si dice pronto ad avviare nuove e più concrete trattative di pace con il Cremlino, almeno entro la fine dell'anno. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Vigilia oggi del 2 giugno, festa della Repubblica, mentre andiamo in onda al Quirinale in corso il concerto per il corpo diplomatico, oggi anche le parole di Mattarella, domani ai Fori Imperiali la parata. Augusto Cantelmi in diretta da Roma.
4: Eccoci Ugo, proprio in questo momento dicevi sta parlando anche il capo dello Stato e parla al corpo diplomatico accreditato in Italia, quindi in occasione degli 80 anni della Repubblica, spazio ai temi internazionali. Questa mattina invece nel messaggio ai prefetti il capo dello Stato ha sottolineato come la Repubblica sia nata da un corale esercizio di democrazia ho raggiunto il nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Dopo la dittatura fascista, la seconda guerra mondiale, la lotta di liberazione, il voto mise le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione un voto anche, lo ricordiamo, per la prima volta vide la partecipazione delle donne, una lunga giornata di vigilia, dunque con l'apertura dei giardini del Quirinale nel pomeriggio alle fasce deboli della popolazione, poi in una piazza che unita alle splendide immagini del cambio della guardia. Domani mattina ricordiamo la tradizionale parata militare fuori imperiale, poi la gran festa della Repubblica voluta fortemente da Mattarella in piazza al Quirinale, aperta al vero protagonista delle celebrazioni, ossia il popolo italiano. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
0: Un anniversario che non può essere solo memoria, ma deve diventare promessa, lo scrive il presidente della CEI, il cardinal Matteo Zuppi, nel messaggio che la Conferenza Episcopale Italiana ha inviato al capo dello Stato, Sergio Mattarella, per gli 80 anni della Repubblica. Pier Achille Dolfini.
5: Ricostruire quando tutto sembra distrutto, cercare ciò che unisce in condizioni di profonda divisione e credere nel futuro nonostante il dolore ha richiesto coraggio e fiducia. Il cardinale Zuppi esprime al Presidente della Repubblica gratitudine, affetto e responsabilità condivisa. Lo fa ripercorrendo una storia iniziata 80 anni fa dal desiderio di non essere più gli uni contro gli altri, ma cittadini insieme. Una storia che getta le basi nella Costituzione, che sottolinea il presidente della CEI, ci ricorda che nessuno si salva da solo e che nessuno può essere lasciato solo. Poi il monito perché la Repubblica non è solo un ordinamento, è un patto tra generazioni che trova concreta attuazione nel lavoro, nella scuola, nella cura, nella giustizia, nell'accoglienza, nella pace e nella partecipazione. Il cardinale Zuppi ribadisce il no alla guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti e auspica che questo anniversario possa richiamare tutti a custodire e rinnovare il patto che ci unisce. Pier Achille Dolfini, linea allo studio.
0: L'Ebola finisce nell'agenda dei ministri della salute dell'Unione Europea, se ne parlerà in videoconferenza il prossimo 5 giugno, intanto a Cagliari resterà comunque in quarantena il cittadino congolese rientrato in Italia, le analisi hanno dato esito negativo. Lucia Asciune.
6: Sarà anche molto basso il rischio di importare l'Ebola in Italia nel vecchio continente, ma i ministri della salute il 5 giugno alle 15 in videoconferenza faranno il punto della situazione contagi, cercheranno di coordinare ulteriori misure per la sorveglianza alle frontiere, per l'adozione di comuni criteri di tracciamento, prevenzione e assistenza di cittadini in transito o in arrivo nell'UE provenienti dalle aree africane colpite dalla febbre emorragica. Resterà in quarantena intanto il cittadino congolese rientrato a Cagliari dopo un soggiorno in Africa. Africa è risultato negativo al ceppo Bundi Bujo, responsabile dell'epidemia di Ebola in corso, ma deve osservare l'isolamento. Dal Congo viene l'appello alla comunità internazionale a intensificare gli aiuti ed il sostegno agli operatori sanitari. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, al loro sacrificio, ha dedicato un momento di riflessione durante la sua visita a Bunia, capoluogo dell'Ituri, la provincia più colpita. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: Andiamo in Vaticano, in questa fase storica così complessa, apprezzo anche la vostra scelta di coltivare come associazione la dimensione dell'europeismo, non a livello politico ma culturale. Così Papa Leone, ricevendo l'Associazione Italiana Guide Scout d'Europa Cattolici, il Pontefice ha ricordato l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari, unita dai più alti valori dell'umanesimo cristiano. La cronaca con la 14enne scomparsa nell'Adda, l'allarme scattato ieri sera, David Murgia.
7: E ancora un giallo, la scomparsa della 14enne di origine ecuadoriana, di cui si sono perse le tracce nella tarda serata di ieri, dopo una festa sulla spiaggia lungo l'Adda. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza si sarebbe trovata sulla sponda lecchese del fiume quando avrebbe notato una festa sulla riva bergamasca a Medolago. Avrebbe quindi attraversato l'Adda a nuoto per raggiungere la manifestazione. Più tardi però gli amici non l'hanno più vista e hanno dato l'allarme. Le ricerche sono scattate immediatamente, sul posto sono intervenuti i soccorritori acquatici dei comandi dei vigili del fuoco di Bergamo e Lecco, i sommozzatori di Treviglio e i carabinieri, sono stati impiegati anche droni dotati di termocamere, ma della ragazza nessuna traccia. Dopo tutta la notte, qualche ora fa, le ricerche sono state sospese, sembrerebbe che la ragazza infatti si trovi a Bergamo, le forze dell'ordine sono al lavoro per rintracciarla. Davide Murgia, linea allo studio.
0: Ha pubblicato sui social post per esaltare attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico islamico contro i cristiani, contro l'Occidente, per incitare al martirio, anche con riferimento al tragico evento di Modena del 15 maggio. Per questo è stato fermato un 21enne con l'accusa di terrorismo internazionale. Dall'inchiesta si sa che il ragazzo, nato in Italia da genitori marocchini, sarebbe residente in Brianza. Il 9 giugno sarebbe volato in Marocco. Indagini in corso dopo che 4 persone sono morte carbonizzate in un'auto ferma in un distributore di benzina da Mendolara sul versante ionico della provincia di Cosenza. Da quanto si è appreso, i corpi apparterrebbero a persone di nazionalità pakistana. Si tratterebbe di omicidio. Non è escluso che le 4 vittime lavorassero in zona nel settore agricolo. Arriva il rimborso per chi rimane bloccato in autostrada. Luigi Ferraiuolo.
8: Buone notizie in arrivo per chi parte per il ponte del 2 giugno. Da oggi scatterà infatti il diritto al rimborso del pedaggio autostradale in caso di lunghi blocchi del traffico.

0: Però la nuova norma, subito molto apprezzata, potrebbe suonare come una beffa. Le concessionarie sono autorizzate a rivalersi sulle tariffe per recuperare i rimborsi. E allora che rimborso sarebbe? Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: 2 giugno sotto la pioggia, soprattutto al nord sono in arrivo nuove perturbazioni. Il comune di Milano avvia, come al solito, il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro. Antonella Mazzateruel.
2: È instabile il tempo a inizio giugno. Con l'avvio dell'estate meteorologica, l'intera penisola sta per essere attraversata da correnti atlantiche cariche non solo di aria fresca ma anche di pioggia. Temporali e grandinate sono già in corso dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia, dalla Lombardia al Veneto, e anche domani al nord sono previsti nubifragi. In Liguria e in Toscana non sono escluse forti raffiche di vento, e nel pomeriggio locali rovesci sono attesi pure nelle aree interne del centro-sud, dal Molise alla Basilicata e su Puglia e Campania. Dopo i livelli sopra la media stagionale raggiunti nell'ultima parte del mese appena trascorso, in tutto il paese le temperature sono in ribasso e crolleranno anche di 8 gradi nel giro di appena 24 ore, tanto che nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute le 27 città monitorate sono tutte da bollino verde, ossia in condizioni meteo senza alcun rischio per la popolazione nei prossimi giorni. Ma il caldo intenso non si farà sentire per tutta la settimana, almeno fino alla prima domenica di giugno. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Cobolli supera lo statunitense Svaida in 4-7, accede ai quarti di finale del Roland Garros, mentre andiamo in onda in campo Berrettini più tardi scenderà sulla terra rossa del torneo di Parigi, anche Arnaldi. È tutto per questa edizione delle 18, Sabino D'Alessandro per la parte tecnica, da Ugo Scali a tutti l'augurio di una buona serata.
3: Prima dei fatti,
4: prima dei fatti,
3: tante rubriche, un

Ed eccoci amici ai consigli di Sissi. Oggi vi parlerò di un alimento molto importante che magari non si prende tanto in considerazione, il rosmarino. Ebbene sì, avete problemi di memoria? Non vi ricordate dove appoggiate le cose in casa o in ufficio? Allora dovete coltivare, consumare il rosmarino. Il rosmarino cresce spontaneo in tutta la costa mediterranea, che fiorisce fra marzo e ottobre. Il suo nome deriva da ramerino, traduzione italiana del latino rosa e maris, cioè rosa del mare. Anche se, secondo altre fonti, in realtà deriverebbe da rosmarinus, ovvero rugiada marina. Il rosmarino contiene oli essenziali, flavonoidi, tannini, acidi fenolici e altre sostanze benefiche dalle proprietà antiossidanti, in grado di contrastare i radicali liberi e l'invecchiamento precoce. In cosmesi, il rosmarino è impiegato per le proprietà deodoranti, tonificanti e purificanti ed è inoltre utile contro la pelle grassa e la cellulite. Per cui esistono diversi rimedi. Il rosmarino è in grado di rinforzare la memoria e combattere raffreddore, febbre e tosse. Da segnalare anche le proprietà astringenti del rosmarino, per merito del contenuto di tannino, che lo rende utile in caso di diarrea, colite, nausea e emorragie. Secondo studi recenti, il rosmarino migliora la circolazione sanguigna, aiuta nei casi di cali di pressione e apporta benefici alla salute degli occhi. Il rosmarino per me è il profumo del Mediterraneo. Preferisco utilizzarlo fresco, per esempio negli straccetti di manzo alla romana, ma è irresistibile anche sulle patate al forno, come sulla pizza con le sue patate. Vi svelo un segreto: il suo utilizzo in cucina è consigliato anche per favorire la digestione dei grassi, grazie alle sue proprietà digestive e all'azione specifica a livello epatico. Inoltre migliora anche la conservazione dei cibi, perché agisce come un vero e proprio antiossidante naturale, grazie alla presenza di sostanze come i diterpeni e acido rosmarinico. E per oggi è tutto, vi aspetto alla prossima con i consigli di Sissi. Ciao!

0: Un libro alla radio, a cura di Federica Batignani. "1984" di George Orwell, letto da Federica Batignani. Era una luminosa e fredda giornata d'aprile e gli orologi battevano 13 colpi. Winston Smith, tentando di evitare le terribili raffiche di vento col mento affondato nel petto, scivolò in fretta dietro le porte di vetro degli appartamenti Vittoria. Non così in fretta, tuttavia, da impedire che una folata di polvere sabbiosa entrasse con lui. L'ingresso emanava un lezzo di cavolo bollito e di vecchie logori stoini. A una delle estremità era attaccato un manifesto a colori, troppo grande per poter essere messo all'interno. Vi era raffigurato solo un volto enorme, grande più di un metro, il volto di un uomo di circa 43 anni, con folti baffi neri e lineamenti severi ma belli. Winston si diresse verso le scale. Tentare con l'ascensore, infatti, era inutile. Perfino nei giorni migliori funzionava raramente e al momento, in ossequio alla campagna economica in preparazione della settimana dell'odio, durante le ore diurne, l'erogazione della corrente elettrica veniva interrotta. L'appartamento era al settimo piano e Winston, che aveva 39 anni e un'ulcera varicosa alla caviglia destra, procedeva lentamente, fermandosi di tanto in tanto a riprendere fiato. Su ogni pianerottolo, di fronte al pozzo dell'ascensore, il manifesto con quel volto enorme guardava dalla parete. Era uno di quei ritratti fatti in modo che, quando vi muovete, gli occhi vi seguono. «Il grande fratello vi guarda», diceva la scritta in basso. All'interno dell'appartamento una voce pastosa leggeva un elenco di cifre che avevano qualcosa a che fare con la produzione di ghisa grezza. La voce proveniva da una placca di metallo oblunga, simile ad uno specchio oscurato, incastrata nella parete di destra. Winston girò un interruttore e la voce si abbassò notevolmente, anche se le parole si potevano ancora distinguere. Il volume dell'apparecchio, si chiamava teleschermo, poteva essere abbassato, ma non vi era modo di spegnerlo. Winston si avvicinò alla finestra. Era una figura minuscola, fragile, la magrezza del corpo appena accentuata dalla tuta azzurra che costituiva l'uniforme del partito. Aveva i capelli biondi, il colorito del volto naturalmente sanguigno, la pelle resa ruvida dal sapone grezzo, dalle lamette smussate e dal freddo dell'inverno appena trascorso. Fuori il mondo appariva freddo, perfino attraverso i vetri chiusi dalla finestra. Giù, in strada, piccoli mulinelli di vento facevano roteare spirali di polvere e di carta straccia e, sebbene splendesse il sole e il cielo fosse di un azzurro vivo, sembrava che non vi fosse colore nelle cose, se si eccettuavano i manifesti incollati per ogni dove. Il volto dai baffi neri guardava fisso da ogni cantone. Ve ne era uno proprio sulla facciata della casa di fronte. «Il grande fratello vi guarda», diceva la scritta, mentre gli occhi scuri guardavano in fondo a quelli di Winston. Più giù, a livello di strada, un altro manifesto, strappato ad uno degli angoli, sbatteva al vento con ritmo irregolare, coprendo e scoprendo un'unica parola: «Socin». In lontananza un elicottero volava a bassa quota sui tetti, si librava un istante come un moscone, poi sfrecciava via disegnando una curva. Era la pattuglia della polizia che spiava nelle finestre della gente. Ma le pattuglie non avevano molta importanza, solo la psicopolizia contava. Alle spalle di Winston, la voce proveniente dal teleschermo continuava a farfugliare qualcosa a proposito della ghisa grezza e della realizzazione più che completa del nono piano triennale. Il teleschermo riceveva e trasmetteva contemporaneamente. Se Winston avesse emesso un suono anche appena più forte di un bisbiglio, il teleschermo lo avrebbe captato. Inoltre, finché fosse rimasto nel campo visivo controllato dalla placca metallica, avrebbe potuto essere sia visto che sentito. Naturalmente, non era possibile sapere se e quando si era sotto osservazione, con quale frequenza o con quali sistemi la psicopolizia si inserisse sui cavi dei singoli apparecchi era oggetto di congettura. Si poteva persino presumere che osservasse tutti continuamente. Comunque fosse, si poteva collegare al vostro apparecchio quando voleva. Dovevate vivere, e di fatto vivevate, in virtù di quell'abitudine che diventa istinto, presupponendo che qualsiasi rumore da voi prodotto venisse ascoltato a qualsiasi movimento. Winston dava le spalle al teleschermo. Era più sicuro, anche se sapeva bene che perfino una schiena può essere rivelatrice. A un chilometro di distanza, immenso e bianco nel sudicio panorama, si ergeva il Ministero della Verità, il luogo dove lui lavorava. E questa, pensò con un senso di vaga ripugnanza, questa era Londra, la principale città di Pista 1, a sua volta la terza provincia più popolosa dell'Oceania. Si sforzò di cavare dalla memoria qualche ricordo dell'infanzia che gli dicesse se Londra era sempre stata così. C'erano sempre state queste distese di case ottocentesche fatiscenti, con i fianchi sorretti da travi di legno, le finestre rattoppate col cartone, i tetti da fogli di lamiera ondulata, i muri dei giardini che pericolavano inclinandosi da tutte le parti, e le aree colpite dalle bombe, dove la polvere d'intonaco mulinava nell'aria e le erbacce crescevano disordinatamente sui mucchi di macerie, lasciando spuntare le colonie di case di legno, simili a tanti pollai. Ma era inutile, non riusciva a ricordare. Della sua infanzia non restava che una serie di quadri ben distinti, ma per la gran parte incomprensibili e privi di uno sfondo contro cui stagliarsi. Il Ministero della Verità, Miniver in neolingua, differiva in maniera sorprendente da qualsiasi altro oggetto che la vista potesse discernere. Era un'enorme struttura piramidale di cemento bianco e abbagliante che si innalzava, terrazza dopo terrazza, fino all'altezza di 300 metri. Da dove si trovava Winston era possibile leggere, ben stampati sulla bianca facciata, in eleganti caratteri, i tre slogan del partito. La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza. Si diceva che il Ministero della Verità contenesse 3.000 stanze al di sopra del livello stradale e altrettante ramificazioni al di sotto. Sparsi qua e là per Londra vi erano altri tre edifici di aspetto e dimensioni simili. Facevano apparire talmente minuscoli i fabbricati circostanti che dal tetto degli appartamenti Vittoria li si poteva vedere tutti e quattro simultaneamente. Erano le sedi dei quattro ministeri, fra i quali era distribuito l'intero apparato governativo. Il Ministero della Verità, che si occupava dell'informazione, dei divertimenti, dell'istruzione e delle belle arti. Il Ministero della Pace, che si occupava della guerra. Il Ministero dell'Amore, che manteneva la legge e l'ordine pubblico. E il Ministero dell'Abbondanza, responsabile per gli affari economici. In neolingua i loro nomi erano i seguenti: Miniver, Mini Pax, Mini Amor e Mini Hub. Fra tutti, il Ministero dell'Amore incuteva un autentico terrore. Era assolutamente privo di finestre.
1: Avete ascoltato Un libro alla radio.

0: una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao Aldo.
1: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
2: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
1: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
2: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
1: Perfetto, Ciak e Sipario.
2: Tutti i giovedì alle 11.30.
1: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
2: La radio più vicina a te.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione del Signore al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberarci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo.

0: Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Orizzonti in blu.

0: Ed eccoci qui, lunedì 1 giugno 2026, siamo tornati, viva tutto alla radio, rieccoci e saluto Andrea che è alla regia.
1: Ciao, ciao, ciao Mattia e ciao a tutti gli ascoltatori di stasera e di domenica pomeriggio.
0: In questo lunedì sera che in realtà è travestito da un venerdì, potremmo dire, perché in realtà è un giorno di che anticipa un giorno di festa, perché domani sarà 2 giugno, festa della Repubblica, quindi nelle migliori intenzioni mie e di Andrea c'era quello di venire qui ed essere particolarmente pimpanti rispetto al solito. Invece ci siamo confrontati prima, siamo stanchi uguali, quindi
1: sì, il caldo,
0: esatto, diciamo non così. Noterete assolutamente nessun tipo di differenza. Io tra l'altro l'ho notata prima, perché quando arrivo qui parcheggio, ho visto più gente del solito e mi sono detto: ma lunedì sera la gente cosa ci fa in giro? E poi ho collegato al fatto che in realtà domani è un giorno di festa, quindi magari qualcuno di voi ci ascolta da Lidi o posti lontani, anche se dicevamo che domani in realtà almeno qui nella nostra zona è previsto un tempo non molto bello, che poi dipende dai punti di vista, perché col caldo che ha fatto io gradisco assolutamente, per cui magari qualcuno rientrerà prima o domani non avrà particolari piani se non stare a casa e un pochino riposarsi. Noi comunque siamo qui fino alle 22 in vostra compagnia con tante chiacchiere, tante notizie e ovviamente l'immancabile rubrica legata alla musica, quindi accetto un consiglio, ma soprattutto a scatola chiusa, in cui sentiremo il buon Carlo Arrigoni che ci racconterà qualcosa. Inoltre però ricordo i contatti social, che sono viva tutta la radio, il profilo Facebook e anche il profilo Instagram. Poi abbiamo naturalmente anche i social della radio sul sito radioorizzonti.eu, trovate il podcast di tutte le puntate di Viva Tutto alla Radio. C'è anche il canale Mixcloud dedicato a Viva Tutto alla Radio, dove potete riascoltare le puntate se non poteste sentirle appunto domenica. C'è il canale YouTube di Viva Tutto alla Radio per dei contenuti extra. Io direi che possiamo incominciare con Francesco Gabbani, che ci accompagna verso l'estate con la sua Summer Funk.

0: alle 21.07 minuti abbiamo in collegamento telefonico con noi Carlo. Ciao Carlo!
1: Ciao Mattia, buonasera a tutti.
0: Buonasera Carlo, siamo felici di sentirti perché appunto abbiamo saltato settimana scorsa, poi appunto oggi essendo un giorno tra virgolette che cadeva tra la domenica e un'altra festività c'era anche la possibilità che non ci si sentisse. Molto molto felici di sentirti. Ovviamente Carlo salterei tutta la parte calcistica perché rispetto a quanto accaduto settimana scorsa, no? Sei d'accordo?
1: Ah, vogliamo infierire sul
0: con me non c'è più calcio. Niente da infierire, cioè secondo
1: no,
0: me
1: ormai...
0: cioè, sulla Juve io sarei felice comunque, sul Milan direi che proprio è finito tutto, quindi non si può più dire niente perché facciamo già pena così, mi viene da dire.
1: Ma guarda, la Juve ha buttato letteralmente una qualificazione in Champions già acquisita, perdendo in casa, pareggiando con la Fiorentina, pareggiando a Verona, pareggiando col Torino, ma a quanto ho visto anche giocatori molli, senza grinta, non so come mai cosa sia successo. Il Milan sinceramente non me l'aspettavo,
0: manco
1: una debacle così totale, cioè è rimasto tra le prime quattro posizioni per quasi tutte le giornate del campionato tranne l'ultimo.
0: Fatico a ricordare, perché da che sono nato e sono in grado di intendere di volere tifo Milan come vuole la tradizione di famiglia, fatico a ricordare momenti così bui, ma parliamo d'altro. Dici tutto Carlo, cosa ci racconti?
1: Ma oggi, visto che era una giornata, chiamiamola mezza festiva, dai, chiamiamola così, ne ho approfittato con la mia signora per andare a Brescello, quindi faccio un po' di pubblicità diciamo un po' turistica, chiamiamola così.
0: Allora Carlo, guarda che Andrea qui è un gran conoscitore non solo della località ma anche di quello di cui stai per parlare.
1: Anche mia moglie è una grande esperta della serie di Don Camillo. Io onestamente lo conosco, non sono un grande fan, però consiglio davvero di andare a Brescello, che è un paesino sì, forse 3.000 anime, però la zona centrale, la via centrale è quella che racchiude è un set cinematografico a cielo aperto.
0: Comunque noi dicevamo, scusami, che cioè con Andrea anch'io in realtà mi ricordo di averlo visto da piccolo con i miei genitori, con mia nonna eccetera eccetera, però sono quelle cose che quando passano in televisione, a differenza magari del filmone che se l'hai già visto la seconda volta magari dici sì vabbè dai non lo guardo, sono quelle cose un po' come Bud Spencer, no? Che comunque te lo guardi con piacere, no? Rubano una risata Andrea.
2: Ma no, io sì, sì. No, io sono, scusate, ma per me ha un effetto, non so se chiamarlo
0: tira
2: effetto,
0: serena.
2: Sì, un effetto tavolo. Io quando sono stressato devo guardare, è uno dei telefilm rassicuranti, ecco. Per cui sono arrivato a saperli quasi a memoria. Cioè,
1: come mia moglie, anche lei, tantissime battute, a memoria, tante location, siamo finiti nella stazione, siamo finiti in una Madonnina.
0: Ma
1: che
0: quindi è un paese adibito a setto che ricorda scene del...
1: Assolutamente sì, perché c'è anche un film di Peppone Don Camillo dove loro vanno in Russia, adesso il nome non lo è, un Brescello alla Russia, diciamolo così, Brexilexum o qualcosa del genere. Mm-hmm. Ci sono proprio le scritte in russo, quindi hanno trasformato il set, questa piazza, e sono rimaste queste scritte in russo, ovviamente a ricordare il Partito Comunista.
0: Ma c'è un percorso museale all'aperto oppure ma è gratuito? Bisogna fare un percorso?
1: No, ci sono tre musei,
0: sì?
1: Che costa pochissimo questo percorso museale, 6 euro.
0: Ah, bello.
1: C'è il classico museo archeologico, poi c'è il museo su Guareschi, che è l'inventore di Don Camillo Peppone, e

0: Camillo che lo disturba con le campane, andate a cercarvelo, andate a cercarvelo su
1: YouTube,
0: su YouTube, perché è divertentissimo. Lui parte così e finisce questo comizio urlando viva il re. C'è una cosa, è proprio lì in quella scena c'è proprio tutte le contraddizioni di quella coppia lì che vengono fuori, e tutta la simpatia. E visto che domani è la festa della Repubblica,
2: sì.
1: Calzapennello. Ma Carlo, è un posto, sì. Due domande, è un posto, cioè una cosa che si fa in giornata tranquillamente,
2: mezza giornata, mezza
1: ah,
2: giornata.
1: Ok, quindi una cosa
2: è più che sufficiente.
1: Cose interessanti dal punto di vista culinario, hai mangiato lì oppure?
2: Ovviamente è molto interessante anche quella, abbiamo mangiato dei piatti tipici, salumi, poi dei tipo tortelli con la ricotta o le erbe, veramente un bicchierino di lambrusco, anche se io non vado matto per il lambrusco, però ci stava. Ma no, si mangia anche molto bene. Solo due cose su Don Camillo e Peppone, ricordiamo gli attori: uno è Fernandelle, che è un attore francese, che ha avuto un grandissimo successo con appunto con Don Camillo, e l'altro è Gino Cervi, altro grande attore. Ho scoperto poi visitando il museo che ci sono stati 5 film più un sesto incompiuto perché era morto Fernandelle, quindi poi è stato lo hanno diciamo ripreso, rifatto, e c'è stato Gastone Moschin, che è stato un altro attore italiano,
1: Andrea Sorcellaso
2: di Don Camillo. C'è stato anche Terence Hill, penso che Andrea lo sappia.
1: Veramente? Ma sì? Questo non lo sapevo io. Cioè, è sì, in un episodio.
2: No, remake del 1983.
0: È un remake del.
1: Ah, perché infatti vi stavo per chiedere. È strano che però non gli sia venuto in mente. Ma di.
0: Credo che sia una cosa. Infatti, anche.
1: È intoccabile.
0: Anche, sì. È
1: che
0: una
1: preferiscono
0: cosa
1: che ci cadi, non rischiare.
0: Che ci cadi comunque. Sì. Perché sono due personaggi così unici e due attori così
1: sì,
0: unici.
1: Caratteristici che.
0: E poi è il periodo. Che è inimitabile.
1: Sì, attualizzarlo non sarebbe bello.
0: Fare una cosa fatto da loro ha un senso. Le coppie, secondo me, non lo so.
1: Va bene. Allora, Carlo, niente. Domani cosa farai di bello che danno brutto tempo?
2: Ma a quanto ho capito, danno brutto nel pomeriggio. Forse andiamo a fare una camminata dell'Aido.
1: Ah, bello.
2: L'associazione sì, dei donatori a Monte Marenzo, nel Calolziese. Vediamo se il tempo regge domani. Facciamo questa camminata.
1: Bene, bene. Allora, Carlo, io ti ringrazio. Appuntamento.
2: Io adesso vado a vedermi il primo film di. Perché mia moglie mi ha obbligato. Stasera guardiamo il primo film di Don Camillo e Peppone.
1: Bene, bene, bene. Poi ci farei sapere. Andrea ti invidia, è qui con me invece. No, grazie mille, Carlo. Ci
2: a
1: sentiamo
2: voi.
1: Settimana prossima. Noi ascoltiamo Bruno Mars con Risky Toll. Grazie, Carlo.
2: Buona serata a voi. Ciao.
1: Ciao.

0: 21:19 minuti, viva tutto alla radio su Radio Orizzonti in Blu. Caro Andrea, che sei un appassionato di cani, insomma, prima hai accennato al fatto che quando l'INPS ti darà il suo benestare, insomma, sappi che c'è una proposta di lavoro interessante. Allora, l'annuncio arriva direttamente dall'Inghilterra, nel cuore del Surrey, dove c'è uno stipendio di circa 70.000 euro l'anno per occuparsi del cane di una facoltosa famiglia inglese, alloggio incluso in una dependance privata della tenuta della villa. L'unica cosa
1: sarà una cuccia.
0: Esatto. No, l'unica cosa, naturalmente, deve piacerti quel clima lì, non sarà come qui. Però fondamentalmente c'è questa famiglia di facoltosa che sta facendo delle selezioni per dare a disposizione un'intera casa completamente gratuita, cioè compresa nell'offerta. Naturalmente però il ruolo è impegnativo, perché la famiglia dice che cerca qualcuno di fidato che si occupi della routine quotidiana dell'animale, ma non, vabbè, lo porto a passeggio come il dog sitter, ma deve monitorare l'alimentazione, quante passeggiate portarlo a visite costanti dal veterinario e controllare una serie di parametri giornalieri della sua salute, soprattutto quando i proprietari non saranno presenti. È necessario tenere sotto controllo la proprietà e gestire anche la casa dei proprietari. Quindi c'è un film impegnativo, però insomma mica male.
1: Direi che quella del cane è una scusa per farti guardare.
0: Esatto. Poi probabilmente saranno via 365 giorni l'anno e tu, attratto dal fatto, ma sì, devo curare solo il cane. Poi ti devi smazzare tutto il resto. Infatti, tra le qualità richieste spiccano, vabbè, discrezione assoluta, cioè fondamentalmente non devi andare in giro a dire ma questi hanno questa roba qua, disponibilità a lavorare full time dal giovedì alla domenica, una vera passione per gli animali. L'annuncio è talmente diventato virale che sono arrivate una quantità di candidature tali che hanno messo in difficoltà questi proprietari, che ancora sono di fatto alla ricerca di questo travestimento da dog sitter, che in realtà è uno sguattero tuttofare probabilmente in questa tenuta inglese. Però staremo a vedere, ogni tanto arrivano queste cose e ci strappano una risata. Poi bisognerebbe chiedere al tizio o alla tizia che verrà assunta quanto resisterà e se resisterà, come sono le condizioni di lavoro. Noi continuiamo con la musica, arriva invece Gaia con Bossa Nostra.

Abbiamo ascoltato Olivia Rodrigo con Drop Dead. Gaia ovviamente non canta in inglese, ma che sentiremo dopo perché abbiamo invertito le canzoni. Adesso ci trasferiamo in Olanda, dove arriva un'altra notizia molto particolare, perché ormai nei supermercati moderni siamo abituati a due tipi di casse: la cassa tradizionale, quella dove si fa la coda, e la cassa, quella un po' self, no? In cui uno fa tutto da solo, fatto salvo che tutte le volte che vado io nella cassa in cui si fa tutto da solo, immancabilmente c'è qualcosa e dice chiamare l'operatore e vabbè, e quindi ci rinuncio. Però di solito una cosa che molti soffrono è il trovare davanti o la persona che ha tanta spesa da fare e quindi ti rassegna l'idea di metterci parecchi minuti, oppure, perché capita anche quello, dipende ovviamente dalle fasce orarie in cui andate nei supermercati, può anche capitare che magari trovi il vecchietto o la vecchietta che ha voglia di attaccare bottone con la cassiera e quindi la coda è interminabile. Però in realtà, giustamente, anche questi poveri vecchietti o vecchiette hanno anche il diritto in qualche modo di socializzare e di farsi quattro chiacchiere al supermercato. Quindi l'Olanda, che per certi versi o in alcune cose questi paesi un po' del centro e del nord Europa sembrano per certi versi con maggiore attenzione di noi rispetto a determinati tipi di categorie, si sono inventati le casse lente, cioè delle casse che sono dedicate solo e unicamente alle persone anziane, dove innanzitutto non può andare nessun altro se non quelli che hanno oltre una certa età, in modo tale da non subire neanche quella cosa spiacevole della pressione di qualcuno che ti dica dai muoviti, oppure che ti chieda di far passare. Ma soprattutto sono delle casse concepite anche per far sì che queste persone possano anche tra un acquisto e l'altro scambiare quattro chiacchiere col cassiere senza che il cassiere sia in difficoltà perché deve far andare avanti la fila e qualcuno dietro borbotti o protesti per questa cosa. È una cosa che devo dire mi ha sorpreso in positivo, perché tante volte pensate che a questi cassieri il suggerimento che viene dato è, a prescindere dal tipo di anziano che si trovano davanti, esordire sempre con chiedendo come stai, che è comunque una cosa bella, no? Indipendentemente dal fatto che tu lo conosca o no, penso che per un anziano, ma come per tutti tendenzialmente, può essere bello sentirsi dire anche una cosa del genere. Quindi ogni tanto arrivano in questo mondo ultramoderno e ultraveloce anche l'attenzione verso queste cose, non è assolutamente male. Continuiamo però con la musica, questa volta arriva davvero Gaia con la canzone Bossa Nostra.

0: 21:32 minuti, viva tutta la radio su Radio Orizzonte in blu. Ci trasferiamo allora siamo stati in Inghilterra, in Olanda, adesso giustamente torniamo a Milano, dove peraltro mi raccontava Andrea, giusto per dare qualche notizia dal punto di vista meteorologico, perché qui da noi, come dicevamo, domani è attesa pioggia. Io ho già visto che nel mio comune diramata allerta meteo, poi ovviamente dipende dalle zone, perché mi diceva che lunedì sera, dove tutto sommato almeno all'entate non ha che abbia fatto chissà che cosa, invece a Milano ho visto anche delle foto spettacolari, per modo di dire, con dei fulmini vicino alla Madonnina, così. Torniamo a Milano perché, come sapete, da anni sul tetto del Pirellone ci sono dei falchetti, falchi pellegrini, che ogni anno danno alla luce dei piccoli. I nomi vengono votati attraverso un sondaggio e sono dei nomi che vengono dati in milanese, no? Quindi quest'anno i due falchi pellegrini, Joe e Giulia, hanno dato alla luce 4 piccoli falchi, e c'è stata appunto una votazione che ha raggiunto 44.000 voti online per scegliere i nomi di questi 4 pulli, si chiamano i piccoli di falco, che sono stati dati. Ovviamente i nomi che sono simpatici sono stati dati: Tusa, che ovviamente vuol dire ragazza, diciamo, Bagai, ragazzo, Balos, come potremmo tradurlo?
1: Furbacchione.
0: Un furbacchione, e Ninin, piccolina, cosa che hanno conquistato, appunto, sono i 4 nomi che hanno conquistato i lombardi, e quindi sono stati dati questi 4 nomi. Ovviamente molto bello, perché c'è la possibilità non solo di vedere in tempo reale la schiusa delle uova quando vengono deposte, ma ci sono anche appunto i filmati, la webcam che fa vedere appunto questi 4 piccoli falchi insieme ai rispettivi genitori nei primi giorni di vita, ma anche poi nel corso della loro vita, fino a quando insomma rimangono lì. È una cosa molto simpatica, no? Molto, molto curiosa. Continuiamo con la musica. Come avrete capito, l'estate è alle porte, abbiamo fino ad ora ascoltato tutte canzoni in qualche modo estive. C'è stata anche questa collaborazione di Alfa insieme a Jovanotti, che si intitola Buon Vento.
2: Un po' di

Siamo tornati a Viva Tutto alla radio su Radio Orizzonti in Blu. È arrivato però il momento della rubrica Accetto un consiglio. Questa settimana abbiamo scelto di farvi ascoltare una canzone perché sta girando nelle sale cinematografiche uno dei tanti film che ultimamente si fanno. È partito forse con Bohemian Rhapsody, quello dei Queen, poi c'è stato quello di Elton John, poi c'è stato quello di Bruce Springsteen, c'è stato quello di Bob Dylan, ed è arrivato il film su Michael Jackson. Quindi non ho ancora avuto il piacere di vederlo, perché poi ovviamente questi film sono sempre una via di mezzo, no? Possono piacere, dipende un po' uno in che mood va a vederli, perché chiaramente per arrivare al grande pubblico devono un po' romanzare la storia, non è che te la possono raccontare proprio così. Quindi ci sono i puristi, appassionati veri, che dicono ma quella roba lì non è successa esattamente così. Altri, io sono di quelli che invece dico, purché venga portato a conoscenza il più vasto numero possibile di pubblico rispetto a questi fenomeni che hanno fatto la storia della musica, meglio è. Quindi se anche qualcosa non è proprio andato così come viene raccontato, ben venga. Quindi, visto in onore di questo film di Michael Jackson, abbiamo scelto una canzone di Michael Jackson che si intitola Man in the Mirror da farvi ascoltare a Viva Tutto alla radio.

0: Abbiamo ascoltato Michael Jackson per ricordare con Man in the Mirror il film in uscita nelle sale, che è uscito nelle sale e che racconta appunto la vita di questo grande artista. E abbiamo fatto un tour, diciamo, questa sera. Siamo partiti dall'Inghilterra, andati in Olanda, arrivati sul Pierellone. Ora ci trasferiamo in provincia di Varese, in un posto che devo ammettere non conoscevo. Ho chiesto ad Andrea, che mi ha dato perfette delucidazioni. Si chiama Arcumeggio, in provincia di Varese. È un paese dal 1956 in cui le facciate delle case sono diventate tele per affreschi d'autore. Fondamentalmente un museo a cielo aperto, tra i primi in Italia, firmato dai grandi artisti del Novecento che hanno lasciato qui il loro segno raccontando mestieri, vita quotidiana, natura, con delle pennellate vivaci sui muri che chiunque può vedere camminando nei vicoli. Ma quindi intuisco che il borgo non sia molto grande, cioè non saranno tanti abitanti.
1: Ma no, non so, ma sarà un centinaio al massimo, non credo.
0: Ok, quindi comunque un paesino.
1: Ma no, lo giri in un quarto d'ora, credo. Non è...
0: Bello,
1: sono
0: qui...
1: tutte baite, è un vecchio paesino delle Prealpi.
0: Che quindi si è un po' magari anche ha perso popolazione recentemente.
1: Ma sì, non credo che ci sia.
0: Era stato piccolo.
1: Sì. Non ci sono. Non ricordo, se io un po' di anni non ci vado più, sono 10 anni non ci vado più, ma non ricordo abitazioni nuove,
0: moderne,
1: per dire, cioè, non ricordo.
0: Sì, in effetti anche le foto mostrano abitazioni d'epoca, diciamo così. Tra i luoghi da non perdere c'è la casa del pittore, custode di schizzi e bozzetti originali di questo pittore, appunto. 14 stazioni della Via Cruci sul sagrato della chiesa di Sant'Ambrogio, la via degli allievi con i pannelli degli studenti delle accademie e la San Galleria, spazio dedicato all'arte contemporanea e alla fotografia. Bello scoprire anche questi posti, queste bellezze locali. Devo dire che io non ci sono mai stato e insomma vi abbiamo dato, anche se domani sarà brutto, un paio di suggerimenti. Uno, quello di Carlo, per andare a vedere i luoghi di Peppone e Don Camillo, e l'altro per andare magari in un weekend, anche che non sia domani, a farvi un giro, a vedere delle bellezze dal punto di vista artistico. Continuiamo però con la musica. È arrivato il momento dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

La voce era quella di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Mi fa sorridere il fatto che ovviamente nell'epoca moderna i cantanti, per promuovere le loro canzoni, debbano anche trovare, scusate il gioco di parole, delle trovate pubblicitarie per farsi un po' notare, no? I Pinguini Tattici Nucleari sono abbastanza specializzati in questo, perché quando uscì la canzone Amaro in bocca, una roba del genere, Amaro mi pare che si chiamasse, a novembre, avevano organizzato un piccolo minivan da cui distribuivano in varie zone di Milano l'Amaro. Adesso invece, siccome la canzone si chiama Sorry Scusa Lo Sento e chiede scusa, hanno organizzato una sorta di pulmino in cui i fan hanno potuto scrivere a chi avrebbero voluto chiedere scusa, e loro con questo pulmino si sono, ovviamente facendo una selezione, presentati a casa di alcune persone a cui i fan volevano chiedere scusa, e porgendo le scuse da parte di ragazze o ragazzi che avevano chiesto il supporto dei Pinguini Tattici. Un modo, diciamo così, abbastanza particolare, se volete anche originale, per promuovere un disco e far parlare anche un po' l'opinione pubblica di quello che di musica e non solo. Arriva l'ultima canzone, perché poi ci sarà il momento dei saluti. Noi ci ascoltiamo Gracie Abrams con Hit the Wall.

0: È arrivato il momento dei saluti, siamo arrivati alla fine di questo programma, l'appuntamento è lunedì prossimo. Io ne approfitto anche in realtà per ricordarvi una cosa importante, cioè che andremo avanti con Andrea fino al 29 giugno di fatto, quindi ci rimangono ancora 4 settimane, 4 puntate. La prossima settimana avremo un ospite speciale. Forse sapete che la nostra radio organizza un concorso canoro, Saranno Famosi, un music contest si chiama così. La scorsa edizione ha visto vincitrice una cantante che avremo il piacere di ospitare qui, la prima classificata, e ci racconterà un po' del suo percorso, di come è andata questa avventura la settimana prossima. Nel frattempo vi ricordo la replica di domenica dalle 13 alle 14, vi ricordo che su radioorizzonti.eu c'è il podcast, potete riascoltare le puntate, ma anche sul canale Mixcloud di Viva Tutto alla Radio. Vi ricordo i contatti social: Viva Tutto alla Radio il profilo Facebook, Viva Tutto alla Radio il profilo Instagram, abbiamo anche il canale YouTube di Viva Tutto alla Radio con i contenuti extra. Io vi ringrazio per questa serata un po' particolare alle porte di una festa importante come quella della Repubblica. Ringrazio Andrea che poteva vedere il peppone Don Camillo, invece è qua con me.
1: Già, è vero,
0: me la farà pagare. No, scherzi a parte, vi ringraziamo, appuntamento a settimana prossima, giusto Andrea?
1: Certo,
0: un saluto ovviamente
1: prossimo, e un saluto sempre agli amici della domenica pomeriggio.
0: Va bene, grazie, buona serata e buon pomeriggio, ciao ciao, un abbraccio.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amor. Perché noi siamo amor.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Il mondo è tuo, se fa buio il mondo è fluo.
1: Io, lei, gli occhi negli occhi, sono sguardi negli specchi, l'ombra sul muro del suo profilo indiano, il basso felpato del suo gatto persiano, luce contro luce, stampe cinesi, parlo sottovoce, lei di fronte a me.
2: Tu non me lo diresti mai, quale sole ti sboccio, quante repliche darai, chi ti amò. Seduti qui da soli ancora fra di noi, il tuo profilo sul mio petto, per i tuoi segreti pagherei.

sommato è sempre meglio esserci con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cero che l'amore muore, perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica. Ci sono esempi sempre meno utili.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Siamo quello che siamo, niente di più, niente di meno. Padri e figli di un tempo sbiadito, intravisto dal treno.

Anita, ora ti prendo in braccio e ti porto via da tutto. E per non perdere tempo, Anita, corro. E correndo non mi accorgo che

0: Ora ti prendo in braccio e ti porto via da tutto. E per non perdere tempo, Anita, corro. E correndo non mi accorgo che stiamo volando, io e te.
1: Fuori piove.

con i piedi fuori serie, c'ho un motore con le ali. Sulla spiaggia fino al mare spacco il tempo per filmare. Vado, torno, su e giù per tutto il giorno. Dentro, fuori, entro ed esco dal mio mondo. TikTok.

la responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.